0: la divisione, la spaccatura è avvenuta proprio molto, molto in profondità. Ma ne sapremo di più tra poco nell'informazione con Niccolò Pompei.
1: Infatti, siamo pronti.
2: Anche a Volpara, in provincia di Pavia, sono le 2 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Niccolò Pompei. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il sud Italia poco dopo la mezzanotte. La scossa di magnitudo 6.2 con epicentro in mare al largo della costa cosentina avrebbe una profondità di più di 200 km. Al momento non sono segnalati danni, ma la protezione civile prosegue con le verifiche. Alta tensione Stati Uniti-Iran sul Libano. Netanyahu ieri mattina aveva annunciato un attacco imminente su Beirut. Teheran reagisce sospendendo le trattative con gli Stati Uniti e minacciando di sigillare il traffico navale del Mar Rosso. Uno scenario da incubo per Trump, che alza il telefono e chiama prima Netanyahu e poi intermediari di Hezbollah, facendosi promettere che se Israele non li attaccherà, loro non attaccheranno. Trump inoltre ha affermato che un nuovo accordo con l'Iran potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Cambiamo argomento. I cadaveri carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in un minivan davanti ad una pompa di benzina nel Cosentino. Erano braccianti agricoli pakistani. 2 persone, anche loro di nazionalità pakistana, sono state fermate perché sospettate dell'omicidio. La polizia è riuscita a identificarli grazie alle testimonianze raccolte e alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Indagini in corso per ricostruire la vicenda. Infine il tennis. Ieri giornata magica per il tennis italiano a Roland Garros di Parigi. Per la prima volta l'Italia avrà ben 3 giocatori del tabellone maschile ai quarti di finale di uno slam: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Gli ultimi 2 si sfideranno nel derby azzurro per un posto in semifinale. È tutto, via radio.
3: Via Radio.
5: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 1 panoramica il tratto tra Aglio e Roncobilaccio verso Bologna, mentre sempre per lavori è chiuso fino alle 4 sulla 23 Palmanova Tarvisio il tratto tra Gemona, Osoppo e Carnia in direzione di Tarvisio. Per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Siamo noi in ottambuli.
1: In ottambuli.
2: In ottambuli.
0: Esatto. 02 25 15 15. Raccontateci la vostra storia. Qual è la tua storia, tesoro?
3: Wow, nottambulate con noi. Perché nottambulate?
2: Nottambulate.
3: Ecco, bello, perché nottambulate. Dovete stare svegli? Perché dovete stare con noi?
0: Che domani è festa.
3: Ah, è vero, dai. Domani è festa.
0: Esatto, domani no, è la festa della Repubblica, cioè oggi. Siamo
3: oggi,
0: già
3: è già andata.
0: Al 2 di giugno, 2 di giugno,
3: va
0: ragazzi.
3: Bene.
2: Abbiamo capito.
0: Ieri era Natale,
2: sì.
0: Oggi invece
2: è domani è Ferragosto.
3: Va bene, c'è safe, buona domenica.

0: Imagine Dragons, Enemy su RTL 102.5, 2-9 minuti, andiamo dal nostro amico, disegna molto bene, più molto. Spesso e volentieri ci fa delle cose davvero molto belle, li fa in bianco e nero però, non
1: no,
0: riesce mai.
1: Non è vero, anche a colori. Anche a colori. No.
0: A qualcosa
1: incide,
0: arriva tutto bianco e nero.
1: Anche il vetro.
2: Ma sì. Diamo
3: faccio
2: il benvenuto
3: tutto.
2: Ad Ettore. Ciao Ettore.
0: Ciao,
3: ciao
0: Ettore.
3: Ciao, buonasera. Anzi,
0: perché non usi il colore nei disegni che fai?
3: Ma no, lo uso il colore, dai.
0: Ma che usi? Hai mandato una cosa bella, hai fatta, io l'ho dovuta disegnare, l'ho dovuta disegnare a mano io.
2: Sì, ciao, non ti crediamo. Ettore, ma tu ami di più il colore oppure il bianco e nero?
3: No, io amavo il bianco e nero, adesso amo di più il colore.
1: Beh, no, dipende certo. Anche un po' dallo stato d'animo, no?
3: Esatto, esatto, sì.
2: Ma
3: sì,
2: soprattutto,
3: sì. Da come mi gira.
2: Come mai sei sveglio a quest'ora?
3: È che domani, anzi, più tardi non si lavora, quindi... Sì.
0: Ma che lavoro fai? Di che cosa ti occupi?
3: Sono un tabaccaio.
0: Le cose vanno male le cose?
3: Insomma no, non vanno male con
0: la
3: i
0: gente
3: giochi,
0: la gente non fuma
3: fumano
0: più.
3: Tutti
0: non fuma più.
3: Fumano di tutto
0: te lo vuoi vendere il tabacchino? Se ti vuoi vendere il tabacchino lo compriamo io, Vanessa e Silvia.
2: Sì,
3: lo vedi? Vendere,
2: guarda, Armando ti dà la caparra e poi ti salderà il tutto.
1: Paga tutto lui.
3: Non mi fido di Armando.
2: Fai bene, nemmeno noi. Ma ascolta Ettore, tu riesci
0: perché
2: anche...
0: Perché non si fidano le persone?
2: Non lo so. Ma tu riesci anche a vivere della tua passione, quindi oltre al fatto che hai un tabacchino, cioè disegni anche per gli altri a pagamento o lo fai solo per passione?
3: No, lo faccio quando capita qualcuno, però no.
1: Però dovresti...
3: Non vivo con quello. No.
1: Dovresti provarci.
3: Ma non mi piace. Non mi piace, quando allora, disegno che me lo chiedono non mi piace.
0: Sei di Taranto, ci sono dei ponti a Taranto dove tu ti metti una sedia lì nell'angolino e puoi fare i disegni ai passanti e lo vendi 3, 4, 5 euro l'uno.
2: Scusi.
3: No, perché il rischio è che mi gettano giù dal ponte.
0: Bravo, bravissimo.
2: No, secondo me no, sei bravissimo Ettore.
1: Ettore, una curiosità, ma quando fai un disegno più o meno quanto tempo ci metti?
3: Dipende, se è un ritratto di quelli là fatti bene... Anche una settimana. Cioè.
2: Quanto?
3: Una settimana.
2: Ma ammazzate.
0: Ci vuole, certo.
3: Ci vuole. Poi se sono quelli là che vi faccio così, ci metto 2-3 minuti.
0: Ah, che sono quelli più belli,
1: che sarebbero i fumetti, le caricature.
0: Bellissime. Sono più belli.
2: E allora, buonanotte, Ettore. Rimani con noi. Ciao, nottambulo.
3: Sì, fino alla fine.
0: Fino alla fine, mi raccomando.
1: Ciao Ettore, grazie.
3: Ciao.
0: Fino alla fine. Prima abbiamo sentito buona domenica. Adesso invece andiamo un po' indietro e parliamo del venerdì.
2: Il venerdì, manca il lunedì, ve lo dico. Cioè, amici, non siate confusi.
0: No.
2: Non è venerdì, ma c'è Eddie Brock. Bel venerdì.
4: Notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è giusto così. Bel

0: E do Life di Desiree su RTL 102.5. Qui c'è l'ombrello in questo video. E ieri dicevo a Vanessa Gray, sì, al centrale del Foro Italico: perché non hai portato l'ombrello? Ma lei ha risposto: ma tanto non pioveva. E io ho detto: ma non serviva solo per la pioggia, anche per il sole.
1: A questo punto,
2: ho le braccia rosse, volevo dire.
0: Vedi?
1: A questo punto, io chiamerei Leo Di Mauro, che proprio ieri ci raccontava di questo nuovo trend delle donne che girano con gli ombrelli.
2: Ah, scusate. Le prove. Ieri a Roma ho fatto il video ad una donna che aveva un ombrello nero e dopo te lo faccio vedere, Leo.
0: Leo, prego, Leo.
3: In questi casi devi scattare una foto, me la devi subito mandare.
2: Già fatta, foto
3: io
2: in
3: ho
2: video.
3: Tutti gli inviati in tutta Italia.
2: Bravo.
3: Però non soltanto le donne, non soltanto le donne. Ormai tutti, uomini, donne, bambini, ragazzini.
0: Ma chi sei? Quindi, il fotografo del mondo?
3: No, il fotografo, ormai io ho gli inviati, mi arrivano le foto dappertutto.
1: È un po' tipo un paparazzo, ecco. Un'agenzia di paparazzi.
3: Sono un paparazzo,
0: razzo. Allora, a razzo in pole position, vocale, vai!
4: Ciao amici di RTL, sono Giovanni. Sto facendo la pattuglia di notte in aeroporto. Non c'è un'anima viva qui, ma sono con la vostra splendida compagnia e la vostra musica straordinaria. Un abbraccio.
0: Giovanni, prenditi un caffè, Giovanni.
5: Ciao Nottamoli, è una bella storia la mia. Ho mandato un messaggio a uno della radio, non voglio fare il nome.
0: No.
5: Ho detto che andavo a pescare. Giustamente mi ha detto buona pesca. E quindi io non si dice e non ci vado più a pescare. Ma... succede. Ma... comunque sono Pio da Trapani.
0: Ciao, Pio da Trapani.
1: No.
0: Ma chi è stato quel...
1: a uno della radio, chissà chi.
0: Ma quel cretino, chi era quel cretino che ha detto quella
2: buona
0: cosa?
2: Pesca. Allora, è uno, è tipo noi siamo un trio, ma è uno, non è una.
1: È no, uno.
0: Non c'è.
2: C'è, attenzione che c'è.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
0: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.

0: Ma lo vuoi capire, Tommaso Paradiso su RTL 102.5 rappresenta il Power Hits Estate ieri a bomba. Se vi va, ragazzi, se volete rivedere tutta la serata, non c'è problema, non si butta via niente. RTL 102.5 Play, trovate tutto lì. Scaricatevi anche l'app se siete, insomma, mega tecnologici e vi guardate quello che volete, il Power Hits Estate soprattutto.
1: No, ma poi ricordiamo che bisogna votare quale sarà la canzone vincitrice di questo Power Hits Estate.
2: Esatto. Secondo noi, no, ieri sera, cioè in qualche modo ancora di più ci siamo fatti un'idea con l'esibizione live, magari da ieri sera avete le idee più chiare, quindi
0: sì,
2: è arrivato il momento di votare. Avete un po' di tempo, però io inizierei a farlo subito.
0: Non dovete votare Vanessa Gray,
2: non
0: ok, c'è, il cantante,
2: non c'è, non c'è Vanessa
0: cantante,
2: Gray.
0: il cantante,
2: la canzone, la vostra hit del cuore.
1: Beh, amori, è una sfida difficile quest'anno comunque.
0: Stelle marine.
1: Ti è piaciuta,
2: sì,
1: eh?
2: Stelle.
0: Allora,

0: Un pezzone dei Simply Red, Holding Back the Years, canzone rimasta nel cassetto per un po' di anni, poi l'ha tirata fuori e ha fatto questo splendido capolavoro. Su RTL 102.5, le 2:37 minuti, siamo in ottamburi, i nostri amici sono rimasti all'ombrello che l'industria cinematografica, dicono e scrivono, serve più per l'ombra che per la pioggia. Bene.
1: Effettivamente sì. Se ragioniamo su proprio il nome, no? Ombrello. Sì. C'è la parola ombra, quindi ci fa pensare sì. Che
0: bravissima! Evviva!
2: Quindi quando si girano le scene all'aperto, cinematografiche, serve l'ombrello, c'è l'assistente che lo tiene il regista.
0: Che fa rima con mattondiro,
2: dirondello. Potremmo, anche sì. Quando piove, serve l'ombrello. Poi ci sono anche altre cose quando serve l'ombrello.
1: Vabbè. Potremmo cambiare lavoro io e la Grey e fare le ombrelline, quelle che sono vicino ai piloti.
2: Pensa un po',
0: sbagliereste perché le ombrelline mi pare che non sono più tra i motociclisti.
2: È vero,
0: prima c'erano anche nelle più. Auto di Formula 1. Chiedetelo.
1: Ah, non ci sono più?
0: Chiedetelo a chi ha voluto chi ha voluto togliere le ombrelline che erano bellissime.
2: Io andrei
0: queste ragazze.
2: Lì invece con un microfono a forma di ombrello. Ehi tu, allora cosa si prova prima di partire?
0: Sei una telecronista lì.
2: No, mi inventerei, bisogna sempre reinventarsi. Signora, i rivoli!
0: Ma cosa c'entra?
2: C'entra
1: così,
2: sempre.
1: Mettiamo in mezzo, piace sempre.

0: Dana Nai, bella Madonnina su RTL 102.5, sono le 2.43 minuti, festa della Repubblica, siamo già al 2 di giugno, ma se non vado a dormire per me è l'1, io ve lo dico, questa cosa la diciamo quasi sempre, anche con
1: giusto,
0: il mio collega Andrea De Sabato, diciamo sempre questo.
1: Oh yes, perché ragazzi noi ancora non siamo andati a dormire, ma nemmeno voi, certo. Perché siete nottambule come noi, se invece eravate di giorno...
2: Eravate giornambuli,
1: bravi.
2: Ma se quindi eravate non di pomeriggio?
0: I pomeriggiamboli.
1: Ma suona male i pomeriggiamboli.
0: Di sera eravamo i seramboli.
1: Seramboli.
0: Ecco. Comunque, siamo delle stelle di mare tutte e tre, dai, ci metto
2: bravo.
0: Anche io.
2: Ecco, okay. Tu benissimo. Sei un polipo di mare.
0: No, attenzione.
1: Il polipo, però, attenzione, polipo che hai capito, è uno... No, però secondo me è anche uno che,
2: è vero.
1: Che ci prova, quando si dice sei un polipo che ti attacca.
0: Che c'è scusate, noi uomini siamo stati creati per questo, per la procreazione. Quindi è normale che un uomo ci provi per una donna, perché nel nostro DNA, ma provarci non vuol dire andare lì e toccare, no, è provarci. Ciao tesoro, andiamo di là che ti faccio vedere.
2: Cioè tu vai così dritto sparato al punto.
1: Non funziona.
0: Allora, per esempio, per conquistarvi cosa dovrei dire? Ehi, andiamo a bere qualcosa, ragazze.
1: No, posso offrirti qualcosa, almeno, già qualcosa.
0: No, allora sai come si fa? Una pizzetta, la volete una pizzetta?
1: Tu,
2: allora noi donne vi
0: mettiamo. Vieni da me che ti faccio vedere la mia collezione di farfalle, tutta tua. Bella.
1: Sì, appena ci incontriamo la collezione.
0: Perché tu non vieni in casa
1: dai,
0: mia?
1: Mi
0: fai
1: Silvia.
0: Mi fai lavatrice, io ti do 30 euro.
1: Ma chi vuoi conquistare così, ragazzi? Bisogna trattarle bene le donne, un fiore.
0: Silvia, di la tua, dai.
2: No, dico che noi donne molto spesso vi mettiamo alla prova.

0: Quindi sì, vi rifiutiamo la prima volta,
1: la
0: perché
1: seconda,
0: poi vogliamo vedere quanto siete disposti a sì, provarci.
2: Molto spesso diciamo che siete sempre alla prova.
1: Quindi praticamente il vostro no sarebbe un sì.
0: Eh sì, perché vogliamo capire quanto ci tenete, perché alla prima volta è facile tutti dire
1: ma fa malaga.
2: No. Sì e no, no e sì, spesso e volentieri è così, capito?

0: Hey, ho, Corazón Espinado, Santana e Maná su RTL 102.5. Ma vi ricordate la startup che avevo pensato tempo fa?
1: Ecco.
0: Non mi ricordo più il nome, che l'amico di Silvia si è fregato i domini.
1: Festival dei dialetti.
0: Dialetto Festival. Dialetti Festival era quella,
1: sì,
0: quella roba lì.
1: Per non dire il nome preciso, insomma, però, era okay, quella roba era lì.
2: Tanto non ci sono più i domini.
1: Di una volta, non ci sono più.
0: Come non ci sono più? Certo che ci sono i domini. Cioè, domini.
2: No, di quel festival.
0: Scusate. No. Scusate, c'è un messaggio per Silvia. Lo sentiamo per favore,
3: vai,
0: Leo?
3: Sì. Buongiorno, nottambuli. Quindi, Silvia, Achille Lauro, quando ci prova con te, gli direi di no la prima volta?
2: Certo.
3: Per vedere quanto tiene a te?
2: Certo.
0: E quello se ne scappa,
2: ma
0: ne
2: certo,
0: trova 50.000.
2: Proprio perché ce ne ha 50.000 che direbbero tutte sì, bisogna dire no.
1: Vorrei
2: all'inizio
1: proprio vederti.
0: Ma io non ci
2: ragazzi, io avrei voluto farvi vedere la mia faccia. Ma era rossa come il tavolo del nostro studio.
0: Vabbè. Achille, dai, vieni.
1: Ma è normale,
0: Achille,
1: è normale.
0: Prendimi.
2: No, però ragazzi, davvero, cioè ragazze, lo dico alle ragazze, bisognerebbe giocare un pochino d'astuzia all'inizio.
0: Sì.
2: Perché comunque questa cosa crea l'attesa. Il gioco, perché gli uomini sono cacciatori, se cacciano subito la preda
1: facciamoli cacciare, ma non li cacciamo noi,
2: li cacciamo di casa.
1: Ascoltiamo l'altro vocale.
4: Buonanotte nottambuli da Massimo, e a proposito di qualche donna che vuole mettere alla prova l'uomo, occhio, perché poi si perde il treno. Io un'esperienza l'ho avuta, la quale sono stato rifiutato da subito, e ho detto guarda che o subito niente. Ma no, e invece poi alla fine il treno l'ha perso.
0: Ha perso il treno, bravo!
2: Ma evidentemente non ci teneva tanto neanche lui.
0: E adesso lui c'ha 6 appartamenti e 2 milioni di euro,
1: vabbè,
0: hai capito?
1: Buon per lui.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto! Su! Ragazzi, pochissimi secondi alla una canzone molto bella, come al solito, è il Millennium Hit che chiude la puntata dei Nottambuli, formata da Vanessa, Silvia e Armando. Perché fai sì con la testa,
3: no,
2: e ridi, Gray?
3: No, pensavo che dà veramente una carica incredibile questo brano, no? In chiusura ed è perfetto.
2: La canzone fa così: You really got me, you really got me, you really got me.
3: Basta, basta.
4: Facciala sentire, va.
2: L'hai detto in Tarantino.

0: I Kinks, You Really Got Me su RTL 102.5. Amici, che siete, buona festa della Repubblica. Tanto non farete un Kaiser domani.
1: Ah, che beati bello, voi. Relax, relax tutta la giornata.
0: Non fatelo, so, così, magari. Fatelo domani.
2: Domani amici, al mare, spa, che facciamo? Palestra?
1: Io sto a casa, divano,
2: film.
0: Non vi preoccupate che l'amore viene a casa vostra e busserà. C'è il Vanessa, c'è Silvia.
1: Il campanello suonerà. Buonanotte Armando Piccolillo, buonanotte Silvia Signore.
2: Buonanotte Vanessa Gray.
1: Ciao, ciao.
0: E buonanotte al secchio.
1: Ciao.
2: Anche ad Amaroni, in provincia di Catanzaro, sono le 3. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buonanottata da Nicola Pompei. Alta tensione Stati Uniti-Iran sul Libano. Il premier israeliano Netanyahu ieri mattina aveva annunciato un attacco imminente su Beirut. Teheran reagisce sospendendo le trattative con gli Stati Uniti e minacciando di sigillare il traffico navale del Mar Rosso. Uno scenario da incubo per Trump, che alza il telefono e chiama prima Netanyahu e poi intermediari di Hezbollah, facendosi promettere che se Israele non li attaccherà, loro non attaccheranno. Trump inoltre ha affermato che un nuovo accordo con l'Iran potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il sud Italia. Poco dopo la mezzanotte, la scossa di magnitudo 6.2 con epicentro in mare al largo della costa cosentina avrebbe una profondità di più di 200 km. Al momento non sono segnalati danni. Ok a una certa flessibilità sulle spese per l'energia, ma solo riguardo agli investimenti e non per i sussidi. Sarebbe questo l'orientamento della Commissione UE in attesa della risposta ufficiale alla richiesta di misure contro il caro carburanti avanzata dall'Italia. La Premier Meloni intanto ha dato mandato ai ministri di proseguire tutte le strade per reperire le risorse necessarie a fare fronte ai rincari. Infine il tennis, ieri giornata magica per il tennis italiano. Roland Garros di Parigi, per la prima volta l'Italia infatti avrà ben 3 giocatori del tabellone maschile ai quarti di finale di uno slam: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Gli ultimi due inoltre si sfideranno nel derby azzurro per un posto in semifinale. È tutto, il traffico.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete per lavori fino alle 4 di questa mattina sulla 23 Udine Tarvisio. È chiuso il tratto tra Gemone e Carnia verso il Tarvisio, mentre fino alle 6 sulla 1 Milano Napoli è chiuso il tratto tra la 1 Direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna. In alternativa consigliamo di percorrere la 1 Direttissima. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Crazy Club, eccoci qua. Pronto, prova 1, 2, 3. Il club dei poveri pazzi su RTL 102.5. La radio VMP che conoscete, non tutti, di più. È bellissima la situazione, anche perché ci sono dei movimenti eterogenei, per cui si riesce anche in modo involontario, come dire, raggruppare e poi comunicare e poi disarmare. Uno rimane sprovveduto perché si trova senza parole, ma ad un certo punto poi trova la soluzione, ok?
7: Tutto molto chiaro.
8: Guarda che mi sei piaciuto.
6: Come ti è sembrata questa?
8: Bravo.
6: Queste
8: bravo.
6: Sono improvvisazioni.
8: Per me sì, signori, per me
6: grazie,
8: sì.
6: Grazie, grazie. Complimenti.
8: Sì,
6: complimenti,
8: sì,
6: Leo.
8: Sì,
6: sono
8: sì,
6: situazioni sì, inventate al momento, come viene viene. Però stimola la fantasia, hai capito?
8: Stimola.
6: Travolta c'è del vero anche.
8: Qualche cosa John. Stimola, hai detto una
6: c'è
8: cosa
6: stimola.
8: Giusta.
6: Stimola e travolta c'è del vero.
7: Sì, John Travolta. Sì.
6: Lei, anche tu?
7: Sì, anch'io, David, John Travolta. Certo.
6: David, no. Anche lui. Vedi, a volte, passaparola. Il passaparola del Crazy Club funziona tantissimo grazie ai vecchi aficionados, grazie di cuore per l'ascolto che ci date. È vero, è la verità, lo dico e mi piace dirla anche sta cosa. Per cui salutiamo anche i nuovi aficionados, Leo Di Mauro e David Bella, che non sono nuovi aficionados, ma
7: anche
6: rispettivamente
7: anche.
6: Leo che segue anche la regia del Crazy Club, David Bella la regia video, eccoci qua.
8: Buonanotte o buongiorno,
6: buonanotte,
8: fate voi. Ma noi qui in cabina di regia lo salutiamo. Buon signor Alberto.
6: Poi le note perfette, Alberto. Bene.
8: Tutti i weekend noi ci incontriamo con David.
7: Facciamo le prove.
8: Esatto, in cantina facciamo le prove. Per... Guarda, la rifacciamo.
6: Bellissimo.
8: Solo per te la rifacciamo.
6: Grazie.
8: Il signor Alberto.
6: Bellissima, la facciamo insieme la prossima volta.
8: Oh, David,
6: guarda che viene bene.
8: È venuta bene.
6: Prove su prove.
8: Come dire, abbiamo la prima e la seconda.
6: Esatto. È buona
8: anche la terza.
6: Va bene, allora, buone feste. Siamo a martedì 2 giugno.
8: Buone feste.
6: E sono esattamente le 4:15. Giusto? Legale, insomma. Esatto. Va bene?
8: No.
6: Cosa c'è che non va? È andato tutto bene, Leo.
8: Tu sei
6: illegale. Mi dicono dalla regia proprio in questo momento, in diretta, che sono illegale. Però l'importante è che siate legalizzati voi, insomma. Va bene?
8: Legalizzatevi!
6: È bellissimo, alla grande. Siamo pronti per aprire il nostro localino, ma che bel programmino. Un salutino ad Armandino, era per la rimetta. In diretta! 02 25 15 15 apriamo il locale, anche perché il periodo non è più invernale.
8: Vai, su, senza spingere.
9: Ciao, grandissimo Albertone.
10: Ciao ragazzi, Alessandro a Padova.
11: Buongiorno, scoppiate.
8: Grazie.
11: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo e David, Oscar il milanista. Ale.
12: Buongiorno Gaetano da Napoli.
13: Ciao. Ciao Sonia.
14: Buongiorno ragazzi.
13: Buongiorno RTL. Sì. Grazie e un abbraccio. Buona giornata.
6: Ciao. È il club dei poveri pazzi. E state con noi, sennò sono cavoli amari. Esatto. Cavoli amari. Non ho detto cazzo.
8: No!

0: E lui è sempre bravo, Bruno Mars. Pronto, prova 1, 2, 3, mi senti?
1: Mamma mia. Certo che ti senti.
0: Sì, mi sento in una galleria.
1: Ah sì? Esci da quel tunnel.
0: Non ce la faccio. Non gliela faccio.
1: Okay, non rimanere incastrato, no, esci dal tunnel.
0: Ma basta, va bene così. Abisi. Pronto, prova 1, 2, 3. Chapel Kelge.
1: FDRI. Festa della Repubblica Italiana.
0: Bravo,
1: signore.
0: Oggi ne parlavamo prima, no? In diretta nazionale. In, due.
1: Qualcuno dirà: ma scusa, per le feste non, fate, non avete fatto il ponte? Noi
0: no,
1: non abbiamo fatto
0: qua.
1: Nessun ponte.
0: 2 giugno, festa della Repubblica. Insomma, buongiorno a tutti, buon lavoro. C'è molte persone che lavorano, molte categorie che lavorano comunque, e salutiamo coloro che si sono presi qualche giorno di relax. Va bene?
1: Adesso io devo capire. Come dici tu, chi ha preso dei giorni di relax? Chi ha fatto questo ponte lungo?
0: Ci sta, va
1: così?
0: Bene, dai,
1: adesso, in questo momento, no? Voi che siete in relax,
0: sì,
1: cosa state facendo?
2: Esatto.
1: Perché chi lavora si sa, no? Chi lavora di notte è lì che, che fatica.
0: Certo.
1: Quindi si sa,
0: quindi
1: lo sappiamo.
0: Sa. Benissimo.
1: Chi invece è in totale relax?
0: Ecco.
1: Al mare, montagna.
0: Io adesso aggiungo una cosa. Ma a te, chi te l'ha chiesto? Ma chi te l'ha chiesto?
1: Adesso,
0: cosa vuoi sapere? Ci metti il naso?
1: Adesso ci penso.
0: Perché ci metti il naso?
1: Vieni qua, Geltrude,
0: no,
1: vieni,
0: ma
1: qua,
0: chi è?
1: Vieni qua. Adesso parlaci tu con Alberto.
0: Ma no. Ecco, dai, che adesso devo ancora dargli da mangiare alle galline.
1: Adesso beccati le galline.
2: Esatto.
1: Beccati le galline.
2: Comunque, Alberto,
0: dimmi,
2: io,
0: David,
2: ti vorrei proporre un saluto alla categoria di tutti gli ozianti.
0: Gli?
2: Quelli che ozzi,
0: gli ozianti, ma si dice ozianti.
2: Ma che ne so, va bene così, Alberto.
0: Prima,
2: ma,
0: tu, bravo,
2: ma prendila,
0: bravo,
2: così com'è. Cioè, scusa, fresca, fresca.
0: Io, prendila così.
1: Io ogni tanto lo faccio.
0: Che cosa?
1: Ozio. Mi piace oziare.
2: Lo zio?
0: Allora. Mettiamola così, qui in tempo reale.
1: Come
0: allora,
1: la mettiamo?
0: No, ma chi è che ha aperto il cancello?
1: Io l'ho chiamato.
0: C'hai l'automatico, chiudi la sala cinesca automatica, per favore.
1: Poi,
2: però è bella oggi.
0: Mamma mia,
1: ti
0: ragazzi,
1: rendi conto che poi la gallina fa sempre lo stesso verso.
2: Però è bella oggi.
1: Ma parla, di qualcosa.
2: Ma scusa, guardate la Gertrude, ma è bellissima.
1: È bellissima.
0: Ma adesso parli con la gallina direttamente. Fai fatica a parlare con me, parli con la gallina. Sì, ti capisce meglio.
1: È difficile.
0: Perché ti capisce meglio.
2: Perché
0: vero?
2: Lui è gallo.
1: Gertrude, adesso basta.
0: Bene. Okay. Allora, ci siamo. E preferite l'ozio o il vizio? Questa, adesso
2: bella,
0: è venuta fuori sta cosa.
2: Bella!
0: È bella o no questa qui?
2: Mi piace.
0: Ma ha detto ozio, è vero o no? Aspetta, vediamo come suona l'ozio o il vizio. Oppure, preferite il vizio o l'ozio? Ecco, suona meglio.
2: Vizio o l'ozio?
0: Vizio o l'ozio. Preferite il vizio o l'ozio?
1: Dai.
2: Perché
1: dai,
2: a volte
0: ne parliamo questa sera,
2: Esatto, perché a volte l'ozio può diventare un vizio.
0: Avete visto la fantasia? David ha tirato fuori una parola interessante. Leo ci ha giocato e poi io ho tirato fuori un'altra parola per fare una sorta di argomento. Preferisce l'ozio o il vizio?
2: Perché il Crazy Club è il programma di quelli che lo tira. No, aspetta, mi stavo uscendo.
0: No, lascia perdere.
2: No, mi fermo qui. Scusate, ragazzi.
1: Signori,
0: va bene.
1: Noi abbiamo anche i presentatori.
0: Sentiamoli subito.
3: Se anche a voi piace mungere le galline, siete nel posto giusto, signore e signori. Perché troverete un sacco di Crazy Chicken che pascono liberamente nel locale.
0: Bellissimo.
3: Ed è tutto grazie al nostro pastorello, al signor Alberto Bisi.
0: Adesso pastorello è bellissima. Le Crazy Chicken.
1: Bellissima.
4: Signore e signori,
5: buonanotte.
0: Hey, la testa gira. Ce la facciamo girare tutti insieme qua su RTL 102.5, la radio. VMP, Fred De Palma, Anitta, Amy Schilla. La testa gira!
6: Sto girando in una suite all'hotel de Paris di Monte Carlo. Sto
0: ballando. Baila, baila!

0: Nirvana! Fantastici! Smells like Teen Spirit!
1: Bello!
0: Ti piacciono i Nirvana, Ti piacciono i Nirvana, vero Leo?
2: Wow, che belli!
0: Ti piacciono, dimmi la verità.
2: Allora, problema accantonato, abbiamo chiuso le galline nel pollaio,
0: risolto,
2: quindi per il momento siamo a posto.

0: posto così.
1: Devo dare ancora un po' da mangiare, un po' per volta, perché dagli... ieri ci è andato dentro.
0: Dagli anche da bere.
1: L'acqua c'è, a posto.
0: No, no, no, non dico, non parlo dell'acqua.
1: Che cosa, uno spritz?
0: Dagli uno spritz, così le stordisci.
1: Cosa vuoi? È una battuta, lo spritz, no, lo spritz alle galline.
0: Dai, le stordisci per bene, mamma, come sai fare tu.
1: Come? Ah, grazie.
0: Ma chi è? Mamma mia.
1: Pronto, chi è?
2: Ma perché ti sei vestito da donna?
1: No. Ma chi è questo qua? Ma cosa hai fumato?
0: Piuttosto con chi ce l'ha, con me?
1: Ah, no,
0: David,
1: lo so,
0: con te.
1: Chi è che si è vestito da donna? No, David no.
0: Io
1: no. Tu hai un gonnellino però sotto, è vero, adesso che mi viene in mente.
0: Ah sì, una maglia un po' più lunga, sembrerebbe una gonnellina.
1: No. Io anche niente.
0: No, ma poi il perizoma non ce l'ho stanotte.
1: Come?
0: Non ce l'ho il perizoma.
3: Qualcuno ha le scarpe con i tacchi?
0: No. Tu vabbè?
1: Scusa.
0: Tu hai qualche tacco però.
1: No, c'ho i tacchi a spillo io, ma come siamo messi? Ma no!

0: 825 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto dire.
1: Sta.
0: Strano, sai perché?
1: Sta. Stavo.
0: Stavo pensando a te.
1: Albè.
2: È il grande Fabri Fibra su RTL 102.5. Bravo, molto bravo, tempestivo nella scelta dei dati.
1: O no, delle note.
3: Non fa una piega.
4: Voglio.
2: Dei dati o delle note, vedi? Cioè, è spaziale.
4: Esatto.
2: Guarda che pensaci bene, David ha già capito.
4: È ad ampio spettro.
2: Oh, bravo. È arrivato giusto.
4: Grazie, grazie. Ma noi ci intendiamo a livello lessicologico.
2: Lessicologico. Esatto. Ti rendi conto? Leo, ti rendi conto? Allora, va bene, ben ricordati al Club dei Poveri Pazzi. Mi sembra lo scienziato, il nostro scienziato, esatto, in certi momenti.
3: Siberio.
2: Siberio.
4: Sì, perché questo è il Crazy Club, è anche il Club della cultura.
2: Cultura, esatto.
3: Sì. Perché è della fisica, no?
2: E della natura. Cultura e natura. Benissimo. Esatto. Allora, 378-378-1025 per la nostra, vostra community, 02 25 15 15 vocali, messaggi, se volete mandate anche dei fax, qui siamo al Crazy Club, ma a 360 gradi in comunicazione.
5: Questa storia dell'ozio, del vizio,
2: sì, noi ve l'abbiamo proposto. Allora, preferite l'ozio o il vizio? È semplicissimo, è un gioco di parole, ma esiste, è la verità.
5: Oppure, realtà, come accennava David, avete il vizio dell'ozio.
4: Esatto, cioè lo fate troppo, oziate troppo e dunque diventa vizioso.
2: Esatto, cioè l'ozio è diventato un vizio.
4: Io non ci sto capendo più niente.
2: Io nemmeno, ho già una gamba quanto un pallone.
5: Non è difficile.
2: No. Hai sentito, David?
4: Sì,
2: non è difficile.
4: Ma perché lui è più intelligente.
2: Solo per questo lo dice.

0: Sade Smooth Operator. Ah, bellissimo. Beh, questo brano, che abbiamo riascoltato molto volentieri. Qui siamo negli anni 80, 83, 84, mi sembra. Bello, molto bello.
1: Wow, che bello.
0: Bello, sì, ti piace? Ti piace, Manu? Un salutone anche a Luca Bassano del Grappa. Poi volevo salutare anche Leo Di Mauro da Vicenza. Che dice? Che dice? Poi salutiamo anche... dunque, no, c'è un bel messaggio, lo leggiamo dopo. C'era anche Raffaele da Rovigo. Ciao Raffaele, grazie, grazie.
2: Invece in viaggio.
3: Buongiorno ragazzi, Mattia Camionaro. Perciò piove da tutte le parti d'Italia. Alberto non ha fatto il ponte. È una notizia.
0: Bella la sonata, ma che notizia! Difficilmente faccio dei ponti, sembra, poi credimi, no. Ultimamente no, va a periodi, se capita ben venga, ma ci sono sempre.
2: Ma quindi
0: sembra di no.
2: Piuttosto, ma, amico nostro, facci capire, quindi tu sei un autista, camionaro, dicevi?
0: Bene, magari gli autotrasportatori ci sono, non ci sono tutti, c'è qualcuno soltanto, visto e considerato che
2: certo.
0: Siamo sotto una festa, insomma.
2: Infatti, ecco. Mattia, tu cosa trasporti di buono?
0: Di buono chiedi?
2: Lo so, magari la tiro, la tiro lì così,
4: esatto.
2: Ti faccio un assist.
0: Salumi. Esatto. Raccontaci un po', ma soprattutto raccontateci se preferite l'ozio o il vizio. E poi, insomma, l'ozio può diventare il vizio, un vizio, oppure il vizio può diventare veramente ozio e basta.
2: Esatto.
0: Oh zio mio, devo ancora finire da mangiare alle galline.
2: Dai, anche da bere.
0: Esatto. Ma sì, dai, gli do il whisky, da come parli.
5: Buonanotte, siamo ricoverati della classe quinta. Un abbraccio gigante a Leo, Alberto e David. Aio!
0: Hey! J-Ax! Palme, toga, party, pollo fritto, rap, country, basinato.

0: Bill Myers, Kiss the Rain, è un'altra bellissima canzone. Questo è un saluto anche da ad Andrea di Andria, che di Adria. Ma Adria esiste? Ma ho sbagliato scritto, non mi ricordo, Leo. Può essere?
1: Sì, Adria. Mi risulta che esista, ti dico pure dove, vediamo.
0: Sì, Adria. Pensavo Andria.
1: No, Andria esiste pure. Andria sì. In Puglia.
0: Esatto.
1: Mentre Adria.
0: Anche Adria.
2: Beh, sarà vicino, no?
1: No, non è in Puglia, Adria. Allora, Adria. Adria è un comune italiano della provincia di Rovigo.
0: Ah, Rovigo, vedi, Adria esiste. Ciao Andrea, grazie. Allora, chiedevo conferma. Naturalmente grazie anche per i vostri vocali. Senti questo, anzi un saluto anche a Emanuele di Recoaro Terme, provincia di Vicenza, che fa le angurie e meloni, buona festa del 2 giugno a tutti gli aficionados, grazie. Poi c'è un messaggio bellissimo qua di Salvo, da Palermo. Ciao ragazzi, vi sto ascoltando in macchina, fermo vicino all'ospedale, mentre mia figlia è in sala parto. Ma alla grande qui, aspettando che nasca Edoardo. Bene, potresti fare angurie e meloni? Naturalmente sì. Allora, angurie e meloni alla figlia che si chiama Deborah, Salvo da Palermo. Allora, angurie e meloni di una bellissima nascita, per una bellissima nascita a Deborah e al piccolo Edoardo. Ma Salvo, poi dopo Salvo lo sentiamo in diretta per il Crazy Jukebox.
2: Sì, tra pochissimo, sì.
0: Esatto. Ma come mai sei fermo in macchina? Non ti hanno fatto entrare?
2: Perché magari non fanno entrare, a parte forse il marito, quindi
0: ho capito.
2: Sai, i genitori devono aspettare, devono magari attendere fuori.
0: Preferisce in macchina magari, sì. Va bene. Ok, grazie, ci sentiamo dopo per il Crazy Jukebox.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Crazy Jukebox, come dicevamo prima. Allora parliamo un po' di con chi era? Salvo da Palermo, sì.
2: Sì, stavo ciao, ciao.
1: Ciao Salvo, allora ciao. Sei in diretta. Come va?
2: Sì. Bene, bene, aspettiamo notizie.
1: Bene, bene,
2: siamo,
1: mi fa piacere.
2: In macchina. Quindi abbiamo notizie dal parto.
1: Esatto, sarà tra poco, insomma, no?
2: Al momento dovrebbe nascere.
1: Da quello che ho capito. Bellissima storia, sì. Questa in diretta nazionale qui al Club dei Poveri Pazzi.
2: Guarda, assolutamente. Complimenti, complimenti per la vostra trasmissione, perché vi seguo tutte le mattine quando vado al lavoro alle 4:30.
1: Ti ringrazio. Grazie Salvo da Palermo. Allora auguri e meloni ancora a Debora e al piccolo Edoardo. Poi
2: grazie,
1: aspetteremo
2: mille
1: notizie tue. Per quanto riguarda il Crazy Jukebox, abbiamo un bellissimo brano di Bob Marley, Could You Be Loved? E quindi la dedica
2: naturalmente la dedichiamo a Debora.
1: A Debora,
2: ok. Il piccolo che deve nascere, cioè.
1: Ovviamente, anche a
2: e
1: lui.
2: E poi alla sorellina che è qui con me, che ha 3 anni e si chiama Ludovica.
1: Ciao Ludovica.
3: Ciao.
1: Senti,
3: ciao Ludovica.
1: Questa musica è per tutti voi.
3: Ciao Salvo.
1: Salvo, ci sentiamo poi dopo. Ci darai un messaggio, ci manderai
2: senz'altro,
1: un messaggio.
2: Senz'altro, ciao, grazie.
1: Grazie, grazie a te ancora.
2: Ciao, ciao,
1: bellissima
2: giornata,
1: storia,
2: grazie.
1: Questa in diretta nazionale e naturalmente storia di vita.

0: Wow, che bello!
1: Ti piace?
2: Mi piace, sì, come mi è piaciuta questa telefonata di Salvo.
1: Bellissima, in diretta nazionale.
2: Bellissimo. Salvo, noi un consiglio te lo diamo. Guarda che intorno alle 7:30, 8:15 del mattino, no? Sarà già pronta la puntata, il podcast di questa puntata. Tu potrai riascoltarla, questa puntata, ma se io un consiglio te lo do, tienila questa puntata, perché un giorno che Edoardo crescerà, potrà riascoltare suo nonno.
1: La farai sentire, certo.
2: Dai.
1: Ovviamente, grande idea. Ok, abbiamo un appuntamento importante. L'appuntamento con il mio orologio è un problema, però. Anche ad Albenga, provincia di Savona, qui è un casino. Le 5, dai.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Nicolò Pompei. Alta tensione Stati Uniti-Iran sul Libano. Netanyahu ieri mattina aveva annunciato un attacco imminente su Beirut. Teheran reagisce sospendendo le trattative con gli Stati Uniti e minacciando di sigillare il traffico navale del Mar Rosso. Uno scenario da incubo per Trump, che alza il telefono e chiama prima Netanyahu e poi intermediari di Hezbollah, facendosi promettere che se Israele non li attaccherà, loro non attaccheranno. Trump inoltre ha affermato che un nuovo accordo con l'Iran potrebbe avvenire già nel corso della prossima settimana. Faceva propaganda per l'ISIS esaltando attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani e contro l'Occidente, il 21enne fermato dalla Procura di Milano con l'accusa di terrorismo internazionale. Due giorni fa ha scritto frasi facendo ritenere verosimile una sua immediata azione per colpire. Il giovane, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, inoltre aveva prenotato per il 9 giugno un volo in Marocco. Parliamo ora di musica. Claudio Baglioni ha una polmonite interstiziale acuta con una prognosi di 90 giorni. Per questo ha rimandato al 2027 il suo Grand Tour La Vita è Adesso, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia. Chiudiamo con lo sport. Ieri giornata magica per il tennis italiano Roland Garros di Parigi. Per la prima volta l'Italia infatti avrà ben tre giocatori del tabellone maschile ai quarti di finale di uno slam: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Gli ultimi due inoltre si sfideranno nel derby azzurro per un posto in semifinale. È tutto, il traffico.
3: Via Radio.
5: Bentrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete per lavori sulla 23 Udine Tarvisio. È chiuso il tratto tra Gemona e Carnia verso il Tarvisio fino alle 6 di questa mattina. Sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa consigliamo di percorrere la 1 direttissima. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio e guidate con prudenza.
3: Meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Eccoci qua in diretta nazionale nel cuore della noce con il Crazy Club su RTL 102.5 insieme a David Bella e Leo di Mario. Scusa, è vero, viene da ridere prima a volte. Adesso sta storia Leo di Mauro, ok? Sta storia di Leo di Mario ogni tanto mi viene anche seriamente. Leo di Mario, va bene, però ci sta anche Leo di Mario.
2: No, ma cretino anch'io che l'altra volta mi sono presentato, piacere Leo di Mario. Scusi, quindi, Leo di... vedi che ci casco anch'io.
1: Quindi va bene.
6: Comunque ci sta.
2: Suona bene, vero?
1: Suona bene. Leo di Mario anche, sì, che poi non si capisce se sia di Mario o di Mauro alla fin fine, no?
6: Beh, dipende dal giorno.
1: Allora, noi continuiamo. Grazie per i messaggi vocali, per i vostri sms 378-378-1025. Preferite l'ozio o il vizio? Parliamone, ma soprattutto parliamone!

0: La canzone nostra alla grande qua su RTL 102.5 con il Crazy Club e il club dei poveri pazzi, la notte dei poveri pazzi. Buona festa naturalmente a tutti voi, salutiamo tutti coloro che lavorano, tante categorie che lavorano sempre anche di notte e anche quando è festa, qui su RTL 102.5, la radio BNP, Very Normal People. Grazie anche per i messaggi. Voglio salutare anche Gaetano da Napoli. Ciao Gaetano! Alla grande.
1: Poi c'è Lori, ciao Lori. E poi il compleanno di Serena, figlia di Valeria. Auguri Serena!
0: Anguri e meloni di buon compleanno, Serena! Eccoci qua!
1: Io non ho visto nessuna torta, neanche un goccino.
0: Che
1: neanche,
0: cosa?
1: Niente, neanche due bollicine, tre bollicine, quattro bollicine, niente. Proprio. Non ho visto niente.
2: Un budino.
0: Ah, ragazzi, ho ricevuto una torta grande come una casa.
1: Neanche
0: io.
1: Un succo di frutta.
2: Vabbè,
1: e lui ha ricevuto una torta.
0: No, mi sembra strano, pensavo fosse arrivata anche a voi.
1: Ha ricevuto la tua volta.
0: Grande come una casa. Grande come una casa.
1: Ah, sì?
0: Ma così grande che non c'entrava in radio, capirai. No, va bene, ma vedrai che insomma, senz'altro,
1: Sì, sì.
0: Sai, le parole buttate al vento. Dai, scherziamo ovviamente, Valeria. E anguri e meloni di buon compleanno ancora. Alla figlia.
1: La figlia di Valeria.
0: Beh, figlia di Valeria, sì.
1: Serena.
0: Non avevo memorizzato il nome. Grazie a David, grazie a Leo. Noi chiudiamo qua, a sorpresa.
1: Arrivederci.
0: Visto che si parlava di ponte, noi esatto. Non l'abbiamo fatto. Guardate che noi siamo sempre qua. Io in particolare, sembra così. Sì. Ma a periodi, a volte è vero, sparisco un po'. Però adesso siamo qui. Siamo qui anche a Pasqua, eravamo qua, alle feste. Sai cosa stavo dicendo? Che a sorpresa veramente potremmo chiudere qua. Sarebbe bellissimo, A proposito, ci famo un ponte anche noi.
2: Fa Crazy Club, ragazzi.
0: Ti va, David?
2: Sì, ma perché no? Scusa, è tutto
0: Leo.
2: Crazy. Faccio una cosa. Ragazzi, chiamo quelli di Nostro Pnews.
1: No, non possiamo farlo. No.
0: Perché?
1: No. Sono le galline che si ribellano. Non possiamo farlo.
0: Sono a posto le galline, c'hanno da mangiare, da bere.
1: No.
0: C'hanno anche il vino, dai.
1: Si ribellano.
0: Niente da fare, siamo qua.
1: Il primo è il gallo che si ribella, quindi figurati.
3: Buongiorno, Massimo da San Severo.
0: Ciao, Barati!
3: Quando RTL chiama, camionista risponde.
0: Oh, bravo! Così!
1: Così ci piace.
0: È vero, infatti.
1: Oh.
0: Cosa? Sento una voce strana, anzi, un suono strano. Leo? Per favore, non mi fare scherzi,
1: Beh, per chi non lo sapesse, noi abbiamo dei presentatori.
0: Ma sono passate alle 4, dai!
1: Abbiamo dei presentatori particolari, normali, anormali.
0: No, è lei?
1: Pazzarelli.
0: Oh, mamma.
1: E lei arriva da un posto speciale, David. Di solito da dove arriva Angela? Solo tu ce lo puoi dire.
2: Di solito è dalla cripta.
1: Ah, sì, vedi. Con qualche...
0: Ma come? Dai, per favore.
2: Sì, c'è il suo oculo.
0: Cosa stai dicendo?
1: Con qualche, lo diciamo sempre, ragnatela in testa.
2: Oggi è particolarmente catarrosa.
0: Gira con le ragnatele. Basta, finiamo qua?
1: Angela,
0: no.
1: Dai.
0: Tocca Leo!
1: Non essere timida, Angela.
2: Ti amiamo, Angela.
1: Vai, tocca a te, Angela. Facci tremare.
0: Dai, Leo!
4: Arriva sempre per noi affezionati il Crazy Club con Alberto Bis e Leo Di Mauro. Tanta allegria e tanto divertimento finché sorge un nuovo giorno.
0: Mamma mia! Grazie, Angela, va bene.
2: Beh, ma lo sentivi, Alberto? Lo sentivi che oggi era bass particolarmente rauca?
0: Sì, particolarmente rauca e pericolosa.
1: Speriamo di arrivarci alle 6.
5: Siete pronti al delirio?
6: Siamo qui per questo.
7: E allora delirio!
0: Tiziano Ferro con la collaborazione di Lazza. Oh, mamma mia santissima, che situazione imbarazzante. Non posso che chiedervi perdono.

0: Bella anche questa, Made You Brief. Respirare.
1: Però ti vedo un po' scosso, eh? Ti vedo un po' così.
0: Lascia stare, lasciami tranquillo, che c'ho una cappa quanto un pallone.
1: Però.
0: Ma non so più come fare con Angela.
1: Ah, con Angela ce l'hai.
0: Sì, va bene. Tu è. Ma perché devi sempre stuzzicarmi? Quando vedi che sono un po' strano, hai capito?
1: Ma non capivo, non so dico cosa prendere. È successo.
0: Ecco, è successo, non so come cosa fare, non so cosa dirle.
1: Ma perché
0: più.
1: Ti mette i brividi?
0: Ma Jimmy, mi preoccupa a un certo punto.
1: Ti preoccupa,
0: non so cosa fare, non so cosa dire. Vabbè, ma scusa. Scusami, a sorpresa poi, oltretutto.
1: Però sai cos'è? Che l'ho detto prima, noi abbiamo degli ascoltatori, c'è chi fa il presentatore in maniera, cioè, così, diciamo, classica, no?
0: Ma lei è bravissima, perché
1: lei fa la sua parte, perché
0: la
1: lei
0: fa così bene che io.
1: Ma lei è proprio così, al naturale come il tonno. Quindi.
0: Io mi viene l'ansia io.
1: Ma devi stare tranquillo.
0: Leo, come si fa a stare tranquillo in queste situazioni?
1: Effettivamente ti ho visto un po' ansioso, un po'.
0: Un po' preoccupato.
1: Sì.
0: Ancora. Ma chi è?
1: Sto citofono, rispondo io a sto giro. Chi è?
2: Riuscirà il nostro Alberto Visi a condurre a termine la trasmissione del Crazy Club su RTL 102.5?
0: Mattie! Ma robe da pazzi, ci mancava anche lui! Questo va bene, sì, ce la farò!
1: Anche lui ha ragione, perché ti vede un po' così.
0: Sì, giustamente. Stai mettendo il dito nella piastra, però, stanotte ci stai provando,
1: No,
0: mamma mia! Va bene, allora, ragazzi, imbarazzante, mi è mai capitato una cosa del genere?
1: Comunque, Angela, fidati, tu vai avanti così.
0: Bravo, insisti.
1: Che al pubblico piaci e sarai sempre più forte, giorno dopo giorno, continua, insisti, non fa male, Angela.
0: C'ho mal di stomaco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanitec Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Little Talk, some master and man, è stupenda.
1: Sì, no, io, ma giuro che ti credo io.
0: No, va bene, mi sembravi un po' incerto.
1: Sì, sì,
0: va
1: no,
0: bene.
1: No.
0: Ok, 02 25 15 15, continuiamo anche con le vostre telefonate by telephone.
1: Esatto, vi vogliamo tutti in onda, tutti in onda, tutti in onda. Ma Massimo di Lipari?
0: Sì, Massimo di Lipari, ciao. Dunque, bellissimo il brano. Io personalmente lunedì, martedì, mercoledì, insomma, fino a sabato preferisco il vizio, ma la domenica preferisco l'ozio.
1: Eh beh, certo. Cioè,
0: tutti i giorni vizio, guarda che io pensavo l'incontrario, invece tutti i giorni fino a sabato il vizio e la domenica l'ozio. Saluti Briconcelli, Massimo da Lipari. Ciao Massimo, altro vecchio afficionato, svecchio perché ci segue da tempo. Però come mai, cosa dici tu?
1: Eh beh, magari...
0: Anche tu l'ozio solo la domenica?
1: Io?
0: Sì.
1: No, io... Io l'ozio no, la domenica no,
0: no.
1: L'ozio per me dura pochi minuti.
0: Ah, vedi?
1: Sì.
0: Anche a me non dura tanto.
1: È come la felicità, l'ozio, per quanto mi riguarda.
0: Sì.
1: La felicità, io non sono sempre felice tutto l'anno.
0: Beh, però no, nemmeno io.
1: Sono felice così a tratti, sono quei pochi secondi, pochi minuti, poi dopo sparisce tutto e via.
0: Beh, ci sta anche sparire ogni tanto,
1: Sparire cioè, del tutto, sì.
0: No,
1: certo.
0: Hey! Mick! Beautiful Freaks.

0: sentirci soli.
1: Tiro Mancino, due Destini.
2: Destini, destini.
1: Grazie Leo.
3: Anche se Destini è bello.
1: Ci stavo pensando.
4: Che sembra
1: Leo.
4: Quasi

0: in inglese, no? Destiny.
1: Poi Destiny. C'era una canzone, vi ricordate?
0: My Destiny.
1: Vi ricordate Destiny. La canzone? You are my Destiny.
2: È bella quella canzone, sì. Sì. E allora, grazie Leo. Ci stavo pensando, no? Dico Destiny, non mi sembra averla ancora sentita, mi sembra di aver sentito Destiny, quando tu all'improvviso mi hai detto Destiny, con nonchalance così, l'hai buttata lì e io ho colto subito, da ragazzone sveglio, hai visto? Che prima sparo la minchiata e poi me ne accorgo.
0: L'importante è cogliere.
2: Io ti ringrazio pubblicamente, è un lavoro pubblico, ti ringrazio pubblicamente.
0: Ma per gli amici queste
2: altre. Va bene, grazie per gli amici. Tiro Mancino, due... Sì. Destini. Vedi che ero ancora lì titubante?
0: Ma
2: proprio così duro come la roccia,
0: Sono i primi 44 anni, poi ti passa.
2: Sì, è che io i 44 li ho superati, sono il doppio ormai, I 44 88. E vai in cucina a fare il risotto. Pronto?
0: Vituzzo! Vituzzo, buongiorno.
3: Sono Vituzzo da Venezia.
2: Ciao Vito, ciao carissimo.
3: Sono a riposo per la festa della Repubblica.
0: Aveva l'accento veneziano, l'ho sentito.
2: Un po'. Sì.
0: E poi a Venezia Vituzzo, c'è un nome classico.
2: Vito,
0: del
2: sì.
3: Arinella, la sindrome della Arinella. Devo bere pochito. Quindi sono in cerca in questa via senza numeri. Vedi? Tuoi occhi azzurro mare.
0: Vedi che poeta di notte.
1: A me piace.
2: Occhi azzurro mare, molto bello.
3: Non ti pare peccato, se no l'azzurro, occhi azzurri a tutte e due cecce.
2: C'è un termine molto bello, certo. Senti, allora per te è meglio, cioè insomma per te preferisci, e ci sta in italiano, per te preferisci l'ozio o il vizio?
3: Tutte
2: e due insieme.
0: Ma se dovessi scegliere
3: o due, anche tre.
0: Allora sei viziato, anche tre. Cioè, se dovessi scegliere una delle due.
3: Ozio, vizio.
2: Bravo, occhio al vizio.
0: Vituzio.
2: Dai, allora, buon appetito. Dai.
0: Bellissimo. Fantastico.
2: Vabbè,
1: la surreale.
2: Io la ricordo questa cosa, Ogni tanto qualcuno mi chiede, vabbè, ma come mai tu hai tirato fuori ad un certo punto il Crazy Club? Avete sentito?
0: È questa
2: il club
0: è la risposta.
2: Dei poveri pazzi, e alla grande andiamo!
4: Andate via!
2: Hey Olivia Rodrigo! Continuiamo con la grande musica, grande radio, grande musica, grandi aficionados! Eccoci qua, pronti con Drop Dead!

0: I fantastici Red Hot Chili Peppers, Danny California. Senti che roba, che è che scalettata, e sottolineo che scalinata.
1: Proprio così, guarda.
0: È un fax simile, dai,
1: sì,
0: Leo.
1: Sì, sì, è proprio fax. Buongiorno, buongiorno, noi siamo quelli del No Ponte. No Ponte.
0: Siamo quelli del ritorno, sempre in diretta.
1: Sì.
0: Bella questa, eh.
1: E poi ci sono quelli che hanno detto no al ponte, come dire, sì, io sto qui al lavoro,
0: qui
1: sto bene.
0: E ci sto.
1: E rifiuto il ponte.
0: Esatto. E il rifiuto ci sta a volte, è acconsentito. Se non è acconsentito, si acconsente.
1: Buongiorno!
0: Buongiorno!
2: Buongiorno,
0: buongiorno.
2: Ciao Albertone! Noi il ponte non lo facciamo, e quindi dobbiamo spingere! Spingere!
1: Mamma mia!
0: Ecco, vedete quando uno, un afficionato, si è perso? È questo!
3: Che mischia i miei sorrisi!
0: Lei non si è persa, eh?
3: Se tu non suoni, io non canto. Vivere una vita senza te.
0: Gaia.

0: Easy Club Jukebox.
1: E voilà, eccoci all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica 02 25 15 15, un brano già pronto per voi per fare una dedica a chi volete, lo ricordo per i nuovi naturalmente, 02 25 15.

0: 25, 15, 15. Allora, che abbiamo adesso? Perché prima è caduta la linea.
1: Allora, c'era Bartolomeo.
0: Bartolomeo di? Sì. Forse è Bartolomeo di Vicenza?
1: Non ricordo, però Bartolomeo l'abbiamo perso perché è in viaggio.
0: Ah, ok.
1: Niente, quindi riprovateci.
0: Ok, dai, se no prendiamo un altro aficionados per questo crazy. Jukebox 02 25 15 15, Billy Idol, bellissima, Eyes Without Face.

0: Un bellissimo brano di Billy Idol, Eyes Without a Face, storico,
1: sì,
0: il brano,
1: uno dei miei preferiti. Abbiamo perso, abbiamo perso Bartolomeo, abbiamo perso Luca di Carrara
0: e adesso,
1: ma abbiamo recuperato Silvana.
0: Silvana, ciao Silvana.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, hai sentito che brano, che bellissimo brano, oserei dire.
2: Ma veramente stupendo.
0: Per il Crazy Jukebox. A chi vuoi fare la tua dedica?
2: Ecco.
0: Prego.
2: Ecco.
1: Ah, ci sta pensando.
0: Sì, ecco.
2: No, no, ai tifosi del Napoli. A quella persona che dovrebbe venire ad allenare, se ne trova a Milano. Io a quello non lo voglio.
0: Chi è questo?
1: Beh, quello che si toglie la giacca, dice ogni tanto, che fa il lancio della giacca.
0: Quello che era con noi altri.
1: Sì, sì, sì, quello lì.
0: Mamma mia, per carità! Facciamolo volare via! No, mi spiace. Va bene, dai, si scherza. Allora, la dedica particolare?
1: Allegri, Allegri.
2: Madonna mia.
0: Grazie, un abbraccio.
2: Grazie, con tanto amore, veramente.
0: Ciao, ciao tesoro, ciao. Anche a Gela, provincia di Caltanissetta, sono esattamente... Oh, mai stato così preciso! Mezzogiorno!
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Nicolò Pompei. Alta tensione Stati Uniti-Iran sul Libano. Il premier israeliano Netanyahu ieri mattina aveva annunciato un attacco imminente su Beirut. Teheran reagisce sospendendo le trattative con gli Stati Uniti e minacciando

0: di sigillare il traffico navale del Mar Rosso. Uno scenario da incubo per Trump, che alza il telefono e chiama prima Netanyahu e poi intermediari di Hezbollah, facendosi promettere che se Israele non li attaccherà, loro non attaccheranno. Trump inoltre ha affermato che un nuovo accordo con l'Iran potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. I cadaveri carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in un minivan davanti ad una pompa di benzina nel Cosentino. Erano braccianti agricoli pakistani. 2 persone, anche loro della stessa nazionalità, sono state fermate perché sospettate dell'omicidio. La polizia è riuscita ad identificarli grazie alle testimonianze raccolte e alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Indagini in corso per ricostruire la vicenda. Torna come ogni 2 giugno la parata organizzata in occasione della Festa della Repubblica, di cui in questo 2026 si celebra l'80° anniversario. Questa mattina è in programma la consueta cerimonia, la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche istituzionali, con omaggio alla tomba del milite ignoto. Infine lo sport. Ieri giornata magica per il tennis italiano a Roland Garros di Parigi. Per la prima volta l'Italia avrà ben 3 giocatori del tabellone maschile ai quarti di finale di uno slam: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Gli ultimi 2 si sfideranno nel derby azzurro per un posto in semifinale. È tutto, via radio.
1: Via radio.
2: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Per un incidente sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra la diramazione di Roma Sud ed il bivio con la 24 Roma-Teramo verso Firenze. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda. Per lavori fino al 24 giugno sulla 8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. In alternativa consigliamo Busto Arsizio. È tutto, buon viaggio e guidate con prudenza.
1: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Eccoci qua in diretta nazionale con il Crazy Club. Martedì 2 giugno 1900. Che anno è? Io sono un po' fuori dal tempo. 2000?
4: 2001,
5: ci siamo quasi.
4: 2002, 2003, 2004, signori. 2005,
5: chi offre di più?
3: Alla grande, guardate che collaboratori, sono fantastici, mi sostengono tantissimo nel mio essere out. Va bene, intanto buona festa della Repubblica a tutti voi, cari e vecchi e nuovi aficionados del Crazy Club. Ripartiamo con la musica. Achille Lauro, Comuni Immortali. Quindi?
6: E ciao,

0: Hi, Sam Smith Diamonds su RTL 102.5. Buongiorno Italia e buona festa a tutti voi da parte di Alberto Visi, Leo Di Mauro e David Bella. Qui buongiorno. Al Crazy Club, il club dei poveri pazzi.
1: Buongiorno, buongiorno.

0: Un'oretta ancora insieme. Ah, mandateci insieme, le foto, sì. Le foto della vostra colazione.
1: È vero, sì, sì.
0: I video magari.
1: Video e foto con il vostro nome per la prima colazione che faremo, come sempre, in chiusura del Caresi Club. Come dico sempre, dolce, salato, agrodolce, quello che vi pare piace, anche la tazzulella e caffè.
0: Ma secondo
1: va
0: te?
1: Va bene. Sì, tra l'altro grazie anche per i vostri vocali.
0: Stavo pensando, sì. No? Secondo voi, David, Alberto, i panettieri oggi sono attivi?
1: Più che altro i pasticceri. Per esempio,
2: hai ragione.
1: Sì, perché poi domani è festa, le pasticcerie vanno, ma c'è qualche panificio. Insomma, è una scelta bizzarra a volte.
2: Questo è l'orario, tutti i panifici d'Italia attivi in questo momento, si facciano sentire.
0: Avete fatto il ponte, panificatori.
1: Vedi, per esempio. Senti Antonio, il pasticcere che ci saluta, sta lavorando, guarda, ma
0: c'è
1: bella...
0: Antonio?
1: Sì, ah. Antonio di Aversa, no? Mi sembra.
0: Ciao Antonio,
1: sì. È bello, bello, c'è un bel vassoio, quindi cosa sono? Ripieni, brioche, sì, dei craffen, delle brioche. Chi è che è? Con chi parli?
3: Pasquale,
1: Leo?
3: Pasquale, sono l'affezionato vostro.
0: Ciao Pasquale.
1: Siamo in diretta, Leo?
0: Sì, sì, siamo in diretta.
1: Pasquale, siamo
3: sono
1: in
3: diretta. Voi.
1: Un attimo, Pasquale, siamo in diretta?
0: No, ma lui è sordo.
1: Ah. È sud. Mi senti in diretta?
0: È sud.
3: Ok.
1: Ma ecco, ci siamo. Aspetta un attimo perché sì, siamo via satellite. Due secondi di ritardo. Uno, due. Ciao Pasquale.
3: Ciao, ciao ragazzi!
0: Vabbè, ciao, l'ha capito.
1: Va bene, dove sei? Sei.
3: Dove sono? Io sto andando a mungere le mie pecore.
1: Ah, le pecore alla grande a quest'ora. Dove ti trovi? In Sardegna, penso.
3: No, a Lecce.
1: A Lecce, la bellissima Lecce che conosco anche abbastanza bene, mi fa piacere. Dove? In quale località?
3: Proprio vicino a Lecce.
1: Infatti.
0: Secondo
1: bene.
0: Me ci prende per il...
1: Sei proprio lì?
3: Non ti prendo per i fondelli.
1: No,
3: non
1: Leo.
0: Ah, l'ha capito.
1: No, non ti prendo in giro. No.
0: Perché non quindi... sa dove si trova. Cioè, dove sei? È vicino a Lecce.
1: No, è vicino a Lecce. Una località top secret.
0: Ah, ok.
1: Sai, c'è
3: la... Pigole!
0: Pecore? Beh, noi abbiamo le galline.
1: Mamma mia, Leo, mi sai venire una capa quanto un pallone. Tu stai, devi mungere le pecore?
3: Sì.
1: A quest'ora è latte alla grande allora.
3: Ma poco, adesso
1: no, per il periodo sì. Però il latte è buono. Dimmi una cosa bella, mannaggia. Allora. Dai,
0: ricotta ne hai?
3: C'è una buona festa, ragazzi.
1: Anche a voi.
0: Anche gli dici latte ne hai, ricotta. Ciao!
1: Buona festa anche a voi, carissimo. Grazie.
4: Lavoratori, siete grandiosi.
1: Magnetic. Magnetic. Magnetic.

0: Negramaro, meraviglioso, un bellissimo brano questo dei Negramaro. Loro molto bravi, grazie. Volevo salutare velocemente anche Iron Max. Benissimo, Iron Max, grazie per il messaggio. Ti abbiamo chiamato prima, forse eri impegnato, insomma, è un vecchissimo afficionato del Crazy Club.
1: Mi è piaciuto quando hai letto il messaggio.
0: Ti è piaciuto? Sì, beh, perché.
2: Sì, sembra a me quando leggo no, tipo i bugiardini.
0: Ci stava, no, va bene così.
2: È bello.
0: Niente di particolare, no? E poi che segue da molto tempo, va vecchio perché segue da molto tempo.
1: Uno i messaggi li legge a modo suo, cioè voglio dire, va bene.
0: Anche perché, per esempio, perdonami Leo, un attimino, velocemente, Giuliano da Marrubio.
1: Sì.
0: Allora, a 4 circa ho spruzzato la medicina alle albicocche, ma mi sa che anche quest'anno non si salvano. Ma di che cosa stai parlando, Giuliano? De che?
1: E perché hanno lui...
0: La medicina alle albicocche per cosa? Per chi?
1: Magari hanno mal di testa.
0: Eh?
1: Sai, se hanno mal di testa...
0: Ma chi?
1: Gli dai una medicina...
0: Che cosa? Di chi sta parlando?
1: Delle
0: di,
1: sue albicocche.
0: Di che cosa?
2: Albicocche.
1: Delle sue albicocche.
0: Ho spruzzato la medicina alle albicocche. Una medicina alle albicocche.
2: Per il mal di testa.
0: Ah, per il mal di testa. Ma che problema hanno?
1: Giuliano,
0: veramente?
1: Fagli vedere le tue albicocche.
2: Esatto.
0: Beh, il periodo adesso sono belle, crescono. Perché? Spiega come mai. Oppure è proprio una medicina alle albicocche per qualche altra pianta.
1: Vedi, tutto cambia.
0: È vero o no? Adesso dammi torto.
1: Detta così potrebbe cambiare tutto. Certo,
0: detta
1: certo.
0: Così non è una bella cosa. Eh?
1: Però abbiamo tirato in ballo prima i panifici. Buongiorno,
0: esatto,
1: dal
0: buongiorno.
1: Panificio... Saffioti di Bovalino, Reggio Calabria, poi
0: bene,
1: insomma
0: sì.
1: Anche San Benedetto del Tronto sono sempre presenti con noi.
0: Ah, San Benedetto, sì, è vero.
1: Il panificio Mariani, ciao ragazzi.
0: Ciao. Poi c'è anche il compleanno di, leggevo adesso, Anna Maria da Montecatini Terme. Oggi è il mio compleanno,
1: no.
0: Lo festeggio con degli amici. Buona giornata, dice Anna Maria da Montecatini Terme. Anguri e meloni di buon compleanno.
1: Anna Maria, non abbiamo visto anche a sto giro neanche un goccino.
0: No, aspetta,
1: non dirlo
0: così,
1: niente.
0: Leo.
1: Ma neanche un'acqua frizzantina.
2: Sono un creme caramel.
1: Neanche un mignon. Niente.
0: Aspetta, Leo. Un attimo, qualche scherza, Leo.
1: Comunque,
0: va bene.
2: Auguri
0: e meloni, ma Leo scherza. Dai, vai tranquilla, sappiamo che ci spenderai un bellissimo e buonissimo prosecco. Così si fa, deve essere convincente.
1: Tu sei stato convincente.
0: Adesso vediamo.
3: Buongiorno, pasticceria Raffaello di Pescara, presente.
4: Sì. Alberto, buongiorno, panificio Fratelli Buona a Barcellona, Pozzo di Cotto, presenti.
0: Ciao,
3: Luca
0: ragazzi.
3: Da Bassano del Grappa.
5: Ciao amici Crazy Matti alla notte, ci sono Andrea Pasticcioli di Venezia, un po' incazzato perché ieri è una giornata di riposo di
0: no. Mannaggia. Va bene, grazie per i messaggi che mandate, i vocali anche, insomma, vi aspettiamo. È una giornata così, insomma, tra il dire e il fare. Perché tra il dire e il fare? Perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. E buon mare a tutti, ma che ne sa, c'ho io.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
6: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su Campiglio Dolomiti.

0: Hey, grande musica come sempre qui su RTL 102.5. Abbiamo pensato adesso in questo momento proprio di staccare un attimo dal Crazy Club, di staccare tra virgolette, per ricordare un nostro carissimo aficionados che mi seguiva già da tanto tempo, poi ha iniziato a seguire anche me, Leo Di Mauro, qui al Crazy Club, che purtroppo se n'è andato ieri, insomma, l'abbiamo saputo da poco. E si chiamava Pietro dalla provincia di Messina, e se non sbaglio ce l'avevano comunicato i ragazzi.
1: Ce l'hanno comunicato i fratelli Bona. Del panificio, sì, di un panificio, ecco, di Barcellona, Pozzo di Gotto.
0: Esatto. E quindi un grande aficionato, purtroppo se n'è andato, e vorremmo così fare un grande saluto, un grande abbraccio, Pietro, salutarlo con grande energia, e senz'altro, come altri aficionados, continuerà a seguirci, è vero, come tutti, insomma.
1: Ricordo benissimo quando a un certo punto ti diceva: cuscino,
0: il famoso cuscino, cugino che è diventato cuscino. Un altro grande che purtroppo ci ha lasciato, ma lo ricordiamo con grande affetto, veramente, noi in particolare, insomma. Ciao Pietro, ciao!

0: Bellissimo brano di Easy Lover, cioè scusate, Philip Bailey, con la partecipazione di Phil Collins. Naturalmente il brano si intitola Easy Lover su RTL 102.5. Molti messaggi, foto anche per la prima colazione che faremo in chiusura del Crazy Club, e grazie di cuore veramente. Volevo salutare anche Benedetto il Lattaio e Ilaria la mucca solitaria, così mi ha scritto. È un personaggio strano anche Benedetto il Lattaio, insomma.
1: Qui bisognerebbe indagare, però
0: bisogna cercare di capirlo anche, effetti, un attimino, sì. Poi mi ha scritto un messaggio, non è firmato, che il pastore che aveva chiamato prima, che doveva mungere le pecore,
2: Pasquale,
0: è vero, bravo Pasquale, mi hanno scritto che Pasquale ha detto che è di aveva detto che è di Frigole, un paese vicino a Lecce, non avevamo capito bene, grazie, metteteci un nome in quello
2: Frigole,
0: che scrivete.
2: Frigole,
0: Frigole,
2: Frigole,
0: ciao Pasquale, speriamo bene con il latte, naturalmente, insomma, ok, qui addirittura è arrivata una fiorentina alla brace.
1: Io l'ho vista.
0: Mamma mia.
1: Però ragazzi, l'avete sbruciacchiata un po'? No?
0: C'è scritto che è frollata 75 giorni, ma può essere? Cioè un paio di mesi.
3: No, la frullatura va bene, però quella lì sembra, tanto? Sembra brustolita 75
1: ma scusate, infatti, non sa di tappo poi così
3: di tanfo.
0: Sì, potrebbe sembrare anche di tappo, effettivamente. Potrebbe sapere di tappo. Va bene, poi un saluto anche a Paolo dalla palestra. Ciao Paolo, grazie. Diceva che oggi veramente giornata un po' più tranquilla, insomma, va bene, c'è un po' più di calma. E poi un bellissimo pensiero di Rob da Tokyo e chiudiamo. Buongiorno Albertone, Leo, la cosa speciale del Crazy Club è che nessuno mai viene dimenticato, una volta entrati nel Crazy Club ci si rimane per sempre. E fa un saluto a Pietro, scrive ciao Pietro. Rob da Tokyo, grazie di cuore anche a te.

0: Brian Adams su RTL 102.5, un altro bellissimo brano, Please Forgive Me, grande la musica, grande radio, grande musica e naturalmente grandi aficionato. Su un'altra bellissima nottata, un po' sulle righe, anche sotto le rime, insomma,
1: sì.
0: Va via bene, clima di festa,
1: questi
0: festa
1: siamo
0: della Repubblica, 2 giugno, no, eccoci qua.
1: Il bello che non siamo registrati.
0: Grazie. No.
1: Ma, a malapena all'anagrafe, sì, a malapena.
0: Io un po' anche di testa, un po' sì, registrato.
1: Tu?
0: Anche tu?
1: Sì.
0: Siamo in due allora.
1: Sì, forse si salva
0: l'unico
1: David.
0: L'unico che si salva, stavo dicendo.
2: Ragazzi, non
0: eccolo
2: mi ritenete
0: qua
2: fuori. Non mi ritenete fuori, anch'io sono fuori di testa.
0: Anche tu?
2: E certo.
0: Cioè, bello convinto, anzi.
2: Certo.
0: Allora, l'ha detto così in modo così determinato per sottolineare che lui è il primo fuori di testa, hai capito?
1: Probabilmente si salva Emanuela di Voghera, perché ci scrive, sì, io faccio, sì, parte di quella categoria che non ha fatto il ponte.
0: Sei sempre via tu il weekend, Emanuela.
1: Ha scritto che comunque c'è troppo caos in giro,
0: sì,
1: è vero,
0: è vero.
1: Tutti sclerati poi.
0: Sì,
1: oh,
0: sì, sì. Però io lo so, sei sempre via tutti i weekend, fai i weekend lunghi, cara Emanuela, io
1: però,
0: lo so.
1: Però è verissimo, quando ci sono questi ponti, poi magari si formano le file, sai, sei costretto ad aspettare,
0: certo,
1: insomma, ad attendere,
0: certo,
1: un'ora di fila, un'ora e 42, la gente sclera in macchina.
0: Fatevelo da soli il vostro ponte, ve lo fate a casa, no?
2: Un
0: bel
2: un ponticello.
0: Abbiamo detto insieme, David, un bel ponticello e
1: che
0: via.
1: Che tristezza.
2: Ma cosa si fa, flick flock in questi casi?
0: Un attimo che ci penso. Aspetta, David. Cosa si fa in questi casi, David?
3: Siamo un paese di esauriti, 85% degli italiani sono sotto stress.
4: Grazie.
0: Va bene, canzone estiva.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci qua, pronti per l'appuntamento con il Millennium Hit. Un altro bellissimo tuffo nel passato storico musicale, anni 80, 1985. E il grande Brian Ferry cantava questo bellissimo brano, Don't Stop the Dance. E poi anche molto più carica, Don't Stop the Dance.

0: Wow, che bello!
1: Ti piace? Ti piace, Umar? Brian Ferry, Don't Stop Dance! Su RTL 102.5, grande appuntamento quello con il Millennium Hit. Come sempre, siamo in chiusura, passiamo alla prima colazione in chiusura del Crazy Club. Allora abbiamo subito Antonio, Antonio di Aversa, no?
2: Sì.
1: Dovrebbe essere. Quindi brioche qua, vedo bene?
2: Sì, sì, vedi benissimo.
1: Un bel cabaret di brioche, anzi ce ne sono due o tre di vassoi di brioche. Belle piene anche. Bellissima presentazione. Poi abbiamo anche Renzo. Ah, ma qua dalle brioche saltiamo, da quello che ho capito, ad una fiorentina un po' frollata, eh? Questo è Renzo da, dalla Sicilia, se non sbaglio, mi sembra.
2: E chiudiamo con allora, Valeria.
1: Eccola qua, Valeria, con due bellissime e buonissime crostate. Grazie, grazie a voi. Per quanto riguarda la prima colazione, ne abbiamo scelte qualcuno, ovviamente, come sempre, tantissime le foto e i video. Beh, ma quella fiorentina, bella carica,
2: Ti è rimasta, te la stai immaginando,
1: Adesso,
2: lo so.
1: Anche no, però, spettacolo, insomma. Ok, l'appuntamento sarà per questa notte, come sempre, nel cuore della noce, ore 3, puntuali, come sempre. Buona festa della Repubblica ancora, grazie a Leo, grazie a David, ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi! Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi, grazie ancora!
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata e buon 2 giugno da Raffaella Coppola. Alta tensione USA-Iran sul Libano a rendere il clima infuocato. Le parole di Netanyahu, che ieri mattina aveva annunciato un attacco imminente su Beirut. Teheran ha sospeso le trattative con gli Stati Uniti e minacciato di sigillare il traffico nel Mar Rosso. Uno scenario di incubo per Trump, che ha chiamato prima Netanyahu e poi intermediari di Hezbollah. Trump inoltre ha affermato che un nuovo accordo con l'Iran potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana, e proprio pochi minuti fa su Truth ha affermato che anche se l'Iran capitolasse, i media, e parla in particolare ad esempio del Wall Street Journal, scriverebbero che ha vinto. Sull'altro fronte di guerra in Ucraina, il bilancio delle vittime del grave attacco russo di questa notte su Kiev è salito da 1 a 3, 29 feriti, tra cui 2 bambini, negli attacchi a diversi quartieri della capitale.

0: torna come ogni 2 giugno la parata organizzata in un'occasione della Festa della Repubblica, in cui quest'anno si celebra l'80° anniversario, in programma la cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche istituzionali, con l'omaggio alle 9 alla tomba del Milite Ignoto. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il sud Italia poco dopo la mezzanotte. La scossa di magnitudo 6.2 con epicentro in mare al largo della costa cosentina a una profondità di 250 chilometri non ha provocato danni a persone o cose. Secondo gli esperti, proprio la profondità ha drasticamente attutito la risalita delle onde sismiche in quota. E siamo infine al tennis. Ieri storica giornata per gli azzurri a Roland Garros. Enzo Tamborra.
1: La terra di Roland Garros più che rossa e azzurra. Nei quarti di finale del torneo ci saranno ben 3 italiani. Non era mai accaduto prima nella storia dello slam francese. Un dato che assume un significato ancora più forte se si considera che fra i 3 non c'è Jannik Sinner. Storie meravigliose quelle di Flavio Coboli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, con gli ultimi 2 che si affronteranno domani in un derby con vista sulla semifinale. Epica negli ottavi la vittoria di Arnaldi sullo statunitense Tiafo, che era in vantaggio 2-7-1 e 4-1 nel quarto set, prima di subire il ritorno del genovese che si è imposto al quinto set dopo 5 ore e 26 minuti di gioco. Piacevole il compito di Berrettini, 3-7-0 su Juan Manuel Cerúndolo, che gli è valso il ritorno in un quarto di finale di uno slam 4 anni dopo l'ultima volta. Netto anche il successo di Coboli, 3-7-1 su Svojda. Nei quarti avrà di fronte Auger Alassime.
0: Non abbiamo altre notizie, quindi ci colleghiamo con i nostri colleghi di Non Stop News, in particolare buongiorno a Massimo Lonigro.
2: Buongiorno Raffaella, buongiorno a tutti i veri normal people che sono all'ascolto a quest'ora, il 2 giugno, così presto, è bello sapervi con noi e vogliamo che interveniate in onda 02 25 15 15. Il tema di oggi è ovviamente la Festa della Repubblica, cosa vuol dire per voi, riflessioni in merito a questo, ma poi soprattutto il grande ponte che stiamo vivendo, dove siete, cosa fate. Qual è stato il vostro progetto, se siete già di rientro, se vi concedete ancora magari qualche altro giorno di vacanza, di ponte, oppure banalmente se state andando al lavoro e ci piace lo stesso avervi in onda con noi. Ci sentiamo tra pochissimo.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni di instabilità sulle regioni settentrionali con l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge temporali localmente anche di forte intensità, specie sulle pianure e nella seconda parte del giorno. Altrove non mancherà il sole. Le temperature minime saranno intorno ai 18-19 gradi. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo è stato presentato da Uliveto.
5: Uliveto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
6: E mantiene ossa sane e forti!
7: Perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: Buona digestione, ossa forti
5: e ti mantiene giovane!
3: Via Radio.
8: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete, fa però eccezione la A1 Milano-Napoli, dove per un incidente è chiuso il tratto compreso tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e quello con la 24 Roma-Teramo in direzione di Firenze. All'interno del tratto chiuso ci sono 2 km di coda che defluiscono su una corsia. Chi viaggia verso Firenze viene deviato obbligatoriamente sulla diramazione di Roma Sud e può poi proseguire sul grande raccordo anulare ed immettersi sulla diramazione di Roma Nord oppure sulla 24 Roma Teramo. Segnaliamo inoltre sulla 9 Lainate e Chiasso code per operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. E ricordiamo che sulla 8 Milano Varese l'entrata di Gallarate verso Milano è chiusa per lavori fino al 24 giugno. In alternativa si può entrare a Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Ragazzi, ci è andata bene, eh? ci è andata bene 80 anni fa, poteva andare molto molto molto peggio, io ve lo dico, no, perché dobbiamo prendere coscienza, giustamente noi ci lamentiamo ogni giorno, ah non funziona questo, non funziona quest'altro, vero. Ma ragazzi ci è andata di lusso, questo è Non Stop News, buongiorno Giusy Legrenzi.
9: Buongiorno, buongiorno Massimo Nonigro, naturalmente oggi staremo un po' tutta questa puntata di Non Stop News sulla festa della Repubblica, sono 80 anni che qualcuno, qualche quotidiano oggi definisce, per esempio La Stampa, 80 anni di libertà, appunto come dicevi poco fa.
2: 80 anni di libertà, davvero, il 2 giugno 1946 il referendum tra monarchia e repubblica, se uno avesse acceso la radio per esempio all'epoca avrebbe sentito qualcosa di questo tipo.
10: Oh

0: Sai dov'è?
1: No, non avete sbagliato radio, no, è giusta. E il Power Hits estate del 46.
2: Ecco, questo era Natalino 8, giustamente, credo nessuno lo ricordi oggi.
1: Pochi.
2: Perché non abbiate 80 anni, forse diventa passati. Complicato. Però per dire com'è cambiata anche la radio, è cambiato il paese, vogliamo parlare di questo, lo faremo, come diceva Giusi, nel corso della puntata. In questa prima linea diretta, in questa prima ora insieme, vorremmo però partire da voi, non solo dalle vostre riflessioni, ma soprattutto da cosa state facendo, dove siete?
1: Allora, il vostro verbo del giorno: dormire, stare in spiaggia, e così la facciamo, così la cantichiamo tutta, lavorare, eccetera.
2: tornare,
1: viaggiare, traficare, insomma, raccontateci un po' che come trascorrerete questo 2 giugno, se appunto state ancora godendo l'ultimo giorno di vacanza ponte o se siete più fortunati e
2: quello che c'è qualcuno che parte,
1: In che senso?
2: Giustino scrive: siamo in viaggio in direzione Isola d'Elba, per dire che
1: quelli furbi, questi.
2: Beati voi.
1: Il giorno di fine ponte partono e ne fanno un altro fino a domenica, un po' lungo, un po' lungo.
2: Diventano quasi abusivo, un ponte abusivo.
1: Grazie Giustino per il primo messaggio. 378-378-1025 se volete fare come lui, anche mandando dei vocali brevi, se no non riusciamo a passarli. Poi c'è il numero di telefono
2: 02 25 15 15. Come sempre protagonista è la nostra musica, Samurai J. Cominciamo con Flamenco Paranoia.

0: Eccola qui, Flamenco Paranoia, Samurai J6, 12 minuti, martedì 2 giugno, giornata festiva, giornata molto particolare in questo anno specifico, questo 2 giugno, perché appunto ricorrono gli 80 anni dalla proclamazione della Repubblica Italiana. Allora, caro Massimo, cosa scrivono i nostri amici ascoltatori?
1: Quanti messaggi, Gaetano da Napoli, buongiorno, oggi è una data importante, i nostri nonni hanno lottato per una democrazia eliminando una dittatura tiranna che era legata al fascismo, grazie a tutti quelli che hanno fatto questo per noi, insomma, ci
0: ciao,
1: piacciono
0: Gaetano.
1: Queste riflessioni attorno al tema, ma non sì. Solo appunto, c'è anche chi ci racconta quello che sta facendo in questo 2 giugno, sono in ritardo con le pulizie di primavera, sto pulendo la
0: cucina. Sandy, quindi pulire oggi.
2: Ma alle 6:12 minuti,
0: perché è in ritardo a
2: pulire la cucina,
0: sì, perché la primavera sta per finire e lei non ha ancora fatto le pulizie,
2: ho lasciato i piatti ieri, ho detto non ce la faccio, domani.
0: Però sono un po' curiosa, la pulizia di primavera con la cucina cosa hanno a che fare? Perché la cucina forse bisogna pulirla tutti i giorni.
1: Sempre, tendenzialmente.
0: No, mi pare. Però
1: evidentemente nel novero delle pulizie dice vabbè, ci mettiamo anche quelle, una bella pulizia più profondo. Marco dice si studia. Cosa studi, Marco? Scrivicelo, o meglio chiamaci 0225 1515 che così tra poco ci sentiamo.
0: Quindi studiare, vedi che ci sono tutta una serie di verbi, cioè sono, in realtà sono tutte azioni. Pulire, studiare, gente, dormire, riposare no, cioè non vi piace?
1: Evidentemente, però se ci stanno ascoltando forse avranno un bel da fare anche loro. Il mio ponte sarà lavorativo,
0: sì,
1: ma va benissimo, scrive Luigi.
0: Va bene. Quindi c'è chi lavora, effettivamente è una di quelle giornate, diciamo, che si prestano per molte attività, tra cui qualcuno obbligato a lavorare o che lo fa con piacere, come nel nostro caso, e qualcuno che se la gode. Gaetano, buongiorno, ti abbiamo citato poco fa. Ciao.
3: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Gaetano.
3: È un piacere di essere partecipare stamattina.
1: Grazie Gaetano, togli viva voce Bluetooth che sennò ti sentiamo male.
3: Tranquillo, non ho niente perché sto a casa e vi sto guardando dalla televisione.
1: Ah, adesso quindi... ti sentiamo, vai, dici tutto, dici la tua riflessione Gaetano.
3: Come avevo scritto, praticamente è una giornata veramente importante, perché se noi pensiamo che alla fine c'è, cioè, grazie a tutti i nonni, perché alla fine, voglio dire, parliamo di 80 anni fa, i nostri comunque ci hanno dato, cioè, hanno fatto in modo di lottare per darci una democrazia, che è una cosa molto bella e giusta, visto, se guardiamo un po' in giro di quello che sta succedendo praticamente, dove ci sono ancora nazioni che praticamente vivono un po' di dittatura. Quindi veramente oggi è una giornata importante proprio da festeggiare,
1: ecco.
3: E anzi, spero che faccia una manifestazione soltanto di cose giuste, belle, non sempre questa violenza che assistiamo.
1: Questo è un bel proposito. Come festeggerai, Gaetano?
3: Veramente sono, essere comunque italiano,
1: sì,
3: bisogna essere fieri.
1: Sì.
3: E io ne sono fiero, visto che comunque alla fine, grazie a questa nazione, uno comunque si è potuto anche realizzare in qualcosa.
1: Oh, Gaetano, ascoltaci, come festeggerai oggi? Come celebrerai il 2 giugno?
3: No, sinceramente starò a casa perché mia moglie oggi va al lavoro e quindi stiamo a casa. Il piccolino riposa perché ha finito la scuola,
1: uh-huh,
3: e quindi mi dedico un po' al giardino, al mio hobby.
0: Quanto è piccolino il piccolino?
3: Vabbè, ho 14 anni.
0: Sì, è un ragazzetto, piccolino. Sì.
1: In Italia noi diciamo piccolino più
0: fino
1: o meno
0: a 32.
1: Almeno sì, 30, sì. 32. Quindi ti dedichi all'orto. Cos'hai piantato?
0: Cosa pianti? O cosa raccogli anche?
3: No, c'è un piccolo giardino, praticamente c'è le piante, metto,
0: giardino,
3: mi preparo per la stagione anch'io praticamente.
1: Questa ortensia, questo Ficus Benjamin.
0: Giardino, ma qual è, raccontaci appunto qual è il fiore, la pianta che ti dà più soddisfazione in quel giardino?
3: Ah bene, c'ho due piante di olive che sono meravigliose, c'ho due trecigas, un arancio, un limone, quindi me le curo proprio con... E poi c'ho un piccolo orticello dove praticamente mi diverto a mettere, ho piantato dei pomodori, quindi un qualcosina... di intimo.
1: Bello, no, giustamente una passione, oggi che 2 giugno ti dedichi a quella. Grazie Gaetano, sì, per avercela raccontata, un abbraccio e buon 2 giugno.
3: Ciao ragazzi, buona giornata, un bacione anche a voi, ciao.
0: Alta tensione USA-Iran sul Libano. Netanyahu aveva annunciato un attacco imminente su Beirut e Teheran ha sospeso le trattative con gli Stati Uniti minacciando di sigillare il traffico navale del Mar Rosso. Uno scenario da incubo per Trump che alla fine ha annunciato che sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi. Inoltre ha affermato che un nuovo accordo con l'Iran potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana.
1: Faceva propaganda per l'ISIS esaltando attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani e contro l'Occidente. Il 21enne fermato dalla procura di Milano con l'accusa di terrorismo internazionale. Due giorni fa aveva scritto frasi facendo ritenere verosimile una sua immediata azione per colpire. Il giovane, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, aveva prenotato per il 9 giugno un volo in Marocco.
0: Sono le 6 e 17 minuti, queste sono le principali notizie. Naturalmente adesso, come ogni mattina e a quest'ora, abbiamo anche le novità dal traffico.
4: Via Radio.
5: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete con un'unica importante segnalazione sulla 1 Milano-Napoli per un incidente chiuso, il tratto compreso tra Valmontone ed il bivio con la 24 Roma-Teramo in direzione di Firenze. All'interno del tratto chiuso c'è un chilometro di coda. Chi viaggia verso Firenze dopo l'uscita obbligatoria a Valmontone può utilizzare la strada statale 6 Casilina per raggiungere il grande raccordo anulare e poi la diramazione di Roma Nord oppure la 24 Roma Teramo. Nel pomeriggio di oggi è previsto traffico in aumento per il rientro in città dopo il ponte del 2 giugno, ma la circolazione sarà agevolata dal divieto di transito per i camion che sarà in vigore dalle 7 alle 22. Ricordo che sulla 8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate verso Milano resta chiusa per lavori fino al 24 giugno e che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Sono appena arrivati due messaggi di segno opposto, molto belli. Sì. Allora, il primo, Roberto, oggi non faccio nulla, solo un dito per schiacciare il canale 36 e poi bene. Ozio assoluto.
0: Ah, che bravo.
1: Dall'altro lato Stefano, oggi si lavora come ieri bene. Con tutta la mia squadra, abbiamo 4 matrimoni nel fine settimana.
0: Però c'è
1: di cosa si occupano?
0: O catering o suonano, che ne so, un sacco di cose. Nel frattempo due ascoltatori che abbiamo sollecitato ci hanno risposto, lo leggiamo tra poco. L'amico che studiava ci ha detto cosa e l'amica che pulisce la cucina e ci ha detto come. Tra poco ve lo sveliamo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.

0: Somebody that I used to know, Gautier, 6:25 minuti. Stavamo dicendo di questi due amici che si sono lanciati in alcune attività. In alcuni racconti e attività senza poi dettagliare, poi sono arrivati col dettaglio. Allora, Massimo, dal profondo del suo letto ti dice Marco: filosofia, sta studiando filosofia.
1: A letto.
0: Mamma mia, a letto il 2 giugno mattina alle 6.
1: Come fai a non addormentarti?
0: Benissimo. Sandy ci spiega che non è che sta facendo la cucina normale, fa una cucina speciale. Toglie tutto dai mobiletti, tutto, pulisce tutto e rimette via tutto, quindi è un lavorone effettivamente più di un paio di volte l'anno direi che non si fa, no?
1: È un po' complicato, serve tempo e oggi c'è chi si dedica a questa attività. Sentiamo un messaggio vocale.
2: Buongiorno amici di RTL, Anna da Caserta. Questo 2 giugno ho smontato dalla notte, quindi adesso corro nel letto a riposare e poi si vedrà, magari ecco una passeggiata al mare, un aperitivo, dipende sempre da che ora mi sveglierò. Ciao, un bacio a tutti.
0: Grazie, naturalmente, ma i vocali abbondano, eccone un altro.
3: Buongiorno a tutti, oggi gara di triathlon, campionato italiano di triathlon medio a Barberino di Mugello. Un saluto a tutti.
1: Buon divertimento allora, in bocca al lupo per questa competizione, che bello. Sono tanti quelli, dicevamo, che in questo 2 giugno si dedicano ad attività. Se c'è qualcuno di voi che è in viaggio, che sta anche solo andando a lavorare, ha voglia di chiamare lo 02 25 15 15, ora tra poco ci colleghiamo con un amico. Intanto Daniela ci racconta che giusto ieri ha ricevuto in regalo la sua prima chitarra elettrica e quindi oggi dice: oggi guarderò tutto quello che serve, il jack, le corde, una piccola cassa.
0: No, allora ho capito, segue un tutorial.
1: È per forza. Forza, uno deve cominciare. Sì. Oggi si comincia in questa maniera, prima magari uno per capire se ti piace, se non ti piace, prima di andare da un maestro, cioè vedi tutorial, ti metti.
0: Vediamo se le ditina non mi fanno troppo male, non si fanno i calli, quella roba lì. Insomma.
1: Complicato, è un po' complicato.
0: C'è Raffaella che ci aspetta in diretta. Buongiorno.
1: Sentiamo.
4: Buona giornata da Raffaella Coppola. Torna come ogni 2 giugno la parata organizzata in occasione della Festa della Repubblica, di cui in questo 2026 si celebra l'80° anniversario. Questa mattina è in programma la consueta cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche istituzionali, con omaggio alla tomba del milite ignoto. La cronaca: faceva propaganda per l'ISIS il 21enne fermato dalla procura di Milano con l'accusa di terrorismo internazionale. 2 giorni fa aveva scritto frasi facendo ritenere verosimile una sua immediata azione per colpire. Il giovane, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, aveva prenotato per il 9 giugno un volo in Marocco. Tennis: ieri giornata magica per il tennis italiano a Roland Garros di Parigi. Per la prima volta l'Italia avrà ben 3 giocatori nel tabellone maschile ai quarti di finale di uno slam: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Ed è tutto.

0: Bam Bam Bambina.
1: E si chiama così, Bam Bam Bambina. Elettra Lamborghini, l'abbiamo sentita anche due sere fa sul palco del Power It Estate al centrale del Foro Italico. Tra l'altro ritrovate tutte le esibizioni su RTL 102.5 Play. Complimenti ad Alessia, Michele e Jody che ci scrivono al 378-378-1025. Siamo in viaggio verso il mare, partenza da Como e destinazione Torre Pedrera.
2: Ecco, quindi ci auguriamo che non sia solo per oggi, perché tra andata e ritorno, 7 ore il ritorno, direi che oggi è giornata complicata per i rientri. Attenzione, fate i ritorni intelligenti, cioè tornate giovedì. Allora, siamo pronti con Rita, buongiorno.
3: Abbassa sto volume.
1: Renato, una cosa dovevi fare, dai, per favore.
3: Il volume e non portarmi a lavorare. Invece, solo quello doveva fare.
2: Due cose, non una, due. Abbassare il volume e non portarla al lavoro. Ciao Rita, ciao Rita.
3: Ragazzi,
2: dove
3: buongiorno.
2: Siete tu e Renato?
3: Noi siamo sulla strada per andare a Crema al mercato, perché noi del mercato non ci fermiamo mai.
2: È vero. Cosa perciò vendete su quei banchi? Di cosa?
3: Abbigliamento da donna e da uomo.
1: Ah, che bello. Posso
3: molto
1: dire
3: in crisi, molto in crisi.
1: Meno male che non vi fermate mai, perché devo dire
3: Insomma.
1: No, però io da assiduo frequentatore del

0: col mortaio?
1: No, dai, è talmente tanto che
0: niente, lo triti con un oggetto.
1: Lo facciamo, esatto, diamo un giro di centrifuga e poi si congela a posto.
2: Senti, Rita,
1: e per tutta la famiglia siamo a posto.
2: Oh, giustamente, giustamente. Ma ti capita mai di ritrovare, immagino di sì, sempre le stesse signore, sempre gli stessi signori? C'è qualcuno che oggi ti aspetti di incontrare?
1: Sì, stamattina dovrebbe arrivare un signore che ci ha ordinato della roba e perciò qualcosa penso che faremo.
0: Certo, perché viene a ritirarsela, se la paga e se la porta via. Certo. E se la porta via. Ma cosa ha ordinato? Possiamo spoilerare cosa ha ordinato?
1: Cosa
0: ha ordinato? Pantaloni, camicie, vestiti per la moglie?
1: Delle canottiere, perché deve andare al mare, una polo e forse un altro calzoncino corto.
0: Vabbè, caspita, vedi, abbiamo un'ordinazione già pronta stamattina.
2: Molto
0: prima
2: bene.
0: Ancora di arrivare. Quindi, ragazzi, buon viaggio. Naturalmente sarete, se siete in arrivo quasi?
1: Sì, ormai siamo quasi, siamo a Quintano. Che dice, manca, poco, che dice? Manca poco.
0: Quanto ci si mette a montare il banco? Siete di quelli molto automatizzati o
1: sì,
0: è lunga?
1: Arriviamo presto e ci vuole circa
0: mezz'ora,
1: 40 minuti, un'oretta, un'oretta.
0: Mamma mia.
1: Per
0: coraggio.
1: Per le 7:30 siamo pronti.
0: Coraggio, c'è il bar di fronte che vi aspetta.
1: Sì, quello meno male.
2: Ciao
0: Rita.
2: Ciao
0: Renato.
2: Buon 2 giugno. Coraggio Renato, mi raccomando, adesso puoi alzare il volume della radio adesso che ci siamo salutati. Andiamo da Giorgio, buongiorno.
3: Sì, buongiorno a voi, eccoci. Siamo Giorgio e Carlo d'Anzio e stiamo andando in una cicloturistica qui a Pliverno, perciò oggi la giornata sarà così, tutta in compagnia.
0: Io non so tu Massimo, ma hai capito dove sono? Cioè in che zona d'Italia stanno?
2: A Priverno.
0: Priverno. E dov'è? In provincia di che cosa?
3: Priverno è Frosinone, noi siamo ad Anzio, in provincia di Roma.
0: Di Roma però vi state spostando verso Frosinone.
3: Sì, okay. Sì, siamo in macchina adesso con le bici dietro e bike.
0: Obiettivo di oggi, non so, tot chilometri, cosa avete in mente di fare?
3: Oggi c'è una cicloturistica qui a Priverno, perciò saremo intorno alle 1000 persone e si festeggia tutti insieme, insomma.
0: E quanto è lunga questa cicloturistica?
3: Ma ce ne sono tre percorsi, noi facciamo quello medio, dovremmo stare intorno ai 40 chilometri.
2: Siete allenati, com'è?
3: Sì, anche mio figlio è un po' addormentato, sta qui a fianco a me, però ci siamo pronti, sì.
0: Le bici sono pronte, i ciclisti sono pronti, la cicloturistica è lì che aspetta, la giornata è bella.
3: La giornata promette bene.
0: Bella scelta, insomma, occupare in questa giornata di festa con qualcosa che fa bene anche al fisico.
3: Esatto,
0: e allo spirito, e alla mente, hai ragione,
3: esatto.
2: Quindi il tempo promette bene, meno male. Alle 8 poi ci colleghiamo con Paolo, con Paolo Corazzone, però insomma adesso in coda al giornale orario ci saranno tutti gli aggiornamenti sul meteo. No, qui a Milano piovigina, io volevo dire.
0: Io ho visto le previsioni di oggi, a Milano non c'è un minuto in cui non piova,
2: benissimo,
0: quindi
2: benissimo. Volevo essere più positivo, dire no ma stamattina 2 gocce le sta facendo.
0: Sì, 2000 gocce.
2: Va meglio a voi, okay. Giorgio, va meglio a voi.
0: Ciao Giorgio,
3: sì.
0: Ciao Carlo.
3: Grazie, buona giornata.
0: Grazie anche a voi, ciao, buon giro.
2: Ciao, buon 2 giugno, che bello sapervi già in giro un po' come noi questa mattina, devo dire una Milano deserta, ma completamente deserta, non c'era nessuno e invece tanti giustamente in giro per l'Italia si attrezzano per fare cose.
0: C'è chi va alla parata. Fabrizia, buongiorno.
4: Logica, Leopoldina. Quindi giornata in compagnia, in amicizia.
0: Parlavi da solo. Buongiorno. Con chi parliamo?
2: Fabrizio, buongiorno.
0: Avevo capito Fabrizia, che invece è un'amica che sta andando alla parata.
2: Esatto, eccolo qua. Fabrizio, sei in diretta con noi. Buongiorno, dove ti trovi?
4: Buongiorno a voi. Sono Fabrizio di Anghiari, in provincia di Arezzo.
2: Arezzo, molto bene.
4: Direzione Follonica e oggi passerò 2 giugno in compagnia con gli amici condividendo una grande passione, le bici d'epoca.
0: Le bici d'epoca? Cioè,
4: sì.
0: Ma sono da esposizione o proprio ci fate dei giri?
4: No, facciamo delle girate. con i bici d'epoca, abbiamo Abbiamento Storico e oggi andiamo a Follonica.

0: Leopoldina, dove siamo tanti amici, ci troviamo ogni weekend in tutta Italia e facciamo queste pedalate storiche, diciamo, no?
1: Che bella la pedalata storica, ma poi si mangia anche oppure si pedala,
2: certo,
1: e basta?
2: Si va solo per quello,
0: per i storie lungo il percorso, il storia tema, si mangia, si beve, si sta in compagnia, in allegria, quindi una giornata che condividiamo questa bella passione.
2: Sono molto curiosa, dovete avere anche, diciamo, l'abbigliamento abbinato?
0: Certo, sì, abbigliamento storico di tutto in lana, come una volta.
1: In lana?
0: Maglie in lana, pantaloni in lana, scarpette.
2: Temevo. Come lana? Sì. Certo, una volta era così.
1: Ragazzi, è il 2 giugno, come in lana?
0: Certo, perché la lana ripara sempre il freddo e il caldo.
2: E il caldo,
0: c'ha come
2: ragione.
0: Dicevano i nostri vecchi...
2: Fa da barriera.
0: Storici.
2: Capito?
1: Mamma mia.
0: Sì.
2: Sì, bravo.
1: Io
2: mi
1: sono preoccupato per la vostra salute. Ma da che ora a che ora fate questa cosa?
0: Praticamente la partenza è 8:30 qua da Follonica, questa via lungomare, e poi facciamo questi percorsi, c'è 2 o 3 percorsi per chi più o meno allenato, e ci divertiamo lungo il percorso ed amicizia veramente, mangiando, bevendo e divertimento assicurato.
1: No, dico, ma durerà più o meno 2 ore, 3 ore?
0: Sì, tutta la mattina con calma, senza orologio, partiamo con calma, poi rientriamo e facciamo pranzo tutti insieme finale lì, e poi dopo.
2: Allora, io non voglio io non voglio fare la gufa di turno, ma com'è previsto il tempo?
0: Allora, il tempo ha messo cielo coperto, ma non ha messo pioggia momentaneamente, quindi vediamo un po', siamo ottimisti, poi sai, noi intrepidi ciclisti, anche se piove andiamo lo stesso.
2: Ci va uguale, bravissimo.
1: Poi se si bagna la lana però è difficile, io ve lo dico.
2: Si
1: no?
2: Fa asciugare.
0: Se si bagna la lana diventa un po' difficile, comunque ce la facciamo. È un divertimento assicurato tutto il giorno.
2: Bene. Fabrizio, bellissima la tua telefonata di oggi, grazie.
0: Grazie a voi tutti, buona giornata, no, complimenti per tutto. Grazie.
2: Mi raccomando, metti la maglia di lana.
1: Di lana, il pedelino, complimenti. Che attività particolari, vedete, belle rievocazioni, queste pedalate storiche con la lana il 2 di giugno. A proposito di 2 giugno, voi cosa state facendo invece? Che programmi avete per oggi? Se siete in giro, se state passando un ponte magari lontano dalla vostra città, o anche solo se state andando a lavorare, ce lo raccontate. 02 25 15 15.
3: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
4: MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
3: MD, buon viaggio Italia! La musica
5: romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
7: Giganti?
6: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
7: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
6: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.

0: I cadaveri carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in un minivan davanti a una pompa di benzina nel Cosentino. Erano braccianti agricoli pakistani. 2 persone, anche loro di nazionalità pakistana, sono state fermate perché sospettate dell'omicidio. La polizia è riuscita a identificarli grazie alle testimonianze raccolte e alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Indagini in corso per ricostruire la vicenda.
1: Alta tensione USA-Iran sul Libano. Netanyahu aveva annunciato un attacco imminente su Beirut e Teheran ha sospeso le trattative con gli Stati Uniti minacciando di sigillare il traffico navale del Mar Rosso. Donald Trump alla fine ha annunciato che sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi. Inoltre ha affermato che un nuovo accordo con l'Iran potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana.
0: Ok, una certa flessibilità sulle spese per l'energia, ma solo riguardo agli investimenti e non per i sussidi. Sarebbe questo l'orientamento della Commissione europea in risposta ufficiale alla richiesta italiana di misure contro il caro carburanti.
1: 6:46 minuti, come sentite l'attualità non si ferma, noi stiamo facendo magari il ponte, noi magari ci stiamo godendo questa giornata di festa, però comunque le cose succedono, ve le racconteremo in questa puntata di Non Stop News, anche se poi a partire dalle 7 ci concentreremo su questo importante anniversario, gli 80 anni della nostra Repubblica, e insomma avremo tutta una serie di ospiti per riflettere su questo anniversario. Torniamo al telefono però da voi che ci state raccontando un po', no? Come siete organizzati oggi, cosa fate in questo periodo di relax, di vacanza. Paolo, buongiorno.
2: Buongiorno. Ciao, io sono Paolo, 125 anche mia.
0: E ti sentiamo malissimo, caro Paolo.
1: Però
0: caro,
1: è anche mia, l'abbiamo
0: sentito, è anche il tuo nome. Non so se sei forse boh con un viva voce, non ti sentiamo troppo bene, però vorremmo chiacchierare con te. Ci dici dove ti trovi, cosa fai?
2: Mi trovo adesso in galleria, adesso aspetta, sto uscendo perché sto usando questo giorno per tornare a Milano da San Benedetto del Tronto.
0: Sì, mamma mia.
2: Adesso la partenza, fuori da galleria,
0: molto intelligente meglio. Partenza la mattina presto.
1: Ma tu sei di base a Milano o a San Benedetto? Tu sei di base a Milano, giusto?
2: No, io sono di base a Milano, caro hanno per Tusera, sì.
0: Varese,
2: Milano,
0: sì.
1: Provincia.
2: Varese, sì, esatto, provincia.
1: Ok, quindi tu stai facendo la partenza intelligente, cioè tu dici io parto il 2 giugno così a quest'ora così esatto. Mi evito il traffico.
2: Speriamo che lo sia, speriamo.
0: Allora, San Benedetto del Tronto, cos'è che hai? 7-8 ore circa.
1: Quanto hai?
2: 6 ore, no?
1: 6 ore.
2: 6 ore, 5-6 ore.
0: Beh, sì, ce
2: la fai. Dipende dal traffico, appunto, perché da Bologna a Rimini così poi inizia le code di solito e quindi non si sa mai, è un'incognita
0: però è dici un'incognita. Piuttosto che rischiarla proprio in pieno partendo alle 3 di pomeriggio diciamo che tentiamo di anticipare un po', ma non è che ti sei bruciato perché un giorno di vacanza in questo modo?
2: Ma no, mi sono bruciato io invece, perché ho fatto 2 giorni di caldo bellissimo perché ho fatto un weekend lungo, sono partito venerdì scorso e quindi ho fatto venerdì, sabato, domenica, lunedì belli e mi sono bruciato io.
0: Non la protezione non va di moda, non si mette e quindi...
2: Ma no, sì che ho messo protezione 50 ma non mi ha protetto.
1: Che bello, quindi sei fatto questi 3 giorni pieni pieni.
0: Ho messo quella scaduta dell'anno scorso.
1: Pieni pieni. Sì. Sai che l'abbiamo fatto io pure, l'altro giorno ho messo quella scaduta.
0: Tutti.
1: Non si fa ragazzi, non si fa.
0: Ma più che altro perché non è che faccia del male, non ripara.
1: Se ci sentisse Di Pietro.
0: Sì, il professore mannaggia. Dermatologo. Vabbè, comunque detto questo, 2 giorni ti sei bruciato, sei in viaggio e tutto questo insomma per goderti un minimo di ponte, poi si ritorna al lavoro domani?
2: Sì, esatto, con la famiglia sono via, sono qua tutti in macchina con figlio e moglie e stiamo tornando a casa, abbiamo fatto un weekend con gli amici a San Benedetto e
1: sono svegli e poi ti salutiamo, sono svegli?
2: Sì, sto qua sveglio, sono svegli.
1: Eccoli, li sentiamo.
0: Sì, volevamo sentire.
1: Ho sentito questo
0: volevamo le
1: di
0: prove.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Ci sono.
0: Date con calma. Sì,
1: dal bagagliaio li tiene lì. Grazie Paolo, un abbraccio, buon viaggio.
2: Okay. Ciao a tutti. Ciao.
1: Ancora.
0: Tony,
1: buongiorno.
0: Tony.
3: Buongiorno.
0: Benvenuto, eccoti.
3: Buongiorno, ho sentito un mio amico che andava a fare una cicloturistica.
1: Anche tu
3: cicloturista? Stiamo arrivando, anche io con mio figlio.
1: Ah, che bello, ma vi ritrovate?
3: Noi scappiamo dal mare.
1: Ma come scappate dal mare? Da quale mare state scappando?
0: Stanno là, sono là.
3: Stiamo scappando
0: così,
3: dal caos.
0: Latina.
3: Sì.
0: da quale mare, diceva, no? Esattamente da quali spiagge laziali.
3: Esatto, no, romanista, però sì, nel Lazio.
0: No, le spiagge erano laziali, sono, mai più avrei voluto nominare.
1: Ci sono delle priorità, giusto?
0: E dai, c'hai ragione, io non capisco niente di queste cose di calcio, questi tifi, vabbè.
1: Ci sono
0: delle
1: priorità. Quindi anche tu, Tony, sei per raggiungere, fate lo stesso percorso, ma era quello con la maglia di lana?
0: No, quelle sono quelle antiche.
1: Ah, giusto.
0: Il Giorgio col figlio Carlo stanno andando a farsi la cicloturistica di una quarantina di chilometri.
1: Meno male.
0: Non sei concentrato.
3: In montagna.
0: Questo sai che non ce l'aveva detto Giorgio, forse?
3: Sì, è tutta montagna e con i figli a seguito.
0: Che bello, ma che bello, ci piace molto. Ma vi conoscete tu e Giorgio o era una battuta la tua?
3: Sì.
0: No, vi conoscete, vi sta aspettando. Vedi, vi dovete incontrare.
3: È un amico, tra l'altro.
1: Famiglie che si riuniscono ai microfoni di RTL 102.5.
3: Bravissimo, ho sentito l'intervento, bravissimo.
0: E ho detto bene. anch'io, eccolo
3: anche
0: qua.
3: Ci sono anch'io.
1: Tony, quanti anni ha tuo figlio? Quanti anni ha tuo figlio?
3: Un saluto forte, Simone.
0: Ciao.
3: Buona giornata a tutti.
0: Ciao. Simone. Quanti anni ha Simone?
3: 13.
1: Quindi più o meno coetanei,
0: 14, esatto. Sì, di Carlo, sì, esatto.
1: Che bello, che
3: sì,
1: bello.
3: Sì, coetanei.
1: Ma dice, stessa domanda abbiamo fatto a Giorgio, siete belli allenati, vi siete preparati per questa esperienza? No, non fare così.
0: Ma ce l'hai con te o col figlio? Con questo
3: No, il figlio è allenatissimo.
0: Lui è quello bravo.
3: Gioca a basket, agonismo, lui è un
0: bello. Bello, è il papà che mica tanto.
1: Papà più per l'agonia, secondo me, che a un certo punto. Io temo.
0: Beh, questa la segniamo però, Leo segna questa. Più per l'agonismo o per l'agonia? Il padre più per l'agonia. Va bene.
3: No, io passeggiaio, io la prendo.
0: Bello,
3: di
0: mi piace. Con serenità,
3: spirito.
0: Mica devo arrivare prima. Appunto.
3: No, faccio parte di tutti, poi vado piano piano.
0: Bene. Tony, grazie per questa mini carrambata a favore di Giorgio e Carlo. Ti ringraziamo e soprattutto buona pedalata.
3: E buon 2 giugno a tutti quanti.
1: Grazie Tony. State con noi, tra poco magari riusciamo a leggere ancora qualche messaggio.
0: Com'era? Più per l'agonismo?
1: O per l'agonia?
0: Per l'agonia.
1: No, perché se fanno la cicloturistica arrivano fino in cima, poi vabbè, ancora scendere si può fare. Bob Dylan.

0: Meravigliosa Hurricane di Bob Dylan alle 6:57 minuti. Abbiamo spazio ancora per una nostra ascoltatrice che viene a trovarci in diretta.
1: Eccola, Giuditta, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, RTL anche mia.
1: Che bello, Giuditta, questo entusiasmo immotivato, è meraviglioso. No,
0: è motivatissimo, lei è molto contenta perché oggi sta a casa.
1: Sì, che fai,
2: oggi,
1: Giuditta?
2: No, assolutamente, sto andando a lavorare e sto raggiungendo la mia SET, la mia postazione di emergenza territoriale a Stia, provincia di Arezzo.
1: Ah, ecco, vedi, è già la seconda telefonata dalla provincia di Arezzo che arriva oggi. Ti aspetta una giornata molto intensa dal punto di vista lavorativo?
2: Sì, sono infermiera e niente, io sono al servizio per aiutare il prossimo.
0: Ti sentiamo molto contenta di questa tua, bello, diciamo, missione, sì, la chiamerei missione.
2: Sì, alla fine sì, lo faccio molto volentieri, è un lavoro di grande responsabilità.
0: Vero.
2: Che però...
0: Ma mi permetti, forse anche di grande umanità, no, Giuditta, anche?
2: Sì, quello è fondamentale, perché sei a contatto con le persone e insomma c'è bisogno di tanta umanità in questo mondo e gentilezza.
0: Molto
2: credo.
0: Vero, molto vero. Giuditta, che ora finisci oggi?
2: Finisco stasera alle 20, ora smonto alle 8 e finisco alle 20, faccio un turno da 12
1: dalle
2: ore.
1: Dalle 8 alle 20?
0: Come mai tutta questa? Come mai 12 ore?
2: Questi sono i turni da 118ista.
0: Mamma mia. Ho capito, ma perché è festa?
2: No,
0: sono
2: è
0: i turni normali.
2: Normale, okay. Così.
0: Gli tocca. Wow. Quindi proprio non è che neanche a casa sta, lavora tutto il giorno.
1: Non sapevo fosse legale lavorare per 12 ore consecutive.
0: Sì, poi mi sembra che riposino tanto però.
1: No, meno male, perché sennò veramente la prendiamo col cucchiaino. Grazie Giuditta anche per il lavoro che fai, Un abbraccio,
2: grazie,
1: buon 2 giugno.
2: Grazie a voi, ciao, anche a voi buona festa.
1: Grazie, buona festa a te, buona festa ai nostri ascoltatori. Tra poco ci concentriamo non solo nella rassegna stampa ma anche nel resto di Non Stop News su questo 2 giugno.
0: Adesso ci sono le notizie. Sono le 7 in punto anche a Graffignano in provincia di Viterbo.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona giornata da Raffaella Coppola e Massimo Lonigro. Oggi a Roma, poco dopo le 9, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, renderà omaggio all'altare della patria con la deposizione di una corona d'alloro al Milite Ignoto. Poi riceverà in via di San Gregorio la presentazione dei reparti schierati, assisterà alla rivista dalla tribuna presidenziale di via dei Fori Imperiali, una parata quest'anno in stile high-tech, con l'introduzione dei droni con dragamine e cani robot. Nelle scorse ore la tensione in Medio Oriente è risalita tanto che è intervenuto il presidente degli Stati Uniti su Netanyahu ed Hezbollah. Sentiamo Nicolo Pompei.
5: Si allenta la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo ore in cui il rischio di un'escalation regionale sembrava più concreto che mai. Anzi, nella notte italiana, Trump è tornato a ripetere che l'accordo con l'Iran per l'estensione della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. A far precipitare la situazione erano state le dichiarazioni del premier Netanyahu, che aveva ventilato la possibilità di colpire obiettivi anche a Beirut. La reazione di Teheran era stata durissima. L'Iran aveva minacciato di interrompere i canali di comunicazione con Washington e di bloccare gli snodi strategici per il traffico energetico e commerciale mondiale. A quel punto è intervenuto il presidente americano Trump. Secondo quanto riferito, il tycoon ha avuto una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ponendo un freno a possibili operazioni su Beirut. Successivamente avrebbe contattato anche gli intermediari di Hezbollah, ottenendo l'impegno a non attaccare Israele in assenza di nuove offensive israeliane. Netanyahu ha confermato il colloquio, precisando però che Israele continuerà le operazioni nel sud del Libano e che eventuali nuovi attacchi di Hezbollah potrebbero provocare una risposta militare.
1: E nella notte tuttavia l'IDF afferma di aver intercettato almeno 2 proiettili provenienti dal Libano e i media locali libanesi denunciano all'alba un attacco contro la città di Mansouri nel distretto di Tiro, almeno 2 i feriti.
4: Voltiamo pagina. Claudio Baglioni ha annunciato il rinvio al prossimo anno della sua tournée a causa di una polmonite interstiziale acuta che è stata superata, ha detto il cantautore in un video. Ora inizia la fase di recupero, ma sentiamo le parole di Claudio Baglioni.
6: E adesso, diciamo, sistemato l'apparato, però bisogna recuperare la sua funzionalità, per poter cantare 3 ore quasi ogni sera, un repertorio anche piuttosto impegnativo, significa essere proprio al meglio della condizione.
1: Voltiamo pagina, siamo allo sport, il tennis. Ieri giornata magica per gli azzurri al Roland Garros di Parigi. Per la prima volta l'Italia avrà ben 3 giocatori del tabellone maschile ai quarti di finale di uno slam: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Gli ultimi 2 si sfideranno nel derby azzurro per un posto in semifinale.
4: E siamo al ciclismo col Giro d'Italia Women, la nostra inviata Ludovica Marafini.
7: Velocità e resistenza sono le 2 caratteristiche richieste per interpretare la quarta frazione, la Belluno Neve Gall, una cronometro individuale ma interamente in salita. In maglia rosa c'è ancora Elisa Balsamo, un successo difeso ieri dalla ciclista della Lidl Trek che sul traguardo di Buia ha lanciato uno sprint staccando il resto del gruppo, ma non senza aver faticato sulla salita di Montenars. Una giornata in cui hanno scaldato i motori anche le donne di alta classifica, con qualche scatto per misurare lo stato di forma, classifica che sembra destinata a cambiare già oggi.
4: È tutto, tra pochissimo meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
8: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di martedì 2 giugno su parte della nostra penisola con condizioni di marcata instabilità atmosferica. Sono soprattutto le regioni settentrionali a risentire di fenomeni sparsi, localmente anche forti. Si tratta di temporali ma anche di nubifragi accompagnati da grandine, colpi di vento improvvisi e un brusco calo delle temperature. Attenzione a possibili criticità ed accumuli considerevoli. Più sole all'estremo sud, sulle isole maggiori e con caldo estivo. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.
3: Il meteo è stato presentato da Uliveto.
9: Uliveto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
10: E mantiene ossa sane e forti!
11: Perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: Buona digestione, ossa forti
12: e ti mantiene giovane!
3: Via Radio.
13: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete, l'unica segnalazione sulla A1 Milano-Napoli, dove è chiuso il tratto tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e quello con la 24 Roma-Teramo in direzione di Firenze a causa del ribaltamento di un'autovettura. Chi viaggia sulla 1 verso Firenze viene deviato obbligatoriamente sulla diramazione di Roma Sud. Consigliamo poi di mettersi sul grande raccordo anulare e raggiungere la diramazione di Roma Nord oppure la 24 Roma-Teramo. Vi informo inoltre che sulla 9 Lainate Chiasso la dogana merci di Chiasso verso la Svizzera è chiusa per festività. Nel pomeriggio di oggi è previsto un aumento del traffico per il rientro in città dopo il ponte del 2 giugno, ma la circolazione sarà agevolata dal divieto di transito per i camion in vigore fino alle 22. Per ora è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
4: Grazie, è tutto, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Eccoci, 7-6 minuti, tanti veri normal people ci hanno chiamato raccontandoci di percorsi in bicicletta che faranno oggi. C'è un che forse non è più veri normal people, Romano Prodi, ecco Romano Prodi che salutiamo. Lui, pensate, è salito sul Monte Amiata in bicicletta, tutti, lui racconta, guardavano per vedere se avessi la pedalata assistita, invece no, con questi muscoli delle gambe. Complimenti al dottor Prodi. Buongiorno Enrico Galletti.
14: Buongiorno, stavamo facendo dei conti noi fuori onda, no?
0: Sì.
14: Facendo economia domestica, no? Poi ne parleremo, poi vi racconteremo tutto. Sentito la vostra linea diretta stamattina, ho apprezzato anche il consiglio di Giusy, che io devo dire mi ha fatto riflettere, no? Perché io oggi ho dei programmi il pomeriggio dopo la radio eccetera eccetera. Attenzione ai rientri, perché poi non potete lamentarvi.
0: Io starei all'occhio, ecco, su
14: dopo un ponte
0: cosa.
14: Ghiottissimo, perché è cominciato venerdì sera e finisce questa sera, e insomma non lamentatevi se trovate un po' di coda, perché oggi ve l'avevamo detto,
0: okay? Noi potremmo dire domani ve l'avevamo detto, è proprio così. Enrico, si riparte in questa seconda ora con la musica, arrivano i Pinguini Tattici Nucleari.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: 2 giugno 7 e 10 minuti, entriamo subito in rassegna stampa. Oggi in realtà i titoli principali dei quotidiani si rivolgono ancora una volta al conflitto in Medio Oriente nelle aperture, e poi molte le fotografie, i titoli dedicati alla ricorrenza degli 80 anni dalla nascita della Repubblica. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
2: Davide, ci senti? Non ci sente Davide, allora adesso cerchiamo di recuperare il collegamento. Vediamo però un po' i titoli sul 2 giugno che fanno i quotidiani oggi. Il pezzo di Monica Guerzoni sulla prima pagina del Corriere della Sera: la parata, lo show in piazza, il Colle, la festa di popolo, gli 80 anni della Repubblica. E poi viene messo lo scatto storico, simbolo del referendum, il cui esito arrivò poi il 6 giugno del 1946. Tante testimonianze, una in prima pagina sempre sul Corriere: ricordo le lacrime di mia nonna quando votava La Stampa, il Colle e la festa del popolo senza retorica, scrive Flavia Perina. Il titolo: la nostra Repubblica, una foto di una stretta di mano tra il presidente Mattarella e Claudio Bisio, il film sul presidente, gli 80 anni del referendum, le parole di Mattarella arrivate ieri in una lettera ai prefetti, no alla legge delle armi. E poi quelle del ministro dell'interno Matteo Piantedosi: una svolta, dice, dopo l'orrore fascista. E anche qui le testimonianze, una che ci sta particolarmente a cuore, quella della signora Gianna Pratesi, che anche noi sentiremo nel corso di Non Stop News. Io al voto nel 1946, in quel caso respirai aria di libertà. Queste un po', insomma, le letture delle prime pagine dei quotidiani oggi, che non possono non celebrare questo traguardo molto molto importante.
3: E certo, sul Giornale questa mattina in prima pagina ci sono due chiazze di colore che sembrano pitturate, no? Una verde, una rossa, e tutta la pagina è completamente bianca. 2 giugno, la nostra festa, gli 80 anni della Repubblica, con l'editoriale del direttore Tommaso Cerno: la democrazia è in pericolo. Buongiorno Davide. Davide Giacalone, che ci aveva, dovrebbe,
4: ragazzi, non si sente.
3: Eccoci qui. Ma noi lo sentiamo.
2: Adesso sì, però adesso sì, ti diamo questa notizia. A te, Davide. Gli apparati sono più vecchi della Repubblica.
4: Eccoci, mi sentite?
3: Ora sì, adesso sì. Prego.
4: Eccoci qua, buongiorno. Immagino che abbiate detto che è la festa della Repubblica da stamattina, che lo ripetete. Buona festa della Repubblica a tutti.
1: Grazie.
4: Buona festa della Repubblica a tutti. La Repubblica italiana è una giovincella, è una ragazzina di appena 80 anni, appena nata. Dentro l'Unione Europea, gli stati più giovani tra i grandi stati siamo noi italiani e la Germania. E naturalmente le due Costituzioni, che in Italia, lo ricordo per gli smemorati, la Costituzione arriva dopo la scelta della Repubblica. La Repubblica è il 1946, il 2 giugno, mentre la Costituzione entra in vigore nel 1948, le nostre Costituzioni tedesca e italiana sono le più giovani tra le Costituzioni europee. Indovinate perché, voglio dire, avendo combinato la tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Quello che colpisce è che siamo abitati, la giovincella di 80 anni è abitata da tanta gente invecchiata precocemente, dando per scontato molte cose. Vedete, noi si dà per scontato, per esempio, che si viva in pace. Tant'è vero che c'è gente che dice: no, ma perché dovremmo investire nella difesa? Tanto non mica c'è la guerra. La guerra c'è, esattamente al confine. Ci sono minacce pesanti nei confronti del nostro mondo. Perché noi ce ne siamo dimenticati strada facendo? Non siamo liberi di dire quello che ci pare, di fare quello che ci pare, di votare quello che ci pare. Non siamo liberi perché siamo ricchi, è il contrario. Siamo ricchi perché siamo liberi. Ed è la libertà nata nel 1945, prima sconfiggendo il fascismo, il nazismo, passando una stagione di guerra civile, perché la Seconda Guerra Mondiale per noi italiani si concluse anche con una guerra civile. I partigiani, che non erano comunisti, c'era la importante componente comunista, ma non erano assolutamente tutti comunisti, e i fascisti, che invece sì, erano tutti fascisti. Molti di quanti si batterono contro il fascismo erano monarchici, che poi naturalmente al 2 giugno del 46 votarono contro la Repubblica coerentemente. Del resto erano monarchici anche il capo provvisorio dello Stato De Nicola e il primo presidente della Repubblica Luigi Einaudi. Siamo riusciti a uscire da una guerra civile e portare la concordia nel paese, anche avendo la capacità del dialogo fra le forze politiche. Ecco, tra le cose in cui si è invecchiati precocemente è proprio questa: la forza politica è normale che abbiano posizioni diverse, non è normale che non abbiano forme di dialogo.
3: 7:16 minuti, tra poco proseguiamo con la rassegna stampa, prima le informazioni di viabilità.
5: Via Radio.
6: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene scorrevole sulla rete. L'unica segnalazione sulla A1 Milano-Napoli, dove è chiuso il tratto compreso tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e quello con la 24 Roma-Teramo verso Firenze per il ribaltamento di un'autovettura. Chi viaggia sulla A1 verso Firenze viene deviato obbligatoriamente sulla diramazione di Roma Sud. Consigliamo poi di mettersi sul grande raccordo anulare e raggiungere la diramazione di Roma Nord oppure la 24 Roma Teramo. Informo inoltre che sulla 9 Lainate Chiasso, la dogana merci di Chiasso verso la Svizzera è chiusa per festività. E ricordiamo che nel pomeriggio di oggi è prevista circolazione in aumento, con traffico molto intenso in direzione dei principali centri urbani dopo il ponte del 2 giugno e che fino alle 22 è in vigore il divieto di circolazione per tutti i camion. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e buon viaggio.
3: E buon viaggio anche da parte nostra. Oggi soprattutto buon 2 giugno da parte della squadra di Non Stop News da RTL 102.5. Ripartiamo dalla prima pagina del Sole 24 Ore. Di spalla, energia, l'Europa verso l'ok alla flessibilità chiesta dall'Italia. Una flessibilità all'interno della clausola di salvaguardia che prevede deroghe al patto di stabilità per gli investimenti nella difesa, una flessibilità che sarebbe prevista per investimenti e non per sussidi. Questo dovrebbe specificare oggi la Commissione Europea. Il Messaggero: energia, l'Europa apre ma ci sono 31 miliardi inutilizzati dalle regioni.
4: 31 miliardi non utilizzati dei fondi regionali, ne parlavamo credo 2 giorni fa, e arrivano a 45 con altre dotazioni di fondi europei non spesi dall'assegnata all'Italia e non spesi all'Italia. Non vorrei essere troppo sgradevole, ma è bene esserlo in un giorno di festa, ma questa richiesta petulante di elasticità sul tema energetico è a aspetti di miserabilità. Cioè, è come dire, io non sono capace di intervenire sul modello della produzione dell'energia, non sono capace e non voglio eliminare le sacche di speculazioni interne alla mia produzione di energia. Noi paghiamo l'energia prodotta.
2: Allora, ci interrompiamo un attimo, Davide, perché la linea purtroppo non ci aiuta e magari facciamo con l'aiuto della regia un switch telefonico e vediamo se riusciamo a migliorare il collegamento. E nel frattempo continuiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani in attesa di Davide, in attesa dei commenti di Davide. E allora la prima pagina del Messaggero: di nuovo si torna, ed è evidente che sia così, alla festa per gli 80 anni della Repubblica e alle parole del capo dello Stato Sergio Mattarella. La legge prevalga sulle armi, ne abbiamo parlato, il discorso agli ambasciatori per il 2 giugno e poi il fronte internazionale, i fronti internazionali, e quello in Iran, lo stop ai negoziati. Trump chiama Netanyahu e dice basta raid, la minaccia di Teheran, pronti a chiudere Hormuz, giallo sull'esplosione di un mercantile. C'è poi il fronte... Davide, ci senti?
7: Io ti sento.
2: Ora sì, prego.
7: Eccoci qua, non dicevamo, questa cosa petulante di chiedere una forma di intervento e di sussidio e di ulteriore debito. Ragazzi, i debiti si pagano. Se non si è capaci di intervenire sul fronte della produzione di energia, quello è un problema. Problema reso ancora più grave dal fatto che l'opposizione non riesce ad avere neanche una proposta. E di cose che si possono fare ce ne sono tante.
1: Allora, sono le 7:20 minuti, stavamo leggendo anche con Enrico le notizie legate ai conflitti all'estero. Kiev, l'Italia deve contare nei negoziati, leggiamo questa mattina sulla prima del Corriere, a dirlo è il ministro Antonio Tajani, non si può, dice, tenere l'Italia fuori dal gruppo che condurrà le trattative di pace.
7: Sì, però quando qua dicevamo che rimanere fuori dai volenterosi sarebbe stato un errore, che gli errori si pagano, non mi pare che il governo italiano abbia provveduto a evitarlo. E quando tu cerchi di tenere il piede in due scarpe, poi c'è il rischio che vai in giro scalzo. Ora, non c'è alcun dubbio sull'appoggio del governo italiano Meloni, come del resto quello precedente Draghi, alla battaglia degli ucraini. Non c'è alcun dubbio su questo appoggio, ma non c'è neanche alcun dubbio sull'ambiguità tenuta presente sulla questione dei volenterosi. E quindi alla fine, dovendo indicare, diciamo, un polo di mediazione europea, ammesso non concesso che i russi vogliono mediare e negoziare, gli ucraini si rivolgono a Germania, Francia e Regno Unito. Questa è la realtà. Poi mi rendo conto della delusione del ministro degli esteri, ma doveva ricordarsene quando l'Italia commetteva quell'errore.
2: Allora Davide, prima di salutarci andiamo ad aprire anche la prima pagina della Ragione, il quotidiano che tu dirigi da 5 anni, è partita 5 anni fa questa avventura, come racconti oggi nel tuo pezzo, dal titolo insomma molto evidente, che spiega molte cose. Arrivederci, perché finiscono a partire da oggi le pubblicazioni cartacee, però la storia della Ragione, racconti nel pezzo, poi continuerà in un'altra forma, cioè quella più vicina ai nostri tempi, all'online. A te.
7: Ma la Ragione ha una radici risorgimentali, cosa che è bello ricordare oggi, che nasce la Repubblica, come la Repubblica ha radici risorgimentali. Il punto riguarda tutti. La Ragione aveva preso un impegno con se stessi e con noi stessi di durare 5 anni, e 5 anni si compiono, essendo partiti il 2 giugno in onore della Repubblica, il 2 giugno in onore della Repubblica. Noi non abbiamo mai preso un centesimo di finanziamento pubblico. I giornali sono importanti per le democrazie, per la libertà. L'informazione non può essere solo il dare informazione, bisogna anche cercare di far capire, di far rientrare dentro le questioni. E guardate, spazi radiofonici di comunicazione come questo sono pezzi rari e sono quelli che rendono ancora solida la libertà e la democrazia. Però il modello dei quotidiani è in crisi, anche semplicemente passeggiando, guardate le edicole sono cambiate, sono diventate a parte quelle che sono chiuse, altre vendono acqua, soprammobili e qualche quotidiano. Ecco, di questo bisogna prendere atto, però l'importante è che sia il pubblico, cioè siano i cittadini, a capire che non serve solo sapere l'Europa ci dà o non ci dà flessibilità, perché è una domanda che non ha una risposta intelligente. Devi capire cosa hai chiesto, quali interessi sono in ballo e quanto la pagherai dopo per avere chiesto oggi quei quattrini. E questo necessita un qualche approfondimento.
1: Grazie davvero anche per quest'ultima riflessione a Davide Giacalone. Noi ci ritroviamo come sempre domattina intorno alle 7:10. Buona giornata, buon lavoro.
7: Grazie a voi e buona revisione a tutti.
3: Grazie Davide, a domani. Principi azzurri, titolo alla Gazzetta dello Sport. Cobolli, Berrettini, Arnaldi ai quarti a Parigi. Mai tre italiani così avanti in uno slam. Flavio ora sfida Aliassim, sarà derby tra i due Matteo. In taglio alto, il Milan vede Glasner, oggi l'incontro con il tecnico austriaco. Si parla di panchine anche sul Corriere dello Sport. AC Ibra, il Milan di Zlatan. In taglio basso, Berrettini, Cobolli, Arnaldi, la storia siete voi, ne parliamo tra poco.
8: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
9: Chiudi gli occhi, immagina una mattina senza sveglia dove l'unica decisione da prendere è piscina o mare.
10: In Veneto, in Toscana e nelle più belle località d'Europa, vivi la vacanza perfetta nei camping 4 e 5 stelle Sandaia. Mentre i tuoi figli corrono liberi tra parchi acquatici e club dedicati, tu ritrovi finalmente il tuo tempo. Sandaia, la tua vacanza all'aria aperta con tutto il comfort che meriti. Info e prenotazioni su sandaia.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucateaux, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: Buona giornata e buona festa del 2 giugno da Raffaella Coppola ed Enrico Galletti. Torna come ogni 2 giugno la parata in occasione della festa della Repubblica, di cui in questo 2026 si celebra l'80° anniversario. Questa mattina è in programma la cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche istituzionali, con l'omaggio alla tomba del milite ignoto.
1: Nelle relazioni tra gli stati prevalga la forza della legge, non la prepotenza della forza delle armi, sono le parole dette ieri proprio dal capo dello Stato celebrando al Quirinale il 2 giugno davanti al corpo diplomatico accreditato in Italia.
0: E i raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato, 4 morti, almeno 58 feriti, danni in 7 distretti, incendi e blackout. Il bilancio dell'offensiva sulla città più importante del paese, colpite anche Dnipro e Kharkiv.
1: Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il sud Italia poco dopo la mezzanotte, la scossa di magnitudo 6.2 con epicentro in mare al largo della costa cosentina a una profondità di 250 chilometri, non ha provocato danni, ma la protezione civile prosegue con le verifiche. Secondo gli esperti, la profondità ha drasticamente attutito la risalita delle onde sismiche in quota.
0: Ancora la cronaca: è stato salvato dopo 12 ore lo speleologo rimasto incastrato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio in provincia di Cuneo. Il giovane, un ventenne ligure, è stato estratto vivo, affidato ai medici e trasferito in ospedale.
1: E siamo allo sport, il tennis. Ieri giornata magica per gli azzurri al Roland Garros di Parigi. Per la prima volta l'Italia avrà ben 3 giocatori del tabellone maschile ai quarti di finale di uno slam. Si tratta di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Gli ultimi 2 si sfideranno nel derby azzurro per un posto in semifinale. 7:33 minuti, non ci sono altre notizie. Ora ultimo New Hit su RTL 102.5.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo, amici del segno dell'Ariete. Per un attimo riuscirete a conciliare entusiasmi e impegni, dando un senso e un valore agli sforzi, alle cose che sono imposte e che fanno parte del quotidiano. Cari Toro, non sembra essere il momento giusto per decidere o per immaginare un viaggio o un'avventura. Non fatelo ora perché non avreste lo spirito giusto per essere obiettivi. Gemelli, niente sembra frenare o rallentare i vostri entusiasmi. Quelle idee che si fanno largo tra le cose e gli impegni del momento, saprete mantenere alta la voglia di vincere. Cancro, questa luna opposta sembra mettere in discussione idee e fantasie, obbligandovi a rivedere idee e convinzioni, a discutere certi progetti in cui smettete di credere. Cari Leone, un sestile unisce Sole e Saturno, creando un solido canale di comunicazione tra voi e chi amate, qualcosa che renderà migliori e importanti le vostre relazioni. Vergine, una paura o un'eccessiva forza emotiva potrebbe impedirvi di sognare, di vedere certe cose in modo diverso, creandovi occasioni e possibilità per fare. Bilancia, potrete dare un senso a certi divieti, capendo meglio il perché certe cose sono da evitare, sono proibite. Vivete un momento ricco di saggezza e dunque ascoltatevi. Scorpione, vivete un'energia piuttosto logica e chiara, un modo di essere che non ha paura di dire e di ammettere le sue preferenze, che si ribella in ciò in cui non crede. Sagittario, sarà proprio il bisogno che sentite di mostrare entusiasmo e vitalità che vi convincerà a non ascoltare certe paure, a non fermarvi mai troppo presto. Coraggiosi. Capricorno, la luna nel segno vi rende piuttosto polemici, sempre un po' in lotta con tutto, in vena di criticare idee e fantasie, dunque meglio forse fermarvi un attimo e smettere di giudicare. Acquario, ci sono momenti gentili con il cuore, cieli che danno una mano ai sentimenti senza chiedere niente in cambio. Godete di questo tempo fatto per amare. Infine, amici del segno dei pesci, evitate di voler capire o discutere ogni pensiero, ogni speranza o ambizione. Evitate di usare una logica fuori luogo per le cose che hanno solo bisogno di sognare.
2: E sono le 7:38 minuti, martedì 2 giugno, una giornata molto molto rilevante quella di oggi, che anche No Stop News insomma in qualche modo vuole portare avanti, mantenendo una sorta di unico

0: tema da qui fino alle 9, ci occupiamo degli 80 anni della Repubblica. Incominciamo con un primo intervento. 80 anni fa, appunto il 2 giugno del 46, il popolo italiano scelse con un referendum, in cui tra l'altro votavano per la prima volta le donne, di abolire la monarchia e diventare una repubblica. Allora vogliamo approfondire inizialmente col professor Alfonso Celotto, costituzionalista, in libreria con Viva il Re, Viva la Repubblica, edito da Mondadori e sempre presente anche sul suo Instagram, Alfonso_Celotto. Bentornato, buongiorno.
1: Buongiorno, viva la Repubblica.
2: Viva la Repubblica sempre, professore, grazie per essere tornato ai nostri microfoni. Vorremmo cominciare ascoltando un frammento di un cronista del tempo del 46 che racconta un po' come si stava svolgendo il voto. Sentite.
3: A Roma le file sono cominciate di primo mattino, le stesse che si sono fatte altre volte per il pane e per le cose di prima necessità. Anche la libertà è una cosa necessaria. Qualche istantanea d'eccezione. Il ministro Togliatti vota in una sezione di Frascati. Pietro Nenni fa disciplinatamente la fila in una popolare sezione di Tor di Quinto. Ecco l'onorevole De Gasperi mentre vota in via delle Fornaci. Anche il re ha voluto esercitare il suo diritto di cittadino. Si è presentato al seggio del suo rione, ha presentato il suo certificato elettivo. Pare non gli sia stata chiesta la carta d'identità. Che cos'è avvenuto nel mistero della cabina? Non vogliamo saperlo. Il voto è segreto.
4: E allora, questo era un piccolo frammento, sono racconti evidentemente della RAI che documentavano e ancora sono preziosi, no? Per riavvolgere il nastro su quei giorni. Allora, professore, voglio partire proprio da qui e poi arriviamo al libro che tra l'altro contiene delle storie bellissime. A che atmosfera ci rimanda quel giorno, quel voto? I più giovani ne sanno di più anche grazie a film, l'ultimo di Paola Cortellesi, bellissimo, che viene spesso, no, citato per parlare di quel periodo.
1: Allora, è un momento di grande emozione ed è un momento di grande passaggio istituzionale, cioè un momento in cui la politica, lo Stato si mettono in discussione, cercano di crescere, ma è un momento in cui partecipano i nostri nonni, le nostre bisnonne, i nostri zii con grande passione, grande disciplina, grande dignità, perché capiscono che è un momento epocale, una svolta. Questa è la grande scelta monarchia-repubblica.
2: Ecco, una scelta che, abbiamo detto, ha segnato la storia. In questo lavoro, Viva il Re, Viva la Repubblica, si ripercorrono non solo quei momenti, ma ci sono delle voci molto molto molto preziose.
1: Sì, questo è un libro che contiene almeno due libri, perché infatti non a caso è scritto da due autori, no? Che abbiamo lavorato assieme per raccogliere la storia istituzionale, la storia, quindi raccontare come sono andate le cose dalla caduta del fascismo, l'8 settembre, la scelta del referendum, il governo Parra, il governo De Gasperi, ma soprattutto per farlo nascere dal basso. Ecco, la raccolta insieme abbiamo fatto Giulia Guerrini ed io di fare questa raccolta di voci. Abbiamo addirittura raccolto 150 persone che hanno votato allora, che ora hanno almeno 100 anni, perché allora si votava a 20 anni, a 21 anni, quindi 21 più 80, 101, che ci hanno trasmesso una passione, un'emozione, una forza incredibili. Siamo rimasti veramente increduli a vedere come questi vecchietti, queste vecchiette, i centenari della Repubblica, abbiano questa forza incredibile ancora e questa voglia di raccontare.
0: Professore, ci deve raccontare qualcosa, ci anticipi almeno qualcosa che l'ha colpita particolarmente proprio di questi racconti.
1: Ma guardi, è stato un po' rocambolesco andare in giro fra RSA, famiglie, case. Andavamo anche così un po' scettici di capire, vediamo un po' che cosa troviamo, cosa possiamo raccogliere. E invece poi abbiamo trovato queste persone, soprattutto queste donne, col grande orgoglio di dirci: contavamo qualcosa. Ora finalmente, se votiamo, la guerra non tornerà più. Proprio una cosa veramente ti fa capire il passaggio a sofferenza, poi i racconti della guerra, perché loro hanno avuto veramente la guerra addosso. Per esempio, abbiamo avuto la fortuna di intervistare un po' di quelli che allora erano i carabinieri reali, perché l'arma dei carabinieri ci ha aiutato, ce ne sono ancora 9 in giro di carabinieri reali che allora erano in servizio, e capisci lo sbandamento dell'8 settembre, le bombe, l'aiuto della popolazione. Noi poi in questi social ci stanno aiutando, perché se andate sui profili di Giulia Guerrini e di Alfonso Celotto trovate anche tanti filmati, che noi poi abbiamo avuto la fortuna di raccoglierli questi filmati e li mettiamo lì a disposizione, perché sono molto più eloquenti di qualunque racconto. Il libro contiene le storie, le frasi, però vederle queste facce orgogliose, piene di sé,

0: signori del 18, del 20 che ti racconto tutto questo, ti fanno capire le radici profonde della Repubblica.
1: Se dovesse scegliere, no, sintetizzare, che cosa prevale in quei racconti, nei racconti di quel voto? L'emozione, la speranza, l'incertezza?
0: C'è tanta incertezza, c'è tanta paura, c'è tanta responsabilità, ma c'è soprattutto il coraggio. Il coraggio di dire le cose sono andate così male che peggio non possono andare, cerchiamo di voltare pagina, di metterci assieme, la forza di essere assieme. Anche questa, proprio la speranza e la voglia di costruire un'Italia diversa.
2: E allora grazie al professor Alfonso Celotto anche per questo bel lavoro. Viva il Re, viva la Repubblica, edito da Mondadori in libreria oggi che è 2 giugno, insomma è bene riflettere anche a partire da queste testimonianze. E più tardi avremo in onda la signora Gianna Pratesi, anche lei si era recata alle urne in quel 2 giugno 1946. Grazie professore, buona festa allora.
0: È una dei nostri anche la Gianna. Oh.
3: Immaginiamo.
0: È una dei nostri.
1: Ci fa piacere. A presto, tra poco ai Fori Imperiali, ci collegheremo da lì.
4: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
15: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
14: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
15: Rispetto per le persone.
14: Recycle.
15: Dare nuova vita alle cose.
14: ESG.
15: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro, ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iperceramica.

0: sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: 7:49 minuti, allora torniamo in diretta. Questa mattina alle 9:15 l'abbiamo anticipato, il Presidente della Repubblica Mattarella, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, renderà omaggio all'altare della patria con la deposizione di una corona d'alloro al milite ignoto. Ci sarà la parata per celebrare questo traguardo al quale vogliamo e abbiamo deciso di dedicare anche questa puntata di Non Stop News, gli 80 anni della nostra Repubblica. Allora raggiungiamo il nostro inviato Alberto Ciapparoni proprio ai fori imperiali, vedo che non è da solo, allora Alberto a te la linea, grazie, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno come dicevate da studio dai fori imperiali, siamo qui per la tradizionale rivista militare del 2 giugno, siamo nel cuore della capitale, alla nostra destra c'è il Colosseo, alla sinistra c'è Piazza Venezia, l'altare della patria, dove come dicevate inizia la cerimonia con un momento solenne, cioè la deposizione della corona di alloro da parte del presidente Mattarella, in ricordo di tutti i soldati italiani caduti nelle diverse guerre. È un momento solenne, prima la memoria, poi la festa. Alle 10 inizierà la rivista militare. Noi abbiamo, come dicevate, come anticipavate, un ospite, l'ufficiale, il giovane ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, Luca Leccese, al quale chiediamo subito l'emozione per questa giornata, gli 80 anni della Repubblica Italiana, perché il focus di quest'anno è appunto questo compleanno speciale. Qual è l'emozione di un giovane ufficiale come lei?
2: Buongiorno a tutti e buona festa della Repubblica. Noi oggi celebriamo l'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana e l'Arma dei Carabinieri in questo ottantesimo anniversario rinnova un po' il legame indissolubile storico che ha con l'Italia da ormai quasi 212 anni. Preservare e custodire i valori democratici repubblicani non è un compito isolato, l'Arma dei Carabinieri lo fa in sinergia con le altre componenti della difesa, quindi con meccanismi consolidati di integrazione con le altre forze armate, lo fa in coordinamento con le forze di polizia, ma celebrare l'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana non vuol dire soltanto essere grati a chi lo fa ogni giorno, ma preservare la memoria di chi ci ha preceduto, di chi purtroppo è caduto nell'adempimento del dovere, e soprattutto avvertire quel senso di responsabilità verso le giovani generazioni presenti anche qui oggi in via dei fori imperiali in gran numero, che dovranno tramandare questi valori democratici e repubblicani.
1: Maggiore, adesso ci porta dentro questa rivista militare, cosa dobbiamo aspettarci dall'Arma dei Carabinieri, come sfilerà?
2: L'Arma dei Carabinieri offre una rappresentanza di tutte le linee e le organizzazioni, aprirà la banda dell'Arma dei Carabinieri, che è il complesso d'eccellenza, che farà un po' gli onori all'inizio della rivista. Successivamente nel sesto settore avremo delle rappresentanze di tutte le linee organizzative, ci sarà una compagnia tratta dagli istituti di formazione, quindi ufficiali della scuola ufficiali carabinieri, allievi marescialli e allievi carabinieri, ci sarà una compagnia tratta dall'organizzazione territoriale, quindi i carabinieri delle stazioni che tutti conoscono data la loro capillarità e la loro territorialità, carabinieri dei nuclei radiomobili che rappresentano un po' il pronto intervento dell'arma H24, ci saranno le linee mobili, quindi i carabinieri paracadutisti, ci saranno i carabinieri forestali, dopo l'annessione del Corpo Forestale dello Stato nel 2017 abbiamo creato questo comando per la tutela forestale alimentare, agroalimentare e ambientale. Senza dimenticare nel secondo settore una rappresentanza del gruppo di intervento speciale che costituisce la nostra forza speciale della difesa e contemporaneamente unità speciale di polizia specializzata in interventi molto particolari come quelli in cui ci sono degli ostaggi.
1: Grazie Maggiore, io aggiungo solamente che la giornata è splendida e anche si annuncia molto calda, c'è un sole che risplende qui ai fori imperiali. Per il momento è tutto, vi abbiamo dato un po' un antipasto di quello che sarà la giornata, ma naturalmente ci collegheremo anche durante il notiziario e ci collegheremo più tardi anche con voi. Ancora buona giornata.
0: Grazie Alberto, torniamo

0: Alle 7.56 Van Morrison con Gloria. Stiamo per chiudere questa seconda ora di Non Stop News. Questa mattina vi stiamo facendo ascoltare anche delle voci che il nostro Massimo Lonigro è andato a recuperare nelle varie teche della RAI, ovviamente, perché a quel tempo c'erano solo le trasmissioni RAI, e abbiamo ascoltato prima appunto un cronista che racconta in un frammento insomma quel giorno del voto del 2 giugno, ma abbiamo un'altra voce.
1: Eh sì, perché all'epoca quel 2 giugno non si votava solamente per il referendum, ma bisognava anche eleggere l'assemblea costituente. Erano le prime elezioni libere della storia italiana dalla fine del periodo della dittatura fascista. Ecco, bisognava consegnare i certificati elettorali a tutti i cittadini. Sentite un po' cosa racconta questa persona che aveva il compito di consegnare fisicamente queste schede.
2: Quanti ne consegnate al giorno?
3: Una media di 200.
2: E come vi accolgono?
3: Beh, da principio non tanto bene. Pensano che si tratti di contravvenzioni o di tasse.
4: Ecco, appunto, quindi anche questo è curioso. Alle 7.57 minuti noi siamo quasi pronti per lanciare il notiziario con le ultime notizie insieme a Raffaella Coppola, ma continueremo con questa programmazione, e oggi siamo molto felici di portare avanti sino alle 9 per celebrare gli 80 anni della Repubblica. E allora c'era emozione, c'era speranza, c'era orgoglio in quel 2 giugno di 80 anni fa, anche da parte di chi votava per la prima volta, ed erano le donne italiane. Ne parleremo dopo le notizie.
5: Giro d'Italia Women 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ottenere il tuo pass per la partenza o l'arrivo di ogni tappa italiana della Corsa Rosa Femminile, che arriverà il 7 giugno a Saluzzo Cuneo. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
7: e mantiene ossa sane e forti,
8: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane,
7: perché Uliveto è Uliveto.
8: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.

0: Sono quasi le 8 anche a Cercenasco, in provincia di Torino.
1: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazioneceleghin.it.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È martedì 2 giugno, buona giornata da Raffaella Coppola ed Enrico Galletti. In primo piano in questa edizione le celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica Italiana a Roma, che seguiremo col nostro inviato Alberto Ciapparoni. Andiamo proprio da Alberto, buongiorno.
4: Sì, di nuovo buongiorno a tutti. Ci troviamo a Via dei Fori Imperiali per la tradizionale rivista militare del 2 giugno, appunto. Alla nostra destra c'è il Colosseo, alla sinistra c'è Piazza Venezia e l'Altare della Patria, dove fra un'ora e un quarto, alle 9:15, il presidente Mattarella deporrà una corona d'alloro in ricordo di tutti i soldati italiani caduti nelle diverse guerre. Una giornata speciale perché sono gli 80 anni della Repubblica Italiana, e per parlare proprio di questo abbiamo un ospite, il maggiore dell'Arma dei Carabinieri, Luca Leccese, al quale chiediamo il significato di questa giornata per lei e per l'Arma.
5: Buongiorno a tutti e buona festa della Repubblica a chi ci ascolta. Per me, a titolo personale, è una grande emozione essere qui. Vivo per la quinta volta la festa della Repubblica e ogni volta in modo diverso. La prima volta ero un adolescente desideroso di entrare nel mondo della difesa, seduto proprio in queste gradinate come tanti ragazzi sono qui oggi. Successivamente ho vissuto questa solenne celebrazione con uniformi diverse, con l'uniforme dell'Accademia Militare di Modena, con la grande uniforme storica dell'Arma dei Carabinieri. Quindi ha scandito un po' la mia crescita umana e professionale.
4: Grazie, qui si sta riempendo di tantissima gente, Via dei Fori Imperiali, in una splendida giornata romana. Per il momento vi restituisco la linea, a voi.
6: Grazie Alberto. E ora ci spostiamo in Ucraina, una pioggia di bombe caduta su Kiev e su altre città. Massimiliano Mantiloni.
7: Un massiccio attacco russo contro l'Ucraina all'alba ha causato 9 vittime, di cui 4 nella capitale Kiev. Si registrano anche decine di feriti. Il sindaco di Kiev riferisce di 58 feriti, tra cui alcuni bambini, danni in 7 distretti, incendi e blackout colpiti diversi quartieri dell'agglomerato urbano. Dopo che si sono udite le esplosioni, gli abitanti si sono precipitati verso i rifugi, carichi di borse e coperte. Per le strade di Kiev si è alzata un'alta colonna di fumo. Il nemico ha attaccato con missili balistici, ha fatto sapere il capo dell'amministrazione militare della capitale. Un attacco russo alla città di Dnipro nell'Ucraina orientale ha causato 5 morti e 25 feriti, molti dei quali versano in condizioni gravi. Anche Kharkiv è stata colpita da 15 droni e 2 missili, almeno 10 feriti in città, compresa una ragazzina undicenne.
3: Attacchi massicci che Mosca ha confermato proprio poco fa e dicendo che ha impiegato anche missili ipersonici. Chiudiamo con lo sport tennis. L'Italia fa il tris a Roland Garros. Enzo Tamborra.
8: La terra di Roland Garros è più che rossa e azzurra. Nei quarti di finale del torneo ci saranno ben 3 italiani. Non era mai accaduto prima nella storia dello slam francese. Un dato che assume un significato ancora più forte se si considera che fra i 3 non c'è Jannik Sinner. Storie meravigliose quelle di Flavio Coboli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, con gli ultimi 2 che si affronteranno domani in un derby con vista sulla semifinale. Epica negli ottavi la vittoria di Arnaldi sullo statunitense Tiafoe, che era in vantaggio 2-7-1 e 4-1 nel quarto set, prima di subire il ritorno del genovese che si è imposto al quinto set dopo 5 ore e 26 minuti di gioco. Più agevole il compito di Berrettini, 3-7-0 su Juan Manuel Cerundolo, che gli è valso il ritorno in un quarto di finale di uno slam 4 anni dopo l'ultima volta. Netto anche il successo di Coboli, 3-7-1 su Svojda. Nei quarti avrà di fronte Auger Assim.
3: È davvero tutto, arrivano meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
9: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni di instabilità sulle regioni settentrionali con l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge temporali localmente anche di forte intensità, specie sulle pianure e nella seconda parte del giorno. Altrove non mancherà il sole. Le temperature minime saranno intorno ai 18-19 gradi. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo è stato presentato da Uliveto.
10: Uliveto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
11: E mantiene ossa sane e forti!
12: Perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: Buona digestione, ossa forti
10: e ti mantiene giovane!
2: Via Radio.
13: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia.

0: La circolazione è scorrevole sulla rete, l'unica segnalazione sulla 9, Lainate Chiasso, dove ci sono code per operazioni doganali tra Lago di Como e Chiasso, verso la Svizzera. E ricordo inoltre che sulla 9 la dogana merci di Chiasso oggi è chiusa per festività, mentre sulla A8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate verso Milano resta chiusa per lavori fino al 24 giugno. In alternativa consigliamo di entrare a Busto Arsizio. Questa notte invece sulla 1 panoramica dalle 22 alle 6, sempre per lavori, sarà chiuso il tratto tra il Bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna. In alternativa è possibile percorrere la 1 direttissima. Nel pomeriggio di oggi è previsto traffico in aumento per il rientro in città dopo il ponte del 2 giugno, ma comunque agevolato dal divieto di transito per i camion in vigore fino alle 22. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, è tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima? Passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: RTL 102.5. 8 e 5 minuti, terza ora di Non Stop News. E allora, dopo quel voto di 80 anni fa, si aprì la strada per l'Assemblea Costituente, fatta dai padri costituenti, ma anche dalle madri.
4: Dalle madri costituenti. Pensate, su 556 membri di questa Assemblea, sapete quante erano donne? 21.
5: Erano 21.
4: Tra poco sentiamo qualcuna di queste voci. Il dibattito era estremamente acceso.
3: Ne parliamo tra poco. Mettiamo un pezzo, il pezzo di Elisa, e poi torniamo in diretta.

0: Molto importante quella di oggi, gli 80 anni dalla proclamazione della Repubblica Italiana, e tra l'altro è sicuramente un doppio valore, perché le donne esercitarono 80 anni fa, appunto il 2 giugno del 46, per la prima volta il diritto di voto in occasione del referendum istituzionale Monarchia Repubblica e delle elezioni per l'Assemblea Costituente. L'abbiamo detto, questa mattina dedichiamo buona parte di questa edizione di Nonstop News proprio a questa ricorrenza, però ci sono anche altri spazi che vogliamo dedicare a coloro, insomma, che stiamo seguendo da alcune settimane. Ci siamo occupati del Giro d'Italia maschile, adesso c'è quello women, e allora torniamo proprio a questo giro di cui RTL 102.5 Radio ufficiale, e facciamo il punto sulla tappa di ieri, presentiamo poi quella odierna con la nostra Ludovica Marafini. Ciao Ludovica, a te buongiorno.
1: Allora, si sta collegando con noi proprio in questi istanti Ludovica Marafini, una delle nostre due inviate al Giro d'Italia Women. Ci senti Ludovica? Buongiorno.
2: Buongiorno e buona festa della Repubblica. Iniziamo col dire che quello di ieri è stato un appuntamento tutt'altro che scontato. La terza tappa, partenza da Bibbione e arrivo a Buia in provincia di Udine, aveva infatti due volti, tendenzialmente pianeggiante ma con una salita ripida a Monte Narsa, 25 km dall'arrivo. Una pendenza su cui ha faticato la maglia rosa Elisa Balsamo, che però ha resistito e a pochi metri dal traguardo ha lanciato lo sprint staccando il resto del gruppo e prendendo la vittoria. Balsamo ha difeso così la sua maglia rosa, tra l'altro sotto lo sguardo di Jonathan Milan, ne parlavamo ieri, che vive proprio a Buia ed è suo compagno di squadra, la Lady del Trek. La sensazione però, dobbiamo dirlo, è che la classifica generale possa cambiare già oggi con la quarta tappa, la Belluno Neve Gall, che è una crono scalata, ovvero una cronometro individuale in cui le cicliste partono una alla volta, però interamente in salita, in qui quindi bisognerà combinare la velocità con la resistenza. Per chi vuole, ovviamente, come sempre, appuntamento alla partenza in Piazza dei Martiri a Belluno. E invece, amici di Nonstop News, con voi ci sentiamo domani mattina per nuovi aggiornamenti. A voi la linea e grazie.
1: Grazie. Allora, spazio anche come ogni mattina al racconto del territorio con Valentina Iannicelli. Buongiorno.
3: Buongiorno. Bibbione, la città di partenza, si trova in Veneto, affacciata sull'Adriatico, più o meno a metà strada tra Trieste e Venezia. Sorge su una penisola tra mare e laguna e un tempo era un'isola. Le acque si sono ritirate facendola unire alla terraferma. Bibbione è famosa per una vasta spiaggia sabbiosa lunga circa 8 chilometri, ma la cosa impressionante è la sua ampiezza. Da un minimo di circa 250 metri fino a oltre 400 metri di larghezza, tra le più grandi d'Italia. Le file di ombrelloni si perdono all'orizzonte. Poi una via ciclopedonale corre parallela alla spiaggia, attraversando paesaggi molto particolari e suggestivi, e arriva fino all'oasi di Val Grande, un'area naturalistica con lagune e boschi che conserva l'aspetto originario della costa veneta. La città d'arrivo è Buia, fu una delle località più colpite dal terremoto del Friuli del 1976. La cittadina in provincia di Udine fu quasi completamente rasa al suolo, oltre il 70% degli edifici subì danni gravissimi, quasi 50 le vittime e 500 gli sfollati. Però si parla della sua ricostruzione come un esempio di recupero virtuoso del territorio. E a proposito del nostro territorio, vi ricordo che panorami e il patrimonio culturale del nostro paese possono essere preservati anche grazie all'Art Bonus. Privati e aziende possono effettuare una donazione e poi scaricarla al 65% dalle tasse. Per tutte le informazioni vi rimando al sito artbonus.gov.it. Ci sentiamo domani. Ciao.
1: Molto bene, grazie. Appuntamento domani mattina per continuare a seguire il Giro d'Italia Women. Andiamo con le ultime news e poi torniamo.
0: E cominciamo appunto con la festa del 2 giugno, con la parata della festa della Repubblica, di cui, lo ricordiamo ancora una volta, in questo 2026 si celebra l'80° anniversario. Prima alle 9:15 la cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche istituzionali con l'omaggio alla tomba del milite ignoto.
1: Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il sud Italia poco dopo la mezzanotte. La scossa di magnitudo 6.2 con epicentro in mare al largo della costa cosentina, una profondità di 250 km, per fortuna non ha provocato danni a persone o cose.
0: C'è il tennis, ieri giornata magica per gli azzurri a Roland Garros di Parigi. Per la prima volta l'Italia avrà ben tre giocatori del tabellone maschile ai quarti di finale di uno slam: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Gli ultimi due si sfideranno poi nel derby azzurro per un posto in semifinale. Sono le 8:13, adesso andiamo

0: con le notizie sulla viabilità.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete, l'unica segnalazione ci porta sulla 9 Lainate Chiasso, dove ci sono code per operazioni doganali tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. E inoltre è chiusa la dogana merci di Chiasso oggi per festività. Questa notte invece sulla 1 panoramica dalle 22 alle 6 per lavori sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio in direzione di Bologna. In alternativa è possibile percorrere la A1 direttissima. Nel pomeriggio di oggi è previsto traffico in aumento per il rientro in città dopo il ponte del 2 giugno, comunque agevolato dal divieto di transito per i camion in vigore fino alle 22. Prima di salutarvi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Fate un buon viaggio.
3: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Stavamo guardando un po' di dati che ci riportano a quel 2 giugno del 1946, per esempio il dato dell'affluenza di cui tanto parliamo anche oggi, no? Quando ci sono vari appuntamenti elettorali, ecco, all'epoca votarono 24 milioni e 900 mila italiani, quindi quasi 25 milioni di italiani. L'affluenza era all'89%.
0: Non ti spaventare, perché poi negli anni successivi è aumentata. Cioè nel 48, nel 53, nel 58 più del 90.
4: Ah. Poi c'è stata questa discesa che conosciamo.
0: Poi abbiamo la fine.
4: Ma non perdiamo la speranza. Pubblicità e poi torniamo.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
10: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
11: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
12: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco.

0: Labs, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve, ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
6: Giganti?
5: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
6: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
5: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
7: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
8: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
9: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.

0: Harry Styles su RTL 102.5 alle 8:25 minuti di questo martedì 2 giugno 2026, data molto importante. Allora vogliamo ripercorrerla anche parlando delle donne, donne che esercitarono per la prima volta il diritto di voto proprio in quel 2 giugno del 1946 per il referendum istituzionale, ma ebbero poi anche un ruolo nell'assemblea costituente, nonostante fossero poche, lo abbiamo detto poco fa, 21 su 556 membri, quasi neanche il 4%, ecco, però ovviamente ne vogliamo parlare perché quello fu poi un primo passo, o almeno ci auguriamo che sia così. Linda Laura Sabbadini, statistica e studiosa di cambiamenti sociali, editorialista di Repubblica, in libreria con Il Paese che Conta, si è collegata con noi, ci fa piacere, grazie, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
2: Eccoci, partiamo magari dalla voce di una di queste madri costituenti, Nadia Galli-Cospano, deputata per il Partito Comunista, che in questo estratto che vi facciamo ascoltare dalle Teche Rai ricorda il dibattito tra i membri dell'Assemblea per quanto riguardava la parità di retribuzione tra uomo e donna. Sentite.
3: La questione della parità di lavoro fu discussa e fu discussa molto a lungo. Non tutti erano d'accordo. Che cosa vuol dire parità di lavoro? Ecco, sul concetto di parità di lavoro. La parità di lavoro può essere legata al numero delle assenze, alle capacità, al tempo che si può dare. Quindi c'erano dei problemi.
2: Ecco, Sabbadini, in un editoriale su Repubblica qualche giorno fa lei ha parlato di 80 anni di indifferenza nei confronti delle donne. Diciamo che il principio c'era, la volontà c'era, poi cos'è successo?
1: Allora, il principio c'era e assolutamente gli avanzamenti ci sono stati e sono stati grandi. Quello che è successo, ma stiamo parlando non di tutti gli 80 anni, dopo le grandi conquiste, il coinvolgimento delle donne addirittura nella partecipazione al voto dopo decenni e secoli in cui erano state completamente escluse, la grande stagione della mobilitazione delle donne degli anni 70 ha portato a conquiste ulteriormente importanti. Basta pensare al diritto di famiglia, basta pensare alla legge sui consultori, al divorzio, all'interruzione volontaria della gravidanza e così via. Ma che cosa è successo? Quell'articolo 3 della Costituzione, così importante e così voluto dalle madri costituenti, che sottolinea con forza che c'è bisogno di rimuovere gli ostacoli, no, alla uguaglianza tra uomini e donne e così via, e in realtà non è mai stato perseguito con la dovuta decisione politica. Che voglio dire? Voglio dire che noi ancora siamo, che abbiamo una legge del 71 sui nidi che istituì i nidi pubblici nel 1971, ma lo sapete quanti sono i bimbi che vanno ai nidi pubblici? Il 15% dei bambini. Quando è stata fatta la legge nel 2000, che era una bellissima legge sull'assistenza anziani, sull'assistenza ai disabili, subito dopo non è mai stata applicata. 2 anni fa è stata fatta la legge sulla non autosufficienza, ugualmente.

0: non è mai stata finanziata. Allora il problema qual è? Il problema è uno: le donne sono andate avanti in modo deciso, forte, perché lo vediamo, vogliono investire su tutti i piani e riescono a realizzarsi in professioni anche maschili, cosiddette maschili e così via. La forza delle donne è stata enorme, sia nella conquista dei diritti, sia nelle strade individuali, ma non è stata accompagnata dalle politiche, non è stata sostenuta. Guardate, io sono stata a New York alla Commission delle donne dell'ONU. C'erano le ministre scandinave. Sapete che hanno detto le ministre scandinave? Dicevano: sapete perché noi stiamo così avanti sulle donne? Perché noi abbiamo cominciato a investire su questo dalla fine degli anni 50.
1: Certo. Chiaro. Sabatini, questo è il punto. Quindi, se le dovessi chiedere oggi quali sono le principali fragilità sociali che appunto continuano a vedere la donna ancora in secondo piano, su cui dovremmo lavorare subito, quali sarebbero?
0: Sarebbe una strategia complessiva che lavora su tutto, in primis sulle questioni dei servizi, perché le donne non si possono accollare il lavoro familiare e sostituire lo Stato su quello che dovrebbe essere dato coi servizi. Ci dovrebbe essere maggiore condivisione anche all'interno della famiglia, e quindi c'è bisogno di congedi parentali che siano ben retribuiti per seguire i bimbi. Ci abbiamo bisogno di congedi di paternità paritari, perché certo, anche gli uomini devono poter esercitare il loro ruolo di padri adeguatamente, e bisogna dotarsi di una strategia per combattere gli stereotipi di genere, perché sono un elemento di freno terribile per le donne. Però attenzione, non basta una cosetta qua e una cosetta là. Ormai non c'è più tempo su questo, siamo gli ultimi in Europa come tasso d'occupazione femminile, ultimi, e quasi la metà delle donne in Italia non lavora, quindi tutto...
2: Si è interrotto il collegamento in questi istanti, lo recuperiamo immediatamente. Dunque la linea dell'intervento mi sembra chiara, no? Cioè attingere dal passato, attingere da quel momento favorevole e di svolta, se vogliamo, per le donne, non solo per il voto ma anche per l'Assemblea Costituente, e trarne, insomma, se possibile, degli esempi per l'oggi, no? Per cercare di capire come si possa continuare a fare dei passi avanti in questo. E vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento con Linda Laura Sabatini per chiudere questa nostra chiacchierata. Eccoci. Insomma, la linea mi sembra tracciata. Un ultimo passaggio, davvero in pochi secondi prima di chiudere. Prima, così, siamo andati a recuperare l'affluenza, no, al voto. Lei è studiosa dei cambiamenti sociali. L'affluenza al voto, che fu in quel caso superò l'89%, 89,1% per l'esattezza, poi destinata ad aumentare. Come mai siamo finiti a votare sempre meno, invece poi nel tempo, arrivando ai nostri giorni? Voglio dire, molto spesso si dice voto perché è un diritto, voto perché è un diritto che una volta e in un tempo non era scontato. Eppure non basta questa sensibilizzazione, evidentemente.
0: Non basta, soprattutto quello che è successo è che, tra l'altro, mentre prima le donne e gli uomini votavano nello stesso modo, no, in termini di partecipazione al voto, stavamo a dei livelli altissimi in cui si superava abbondantemente il 90%, e invece poi via via le donne si sono allontanate più degli uomini in questo progressivo calo di partecipazione. Però qua, più che interrogare le donne e gli uomini che non vanno, dovremmo interrogare la politica, cioè è la politica che si deve interrogare in primo luogo. Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, che non probabilmente è una politica che sta diventando anche molto urlata e che ha bisogno invece di contrapposizioni, no?

0: estreme,
1: certo,
0: di ricercare le strade adeguate per risolvere i problemi della gente. Abbiamo la questione donne, abbiamo una grande questione.

0: Sì, nell'astensionismo. È chiaro.
1: Sì,
0: Linda Laura certo. Sabadini, statistica, studiosa di cambiamenti sociali, in libreria con Il Paese che conta, edito da Marsilio. Grazie per queste riflessioni. Torniamo a sentirci presto. Buon lavoro.
1: Grazie, viva il 2 giugno, la nostra Repubblica e la nostra democrazia.
2: Marco Rubio fa gli auguri agli italiani per l'80° anniversario della Repubblica. Gli Stati Uniti, sottolinea il segretario di Stato americano in una nota, applaudono al maggior investimento dell'Italia nelle spese per la difesa e all'impegno della Premier Meloni per Hormuz. Siamo all'inferno di fuoco che nelle scorse ore si è abbattuto sull'Ucraina, missili e droni su Kiev, almeno 11 morti, 4 dei quali proprio nella capitale ucraina. Le fotografie mostrano grandi esplosioni, colonne di fumo che si levavano sopra i grattacieli di Kiev, dove un palazzo di 9 piani è crollato e potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie. Mosca ha confermato l'attacco anche con missili ipersonici, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari. Siamo allo sport, al Giro d'Italia Women, Elisa Balsamo Fattriz, sua anche la terza tappa da Bibione a Buia di 156 chilometri. Balsamo resta in maglia rosa. Sono le 8:35 ed è tutto.

0: Noemi su RTL 102.5 alle 8.38. Allora torniamo a collegare con i Fori Imperiali con il nostro inviato Alberto Giapparoni quando manca poco più di mezz'ora all'inizio delle celebrazioni del 2 giugno. A te Alberto.
1: Pronto? Alberto? Alberto Giapparoni, buongiorno.
2: Mi sentite?
0: Eccoci qui.
2: Mi sentite?
0: A te.
2: Eccoci qua. Stavo dicendo che ci ha raggiunto proprio in questo istante in diretta, il bello della diretta, un altro ospite al quale chiediamo subito innanzitutto nome, cognome e ruolo.
3: Buongiorno a tutti, buona festa della Repubblica, sono il tenente Alessandra Facelli e sono un pilota dell'aeronautica militare.
2: Cosa significa per lei questa giornata?
3: Questa giornata è estremamente importante, prima di tutto perché andiamo a ricordare tutti i valori alla base della nostra Costituzione.

0: tutte della nostra, delle nostre istituzioni. Inoltre io penso che noi come appartenenti al comparto difesa festeggiamo due volte, prima di tutto come cittadini italiani e poi come militari appunto al servizio dello Stato.
1: La sua emozione particolare invece?
0: Sì, si sente, l'emozione si sente, ogni anno è come se fosse la prima volta, è un giorno particolarmente emozionante, particolarmente intenso e che sento ogni volta veramente come se fosse la prima volta.
1: Grazie perché ha trasmesso anche attraverso la voce e il suo volto questa emozione, che è un'emozione un po' di chiunque sta ai Fori Imperiali in questa sede bellissima, perché siamo veramente alla sinistra c'è Piazza Venezia, alla destra c'è il Colosseo, un luogo particolare nel cuore della capitale.
2: Eh sì, è un'emozione very normal, è vero Alberto, questa evidentemente ci piace anche sottolinearla e interpretarla così, perché è l'emozione di tutti noi in un anniversario
1: sì.
2: Così
1: very
2: importante.
1: Normal people come tantissimi cittadini che ci sono.
2: Esatto, allora ricordiamo prima di salutarti che cosa succede.
1: Sì. Very normal people.
2: Esatto, che cosa succede alle 9:15?
3: Forse non ci
1: sei. Il capo ritardo. Dello Stato Mattarella darà il via all'apertura formale della cerimonia attraverso la deposizione di una corona di alloro alla salma del Milite Ignoto, all'altare della patria, a ricordo di tutti i soldati italiani che non sono tornati dalle guerre. È il momento solenne di inizio della cerimonia.
2: Grazie Alberto. Allora torniamo a sentirci dopo. E a proposito, ci siamo appena collegati con i Fori Imperiali, a proposito di bellezze, oggi saranno molti musei italiani aperti, fra l'altro con ingresso gratuito. Allora vogliamo fare un po' un giro dell'Italia anche in questo senso. Raggiungiamo il direttore del Giornale dell'Arte, Luca Zuccala. Grazie per essere con noi e buon 2 giugno.
4: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno
5: eccoci,
4: e buon 2 giugno.
5: Eccoci direttore. Qua. Allora, da dove partiamo? Magari appunto abbiamo detto facciamo un giro dell'Italia, partiamo da nord. Cosa andare a vedere oggi? Cosa ci segnali?
4: Sì, permettetemi solo una premessa solo per partire per questo Grand Tour d'Italia. Noi andiamo oggi ai musei, a parchi archeologici per respirare, per rallentare, proprio per sentire ed esperire una qualità di tempo migliore. Davvero, senza alcuna retorica, si può toccare la creazione e non la distruzione che ci circonda, ci attanaglia tutti i giorni, quindi non deve essere una fuga dalla realtà, ma un modo per sottrarsi anche solo per qualche ora la pressione dell'attualità, delle notifiche, dell'urgenza permanente.
3: E direttore, sì, hai fatto bene e neanche deve essere una corsa, deve essere qualche cosa di lento, di calmo, no?
4: Esattamente, un altro modo, altro proprio la qualità diversa del tempo di fruizione.
3: Allora partiamo proprio, facciamo un po' un giro abbastanza celere perché abbiamo pochi minuti, però di quello che vuoi segnalarci in termini di musei aperti e gratuiti.
4: Assolutamente, allora due meraviglie appena aperte per stare sul pezzo, sull'attualità. Pinacoteca di Brera, grandissima mostra di Giovanni Agostino da Lodi, prima mostra dedicata a questo grande sconosciuto artista del Cinquecento italiano, e come si può condensare quindi Leonardo da Vinci, quindi la grande pittura, la tradizione lombarda, con tutto il colore, la maestria dei veneziani. Quindi Leonardo da una parte, Giorgione dall'altra e mezzo Agostino da Lodi a Brera. Lì di fianco, subito, sempre a Milano, Galleria d'Italia, grandissima celebrazione di Arnaldo Pomodoro. 1926 nasce, a 100 anni dalla nascita, le Gallerie d'Italia gli devono un doveroso e meritato tributo, quindi il racconto di una vita condensato in questa mostra monumentale. Ci sono proprio delle sculture, delle installazioni scenografiche, quindi una mostra scientifica e scenografica. Poi dritti a Venezia, siamo a Milano, ma dritti a Venezia per l'arte contemporanea, e vado dritto anch'io molto velocemente. Si è appena aperta la Biennale, si sono appena aperte tutto quello che è il contorno satellite collaterale in città. Appena io sbarco a Venezia, do le spalle alla stazione, a sinistra, proprio ragioniamo in maniera proprio di trasporti e logistica, do le spalle alla stazione, cosa c'è? Il giardino mistico dei Carmelitani Scalzi, quindi padiglione della Santa Sede. Direi tra i più elogiati dal pubblico e dai professionisti, possiamo dire, azzardarci a dire che non ha vinto il Leone d'Oro, perché quest'anno non ha abolito il Leone d'Oro, ma diciamo che è veramente una vera e propria preghiera sonorica che accompagna i visitatori, un momento di contemplazione totale, quindi
2: sì.
4: Arte contemporanea, ma contemporaneo mistico anche, quindi un momento di silenzio. Ovviamente gratis, bisogna solo prenotare, ma è gratis.
2: Ma è gratuito, cioè rientra diciamo in questo pacchetto. Qualche chicca spostandoci un po' verso il centro, no? Centro Italia.
4: Sì. Guardi, da Venezia, dritto per dritto, lì di Ferraresi c'è l'Abbazia di Pomposa che fa i 1000 anni di consacrazione e celebrazione, quindi 50 metri di campanile romanico, gratis, Abbazia di Pomposa, quindi siamo in Emilia Romagna. Centro Italia, per forza, Pescara, Casa di D'Annunzio e ci buttiamo dall'altra parte, dall'altra sponda, Sperlonga, Villa di Tiberio. Una chicca poi, se siamo a Cagliari, in Sardegna, si riapre dopo tantissimi mesi, dopo il restauro, la chiesa, la Basilica di San Saturnino, che è una chiesa, una chicca paleocristiana in centro a Cagliari, dedicata proprio al patrono della città. Non possono mancare i siti archeologici, dalla Basilicata al Marta, al grandissimo museo archeologico di Taranto, a quei siti archeologici dell'Etruria, al Bargello col suo proprio, il suo patrimonio monumentale archeologico. Insomma, se poi siamo a Roma, perché siete a Roma e siamo a Roma, sono gli ultimi giorni di Palazzo Barberini, della mostra della grandissima mostra di Bernini, quindi gli ultimi giorni di una mostra irripetibile, mancano solo 10-12 giorni, e wow, quindi un'occasione irripetibile per conoscere un dialogo fecondo tra Bernini, il suo committente, Matteo Barberini, quindi poi tutti i pezzi torneranno nei musei sparsi per tutto il mondo, quindi...
2: Questa è l'occasione, questa è l'occasione giusta. Insomma, ci hai fatto sognare, devo dire, con questo giro d'Italia attraverso i musei, dando anche qualche spunto, penso, ai nostri ascoltatori che sono magari in giro per il ponte. Grazie al direttore del Giornale dell'Arte, grazie, Luca Zuccala. Buon 2 giugno e torniamo a sentirci presto.
5: Grazie, grazie direttore. A tra poco.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
2: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

0: Marco Rubio fa gli auguri agli italiani per l'80° anniversario della Repubblica. Gli Stati Uniti, sottolinea il segretario di Stato americano in una nota, plaudono al maggior investimento dell'Italia nelle spese per la difesa e apprezzano l'impegno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la sicurezza marittima nello stretto di Hormuz.
1: La festa del 2 giugno con la parata, di cui in questo 2026 si celebra l'80° anniversario, parliamo dell'anniversario della Repubblica, alle 9:15, tra poco meno di mezz'ora la cerimonia, la presenza del presidente Sergio Mattarella e delle più alte cariche istituzionali con l'omaggio alla tomba del milite ignoto.
0: E c'è anche la musica. Claudio Baglioni ha una polmonite interstiziale acuta con una prognosi di 90 giorni e per questo ha dovuto rimandare al 2027 il suo Grand Tour La Vita è Adesso, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia.
2: 8:53 minuti, siamo quasi in chiusura di questo appuntamento con Non Stop News, un appuntamento dedicato agli 80 anni della Repubblica. Sentite un po' la voce di Alcide De Gasperi all'indomani della vittoria, appunto, della Repubblica sulla monarchia dopo quel referendum, un frammento di Radio Rai, sentite.
3: Bisogna credere ed accettare totalmente e sinceramente che le questioni di governo e di Stato si risolvono col voto. In ciò consiste il regime di libertà. Da questa consapevolezza e da questo costume dipende se la Repubblica, che è il più perfetto ma anche il più difficile sistema di autogoverno, nascerà vitale, robusta, sostenuta dal popolo, accettata da tutti.
1: E allora, molti di quegli italiani e quelle italiane al voto del 1946 oggi purtroppo non ci sono più, alcuni invece sì, hanno, come potete immaginare, più di 100 anni. Siamo riusciti a contattare una di loro, Gianna Pratesi, in collegamento con noi da Chiavari. Oggi ha, tra l'altro, li ha compiuti da poco, a marzo, i 106 anni. Allora, buongiorno signora Gianna, innanzitutto come sta dopo questo bel compleanno?
4: Eh sì, purtroppo sì, che questi anni sono un po' stanchi, è difficile da contare, peccato che non avevo un po' meno.
0: Dice che sono un po' difficili da contare i 106 anni. Senta, oggi la Repubblica, come dicevamo, compie 80 anni, lei se lo ricorda il giorno del voto?
4: Io il giorno che ho votato me lo ricordo, perché ho dovuto fare partire da casa, andare al posto dove si faceva la cosa della Repubblica, e arrivata là ho avuto il permesso di votare la Repubblica, mi hanno dato una carta da dover firmare con coso giusto e poi buttarla dentro alla scatola elettorale per tutti, per chiunque. E certo. Io ho fatto ancora quello e ho pregato: vai giù bene e cerca di essere brava.
2: Che bello, per tutti. Abbiamo sentito che nella sua famiglia non c'erano dubbi, però tutti avete votato Repubblica.
4: Sì, ognuno è andato per proprio conto, perché siamo tutti grandi, non ce n'è più bambini. In casa mia eravamo 4 in tutto. Io, mia sorella, che era più vecchia di me, di 7 anni, poi mia mamma, che è quella che mi ha messo al mondo ed era già nei 40 ed era bella, e poi mio papà, anche lui ancora un uomo giovane. Hanno tutti, sono andati tutti, a ognuno per conto proprio.
1: Ok. Allora, che cosa ha provato però quando le hanno detto che anche lei, allora giovane donna, avrebbe potuto votare?
4: Insomma, ho provato un gran piacere, perché sapevo che venivo libera di tutto, di pensiero e di cose da fare.
0: Allora, signora Gianna, all'epoca non c'erano, diciamo, non c'era la televisione. Come ha saputo del risultato, di come erano andate come era andato quel referendum? Dai giornali, dalla radio, come?
4: È passaparola, eravamo non c'ero io sola, ma c'erano quelli addetti a riceverti, per poi gli altri gruppi, tanti gruppi già formati della Repubblica.
2: Ecco, che giustamente poi diffondevano la notizia. Abbiamo sentito che lei però oggi ama leggere molto i giornali, è vero? Cosa legge?
4: E io ne leggo tre tutte le mattine. Incomincio con la Gazzetta. Mi piace lo sport, almeno se c'è già qualcosa, si arriva sempre. Ecco. Poi leggo il Secolo di Genova e poi quello settimanale.
1: Ah, il settimanale, ok. Allora, in questi ultimi 80 anni, prima di salutarci, come l'ha vista cambiare l'Italia? E soprattutto è cambiata in meglio o in peggio?
4: Ebbene, quello sai, io non posso giudicare perché è sparito il fascismo. Io poi sono, vado morto, vado a messa tutte le settimane. Siamo già gente tranquille e quindi anche quelli che sono in chiesa con me sono gente.
0: Signora Gianna, un'ultima domanda, poi ci lasciamo, la lasciamo riposare. Ci sono molti ragazzi che ci ascoltano, che ci seguono. Qual è arrivato a 106 anni il messaggio che lei vorrebbe trasmettere a questi giovani?
4: Di tenersi calmi, non perdere la pazienza, avere un po' di pazienza anche per quello diverso, certo, da lui, messa che non sia un repubblicano, ma anche, e beh, bisogna mica stressarlo male, prenderlo a calci, bisogna far vedere che sei educato.
2: Che bello, che bel messaggio. La signora Gianna Pratesi, 106 anni, compiuti da poco. Grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato e per questo ricordo che ha voluto condividere con noi. A presto, arrivederci.
4: A presto, arrivederci e auguri per tante cose.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie signora Gianna. Allora noi ci fermiamo qui per oggi e ringraziamo in regia Ricky Aristarco e Pio Ingegno a Milano, grazie a Indice Carelli a Roma, grazie a Giusile Grenzi,
0: grazie a Massimo Nonigro,
2: grazie a Enrico Galletti,
1: a voi per averci seguito in quella che l'abbiamo detto è ed era una puntata un po' speciale. Vogliamo chiuderla regalandovi e regalando a tutti noi quella che secondo noi è la musica più bella, che è anche quella che maggiormente ci fa emozionare, soprattutto oggi quando la nostra giovane Repubblica taglia un traguardo importante, quello degli 80 anni. Mettiamo l'inno di Mameli, il nostro inno.

0: Le 9:01 anche a Vistarino, in provincia di Pavia.
1: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata e buon 2 giugno da Raffaella Coppola. In apertura abbiamo proprio la festa della Repubblica, oggi la grande parata militare ai Fori Imperiali. Andiamo in diretta per noi dal nostro Alberto Ciapparoni. Buongiorno ancora Alberto.
4: Ancora buongiorno a te Raffaella. Dunque tra 15 minuti l'apertura formale della cerimonia
5: della corona di alloro del presidente Mattarella all'altare della patria, alla salma del Milite Ignoto, a ricordo di tutti i caduti italiani che non sono tornati dalle diverse guerre. Ma noi abbiamo un ospite con il quale raccontare questa giornata, il tenente di vascella Aurora Esposito della Marina Militare, a cui chiediamo subito l'importanza di questa giornata.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti, buona festa della Repubblica. Oggi è una giornata molto importante, la nostra festa, la festa di tutti gli italiani, ma è anche un momento per ricordare tutte le persone che si sono dedicate per costruire la Repubblica italiana, per celebrare le persone che mettono quotidianamente la propria vita al servizio della nostra Repubblica e anche per incoraggiare i più giovani affinché possano mettere a disposizione della collettività le proprie esperienze e le proprie competenze.
5: La sua emozione?
6: Io sono molto emozionata, oggi ricorre l'80° anniversario di questa Repubblica e poter servire il paese tutti i giorni per poter tutelare questi valori per me è sempre una grande emozione, un grande onore.
5: Grazie anche per queste bellissime parole, ti restituisco la linea per il momento Raffaella, a te.
3: Grazie Alberto e alla tua ospite. Ora l'inferno di fuoco che nelle scorse ore si è abbattuto sull'Ucraina, almeno 11 morti, 4 dei quali su Kiev, dove un palazzo di 9 piani è crollato e potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie. Mosca ha confermato l'attacco ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari. Torniamo in Italia, la cronaca ci porta nel Cosentino, Nicola Pompei.
7: Due persone di nazionalità pakistana sono state fermate perché sospettate dell'omicidio di 4 connazionali avvenuto ieri mattina nel Cosentino. I corpi carbonizzati delle 4 vittime, tutti braccianti agricoli, sono stati rinvenuti all'interno di un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara, nei pressi di un distributore di carburante. I due fermati sono stati rintracciati a Villa Piana e portati in questura a Cosenza. La polizia è riuscita a identificarli grazie alle testimonianze raccolte e alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Secondo quanto ricostruito finora, l'omicidio sarebbe avvenuto nello stesso luogo del ritrovamento. I 4 migranti pakistani sarebbero stati prima uccisi e poi i loro corpi dati alle fiamme. Le indagini sono in corso anche per accertare il coinvolgimento di altre persone e il motivo del terribile gesto.
3: Prima di chiudere, un flash di economia, apertura positiva per le borse europee. Positivo è il FTSE MIB più 0,77%, ora meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il transito di un'intensa perturbazione apporterà molta instabilità al nord, con piogge e temporali localmente anche di forte intensità e specie sulle pianure. Al centro-sud non mancherà il sole, solo un po' più di instabilità, specialmente sulla Toscana. Tutti i dettagli vi attendono come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Il meteo è stato presentato da Uliveto.
9: Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
10: e mantiene ossa sane e forti
11: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: Buona digestione, ossa forti
9: e ti mantiene giovane.
2: Via Radio.
12: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. Fate però attenzione perché sta piovendo sulla 10 Genova-Savona tra Genova e Celle Ligure e su tutta la 26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce. In caso di pioggia il limite massimo di velocità in autostrada scende a 110 km orari se non diversamente segnalato. Questa notte invece sulla 1 panoramica dalle 22 alle 6 per lavori sarà chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio in direzione di Bologna. In alternativa sarà possibile percorrere la A1 direttissima. Nel pomeriggio di oggi è previsto traffico in aumento per i rientri in città dopo il ponte del 2 giugno. Traffico che sarà comunque agevolato dal divieto di transito per i camion in vigore fino alle 22. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate sempre con la massima prudenza e fate buon viaggio.
3: Grazie, è tutto anche per noi, arriva la famiglia.
13: Come prima. Per prima i suoi clienti vengono prima. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
14: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
15: Vai Ricuz, buongiorno. Buongiorno amici, buon martedì, fammi almeno di oggi la festa della Repubblica, buon martedì 2 giugno, vabbè sigla e poi ne parliamo, sigla. We are family, buongiorno.
16: Manu, Luca, Sara, Jay, Giulietta.
15: Buongiorno amici, ben ritrovati, Riccuzzolo, Pio, Luca, Sara, Jay, ed è tornata anche Giulietta dal Powerizio Estate 2026.
17: Buongiorno.
3: Divertiti amici, è ci avete seguito?
18: Bellissimo. Molto, tu dici la Powerizzo perché ieri non c'eri Giulia.
3: No, ieri non importa questo. Se non ci hanno seguito perché io appunto ero assente, allora, fa niente. Però il Powerizzo è importante invece, vi è piaciuto amici? Voi della family avete apprezzato?
17: È stato meraviglioso, siete stati bravissimi, quattro conduttori veramente incredibili, sì. Un cast fantastico.
3: Sì, cioè, però, proprio,
17: e io voglio i droni che sono avanzati dopo lo spettacolo.
3: Ragazzi, che
18: ma
3: spettacolo.
18: Si può anche rivedere volendo.
3: Assoluta, mamma mia che gancio che mi ha fatto Jay, andate su RTL 105 Play, lì trovate appunto tutto lo show incredibile e come diceva Luca lo spettacolo dei droni quando si è esibito Achille Lauro è stata una roba veramente senza precedenti, una cosa così non l'ho mai vista nella mia vita.
18: Vero, beh, anche l'attacco, anche l'inizio del Powerizz è posto con Ponte, sì, con Salmo, cioè
19: posso
18: proprio
19: dire
18: bomba.
19: Io, a me sono piaciuti tantissimo i ballerini.
3: Anche corpo di ballo, sì, corpo di ballo straordinario.
15: Va bene. Mi è piaciuta molto anche la ristorazione che era alle spalle del palco, dove
3: catering.
15: C'erano tante cose da bere.
3: Certo, infatti io l'ho beccato che beveva mentre mi facevano i capelli, lui era lì che ciondolava in giro, beveva, faceva.
17: No, Giulia, l'unica cosa è che se voglio tornare a casa oggi e mangiare non posso dire niente su tutti i ballerini e le ballerine.
3: Hai già detto prima quando eravamo lì a fare la chiacchierata.
18: Allora Jennifer, oggi che è la festa della Repubblica 2 giugno e viva la Repubblica sempre.
19: It's martedì e non un martedì qualsiasi, quindi ci vorrebbe un bel...
15: Non esagerare, brava.
18: Ammazza.
15: Brava.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dal
1: Mr. Rain 9:16, buon 2 giugno con la famiglia, con RTL 102.5, un po' di vocaluzzi, vai Ricky.
2: Buongiorno famiglia, sono Giorno. Gisi da Varese, vi ascolto tutti i giorni mentre lavoro, ma oggi sono per strada perché sto ritornando da Roma. Sono stata al Power It estate, dopo 9 anni sono riuscita a realizzare il mio sogno. È stato bellissimo, Giulia, bravissima, Manu, sei un grande, grazie RTL.
1: Grande, grazie. Sulle mani.
3: Ma avete notato come cioè, Giulia avesse proprio lo stile famiglia sul palco?
4: Cioè, ma in che senso? Che...
5: Ma si sta vendendo sta cosa da ieri.
4: Si vuole intrufolare in qualche modo. Non c'eravate voi, va bene? Ho fatto una cosa da sola.
3: Ok, va bene, vai, andiamo.
6: Buongiorno famiglia, sono Morena. Già mi ho fatto i miei 6,5 km. Volevo darvi il buongiorno e buona festa della Repubblica. Un bacio grande e bellissimo vedervi. Ciao ciao.
1: Sì, ma 6,5 km di corsa alle 9:15.
4: Sì, beh, ma allora addirittura io ne ho beccati un paio sotto la pioggia, perché a Milano c'è la pioggia battente stamattina, quindi il tempo non è bellissimo. Quindi bravi, io invece ho detto: ma perché non state a letto a dormire? Io vorrei tanto.
3: D'altro, Morena, qualche giorno fa ci aveva segnalato che ne aveva fatti 4.
4: Sì.
3: No? Cioè, quindi. Vedi che la famiglia aiuta a performare
1: ancora sta famiglia, ancora, ma non è che metti la canzone, che non è che tutto merito nostro qua.
4: Sempre noi.

0: Alvaro Soler 924. D'altronde, appena arriva giugno, Alvaro come Michael Bublé a dicembre, no? Diciamo.
1: Io l'ho visto la settimana scorsa, due settimane fa, che saltava su e giù al concerto di Olivia Dean a Milano. Lui
0: Alvaro.
1: Sì, è venuto apposta a Milano per vedere Olivia Dean. Vedi. Quindi è anche una sua fan.
2: Beh, cosa diceva? Sta bene, tutto a posto, in famiglia, sono tranquilli.
3: È diventato papà. È diventato papà, si sta dedicando alla vita privata, quindi insomma. Meno

0: musica è più family.
1: È uno di quegli uomini, no, che è difficilissimo dargli un'età. Cioè io non saprei dargli un'età. Quanti anni ha Alvaro?
2: E poi come, sì, come me e Luca.
1: Sì, più o meno lì siamo.
3: E poi bene se per un po' se ne sta a casa sua, così un concorrente in meno.
0: Ma di che, concorrente di te? Ma no. vai, Visca.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
10: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
9: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
10: Rispetto per le persone.
9: Recycle.
10: Dare nuova vita alle cose.
9: ESG.
10: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: alle 102.5 insomma oggi festa della Repubblica, ma anche Ponte Turismo, leggevamo un po' di numeri nuovi.
1: Quanto ti piacciono i numeri a te, mamma mia, eh?
0: Brava, l'hai detto proprio bene, perché è una fotografia, cara amica e collega Giulia Laura Biati. No, spenderemo mediamente 400 euro per questo ponte. Mediamente vuol dire che io non spendo una lira, ma c'è qualcuno che ne spende 800.
1: Vabbè, giusto, Luca?
2: Cioè, tu hai mangiato un pollo.
3: Andando fuori porta spendi 400.
4: Sì, beh, certo, perché se rimani a casa tua magari spendi sempre i soliti soldi.
1: No, vabbè, ma magari il pranzo con famiglia, non lo so.
2: Vabbè, però se non cucino io le materie prime sono enormi, quindi 400 non basta.
1: Jay intende weekend annesso, cioè che dormono
2: ponte,
1: fuori.
2: Ponte.
1: 400 per dormire fuori mi sembra poco, ma 400 ma è una media. Per andare a mangiare mi sembra poco.
4: È una media, però è quello che diceva Emanuele, cioè c'è gente che non ha speso niente perché magari c'ha la casa al mare, quindi non tira fuori dei soldi per l'affitto o per la camera ad hotel, oppure perché va a scrocco a casa di qualcuno.
2: Hai detto scrocco perché
1: io qui conosco qualcuno che va a scrocco, giusto? Mi sono sbagliata, scusate.
2: Persone che vanno a scrocco, che fanno quella cosa bruttissima.
1: Sì, no, non c'è nessuno. Mi ricordavo qualcosa vagamente.
4: E poi
1: niente.
4: C'è chi dici, come hai detto tu Emanuele, ha speso 800 euro in realtà non perché abbia fatto chissà che cosa, ma perché magari per 3-4 giorni se lo prendi all'ultimo secondo non costa pochissimo, diciamo la verità.
0: Quindi la vera domanda è, Luca, dove sono andati a dormire gli italiani, gli ascoltatori
2: di
0: RTL?
2: Cioè, da quale parente avete scroccato il ponte del 2 di giugno? Quale zio avete scoperto di avere intorno al 20 di maggio, più o meno? Insomma.
4: Sì. Ecco, allora il senso è fateci sapere, anche se avete pontificato, se state tornando, poi c'è la pioggia in alcune zone d'Italia, quindi insomma.
1: Ma io mi chiedo,
4: sapere.
1: Ti aprono la porta? Lo zio che non senti mai?
0: Jay. Ecco, voglio dire questo, io e Jennifer stiamo cercando uno zio a Ibiza. Se ci fosse qualche zio, così.
1: No, anche a Monaco in realtà, no?
0: Per i mondiali,
1: anche
0: per la Formula 1.
1: Va bene.
0: Certo.

0: fare il motivo per il quale c'è la festa, ma anche poi da bravi italiani andare a scrocco in giro in vacanza. Questo
1: sì,
0: un po'.
1: Sì, vabbè, questo è il tuo mood, Emanuele, non è che quello di tutti.
2: Sai che Xara si era organizzata oggi per voi che ci state seguendo in radiovisione per riprodurre la bandiera. Sì. Però sì. Jennifer e Giulia
1: hanno tradito. Vedi, sei proprio un uomo. Questo non è il verde della bandiera italiana, sì. È un altro verde.
3: È verde WhatsApp, questo abbiamo detto. L'abbiamo definito così.
1: E comunque chi di verde si veste di sua beltà si fida, quindi attenzione.
2: Bello, questo me la segno. Aspetta un attimo.
1: Si fida.
0: Vabbè amici, allora è uscita, non mi chiedete quanto sia vera o meno, ma una classifica con le regioni con più zii
1: bellissimo.
0: E cugini dove andare a scrocco.
1: Beh, sì. Bellissimo. Come si chiama la classifica? Bella zio?
0: No, brava, stai dando ax.
1: Beh, basta non so... capire dove fanno più figli.
3: Giù più sicuramente.
0: Meno... Allora, quinto posto c'è la Calabria, okay. Con più zii e cugini. Mm. Quarto posto la Basilicata, sì. A quanto pare tra le regioni con la più alta quota di coppie con figli.
1: Sì.
0: Terzo posto Sicilia, secondo la Puglia e al primo posto Pio. E vabbè,
3: La Campania,
0: sì. Ottimo posto con
1: però
0: la zia.
1: Però io direi anche questo, che quando devi scroccare qualcosa vale anche quello che non è davvero tuo zio, ma tu sì. chiami zio, certo. Che è magari l'amico dei genitori,
3: sì, quello
1: capito?
3: Con cui sei cresciuto, sì. Quello che ti ha battezzato.
1: Brava, vale tutto, cioè non cioè, è che deve essere per forza
3: sì.
1: zio di sangue.
3: Certo.
4: Lo senti? È il suono della tua prossima vacanza. Niente stress, solo il piacere di ritrovarsi. Benvenuto nei Campeggi Sandaia, resort a 4 e 5 stelle in Toscana, in Veneto e nelle più belle località d'Europa. Potrai scegliere il comfort di un cottage moderno o la libertà di una piazzola nel verde. In famiglia, in coppia, con gli amici. Questa sarà la tua vacanza in libertà. Sandaia, i tuoi ricordi più belli iniziano qui. Informati e prenota su sandaia.it.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
11: In the sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti

0: Pain, primo nuovo singolo di J-Ax alle 9.50 nella famiglia di TL 105.
1: Saluta.
0: Haidua. See you in Sicily.
1: Yeah, è vero. Yeah. Sì. No, salutiamo anche tutti gli abitanti di Bagheria, perché visto che nel prossimo weekend c'è tutta la cerimonia di matrimonio, cioè chissà, sarà tutto blindato.
2: Ma arriverà, perché anche alle Olimpiadi ci ha detto see you there e poi non si è
1: non
2: vista.
1: No, dai. È tutto ormai molto organizzato. Chissà se ci sarà il famoso gelato italiano alla cerimonia e al banchetto, vero?
3: Come sì, fai? Sì. Non è Italia se non c'è gelato.
1: Hai ragione.
3: D'estate soprattutto.
1: È vero, anche se la Germania pare che produca più gelato dell'Italia, quindi...
0: Perché mi devo innervosire di mattina?
3: Frega? Ma come
0: cioè,
3: ci
0: io non ho capito,
3: tutto,
0: Tu vieni qui mi fai nervosire.
2: Allora, la migliore pizza è a Londra, la Germania fa più gelato dell'Italia. No, dai, cioè, dateci un'altra bella
0: notizia. La carbonara a New York.
1: Qual è il paese, secondo voi, lo stato che consuma più gelato in Europa?
3: Oddio,
0: si può dire Italia?
3: Io questi quiz la mattina
2: la
3: proprio.
2: Cioè,
1: la Polonia.
3: Oh, okay. La Polonia. Ma la fa Polonia. Un
0: famoso
3: freddo.
0: Gelato polacco, me lo ricordo.
3: Useranno il mu.
1: Allora, perché il mu è?
3: Il caramella salato.
1: Perché è famoso.
3: È polacco.
1: Ah, vedi, lo sapevo.
3: Sì.
1: E quante cose si imbattono.
3: Aspetta, che adesso ci dicono che non è vero tanto.
1: Attenzione.
3: Tra un
1: minuto.
3: È anche francese, però.
1: È infatti.
2: Aiuto.
1: Va bene. Allora, siamo tutti d'accordo invece che l'Unione dei Gelatai Italiani ha scelto come gusto dell'anno 2026 il gusto Pinocchio.
3: Che sarebbe?
1: Pinocchio, esatto. Sarebbe gelato al latte, alla fragola con grissini ricoperti di cioccolato.
0: Ma che? Io mi nervosisco. Ma io ti giuro, vengo qua.
3: Sono come quelli bastoncini ricoperti di cioccolato.
0: Ma fatti nocciola e pistacchio, quelli classici.
3: Ho capito, Jay. Non so se possiamo dirlo.
1: Non facciamo pubblicità.
3: Ho capito benissimo. Sì, ho capito.
2: Comunque, giusto per dare un'occhiata alle notizie precise e puntuali che noi vi diamo, la caramella mu che arriva dal Toffee ha origine inglese.
3: Perfetto.
1: Siamo i numeri uno comunque sempre. Autosmentirci nella stessa. Dopo vi dico il gelato dei mondiali, eh?
0: Sì, sì.

0: Sì, lo so che la canzone dura, ma tra poco dobbiamo dare la linea alle news. Sappiatelo, quindi l'abbiamo tagliata nella parte finale. Gli Oasis da Look Back in Anger per chiudere la prima ora della famiglia con i vostri messaggi sul mondo dei gelati.
1: C'è anche un messaggio che arriva dalla Germania dove pare che il gelato, Leandro, buongiorno, da Stoccarda, il gelato in Germania è anche più buono, soprattutto con le frutti rossi rispetto a quello italiano.
2: Ma di qualità, ma non è possibile.
3: Ma una cosa ce la lasciano?
4: Leandro, proprio. Poi sei italiano.
2: Ma secondo te perché ci sono in giro nel mondo le apette con scritto Italian ice cream? Sì, cioè, perché ovviamente il gelato è roba nostra.
1: Cioè, tu dici il tre ruote, le api, certo. Okay. Pensavo le api proprio.
3: Anche io mi immaginavo
2: Hai presente gli aerei che passano Forte dei Marmi con le strisce pubblicitarie dietro?
3: Solo Forte dei Marmi passano. Certo.
1: Allora, scusate, il gelato dei mondiali, così per piangere un altro po' per i mondiali che noi non faremo, Golden Goal Pecan, cioè alle noci pecan con sciroppo d'acero e guarnito con vere noci.
4: Vabbè. Non per correggerti, ma si dice pecan.
0: Ale, brava Jay!
1: Vado a casa, vado a casa, ciao. Amore.
3: Ma stai scherzando? Max
5: e Maria Grazia bevono Uliveto.
6: Da sempre!
5: Vivono in super forma.
7: Perché Uliveto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
8: E mantiene ossa sane e forti!
9: Buona digestione, ossa forti
10: e ti mantiene giovane!
5: Uliveto, benvenuti nel mondo del

0: della salute.
1: Buongiorno anche a Tarzo, provincia di Treviso, sono le 10.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È martedì 2 giugno, buona giornata e buona festa della Repubblica da Raffaella Coppola. Partiamo proprio da qui con l'omaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella al Milite Ignoto in Piazza Venezia, il sorvolo delle frecce tricolori nei cieli di Roma. Torniamo ai fori imperiali dal nostro Alberto Ciapparoni, ancora buongiorno Alberto.
4: Sì, ancora buongiorno a te Raffaella. Nella nostra postazione proprio qui di fronte vediamo in questo momento la Presidente del Consiglio Meloni seduta accanto ai Presidenti delle Camere. Poco fa, come raccontavi da studio, come anticipavi, il primo sorvolo delle frecce tricolori in occasione della deposizione della corona di alloro alla tomba del Milite Ignoto all'altare della patria. Siamo in attesa dell'inizio vero e proprio della rivista militare e quindi dell'arrivo anche proprio davanti alla nostra postazione del Capo dello Stato Mattarella, il quale ha parlato attraverso un messaggio del Quirinale e ha parlato della Costituzione come la casa comune degli italiani. Ma noi abbiamo un ospite per raccontare questa giornata a cui chiediamo subito di presentarci.
5: Buongiorno, sono il dirigente di Polizia Penitenziaria Carmela Finestra. Oggi è un grande onore e una grande emozione essere qui per festeggiare gli 80 anni della Repubblica. Per la prima volta il Corpo di Polizia Penitenziaria ha un settore dedicato completamente ad esso, quindi sfilerà con i reparti territoriali che sono il cuore pulsante della Polizia Penitenziaria e con le varie specialità e specializzazioni. Pertanto questo è una riprova del compito delicatissimo che lo Stato ci affida da anni, cioè quello di garantire la sicurezza e la legalità all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari. Per noi questo è motivo di grande orgoglio, riprovo anche della trasformazione che stiamo subendo proprio per rispondere in maniera compiuta alla criminalità sempre più sofisticata a garanzia del Paese.
4: Grazie per queste parole. Siamo ancora in attesa dell'arrivo qui sul palco del Presidente della Repubblica Mattarella, ma ci risentiremo nei prossimi collegamenti. A te Raffaella e grazie al nostro ospite.
3: Grazie a voi. Siamo all'apertura della borsa. Buongiorno Marco Favalli.
6: Buongiorno. Nei primi scambi della seduta Piazza Affari prosegue in deciso rialzo in linea con le altre borse europee. Il FTSE MIB segna più 1,25% ed il FTSE Italia Mid Cap più 1,10%. Tra le blue chip brilla ST Micro, più 8,30%, seguita da Ferrari, più 2,10%. In fondo al listino troviamo invece Avio, meno 1,10%, e Fincantieri, meno 0,90%. Migliora infine lo spread BTP Bund, che scende a 71 punti. Da Elseg Data Analytics è tutto. Buona giornata.
3: Grazie, chiudiamo con lo sport e tennis. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini e anche Matteo Arnaldi, tutti ai quarti di finale del Roland Garros, la prima volta che tre italiani si qualificano ai quarti di uno slam. È tutto, traffico.
2: Via Radio.
7: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete agevolata dal divieto di transito per i camion in vigore fino alle 22. Sulla 26 dei trafori tra il bivio con la 10 Genova Savona e Masone verso Gravellona Toce ci sono 2 km di coda per un incidente. Si tratta del tamponamento tra tre auto in galleria ed il traffico transita solamente su una corsia. Ripercussioni sulla 10 con code verso Genova tra Renzano ed il bivio con la 26 ed in direzione di Ventimiglia tra Genova Pra ed il bivio con la 26. Ci spostiamo sulla 7, Serravalle Genova, per segnalare per lavori code tra Roncoscrivia ed Isola del Cantone in direzione di Milano. Sulla 1 Milano-Napoli invece tra Valsamoggia ed il bivio con la 14 e Adriatica in direzione di Bologna c'è 1 km di coda per un altro incidente, il traffico defluisce su 2 corsie. Sulla 14 e Adriatica traffico intenso e code a tratti tra Valle Rubicone e Faenza in direzione di Bologna. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Rieccola, sempre la famiglia, buongiorno e buon martedì 2 giugno, buondia Ricuz, Pio e regia, buongiorno a Luca e soprattutto a Sara, Giulietta, Jennifer che sono un po' la luce di questo programma, qualcosa che irradia.
9: Sì. Finalmente una presentazione degna.
10: Sì, no, ma soprattutto diciamolo gratis per te Emanuele, gratis. Perché oggi che costa la luce voglio dire.
8: Volevo tornare a Milano nei prossimi giorni.
9: Salutiamo i nostri ascoltatori, Leandro dalla Germania, Marce da Cremona se non sbaglio, un sacco di ascoltatori che ci ascoltano tutti i giorni.
10: Vero, salutiamo anche lavoratori perché oggi appunto 2 giugno per tanti il ponte però ci
8: le sono... partite IVA
10: no perché è importante
11: ristoranti, centri commerciali, insomma sono un sacco di attività che sono aperte,
8: hotellerie.
10: Io ieri sono stata in

0: negozio e gli ho detto: ma domani siete aperti? Ma era per far chiacchiera, perché sì, non ci andrò. Sì, purtroppo siamo aperti fino a mezzogiorno. Giustamente, ci hanno ragione. Vabbè, un abbraccio a tutti voi. Sappiate che RTL 105 vi abbraccia come la famiglia.
1: Ma pagano doppio, no?

0: Ringraziamo sempre Coez, che è la colonna sonora delle storie di Giulia Laura Bianchi. Cioè, ringraziamo, in lei.
1: Certo, assolutamente. Ringraziamo anche Giulia, perché il pezzo alla quale ti riferisci tu è il pezzo, vabbè, appunto, vabbè, di solito cinema. Ecco.
2: E non siete parenti, Giulia Giuli, no?
3: No.
2: No, chi è? Dico. No?
3: E ringraziamo anche Emanuele Garoggi, che guarda tutte le storie di Giulia.
1: Esatto. Okay. Sì,
0: vabbè,
1: sì.
0: Allora esce oggi un libro particolare, perché ci permette di chiacchierare alla radio, alla RTL 102.5. Il libro si chiama Chiedilo a Google. Hanno fatto un mega riassunto di tutte le domande che noi facciamo, ovviamente, e c'è una bella fotografia, sempre della bella Italia, divisa per orari, cioè in che momento del giorno facciamo determinate domande.
2: Allora, intanto poi il titolo è che non sappiamo fare niente senza Google.
1: Ma ti voglio.
2: Mamma mia. Sì. Sappiamo far nulla, cioè chiediamo sempre, ci interfacciamo, perché in testa sempre con col motore di ricerca, adesso ancora di più con l'intelligenza artificiale.
3: Sì. Beh, pensa, pensa com'era la vita prima, quando dovevi dare delle risposte perché sapevi le cose.
1: Beh, parlavi con le persone, incredibile questa cosa, no?
2: Sì. Dovevi studiare anche.
1: Esatto. Vai.
0: Allora, di sera ci informiamo sulle vacanze, mediamente. Cioè, la sera vogliamo staccare e andarcene.
1: Alla sera abbiamo una fascia oraria ben precisa.
0: Mezzanotte, 11 mezzanotte.
1: Beh, quindi verso, diciamo, la
0: prima
1: notte.
0: Andare a Ninne.
1: Esatto.
0: Prima di andare,
2: no,
0: a
2: Ninne. Oppure mentre stai dormendo ti svegli, sei esaurito e dici, vabbè, vado in vacanza.
1: Questa sono io ieri sera. Ecco. Sì, poi
0: vi do alcune, insomma. Alle 4 di pomeriggio, cosa fare questa sera? Cosa vedere anche in televisione?
1: Ah,
0: quindi alle 4
1: beh,
0: di pomeriggio.
2: Certo, sì. Io ce l'ho questa nella mia cronologia. Sì.
0: E soprattutto chiudo con alle 20 si fa shopping online, cioè mediamente prima di cena, quell'orario lì.
1: Alle 20 non so si perché. Mangia tutti a tavola, no?
2: Dipende. Io, per esempio, mangio più tardi. Comunque è un fatto, è certificato, hai ragione tu, Emanuele, perché la sera si cerca gratificazione dopo la giornata di lavoro e quindi vai online e lì ti rovini.
0: Io cercavo altri tipi di gratificazioni, però vabbè.
1: No, online. E ognuno fa quello che può, Emanuele, d'altronde.
0: No, ma infatti anch'io compro solo online.
3: Sempre
0: online.
3: Non è shopping faccio... è anche quello, cioè,
0: sì. Non è che c'è altro da... vabbè.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Vabbè. Rumor has it, 10:20 in diretta. Buongiorno e buon 2 giugno con la famiglia di RTL 102.5. Esce oggi in realtà questo libro dedicato a tutte le ricerche che facciamo su Google e stiamo chiacchierando su quello.
1: Sì, sì, tocca a noi, sì, sì. Vai, forza, allora, tirate intanto fuori la cronologia.
2: Io vi faccio una confessione: quando uso, diciamo, la parte vocale dell'intelligenza artificiale, la infamo. Cioè, se mi risponde delle cose che non mi piacciono, parto di.
1: La tratti male?
2: La tratto male, sì, sì.
3: Tu sai che quando un giorno l'intelligenza artificiale diventerà senziente, si ricorderà di chi l'ha trattata male?
2: E chi se ne frega.
1: Speriamo
2: tutte
1: che
2: le volte che trattano male me. Allora, un po' di cronologie, visto che hai dato delle informazioni, sì, Emanuele. Io ho controllato per vedere se avevo delle cose che tu hai detto prima, no? Che sono nel libro. Tipo io ho il meteo tantissimo.
0: Ah, il meteo.
1: La gioventù.
0: Sì. C'è il meteo, l'ottavo posto.
1: Vedi?
0: Sì,
1: allora.
0: Sì. Che tempo fa?
1: Invece
0: tempo
1: i fa? Sintomi, quelli fisici, sì, perché
0: alle 4 di notte.
1: Alle
0: in realtà,
1: 4
0: quella,
1: di notte, io che rappresento la generazione Z, quindi la gioventù. Io quando ero più ipocondriaca, sto guarendo. Controllavo quindi, ma se mi fa male il braccio sinistro, sto morendo. E quindi certo, c'era tutto questo confronto con giustamente.
2: Però la soluzione è nella meditazione del mattino. Per me è al primo posto la cronologia. Ah. Meditazione.
0: Sì. Meditazione.
2: Del mattino.
0: Penso io se Dybala firma con la Roma.
4: Io ho Ibiza Meteo.
3: Allora, vedi? Io ho cercato Ami Berbejan, sì, ma non ho idea del perché.
2: Ma cos'è?
1: È ubriaco.
3: Ma sai che non lo so.
1: Ma cos'è?
3: Boh.
1: E poi anche
3: personaggio.
1: Le ZTL, perché con tutte le multe che prendo, ogni tanto voglio capire
2: quello
1: dove posso andare.
2: È sotto la voce milanese imbruttita.
1: Sì.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
4: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Sun in the sky, you know how I feel.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
9: And I'm feeling good.
10: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 € e da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Sandrina Amoroso in diretta su RTL 102.5, buon martedì 2 giugno 10.32, signori, torna Valentina Iannicelli per il Giro d'Italia Women, welcome back.
1: Buongiorno, esattamente.
0: No, welcome back. Non so se hai notato l'inglesismo.
1: Mamma mia, come mi vai? Carocci, ormai copri tutto, ormai anche, sei anche poliglotta, oltre che maestro di geografia, ovviamente.
0: No.
1: Sei anche...
0: No.
2: Ma c'è temporale sopra la tua testa, Vale?
1: Quasi, siamo a Belluno, da dove appunto partirà la quarta frazione del Giro Women, e in effetti il tempo non è un granché, è abbastanza coperto, vi devo dire che fa anche freschetto, che insomma rispetto a Roma magari è anche piacevole, però minaccia anche forse un po' di pioggia, speriamo che tenga, soprattutto per le nostre cicliste che altrimenti dovranno affrontare questa tappa con l'acqua e con la pioggia. Arriveranno a Nevegal, è una cronotappa, ma insomma poi vi racconterà tutto quanto naturalmente la nostra Ludovica Marafini, che si collegherà più tardi per darvi aggiornamenti sulla corsa che inizia alle 13. Noi intanto chiacchieriamo di questo bel posto, è davvero un posto molto carino, la chiamano anche la porta alle Dolomiti, perché come sapete qua c'è il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, che peraltro sono patrimonio dell'UNESCO dal 2009, quindi insomma veramente scenari spettacolari a dir poco. Belluno si trova in una vallata proprio all'ingresso delle Dolomiti e si trova su una specie di sperone di roccia dove è stata costruita la parte più antica della città, che è accessibile da attraverso modernissime scale mobili, quindi insomma c'è questa commistione tra antico e moderno, e nasce proprio su un fiume a dir poco storico, giusto Carocci?
0: Certo, vai. aiutami perché se lo dico io
2: mormorò
0: voglio dire piave
1: il
0: piave,
1: dai, porca miseria, Carocci veramente sei rimandato in geografia.
0: Vabbè, ma questo non è che devi fare le interrogazioni a me, cioè stavi andando bene, continua con Wikipedia, vai continua.
1: Comunque sì, è esattamente il piave, è il Piave, certo, ed è il fiume di questa città sulla quale appunto si sviluppa Belluno, davvero molto molto molto carina. E l'altra cosa che vi voglio dire, sempre in tema di erudizione, è che qui è nato Dino Buzzati, che è il famosissimo autore di Carocci.
0: No, arrivo un attimo.
2: Sono i grilli. Ma è una moto?
0: Aspetta.
2: Dai, Valentina.
1: Il deserto dei tartari.
2: Sì, che è la nostra testa, il deserto.

0: Saluto la mia amica Mick.
1: Hai certo. fatto la selfie, eh?
0: Ha fatto la selfie, brava. Sì,
2: selfie. Sa che figure che ha fatto lo lei selfie. Che parla solo inglese, voglio
0: no,
2: vedere.
0: No, c'era Benedetta Mannucci che ha fatto
2: fortunatamente, perché sennò certo.
0: Va bene, anzi, a proposito, ricordiamo, c'era anche lei al Pauriz Estate, sì? Ma vi chiedo, si può rivedere il Pauriz Estate o no?
2: E
0: ma
2: secondo te no? Luca, come fanno a rivederlo?
3: Allora su play.rtl.it oppure sulla nostra applicazione RTL 102.5 Play c'è proprio una sezione Pauriz Estate, trovate tutte le esibizioni dell'altra sera.
2: E tra l'altro ha cantato proprio questa, no? Beautiful Freaks, tra l'altro per una c'è cioè una delle prime volte l'ha cantata proprio sul nostro palco.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
6: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
9: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
8: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
9: Rispetto per le persone.
8: Recycle.
9: Dare nuova vita alle cose.
8: ESG.
9: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
10: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG10A.
11: Let's go! Tamaglio World, la tecnologia scende in campo.

0: campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MediaWorld.
1: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Maroon 5, One More Night, 10:48 RTL 102.5. Pochi minuti, ragazzi, e ce ne andiamo. È sempre triste lasciare. Sempre triste lasciarvi, sì. Ma forse molti di voi, anche all'ascolto, andranno a pranzo fuori. Oggi comunque è festa, magari uno ne approfitta per andare a mangiare fuori.
1: Diciamo che l'Italia è divisa a metà, per cui nel centro-sud andrete a pranzo fuori, noi cercheremo riparo dal nubifragio. C'è un disastro.
2: Sì, anche il freschino, Sì, no, ma magari si va fuori a mangiare, però c'è meno, diciamo, disponibilità dell'outdoor. Ecco, sì, mettiamola così, perché piove, c'è poco da fare.
1: 19 gradi oggi.
2: Sì. Vecchio enigma, comunque, che forse ha trovato una soluzione. Cioè, soffrite di ansia anche voi quando andate al ristorante? Ansia da menù? Cioè della
1: Sì, ho paura che il mio piatto preferito sia già finito.
3: No, perché c'è l'ansia, subentra quando hai paura di sbagliare. Infatti, sapete cosa faccio io molte volte? Mi preparo prima, cioè io, sapendo che devo andare a mangiare in quel determinato ristorante, leggo il menù prima di andare, capito?
4: Forse è meglio, perché non c'è niente di peggio che mandare indietro un piatto. Lo trovo maleducato.
2: Sì, ma no. Comunque il fatto è che finché non lo assaggi non lo sai se ti piace o no, quindi ti puoi fare un'idea.
4: Vabbè, anche se non ti piace l'hai ordinato.
2: Vabbè, posso dire la notizia o domani?
1: Vai.
2: No, semplicemente questo. Hanno risolto matematicamente la questione. Hanno ripreso gli appunti di un matematico che si era posto questa domanda. Cioè, tu ordini cose nuove oppure vai sul cliché del piatto preferito?
3: Quello.
2: Ecco, e hanno risposto facendo anche un sondaggio. Ed è venuto fuori che praticamente quando arriviamo in un posto nuovo, la teoria è devi sperimentare. Quindi lanciati in qualche cosa che non hai mai assaggiato. Se invece vai nello stesso posto dove hai assaggiato tante cose, vai sul preferito.
4: Cioè, per esempio, la pizza prendi sempre la stessa.
2: Ecco, vero? Quello è.
1: No.
2: Sì.
1: Okay.
2: No, io sì. Okay.
1: No.
2: Io
3: beh,
2: sì.
3: O comunque ne prendi due diverse, poi assaggi dal piatto del compagno,
4: dell'amico.
3: Ah, non si fa così.
1: Allora, la cosa peggiore è quando tu arrivi, visualizzi un piatto, ti piace l'idea del gusto, del sapore, eccetera, lo ordini ed è finito.
3: Oh. Sì. Ah, sì. Ah.

0: È vero.
1: No, comunque, mi spiace, comunque sappilo che se andiamo fuori a mangiare la pizza insieme, io te le taglio le falangi.
0: Dai, un pezzettino.
1: No.
0: E se sbagli tu, io non te la do la mia pizza.
2: Non ti preoccupare, che io mangio sempre la stessa pizza.
0: Vediamo.
2: Quindi
0: Scusate, non usciamo noi mai. Quindi.
3: Ma volevo salutare il mio amico Eddie Brock. Sì. Anche lui
1: anche
3: è intervistato.
1: Lui. Amico tuo.
3: Ognuno è intervistato, certo. È amico.
4: Notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è. Giusto così.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Va bene amici, siamo quasi lì per andarcene ed eravamo... Allora, chiediamo in diretta, vediamo di non far gaff. Mettiamo un Millennium di Lucio Dalla. Ci siamo, un pezzone molto bello.
3: Sì.
2: La domanda è, colonna... Io vado a memoria. Colonna sonora di Borotalco? Ditemi di sì.
4: Ma scusa, ma tu sei conduttore...
2: Poi Carletto Verdone.
4: Ma tu sei conduttore radiofonico, sei quello che deve sapere tutto. Sì.
3: Scusa Luca, cerca live. Secondo me ce la facciamo con i tempi.
5: L'abbiamo detto però questa mattina, dicendo delle ricerche su Google. A furia di cercare su Google non siamo più capaci di ricordare una mazza.
2: No,
5: e non sappiamo fare
2: niente.
3: Attenzione che abbiamo il verdetto.
5: Ecco, Borotalco, film di Carlo Verdone.
4: L'ultima luna fa parte, sì, 1982,
2: grazie.
4: Colonne sonore.
3: Ne abbiamo azzeccata
2: Carletto,
3: una.
2: Carletto, ti vogliamo bene, Carletto.
6: La prima luna era quella del Luna Park. Lo scimmione si aggirava

0: Un bel giorno, senza dire niente a nessuno, me ne andai a Genova.
1: Sì.
0: E mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana.
1: Vai, tutta.
0: Feci due volte il giro del mondo. Sì. Non riuscii mai a capire che cazzo trasportasse quella nave.
1: Sì.
0: Ma forse un giorno lo capii.
1: Droga.
0: Droga.
1: Devo dire, compiti per le vacanze. Per oggi riguardatevi Borotalco di Carletto Verdone. Sì, sempre una meraviglia. Sì,
2: tanta roba.
1: Meraviglia.
2: Va bene, insomma, siamo un po' anche in ritardo. Andiamo, raga. Grazie per essere stati qui. Buona Repubblica, buona festa alla Repubblica.
3: Buona festa a tutti, un abbraccio a grandissimo.
1: Domani.
2: Ciao Ricky,
3: ciao family.
2: Anche a Itala, provincia di Messina, sono le 11.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Raffaella Coppola, la festa del 2 giugno in apertura. La Repubblica compie 80 anni. Mattarella depone i fiori all'altare della patria e sottolinea oggi che la Costituzione è la nostra casa comune. Ma andiamo dal nostro inviato ai fori imperiali, Alberto Ciapparoni. Ancora ben ritrovato, Alberto.
5: Ben ritrovata Raffaella, la parata è in pieno svolgimento, come forse potete sentire dai suoni di sottofondo e dalla voce del megafono che sta illustrando quanto sta avvenendo. E noi

0: abbiamo un ospite speciale, perché in realtà la rivista è anche civile, quella di oggi, e ci spiega questo ospite il perché e tutto quanto, a cui chiediamo subito di presentarsi.
1: Buongiorno a tutti, buona festa della Repubblica. Sono Oriana Bella e sono un funzionario amministrativo del Ministero della Difesa. Oggi rappresento i dipendenti civili del Ministero e ci tengo a precisare che ovviamente questa festa, la festa del 2 giugno, è la festa di tutti gli italiani, quindi non solo dei colleghi delle Forze Armate, ma anche di tutti i cittadini italiani. È importante ricordare oggi che 80 anni fa è nata la democrazia e sono stati sanciti una serie di principi, valori e diritti poi consacrati nella nostra Costituzione, ed è importante ricordare da dipendente civile e da cittadina italiana che questi valori non sono come dire una conquista definitiva, devono essere ogni giorno presidiati, devono essere tutelati ogni giorno e devono essere praticati da tutti.
0: Parole chiare, ringraziamo il nostro ospite. Sì, il focus è proprio questo, gli 80 anni della nostra Repubblica. Il presidente Mattarella ha coniato questo slogan: la Costituzione siamo noi, siamo tutti noi, siamo tutti noi cittadini italiani, militari e civili, non fa differenza. A te.
2: Grazie Alberto Ciapparoni, e la cronaca ci porta nel Cosentino agli agghiaccianti sviluppi emersi dalle indagini sull'omicidio dei braccianti agricoli. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
3: Sono stati bruciati vivi 4 braccianti agricoli pakistani uccisi ad Amendolara. Il sospetto degli investigatori della squadra mobile di Cosenza è diventata certezza dopo la visione del video dell'impianto di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è avvenuto il delitto lungo la statale 106. Dalle immagini si vedono due persone, due pakistani, sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari, che bloccano le portiere del minivan dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Quindi si vede una fiammata e i due fuggire. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio a cui i due pakistani connazionali delle vittime sono stati sottoposti in questura. Sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato.
2: Voltiamo pagina con una buona notizia per gli automobilisti: calano ancora i prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese Made in Italy, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale si attesta al di sotto dei 2 euro al litro. È tutto, traffico.
4: Via Radio.
5: Buona giornata ad Autostrade per l'Italia da Deglia Sala, molti in viaggio per i rientri dal ponte, in particolare sulla 7 Serravalle Genova per lavori verso Milano, 4 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla e 5 km tra Busalla e Isola del Cantone. Ancora in Liguria code per traffico sulla 10 Genova Savona fino al bivio della 26 dei Trafori a partire da Varazze e da Genova Pegli, e sulla 12 Genova Sestri Levante tra Genova Nervi e il bivio della 7 si impiegano 30 minuti verso Genova. Mezz'ora di percorrenza anche sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci, il bivio della direttissima in direzione di Bologna, e 2 km per un veicolo in panne tra Incisa e Firenze Sud verso Firenze. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Sud e Imola occorrono circa 2 ore verso Bologna, e segnaliamo 1 km per lavori tra Bologna e Borgo Panigale, il bivio dell'Autosole verso la 1 Milano-Napoli. Infine coda per incidente sulla 12 Roma-Civitavecchia tra Cerveteri e Santa Severa verso Civitavecchia. È tutto, fate buon viaggio.
2: Grazie, è tutto, ora viva l'Italia!
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Oggi più che mai, viva l'Italia, viva la Repubblica! Buongiorno! Signore e signori, è tornata tra noi una delle star di Powerhits Estate 2026, Jessica Brugali.
7: Buongiorno
8: a tutti. Buongiorno a voi. Ceci, buongiorno.
7: Buongiorno. Oggi sono un po' così io, perché ero uscita con dei capelli perfetti.
8: Bellissimo.
7: Ma
8: oggi è così.
6: Dovete sapere che a Milano piove.
7: Piove proprio.
6: Siamo passati da 34 gradi a 18 gradi. Tutto a posto.
8: Dai, il nostro Angelo Beguini. Buongiorno. Come stai?
6: Bene. Mi sono messa la camicina perché fa un po' freschetto.
8: Però,
6: non so se ci hai fatto caso,
8: camicia, pantaloni, però guarda, ciabattina, il trend 2026.
6: Esatto, proprio così. Ho letto ancora su riviste di moda e sui social che l'infradito è la ciabatta dell'estate.
7: E poi secondo me puoi fingere di essere australiano quando metti la ciabatta.
6: Perché?
7: Perché loro hanno questa attitude. Tu quando ti chiedono: ma metti la ciabatta a piove, tu devi dire: ma io sono di Melbourne.
6: Ah certo.
8: Con questo accento, capisci?

0: Noi sono di Melbourne, ma di sopra o di sotto? Ma Melbourne alta o bassa? Sì,
1: perché anche Melbourne ha due zone della città, alta e bassa. Certo, lo sapevi,
2: certo,
1: Jessica,
2: certo che lo sapevo, come la nostra Bergamo.
0: E ti fanno tutti uguale, uguale.
1: Certo. Ah sì, è pieno di atalantini.
2: Casoncelli atalantini.
0: Certo.
2: Ecco.
1: Mi piacerebbe assaggiare i casoncelli australiani, ma vabbè, fa niente. Boh, magari qualche bergamasco.
0: Vive in Australia?
1: Vive in Australia.
2: Oh, sì.
1: Che ore sono in Australia adesso? Le 11 di sera, tipo?
0: Sai che non ne ho idea.
2: Adesso cerchiamo, dai.
1: Cominciamo con Fulminacci, dai.

0: Alberto.
1: Ho aperto il microfono, sì, mentre stavamo dicendo chi è che c'è in collegamento.
2: C'è Alberto, Alberto.
3: C'è Alberto.
2: Alberto Ciapparoni, siamo pronti per collegarci con i Fari Imperiali a Roma per questa giornata, 80° anniversario della Repubblica Italiana. A te, Alberto.
4: Ancora ben ritrovati dai Fori Imperiali, il cielo di Roma vede qualche nuvola, prima c'era un sole cocente, adesso c'è qualche nuvola, ma la giornata è comunque splendida per la rivista militare che è in corso. Noi abbiamo un altro ospite che è venuto ai nostri microfoni a raccontarci la giornata, a cui chiediamo subito di presentarsi.
5: Buongiorno a tutti, sono il maresciallo capo Alessandro Goffredo, presto servizio nell'esercito presso il 41° reggimento Imint Coordinans. E auguri per la festa del 2 giugno.
4: Grazie altrettanto, naturalmente. Qual è il valore di questa giornata per l'esercito, ma per lei in particolare?
5: Allora, la giornata del 2 giugno è una giornata importantissima, è una giornata, è una festa, lo si vede anche nel momento in cui ci sono i reparti che sfilano durante la rivista, e lo si vede con i cittadini che applaudono, e questo è sinonimo di coesione dell'intero paese, dei cittadini e delle forze armate che sono al loro servizio.
4: Come sta sfilando l'esercito? Lo vogliamo raccontare a chi ci ascolta, a chi ci vede?
5: Beh, l'esercito sfilerà in alcuni settori, in particolare ci saranno istituti di formazione, ci saranno rappresentanze delle forze speciali e dei reparti operativi in tutte le loro specialità e armi.
4: Ma noi sappiamo anche un'altra cosa, so che lei si occupa di droni, è vero, è corretto?
5: Esatto, mi occupo di droni, e ci sarà in particolare anche un momento in cui sfideranno alcuni dei sistemi, dei droni in dotazione all'esercito italiano, alcuni che rappresentano un fiore all'occhiello da un punto di vista tecnologico, perché la tecnologia in questo momento rappresenta uno dei punti di forza e dei valori, degli elementi su cui l'esercito si fonda. La tecnologia ha bisogno di un costante aggiornamento, di studi e di investimenti per poter essere non un punto di arrivo ma un punto di partenza.
4: E purtroppo sappiamo che di droni si sta parlando parecchio in questo periodo per il contesto geopolitico internazionale molto complicato, ma grazie per questa chicca che ci ha svelato. Naturalmente la vedremo insieme anche attraverso le immagini che saranno diffuse sui vari canali. Per il momento la ringraziamo, grazie ancora. Linea di nuovo allo studio.
2: Grazie Alberto, grazie al maresciallo, e noi ci ricollegheremo nel corso di questa mattinata dove stanno in questo momento sfilando appunto le forze armate, e questa sera, come dicevo ieri, al Quirinale ci sarà anche uno spettacolo musicale con tanti ospiti, quindi una forma di festa, diciamo anche artistica.
3: Ah, che bello, meraviglioso, esatto. Seguiremo sicuramente.
1: Potevamo raggiungerti a Roma noi, esatti, cioè tu eri già lì e io
3: perché
1: e
3: non
1: potevamo...
3: sono rimasta? Perché non mi avete bloccato
1: perché
3: lì?
1: Siamo stati perché un po' colti dietro, pensando di tornare.
2: Ma chi ti ha chiesto di tornare?
1: Angelo.

0: Ma tu sei lei?
1: Io sì.
0: Una di quelle di Paueritz Estate.
2: È lei.
0: Ma tu sei lei? Ma sei Jessica?
2: Ciao Jessica.
0: Facciamo un selfie.
2: Vieni, dai, vieni.
3: Smettila, che prima le hai detto che non doveva neanche tornare.
2: Angelo.
3: Proprio così. Cioè, sai che se tu fossi uno della Gen Z oggi ti direi che sei un malessere.
2: Un malessere.
3: Non dovevi tornare, facciamoci un selfie.
0: Nel frattempo abbiamo scoperto che sì, a Melbourne sono le 19:23, per cui ci potrebbe essere qualche bergamasco a Melbourne che ha deciso di aprire un ristorante e fare i casoncelli australiani.
2: Bello. In infradito o addirittura infradito, scalzo, perché gli australiani ci scrivono che molto spesso girano scalzi.
3: Anche perché tu pensi, no, alla cucina, magari bergamasca l'abbini a uno sport come lo sci. Invece pensa a fare surf e casoncelli.
0: Wow.
3: Non male.
0: A proposito di ambienti sportivi con ciabatte, prego.
4: Buongiorno RTL, buongiorno. Francesca da Udine. Basta solo frequentare ambiente rugby e voilà, l'infradito è d'ordinanza. Io sono stata anche a Tonga Tapu, arcipelago di Tonga, nella Benetton Rugby, che ho frequentato perché ho abitato 15 anni a Treviso. Ci sono diversi tongani o comunque neozelandesi, e perciò sì, l'infradito a fine della partita è necessario. Corrono per 80 minuti come dannati e dopodiché i piedi, insomma, hanno bisogno di riposo, e quindi io mi sono adeguata perfettamente. Mio cognato non c'è più dal 2012, era famosissimo a Treviso perché estate inverno girava con le infradito.
0: Un po' come me, insomma.
2: Esatto. Adesso tocca ad Angelo.
0: Adesso Jessica, al tempo della pubblicità, si prepara una Oco.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare!
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
7: Giganti?
6: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
7: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
6: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour, le bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
12: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: il mood giusto per accompagnare le persone che l'ascoltano in viaggio. Buon viaggio di Cesare Cremonini su RTL 102.5, 25 minuti a mezzogiorno. Jessica, la Ceci, Angelo, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora, si può dire ancora buon viaggio pontisti oggi?
0: Ah, vero, oggi pontisti. È ancora pontisti.

0: di ieri semplicemente.
1: Partenze intelligenti.
0: Ma a proposito di partenze,
2: sì,
0: tesoro,
2: sì.
0: Hai mai fatto del cineturismo, Jessica?
2: Sai che no?
0: No?
2: Non credo.
0: Io sì, una volta, sono come tanti italiani, ho scoperto le bellezze di Scicli. Di Modica, dintorni, Punta Secca, grazie a Montalbano.
1: Commissario, commissario, è arrivato Baiguini, cosa dobbiamo fare? E digli che non ci sono. No, digli che non ci sono. Beh, io di cineturismo ne ho fatto tantissimo.
0: Tipo?
1: Cioè,
2: sì, tipo cosa?
1: Ma allora, in Italia c'è stato un periodo in cui ero innamorata di un film di Guadagnino, che è stato un po' il film che ha lanciato Timothée Chalamet, che è stato Chiamami col tuo nome, quindi tutta la zona di Crema, Cremona, Bergamo. A Londra, tra, non so, Piccadilly Circus, qualcosa che avesse riferimenti con Harry Potter, ma soprattutto
0: Notting Hill.
1: Andare nella libreria e spacciarmi per Julia Roberts, cioè, no.
0: Tra l'altro a Notting Hill fanno un carnevale estivo, se non sbaglio.
1: Andiamo al
0: carnevale estivo di Notting Hill a Londra. Va bene, allora amiche, amici, noi vi abbiamo fatto alcuni esempi. Al 378 378 1025, raccontateci le mete che avete scelto, perché le avete scoperte guardando un film, una fiction o qualcosa in TV.

0: Va bene.
1: Mezzogiorno meno 20, sempre Jessica, la Ceci e Angelo. Attenzione. Stiamo cercando le località turistiche che avete scelto per le vostre vacanze, perché le avete viste in un film, in una fiction, in un videoclip da qualche parte.
2: Esatto, al 378-378-1025 ci scrivono Varigotti dopo aver visto Rosy Abate.
1: Ah, certo, Varigotti.
0: Bella, Varigotti.
1: Poi io pensavo perché ci va in vacanza Michele Hunziker.
0: Beh, però anche lì dice non è
3: tu per quello.
0: Anche a me non dispiacerebbe, comunque non è che ti va male se vedi Michele Hunziker.
2: Esatto.
0: Oppure c'è chi dice un posto dove vado in Toscana, scusatemi, sia la Terna e Poppi, dove è stato girato il ciclone. Sono sempre stato innamorato di Natalia Estrada.
1: È vero. Magari. Passato un bel po' di tempo anche dal ciclone. Non ricordo adesso. Non vorrei dire un numero sbagliato, ma forse sono passati 20 anni
0: dal ciclone?
2: Così tanto,
1: può essere?
0: Secondo me.
1: Adesso cerchiamo.

in viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Dal paradiso dei DJ a Visi su RTL 102.5. Attenzione, attenzione, siamo sempre noi, la Jessica, la Ceci e l'Angelo.
1: L'Angelo.
2: Sì, e diremmo proprio di nome e di fama.
0: L'Angelo.
1: Allora, parlavamo del film Il Ciclone, ci scrivono, sono passati 30 anni, ragazzi, 30 anni, 1996.
2: È sempre come la prima volta.
0: Sembra ieri. Salutiamo Leonardo Pieraccioni che con il suo motorino dentro al fienile.
2: Che ridono, madonna. Sai che questo era il film di Capodanno dei miei genitori, cioè quando c'era l'inizio dell'anno si guardava
1: questo
2: Il Ciclone.
1: Questo qui era un rito.
2: Sì. Bello. Mi avete sbloccato un ricordo.
0: E intanto al 378-378-1025 arrivano i vostri racconti di cineturismo, un luogo che avete visitato dopo averlo scoperto al cinema, in una fiction, in un videoclip, da qualche parte.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Io nel 98 sono andata in viaggio di nozze in Sri Lanka,
0: sì,
3: perché ho visto un monte che stava in un video dei Duran Duran dell'epoca e volevo andarci, mi sono innamorata all'istante quando l'ho visto e siamo andati io e mio marito, si chiama Sigiriya.
0: Sigiriya.
3: Wow.
0: Allora segnatevelo, Sigiriya, se vi ricordate.
2: Duran Duran,
0: Sri Lanka. Quindi
1: segniamocelo.
0: Fattibile. Ma poi
1: posso
0: fare una sottodomanda?
2: Sì.
0: Cioè, siete andati a visitare quel posto che avete conosciuto in un film che avete detto, e poi quando siete arrivati lì avete detto ma tutto qua?
2: Mamma mia,
0: è capitato.
2: Allora, a me è capitato non tanto per il cineturismo, però mi è capitato di andare in un posto e dire, scusami,
1: avere l'aspettativa
2: del ciclone, non riesco a essere seria, te lo devo dire con l'accento spagnolo. La prima volta che sono andata a Bruxelles,
0: sì,
2: e ho visto, sai, la statuetta del bambino che fa la pipì?
0: Sì, sì. Hai detto tutto qua,
1: qui, vado.
0: Ma riferito, scusa, riferito a cosa? Tutto qua.
2: No, all'insieme, Angelo, por favor.

0: piccolo spazio pubblicità. Cantava cantava il poeta, e Robbie Williams qualche anno dopo ci ha buttato lì questa advertising space.
1: Con qualche riferimento qua là a Elvis, vedi che da ieri che lo stiamo tirando in ballo, sì, è un segno.
0: Elvis è nell'aria.
1: Sì, è un segno nell'aria.
2: Per cosa un segno, scusa? Cosa?
0: Non lo so, ieri abbiamo citato Elvis, qui lui c'ha la banana,
1: si
0: la Elvis. Abbiamo Ricky Aristarco che porta la banana da sempre.
1: Il moderno Elvis, lo chiamano.
0: Ci sono le ultime notizie, torniamo tra poco. Dov'è che si va?
2: Andiamo a Villanova del Battista, in provincia di Avellino, quasi mezzogiorno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Enrico Galletti. Oggi 2 giugno la Repubblica compie 80 anni, una giornata aperta dal rombo delle frecce tricolori sui fori imperiali, poi la parata militare. Allora ci colleghiamo con il nostro inviato Alberto Ciapparoni. A te, buongiorno.
5: Sì, buongiorno Enrico. Un'Italia linea proprio quando vengono resi gli onori al capo dello Stato Mattarella con l'esecuzione dell'inno nazionale, con i corazzieri pronti appunto a rendere onore al capo dello Stato. Doveva esserci anche il lancio dei paracadutisti, però la giornata romana si è volta verso il brutto, perché ci sono nuvole e c'è un vento abbastanza forte che ha impedito il lancio degli stessi paracadutisti. Ma per raccontare il senso e cosa è accaduto in questa giornata, abbiamo anche un ospite che in questo momento sta rispettando l'esecuzione dell'inno nazionale e gli onori al capo dello Stato, al quale però chiediamo di interrompere il saluto solo per qualche secondo, di presentarsi e di chiederci e di raccontarci cosa è stata questa giornata per lei, mentre sorvolano anche le frecce tricolori. Secondo sorvolo, quello di saluto, come avete sentito sicuramente anche dal suono. A lei.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon 2 giugno a tutti gli italiani. Sono il tenente colonnello Teresa Marchesano della Guardia di Finanza. Che dire, oggi si celebra un anniversario importantissimo, 80 anni al servizio del paese, 80 anni di Repubblica. La Guardia di Finanza nel corso di questi 80 anni ha contribuito a salvare la Repubblica grazie alla missione istituzionale delle Fiamme Gialle d'Italia, che giornalmente operano con responsabilità, spirito di sacrificio, senso del dovere e lealtà verso la Repubblica e gli italiani, concorrendo con le forze armate e le altre forze di polizia alla sicurezza del paese e garantendo continuità, legalità e tutela del bene comune. La Guardia di Finanza è un insostituibile presidio di sicurezza economico-finanziaria per la collettività, difendendo principi economici finanziari dei cittadini a tutela di una società in cui si affermi sempre più il principio di legalità, giustizia ed equità.
5: Perfetto, grazie. Abbiamo preso un po' più di tempo, ma abbiamo veramente dato il senso della chiusura di questa giornata. Grazie Enrico, a te la linea.
4: Grazie Alberto. Allora, di nuovo buona festa della Repubblica e poi torneremo a collegarci con te proprio ai fori imperiali. Voltiamo pagina. Massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina. 17 le vittime, 11 delle quali a Dnipro, le altre a Kiev, dove si scava tra le macerie di un palazzo crollato. Mosca ha confermato l'attacco anche con missili ipersonici, ma ha detto di aver colpito obiettivi militari. In Calabria paura, ma nessun danno per la scossa di terremoto di magnitudo 6.2 al largo della costa di Amantea, con epicentro a 250 km di profondità. Scossa avvertita in gran parte della regione, molte le chiamate arrivate ai soccorsi per avere informazioni, ha detto il governatore Occhiuto. Infine lo sport, il tennis, 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, in nottata anche Matteo Arnaldi, sono volati ai quarti di finale in un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di big come Sinner, Djokovic e Alcaraz. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam, e allora sentiamo tutta la soddisfazione di Matteo Berrettini.
7: Significa essere fieri di aver resistito nei momenti difficili, di essere stato capoccione, passami il termine, di aver insistito, di essermi messo lì anche i giorni in cui facevo fatica ad andare in campo, facevo fatica ad andare in palestra. Mi hanno spronato, però mi sono spronato da solo, ho detto ok Matteo, dai, dobbiamo dare tutto quello che hai dentro.
4: E alle 14.30 appuntamento con i quarti di finale della doppio maschile, in campo Bolelli e Vavassori, con gli aggiornamenti qui su RTL 102.5. Ci fermiamo prima però gli ascolti in TV di ieri con Marco Castoro.
8: In prima serata TV successo allo sprint per Ulisse di Alberto Angela su Rai 1 nei confronti dei Cesaroni di Canale 5. 2.214.000 di media spettatori con il 16,4% contro 2.186.000 e 16,3% di share di Canale 5. Su Rete 4 Quarta Repubblica 803.000 media spettatori e 7,1% di share. Su Italia 1 il film del ciclo Attacco al Potere 779.000 media spettatori e 5,8% di share. Su Rai 2 Fino all'ultimo bivio 758.000 e 5,3% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Via Radio.
9: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Molti hanno anticipato la mattina il viaggio di rientro dal ponte, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Sud e Imola. Occorrono oltre due ore invece dei normali 45 minuti verso Bologna. Estimiamo un'ora di percorrenza sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Impruneta, il bivio della direttissima in direzione di Bologna e code a tratti verso Milano tra Parma e Fidenza. In Liguria sulla 10 Genova-Savona si impiegano 45 minuti tra Varazze e il bivio della 26 dei Trafori verso Genova. Tempi di attraversamento di 50 minuti sulla 12 Genova-Sesti Levante tra Rapallo e il bivio della 7 verso Genova. E sulla 26 dei Trafori occorrono 40 minuti tra il bivio della 10 Genova-Savone-Ovada in direzione di Gravellona-Toce. Infine sulla 7 Serravalle-Genova per lavori verso Milano, 1 chilometro di coda tra Genova-Bolzaneto e Busalla e a seguire 5 chilometri tra Busalla e Isola del Cantone. Tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
4: È tutto anche per noi, grazie, a dopo.
10: Come prima. Per prima i suoi clienti vengono prima. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL.

0: Gran finale, pronti? Attenzione. Oh yeah yeah yeah.
1: Wow.
2: Yeah.
0: Zucchero partigiano reggiano 12, attenzione
1: 12, aspetta,
0: dobbiamo aspettare,
1: sì,
0: aspetta,
1: sì, aspetta
0: 12 e 12
1: desiderio,
0: ora tripla
1: desiderio.
0: Desiderio,
2: quindi desiderio ci
0: sì.
2: Quando
1: sì,
2: erano
1: sì,
2: 12 esprimere,
1: sì,
2: esatto, avete ancora 20, no, 40 secondi,
1: no,
2: se voi concentrate,
0: no, le 12 e 12 3 volte 12,
2: ah, io però sono più possibilista,
0: bastano 2,
2: dai, a regà, cioè se uno mi dà un secondo per decidere che cosa volevo nella vita, l'unica cosa che mi viene in mente è non svenire.
0: Ok, tutto a posto. Buongiorno Jessica, buongiorno,
1: buongiorno
0: Ceci,
1: buongiorno.
0: Io sono Angelo, salve, ciao ciao a tutti. E oh, devo dire che Montalbano come posto scoperto,
1: sì,
0: dopo la fiction,
1: gettonatissimo.
0: Però,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: mi entra in classifica,
2: sì,
0: a proposito di cineturismo, anche tutta la serie Don Matteo.
1: Anche
0: con
1: sì,
0: l'Umbria,
1: Gubbio. Esatto, esatto. Ci scrivono, visitato Gubbio, Spoleto, dopo averlo visto più volte, e anche Un passo dal cielo, anche questa è gettonata.
0: Il lago di Bryce, lago di... Sì.
2: Comunque
0: sì,
2: sì, le zone di Don Matteo, cioè solo in bici le puoi vedere, cioè se vuoi l'experience
1: l'experience devi farla in bici,
2: in silo,
0: devi,
2: oppure
0: ti devi calare nella parte,
2: certo, e devi sperare di non imbatterti nello stesso periodo storico in cui lui ha vissuto lì, perché c'è più crimini che nel Bronx, cioè è una zona pericolosissima
0: nella innocua Gubbio,
2: nella innocua Gubbio.
0: Ma cioè, sentiamo una voce.
3: I due posti delle fiction che ho visitato, ho visto la casa di Montalbano a Punta Secca, Ragusa,
0: bravo,
3: okay, che è un B&B, e poi il baretto del postino a Procida, quello indimenticabile.
0: Sai che il postino mi torna spesso?
1: Sì.
0: Sì, sì, sì. Ci sono molti dei nostri ascoltatori che ci hanno segnalato anche delle bellissime località all'estero, per cui lì viaggio ancora più impegnativo. Sì, sì. Sono andato apposta lì perché ho scoperto che Jurassic Park l'hanno girato alle Hawaii. Eh beh, grazie.
1: Vabbè, insomma, facile, no? Anche
0: grazie,
1: quello.
2: Che brutto, però, sei cascato male.

0: Prego, madame.
1: 30 seconds to Mars, rescue me. 12 e 21 minuti qui su RTL 102.5.
0: Ogni volta cambia accento. Mi senti, piaceva molto lo spagnolo, però.
1: E allora, innanzitutto te devi fare i fatti tuoi. Perché ognuno, ogni ragazza ha i propri segreti. E vedi di lasciarmi in pace con i miei. Hai. E che esche, e te vuoi chiamare Angel?
2: Ci puoi lanciare tutti i messaggi vocali che ci hanno mandato i nostri veri normal, però sì, in spagnolo, dai, con questo accento un po'.
1: No, vorrei ascoltare i messaggi così almeno non devo più litigare con voi due. Prego.
3: Ho cercato disperatamente i luoghi di Montalbano 20 anni fa, ma non sono trovato uno.
0: Li hai trovati? Perché sono così facili.
1: Ha detto non
0: così
1: ne ho trovato uno.
2: No, ah, no, neanche uno. Ma veramente.
0: Cioè, basta andare a Scicli, basta andare appunto a Punta Secca.
1: Amore, ti aspetto a Siviglia. Vienimi a trovare che ti faccio trovare la retta via.
0: C'è il barbiere a Siviglia?
1: Fatti i fatti tuoi anche su questo.
0: Andiamo avanti.
4: Ciao RTL, sono Francesco da Scicli. Appena avete nominato, ecco, subito mi si sono illuminati gli occhi.
2: Adesso proprio.
4: Devo dirvi che c'è tanto turismo dal 2000 in poi, da quando è uscito appunto Montalbano. Queste zone sono per me bellissime. Invito tutti a venire qua, naturalmente, ne approfitto appunto per quello che avete detto. Peraltro no, non mi sono spostato purtroppo a vedere altro, ma perché comunque ho già tutto qua.
0: Ce li hai.
4: Grazie per la bella pubblicità e ci sentiamo su RTL.
2: Certo,
4: ciao,
2: ma grazie a te per questo bello
1: perché veramente possiamo dire Montalbano ha battuto tutto, cioè qualsiasi ambito di cinema, grande piccolo schermo.
0: Tra l'altro lì vicino a Scoglitti credo di avere mangiato uno degli spaghetti con le cozze più buoni del pianeta.
2: Spaghettino tricolore magari.
0: Non era tricolore, era bicolore. La cozza è nera, però
1: perché se fosse stato tricolore avremmo dovuto aggiungere il formaggio, ma voi mi insegnate che
0: attenzione.
1: Non mi insegnate niente.
0: Non ti insegniamo, anzi.
2: No, beh, Angelo può. Angelo
0: ti insegniamo che un altro spaghetto tra i migliori mangiati, questa volta a Napoli, era cozze e pecorino.
1: Però ecco, il pecorino
0: è un formaggio.
1: Ma va bene, me lo sposa bene il sapore del pesce, ma anche, posso dirti, la stracciatella mi va bene con il pesce, cioè se ci abbini il gambero, la seppia. È il parmigiano che è problematico.
0: Perché?
1: Non lo so, dai, così mi hanno insegnato Angelo. Cioè oggi mi fai delle domande esistenziali che io non so pormi.
0: Allora,
1: perché?
0: Sappi, e l'abbiamo avuto testimone, che uno dei più grandi chef, facendo la ricetta nel modo giusto, ci ha detto che il grana padano si può mettere anche sulla pasta col tonno.
2: Ovunque, ovunque, ci sta bene su tutto.
0: Sallo,
1: ci penso.
0: Sallo.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
11: Giganti?
10: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
11: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
10: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
14: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Major Lazer M è DJ Snake.
1: Sì, perché è danese lei. Poi noi la chiamiamo Mo, però lei M.
0: Come fa la mucca?
2: M.
0: Perfetto. E la pecora?
2: Dai, per favore.
0: Beh. Comunque, abbiamo sfiorato prima l'argomento formaggio grattugiato sopra i piatti a base di pesce. Devo dire che molti al 378-378-1025 confermano che si può fare.
2: Assolutamente sì, apprezzano molto.
0: Ma oggi, è il 2 giugno, festa della Repubblica.
1: Esatto.
0: Non vogliamo fare un piattino, una ricettina tricolore? Qual è la ricetta tricolore proprio da fare oggi?
2: Ah, io per
1: la caprese.
2: Ecco, anche la caprese o anche la pizza, dai, mozzarella, pomodoro e basilico.
0: Certo, quindi mozzarella, pomodoro, classico, e basilico, sì. Come li fai?
2: E beh, questo sì, non penso
1: che... Oppure potresti essere un po' creativo e prendermi la pasta tricolore, cioè quella che magari ha l'impasto già colorato.
2: Già fatta.
0: Okay. Quindi pasta verde.
1: Pasta verde, rossa e la pasta normale. Mm. E mi fai un aglio, olio e peperoncino, così la pasta rimane del suo colore.
2: Okay.
0: Per aggiungere un po' di bianco, la mozzarella l'abbiamo già detta, stavo pensando qualche formaggi vari, la ricotta.
1: La ricotta sì, andrebbe bene. Un pesto alla trapanese che mi è sia rosso che verde.
0: Certo.
1: E poi lì davvero ci metti un po' di ricotta salata sopra, okay, se è a posto.
2: Ma e passando invece ai dolci.
1: Ma chi siamo noi?
0: Per
2: torte decorate, magari con frutti rossi, non so, i lamponi, panna montate, magari per richiamare appunto il verde, non so, della menta si potrebbe aggiungere.
0: Certo.
2: Vi piace?
0: Già ti vedo oggi pomeriggio.
2: Sì, oggi piove,
1: sette torte.

0: È poesia, Sal Da Vinci la suonava canzone, mancano 22 minuti all'1.
1: Quando è successo?
2: Tocca andare via tra poco.
3: Proprio adesso. Si inizia a parlare di cibo, di piatti tricolori.
1: Ma è l'orario giusto.
0: Sì. Avrei una domanda per chi ha scritto questo messaggio al 378-378-1025. La pasta alla gricia è molto tricolore. Mi manca il verde però.
1: Perché c'hai il bianco, insomma, formaggio,
0: la pasta, il pecorino, il guanciale
3: e il verde?
1: Anche il guanciale. Mm. Nel senso, tendenzialmente non lo identificherei proprio come rosso del tricolore. Cioè, comunque mi è un po' ibrido.
3: Brustolito, eh.
1: È un po' così.
0: Va bene. Dai, abbiamo tempo ancora qualche minuto, se volete al 378-378-1025 condividete con noi le vostre ricette tricolore. Così ci butte. Allora, il tu sei già
3: a posto
0: col dolce.
3: Okay, con la perfetto. Mia torta.
1: Io ho detto che faccio il mio antipastino.
0: Com'è?
1: Sono dei bicchierini che puoi mangiare al cucchiaio come finger food.
0: Sì. Ok.
1: Fai andare la salsa al pomodoro, lo asciughi tanto.
0: Sì.
1: Prendete dei bicchierini, quelli trasparenti, poi sopra ci metti la stracciatella, poi fai andare delle zucchine, le rosoli per bene, le frulli e ti viene rosso, bianco, verde, una notte in frigo e la mattina sono già pronti e fai un figurone.
0: Brava, Ceci.
1: Sono anche buoni.
0: Brava.
4: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
5: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
4: MD, buon viaggio Italia! Uepa!
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da 1 kg a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: dai!
1: Giovanotti, ti porto via con me su RTL 102.5, sono le 12.49 minuti in Viva l'Italia con la Ceci, l'Angelo e la Jess.
2: La Jess.
1: E i nostri very normal people, stiamo parlando di questi piatti tricolore. Al sì. 378-378-1025 ci scrivono che mi ispira molto, gnocchetti sardi con pesto, crema di burrata e pomodorini.
2: Pomodorini come però?
3: Confit.
2: Sì. Come si fa il pomodorino confit?
3: Al forno, no?
2: Sì, basta temperatura.
3: Lo devi far asciugare per benino.
2: Sì, un po' di agrumi.
3: Un po' di olietto, credo,
2: sì,
3: anche.
2: Sale
3: che
2: e zucchero.
3: Sale e zucchero.
2: Li lasci lì, li fai...
1: Li fai riposare.
2: Buoni.
1: Che buono.
2: Sono leggermente, sì, leggermente caramellati. Che bontà. Sì. Poi che altro ti ispira, Jessy?
1: Poi ci scrivono un bel mezzo avocado con sopra una pallina di sorbetto al lampone e una pioggia di polvere di cocco.
3: Urca.
1: Ti ispira? Mi ispira?
3: Non c'avevo sorbetto al lampone.
1: Sull'avocado.
2: Sì, che non è proprio rosso, ma insomma, vabbè.
3: Io non voglio fare guardare... sempre.
1: Dai, non essere così
3: la professorina dell'armocromia, però.
2: Fragola, mettiamoci la fragola.
3: Ok, mettiamoci la fragola con l'avocado e sopra
2: il cocco.
3: Va bene, posso dire un premio alla creatività. Perché alla fine noi ci rimbalziamo sempre pomodoro, mozzarella, così invece bisogna trovare anche altri ingredienti.
1: Esatto.
3: Tipo, creativo. Stiamo scartando il peperone. Che mi ha sia il rosso che il verde.
1: È vero.
3: Scusami, una bella peperonata rossa e verde su una bella fetta di pane senza crosta.
1: Ma non è bianco il pane. Ha fatto la pignola fino adesso con i nostri veri normal people e mi prende il pane. Non è bianco,
2: è bianco, su.
3: Bianco. Se lo prendi, sai quello, il pan carré, quello senza la crosta.
1: Vabbè.
3: Me lo fai un po'.
2: Vuoi mettere una bella bruschettona bianca?
3: Così con sopra la peperonata. Oh, io almeno ci sto provando.
2: Pure, sentite qua, non litigate, sentite qua.
4: Buongiorno a tutti gli amici di 102.5, da Ernesto, la mia pasta tricolore è

0: Salsicce e Frivariel fanno tutta la giornata di oggi bella.
1: Salsiccia e Friariello fanno da salsiccia.
2: Ma non manca uno.
1: Rossa, Friariello verde e il bianco la pasta.
2: Ah no, il bianco perfetto, la pasta, ah, certo, buoni.
1: Sì. Andiamo avanti con Bob Sinclair, signore e signori, le mani vanno su.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, amiche, io non aggiungerei nient'altro che questa piccola introduzione. Nessun dolore. Lucio Battisti.

0: E come mi piace dire quando riascolto questa canzone, un grosso ciao a tutti gli altri, perché
1: ciaone
0: proprio. Bene, con nessun dolore di Lucio Battisti siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata insieme. Continua a piovere anche forte a Milano, sappiatelo, se siete in viaggio di ritorno fate con calma, anche se mi è sembrato di capire che ci sia parecchio traffico già in zona Emilia Romagna, da quelle parti.
1: Va bene.
2: Buona sapersi.
1: Take your time.
0: Take your time. Sì, sì, sì. Noi torneremo domani mattina tra le 11 e le 13.
2: Sempre puntuali, assolutamente.
1: Senza dolore.
0: Senza nessun dolore, con la gioia di essere con voi. Grazie a Ricky Aristarco e più ingegno nella parte tecnica, ma soprattutto a tutte e tutti voi per averci ascoltato. Buon 2 giugno a tutti. Grazie Jessica.
2: Grazie Ceci,
1: grazie Angelo. E poi possiamo fare un augurio velocissimo?
2: Sì, certo.
1: Auguri a mamma Lucia che oggi fa gli anni.
2: La mamma del nostro Ricky, tanti auguri.
0: Auguri signora, auguri. Noi ci risentiamo domani mattina, l'abbiamo già detto, sì, tra poco miseria e nobiltà.
2: Andiamo a mangiare.
0: Ciao.
3: E se domani tour? RTL 102.5 ti invita agli spettacoli di Giorgio Panariello. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Anche a San Giustino, in provincia di Perugia, sono le 13 e un minuto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona giornata, bentrovati da Enrico Galletti e buona festa della Repubblica. 80 anni fa il referendum che sancì la democrazia parlamentare, a Roma una grande parata militare lungo via dei Fori Imperiali con il sorvolo delle frecce tricolori. Allora ci colleghiamo con il nostro inviato Alberto Ciapparoni, a te.
5: Sì, ancora buongiorno. Dunque un appuntamento della tradizione nel segno della Costituzione. La nostra Repubblica compie 80 anni, 1946-2026. Siamo partiti dal giorno in cui gli italiani scelsero la Repubblica, non la monarchia, con le donne al seggio per la prima volta. Siamo arrivati ad oggi con il presidente Mattarella che parla della Costituzione come della nostra casa comune. Mattarella che, dopo aver deposto la corona di alloro all'altare della patria, ricordo di tutti i soldati italiani caduti nelle diverse guerre, si è poi

0: posizionato nella postazione davanti a noi, raccogliendo come al solito tantissimi applausi da parte dei tanti cittadini presenti. Ma a raccontare il senso di questa giornata, che non è stata solamente militare ma anche civile, abbiamo un ospite.
1: Deborah Diodati, vicepresidente nazionale Croce Rossa Italiana.
0: Ecco, qual è il senso di questa giornata anche per voi? Una giornata che è militare ma non solo.
1: Siamo chiaramente orgogliosi di essere qui per gli 80 anni della Repubblica. La festa della Repubblica appartiene anche alle donne e agli uomini che scelgono di mettersi a disposizione della comunità, quindi la nostra presenza oggi qui vuole dire proprio questo.
0: Come sentite, c'è anche il sottofondo della banda musicale, ma siamo riusciti a cogliere le parole della nostra ospite, a cui aggiungiamo solamente altri due momenti emozionanti: ovviamente il sorvolo delle frecce tricolori all'inizio e alla fine di questa cerimonia, nonché l'inno nazionale cantato da Boccia. E da Fori Imperiali è tutto, a voi studio.
2: Grazie, grazie Alberto. Voltiamo pagina. Attacco russo con 656 droni sull'Ucraina, almeno 17 morti, e Zelensky torna a chiedere l'aiuto degli Stati Uniti. Raffaella Coppola.
3: 17 le vittime, tra le quali due bambini di 3 e 8 anni, per un bilancio che si fa più grave man mano che i soccorritori scavano tra le macerie dei palazzi crollati e trovano i corpi senza vita di chi non ha fatto in tempo a recarsi nei rifugi. Un attacco combinato russo nella notte all'alba sull'Ucraina, compresa la capitale Kiev, con droni e missili che hanno bruciato alcuni edifici mentre i cittadini si sono accampati nei tunnel della metropolitana. Il presidente Zelensky ha chiesto agli alleati di fornire sistemi antimissile Patriot. Mosca confermato di aver compiuto un massiccio attacco impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
2: Cambiamo decisamente argomento. Ultime ore del ponte del 2 giugno, quasi 15 milioni gli italiani in viaggio in un weekend lungo da tutto esaurito in molte località, soprattutto al mare. Oggi rientri in un'Italia spaccata in due a livello meteorologico, da questa mattina forti piogge temporali al nord. Ora la pagina sportiva, Paolo Pacchioni, buongiorno.
4: Buongiorno Enrico, c'è un'ultima ora di calcio, è ufficiale, Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna, la notizia è stata confermata pochi istanti fa. Curioso notare come al Bologna, al posto di un allenatore che si chiama italiano, arriva un allenatore che si chiama tedesco. A proposito di allenatori, oggi il Milan incontra Oliver Glasner, allenatore austriaco che ha appena vinto la Conference League con il Crystal Palace. L'intenzione è affidargli il dopo Allegri, che a Napoli vorrebbe portarsi Rabiot. La Juventus ci prova per Koke dell'Atletico Madrid. L'Inter intanto si avvicina a Marco Palestra. Per il tennis, anche senza Sinner, è Grande Italia, Roland Garros a Parigi, tre azzurri ai quarti di finale, Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Peraltro Berrettini e Arnaldi si affronteranno nei quarti, quindi avremo sicuramente un italiano in semifinale. Oggi pomeriggio intanto Bolelli e Vavassori saranno impegnati contro il doppio nei quarti di finale. Per il ciclismo, al Giro Women oggi cronoscalata da Belluno a Nevegal, in maglia rosa c'è Elisa Balsamo, grande protagonista dopo aver vinto le prime tre tappe, ma oggi la classifica dovrebbe cambiare con le donne di alta classifica destinate a entrare in scena. È tutto, ora con Jennifer Pressman, le notizie in inglese.
5: Good afternoon, here's the latest world news in English. The 80th anniversary of the birth of the Italian Republic is being celebrated today with a military parade in Rome and the Frecce Tricolore, as well as events in cities across the country. In other news, Russian missile and drone attacks have killed at least 13 people across Ukraine, 9 in Dnipro and 4 in the capital Kyiv. Russia's defense ministry said the strikes had been in response to a deadly attack on a student dormitory in an occupied part of eastern Ukraine. In the Middle East, clashes have continued in southern Lebanon, despite Israel and Hezbollah accepting a U.S. plan for a partial ceasefire. That's all for today. News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
6: Previsioni del tempo.
7: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore nuova perturbazione atlantica in arrivo su parte del nostro territorio. Coinvolgerà principalmente le regioni settentrionali con fenomeni diffusi e localmente intensi, con la possibilità anche di locali grandinate, rovesci di pioggia. Poi verso sera interesseranno anche la Toscana e parte del Medio Adriatico, più sole invece sul resto dell'Italia. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
6: Il meteo è stato presentato da Uliveto.
8: Uliveto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
9: E mantiene ossa sane e forti!
10: Perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: Buona digestione, ossa forti
8: e ti mantiene giovane!
6: Via Radio.
11: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Deglie La Sala. Il maggior traffico di rientro dal ponte si concentra sulla 14 Adriatica tra Rimini Sud e Raccordo di Casalecchio, dove si impiegano due ore verso la 1 Milano-Napoli, e sulla 1 stimiamo oltre un'ora di percorrenza tra Firenze e Impruneta e la direttissima verso Bologna. E per lavori sulla 7 Serravalle Genova, 4 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Da Autostrade è tutto, guidate con prudenza, più tardi.
2: È tutto anche per noi, ora miseria e nobiltà. Grazie a tutti.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: mamma mia!
1: Miseria e nobiltà!
0: Mi piace
2: tum!
0: Ah, ah. Mi ripiace
2: tum!
0: Sembra incredibile, ma mezza strada!
2: Siamo arrivati!
0: Ma con le mezze strada lagate!
2: Con le barche, vero? E i remi! Perché finché la barca va, lasciala andare!
3: Noi in gondola oggi!
2: Buongiorno, 2 di giugno, festa della Repubblica, miseria e nobiltà su RTL 105, alle 13:08 minuti, con il nostro meraviglioso Conte Galè. Buongiorno.
0: Diego Zappone, Virginia Chang.
2: Princess of China.
3: E siamo pronti per questa giornata, ma ci dia un bonjour.
2: Dai, sì.
0: Bonjour, un saluto noblesse oblige, comment ça va bien? Così con sì, sì.
2: Serve oggi perché veramente chi abita al nord Italia fa fatica con questa pioggia terribile.
3: Niente grigliate.
2: No.
0: Ma poi è buio.
2: Buio.

0: Sam Nights, iniziamo dai fan, la nostra festa della Repubblica. Buon 2 giugno, 13 e 16 Misera Nobiltà su RTL 102.5. Allora, molti lo sappiamo, sono partiti per il ponte, sono in viaggio. Sì. Anche se oggi al Nord Italia, lo ripetiamo, il tempo non aiuta, del resto gli allagamenti purtroppo sono tanti, quindi molta prudenza, specialmente a Milano e Interland.
1: Sì, oggi più che altro tornano dal ponte perché è l'ultimo giorno.
0: Sì, però sai, magari tanti hanno scelto solamente questa giornata per girare un po'. Purtroppo dal punto di vista climatico non è l'ideale. Ma noi ci infiliamo nelle vostre auto.
2: Sì, mamma che fica naso siamo, ma non ne basta esserci già con la radio, tramite la radio.
1: Lei vogliamo non vuole sentire di cosa stiamo per parlare perché la riguarda da molto vicino.
0: Conte.
2: Me, anche lei, noi due macchine siamo tremendi.
1: Potrebbe essere vero.
2: Ci mettiamo a dirigere il traffico da dentro l'abitacolo. Tu vai di là,
0: perché
2: di qua.
0: Pare
2: tu
0: che le coppie che si ritrovano da sole in auto, quindi uno guida e l'altro è accanto, fa da passeggero e viceversa, sono molto inclini al litigio. Si litiga per qualsiasi cosa,
1: una coppia su due litiga in auto addirittura
0: perché si è troppo vicini all'auto davanti, quindi frena amore, amore frena,
2: ma poi sapete che se l'altro guida

0: guida, normalmente guida, sì, gli viene da frenare anche se è seduto accanto.
1: C'ha, no? Lo scattino?
0: C'ha lo scattino di frenare.
2: Mia nonna, quando in macchina con me, si reggia la portiera così.
0: E frena.
2: No, come si è capito? Io stessi come una pazza a guidare in modo da sclerata.
0: Ma
2: invece
0: guida,
2: no,
0: come una pazza.
2: Io guido,
0: bambino,
2: in modo normale.
1: Senta,
2: ecco,
1: lasci stare lei che si stringe le natiche quando è in macchina.
0: Ogni bagliore di.
2: Ma lì quando sono passeggera, però, non quando guido io. Quello,
1: guardi,
2: non
1: tra lei e il
2: guido.
1: Conte non saprei con chi fare un viaggio.
2: Meglio nessuno dei due, guarda.
0: Meglio che andiamo
2: vado da solo.
0: Da
2: che
0: soli.

vita si distrae, cadono gli uomini occidentali scarmati.

0: facciamolo insieme, dai. Che ci vuole.
1: Ci vuole in macchina, sì, soprattutto. Dite la verità.
0: Brava.
1: Quante volte bisognerebbe fare quando qualcun altro guida, di fianco fare vai tranquillo, sì, vai sereno.
0: Sì, sì. Poi per non parlare del traffico, delle code, sono già arrivati un sacco di vocali perché si sentono chiamati in causa nostri veri normal, lo sanno bene, no?
1: Comunque,
0: moglie e marito.
1: Allora, i litigi dipendono soprattutto dall'ansia legata al viaggiare in auto.
0: Sì.
1: In generale il 52% ha confessato che da passeggero spera spesso che l'autista rallenti, il 60% si assicura che tutti indossano la cintura e il 40% il passeggero ritiene di essere un miglior guidatore tra tutti.
2: Sì, questo è un classico.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
7: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
6: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
7: Rispetto per le persone.
6: Recycle.
7: Dare nuova vita alle cose.
6: ESG.
7: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.

0: Comfort.
1: Anche la Camila Cabello nella nostra festa della Repubblica Misera Nobiltà su RTL 105, 13:30, ce lo state segnalando, ci sono rallentamenti per allagamenti a Nord Italia, code per traffico, poi naturalmente anche al centro, ma sì, dal centro al sud c'è caldo, e lo dicono per farci venire un po' di quella invidiosina.
2: Scusate, veramente
1: bruttina.
2: Ho seguito tutti i festeggiamenti a Roma, no? Per il 2 giugno, la festa della Repubblica, cioè, ma mi sembrava un po' coperto il cielo, addirittura non hanno neanche potuto fare.
0: Ma a Roma sono in centro, eh?
2: Sapete che le frecce tricolore, colori, poi c'è quello che si butta dal paracadute, che deve planare esattamente lì dove c'è la tribuna dei politici.
1: Dove?
2: Non l'hanno fatto.
1: Non l'hanno fatto.
2: Perché
1: però
2: c'era
1: di
2: abbastanza
1: certo
2: visibilità.
1: Ecco, non è estrema e così allagata come a Nord Italia la situazione.
2: No, no, certo.
1: Sicuramente.
2: No,
1: a proposito di auto e di situazioni spiacevoli, di litigi, fastidi, no? Anche chi mette i piedi sul cruscotto,
2: no,
1: piuttosto che chi tocca.
2: Non si fa.
1: Andiamo da Angelone, buongiorno. Sentiamo.
3: Basta lasciarle l'autogrill, così non si litiga. Ci si ferma all'autogrill e gli si dice: mi vai a prendere un pacchetto di caramelle?
1: Ecco.
3: E poi la lasci l'autogrill, così è finito di litigare.
0: Ma
3: e
0: dai,
3: non ti dà più
2: sgommata e via.
3: Come si dice, tu che sei intelligente?
4: Noia.
3: Ecco, non ti dà più noia, visto?
1: era lì presente. Conte,
2: noia.
1: Ma scusi,
2: attenta
1: un attimo.
2: Attenta alle caramelle, non vado a comprare le caramelle.
1: Conte, se qualche suo marito dovesse lasciarla in autogrill.
2: Non è
1: carino, prima di tutto.
2: No.
1: Però lei si sentirebbe in dovere di fare meno la pazza?
0: Comunque, anzi, farebbe molto più la pazza.
2: No,
0: lasci
2: sapete,
0: fare,
2: ragazzi, che c'era un film di qualche anno fa, Pane e Tulipani, bellissimo,
1: sì,
2: dove lui si deve

0: dimenticò la moglie all'autogrill e lei cambiò vita. Andò
1: Vede?
0: A vivere a Venezia con un altro, cambiò completamente vita.
2: E siamo d'accordo con lei, sì, ha fatto bene.
1: È un suggerimento alle coppie che stanno guidando?
0: Certo. Beh.
1: Continuate a raccontarci i fastidi che vi capitano in auto al 378 378 1025.

0: adesso non è il momento.
1: Tutto nudo, ma anche no, quando piove.
0: No, appunto, piove, fa freschino.
1: Talk to you, parlo con te in Misera Nobiltà su RTL 102.5. Anche quelli che parlano troppo in auto.
0: Ma
1: ok,
0: sì,
1: tenere compagnia
0: mia.
1: Al guidatore. Va bene, evitando certo. di farlo stancare parlando, ma. Dopo
2: allora,
1: fa
2: vi
1: una
2: leggo,
1: testa così, no?
2: Vi leggo cosa ci scrivono. Buongiorno a tutti. Litigo con la mia neocompagna in macchina perché spesso si toglie le scarpe e mette i piedi uno sopra l'altro sul cruscotto. O siamo solo con parenti e amici stretti, ma vi sembra corretto? Scusami, Virginia, mi dica. Tu, da donna, metteresti i piedi sopra il cruscotto del tuo ragazzo? Posso capire che hai male i piedi, ti togli le scarpe, ma non li metti
0: e
2: sopra
0: li
2: il cruscotto.
0: Giù,
2: Esagero? Tra poco rispondiamo a questa domanda.
0: Non esagera, io sono d'accordissimo sul fatto di non metterli. Allora, ricordiamo a tutti che cos'è l'art bonus di cui stiamo parlando in queste settimane, no?
2: Eh certo, perché se nella vostra città c'è un'opera d'arte che ha bisogno di essere restaurata o messa in sicurezza, c'è l'art bonus che incentiva proprio a salvare le opere d'arte. Basta una donazione anche piccola dedicata all'opera che ne ha bisogno.
1: È una cosa bellissima perché in Italia praticamente ogni paese è ricco di arte e i cittadini possono fare un bellissimo gesto per la propria città. E c'è anche un beneficio fiscale del 65%. Per informarsi basta andare su artbonus.gov.it.
0: Ma andiamoci subito.
1: Tutti.
2: Ecco, però non scalzi, mi raccomando.
0: No.
2: Non scalzi e non mettiamo i piedi sui cruscotti.
0: Piedacci sul cruscotto.
2: Tra l'altro non va neanche bene a livello di sicurezza.
0: No,
2: è una cosa che non va fatta.
1: Male. Poi anche odori spiacevoli vanno evitati. Va bene?
0: Carità, che colore!

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.
5: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: Diamonds, quelli di Rihanna in Miseria e Nobiltà, le 13.48 su RTL 102.5
1: della
0: nostra
1: festa
0: della Repubblica. Conte oggi non ha messo l'anellone, quello che quando lo indossa si sente il presidente.
2: No,
1: il presidente,
2: no.
1: Come mai? Cosa vuol dire?
2: Parlate voi che devo ingoiare il boccone.
1: Oh mamma mia. Vabbè,
0: andiamo allora, d'Angelone, esatto. Andiamo d'Angelone, sentiamo
3: ciao
0: cosa dico. Corrente.
3: Amori. Da Livigno.
4: Piccoli.
3: Da Gianni e Jessica.
0: Ciao.
5: Ci sono 6 gradi.
0: Ecco,
5: un bacione, vostra fedele Katia.
2: La ciao con bambini, Jody e Jennifer. Che
0: 6 gradi all'inizio.
1: Che carini. Sì, sì. Allora, stiamo parlando di quando siamo in macchina e litighiamo con il partner.
0: Esatto.
1: Perché va troppo veloce, perché fa dei sorpassi che non dovrebbe fare.
0: Sì, si litiga.
1: Esatto, ci scrivete. Io sarei esagerata da passeggero, logicamente stresso chi guida, ad andare pianissimo. Però in giro di gente che guida a cavolo ne trovi in abbondanza.
0: Certo. Comunque c'è dibattito sulla questione sui piedi, perché qualcuno dice se la macchina è tua i piedi puoi metterli e va bene così.
1: Sta dicendo che c'è del feticismo.
0: C'è del feticismo,
2: no,
0: c'è comunque qualcuno che apprezza il fatto che i piedi possano essere messi.
2: Appunto dalle macchine accanto, se becchi il feticista che ama i piedi, poi sti metterli anche a puntarti il piede.
1: Oh,
2: trovo
1: mamma
2: tutto,
1: mia.
2: Trovo tutto di una volgarità estrema.
0: E poi tutto su OnlyFans.
1: Non è nobile per niente.
2: No.
0: Abbiamo il trivocale.
2: Se lo fa quando ci sono anche altre persone in auto, al suo ragazzo.
0: Angelone, insomma, sentiamo, Angelone, bocca
6: all'ora. Mettere cosa piedi sei sul cruscotto in tua macchina personale, privata, non vedo ancora tanto sgradevole.
2: No, Tommy, no.
6: Vedo sgradevole le persone che si tolgono le scarpe o in pullman oppure nell'aereo. Questo qua, tra le persone strane,
2: anche.
6: Penso che è un bogo... non va bene,
2: no.
6: Però in macchina privata, voglio dire, si può anche accettare volendo.
0: Vedete?
1: Okay,
2: ma ancora se siete solo in due la coppia,
0: esatto.
2: Ma non se c'è un terzo o quarto passeggero.
0: Sì. Oh, qualcuno dice da guidatore non supporto quelli che non mettono le frecce o che si mettono al semaforo nella fila per girare e restano impalati ad aspettare il loro verde.
2: Ecco.
0: Simone e Angelo che ci seguono da Ostia Lido, dove tra l'altro c'è molto caldo.
2: Impalati è il termine giusto, sarebbero da impalare.
0: Esatto.
1: Ma Conte.
0: No, le frecce vanno usate non solo per chi ti sta alle spalle, ma anche chi arriva davanti, per esempio nella rotonda di fronte a te.
2: Certo.
0: Perché sennò metti in crisi soprattutto anche le moto. Le moto, un disastro, frenano bruscamente.
2: Le ho, le è venuto le ho. Che volevo dire.

0: meravigliosa la luna, la blue moon di queste sere, esatto. L'avete vista? Tra l'altro sapete che quando c'è luna piena, specialmente due volte nello stesso mese, i sogni che noi facciamo si avverano. Quindi sì? Andate a letto sereni e felici, certo. Perché quello che sognate Conte, lei sogna spesso di sposarsi, potrebbe spesso presto accadere con Angelone.
1: No, non l'ho sognato, quindi state tutti tranquilli.
0: Era un incubo.
2: Comunque di solito ci scrive Fernando, questa volta ci ha scritto la moglie di Fernando.
1: Esatto.
2: E dice: Virgi, io sono d'accordo con te, spero sempre che freni prima e mi sento migliore di mio marito nella guida.
1: Eccoci.
2: Ci accomuna questa cosa. Sai cosa? Vai in macchina con qualcun altro e tu dici sempre: ma io in questo momento comunque starei guidando meglio.
0: Ma
2: di come
0: certo.
2: Avrei scelto la corsia giusta, quella che non va così lenta. E poi non capisco perché si comporta in questa maniera, che supera, che va veloce, che è di qua e di là.
0: No, ma infatti, Angelone, c'è qualcuno? No,
2: non c'è
0: nessuno, perché tra l'altro non c'è cosa peggiore anche di quelli che pensano di sapere la strada meglio del navigatore. Cioè, vai qui, ma no, c'è il navigatore.
2: Ci hanno scritto poi. Mm-mm.
3: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
4: e mantiene ossa sane e forti
5: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane
4: perché Uliveto è Uliveto.
5: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
1: Anche a Selagius, in provincia di Cagliari, sono le 14.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Paolo Pacchioni. Il passaggio su Roma delle frecce tricolori ha chiuso le celebrazioni del 2 giugno. Oggi la Repubblica Italiana ha compiuto 80 anni. Al centro delle celebrazioni la tradizionale parata lungo i fori imperiali, presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha anche reso omaggio alla tomba del milite ignoto. Il Capo dello Stato ha poi affermato che la Repubblica ha corrisposto alle aspettative. Per molti italiani questo è stato un ponte di vacanza. Ora si torna a casa con il traffico segnalato in aumento e al nord c'è maltempo. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
9: Il ponte del 2 giugno, primo grande appuntamento della stagione estiva, si appresta ad andare in archivio con i rientri soprattutto dalle località balneari. Le direttrici maggiormente interessate sono quelle dei versanti ionico, adriatico e tirrenico, con traffico soprattutto tra Toscana e Liguria e lungo le coste di Campania, Calabria e Basilicata. Attenzione ai nodi di Roma, Firenze e Milano sulla 1 per i ritorni nelle grandi città. Secondo Federalberghi, oltre 14 milioni gli italiani in movimento in questi giorni di ponte vacanziero. Il 93% di chi si è spostato lo ha fatto entro i confini nazionali, con uno su due che ha preferito non uscire dalla propria regione di residenza. Mare, città d'arte e collina le mete scelte. Il meteo divide l'Italia, forti temporali al nord e sole al centro-sud. Dopo un finale di maggio rovente tornano temperature sotto la media.
8: È salito a 17 morti il bilancio delle vittime dell'attacco russo sull'Ucraina e si scava ancora sotto le macerie. La maggior parte dei decessi si è registrata a Dnipro, dove 9 persone hanno perso la vita. Altri 4 morti ci sono stati a Kiev. Mosca ha confermato l'attacco. Cambia il capo della comunicazione vaticana. Papa Leone ha scelto una donna. Si tratta della messicana Maria Montserrat Alvarado. Succede al giornalista italiano Paolo Ruffini. È una giornata di caos a Londra per uno sciopero che ha bloccato la metropolitana, un mezzo che raggiunge capillarmente tutte le zone della capitale britannica, utilizzato ogni giorno da milioni di persone. E per il calcio, il Bologna poco fa ha ufficializzato l'ingaggio del nuovo allenatore. Si tratta di Domenico Tedesco, ex commissario tecnico del Belgio e già tecnico dell'Ipsia del Fenerbahce. Tedesco succede a Vincenzo Italiano. Ora il ciclismo femminile. Oggi al Giro d'Italia Women c'è una cronoscalata in Veneto da Belluno, una delle nostre inviate, Ludovica Marafini.
10: È il giorno della cronoscalata, una tappa chiave di questo giro e la sensazione è che la classifica possa prendere uno scossone importante. La prova è iniziata circa un'ora fa. Ogni atleta dovrà percorrere da sola i 12,7 km da Belluno a Nevegal, con un tracciato interamente in salita. In questo momento le partenze si susseguono ogni 90 secondi, ma gli occhi sono puntati sulle donne di alta classifica che entreranno in gioco. Tra le ultime, la svizzera Marlene Reusser, le olandesi Demi Vollering e Anna van der Breggen, Elisa Longo Borghini. Alla fine scatterà Elisa Balsamo, pronta forse a cedere la maglia rosa che ha tenuto fin qui. Per il momento è tutto, a te Paolo.
8: Grazie, viabilità.
7: Via Radio.
11: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete per i rientri del ponte del 2 giugno, con le principali segnalazioni di traffico sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze in Pruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna e tempi di percorrenza di circa un'ora, ma anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Rimini Sud e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso quest'ultima e tempi di percorrenza di quasi due ore. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
8: Grazie Andrea, dopo.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Miseria e nobiltà.
1: Fatto bene a mano con questa
2: manina d'artigianino fiorentino piccolo.
0: Piccoli siamo noi, la seconda ora insieme di Miseria e Nobiltà, tre minuti dopo le 14, nella nostra festa della Repubblica 2 giugno, sì. Insieme su RTL 102.5.
1: La nostra Conte parata. Galet,
0: la nostra parata. La signorina Simpone, Princess of China, lo zappone. Tanti ci stanno scrivendo che sono in viaggio, sì. Anche di ritorno, naturalmente l'avete sentito nel giornale orario, e quindi di conseguenza motivo per cui dirci. Perché se sì. Eventualmente si discute anche nel viaggio
2: in
0: di
2: macchina.
0: Ritorno, perché di questo stiamo chiacchierando con voi.
2: Ci scrive Andrea che dice: mia moglie ha da dire anche col navigatore, certo. Se la prende pure con lui.
1: Beh, ma poi soprattutto nel viaggio di ritorno, che è già finita la vacanzina, il ponticello,
0: certo.
1: Uno è anche un po' più esaurito, figuriamoci se lo rompe mentre
2: uno è anche
1: guida.
2: Arrabbiato.
0: Ma è vero che si discute in auto? E se sì, perché? Ditecelo al 378 378 1025. Dai!

0: anche Vasco Rossi in Miseria Nobiltà, una canzone d'amore buttata via
1: buttata
0: su RTL 102.5 in tour. Vasco, iniziata da poco la data zero, poi sarà negli stadi in tutta Italia in quest'estate 2026. 14 e 12 la festa della Repubblica, il Conte Galè, la signorina Simpone, Whatsappone e tanti vocaloni.
2: I vocaloni, appunto.
0: A proposito di litigi in auto, visto che milioni di italiani sono in auto, Angelone, sentiamo.
3: Ciao RTL, sono Eleonora da Roma. Si discute in macchina perché mio fidanzato non guarda il navigatore, cioè lo mette, poi non lo guarda, poi sbaglia strada, è la colpa di chi è? La mia, che gli do le indicazioni troppo tardi.
0: Ma ha ragione, perché i navigatori ti fanno fare la via più breve e tutte queste viettine che sono talmente piccole dove poi sbagli sempre inevitabilmente, no?
4: Ma possiamo parlare anche di chi si siede nel posto del passeggero e ti schiaccia con il piede la cintura di sicurezza?
0: Male, malissimo.
4: Mamma, che malissimo, fastidio, che fastidio malissimo. Tutte le volte. Puoi per favore alzare il piede gentilmente?
2: Cortesemente.
0: Però si discute anche per la musica o la stazione da scegliere, ovviamente. Noi sappiamo che avete sempre RTL 102.5, ma chi vuole magari il momento rock, il momento pop, il momento canto italiano,
2: però
0: no?
2: Attenzione, c'è chi fa addirittura peggio, dice penso a chi viene fermato dalla volante e il passeggero sbraita dicendo: te l'avevo detto, fate bene a fargli la multa, se lo merita.
0: Ancora di Beppe, Giuseppe: in macchina non posso discutere, io ho la guida per portare in giro un gruppo di persone in letargo, tutti che dormono e io che faccio flebo di caffeina per stare sveglio.
4: Faccio mea culpa, io sono una di quelle persone che se fa il passeggero dorme tutto il tempo dall'inizio alla fine. Può durare 20 ore il viaggio, io per 20 ore dormo.
2: Ma meno male, altrimenti romperebbe per tutto il viaggio.

0: One Republic, la loro Kids su RTL 102.5 con te, mi lega
1: sì,
0: bene quel
1: facciamo,
0: messaggino lì.
1: Sì, un po' radio di servizio, perché sì, oltre a essere volgare tenere i piedi sul cruscotto, sì, come dicevamo, il cruscotto deve essere sempre libero da qualsiasi oggetto, perché là ci sono posizionati gli airbag.
0: Vero.
1: Attenzione, forse dovreste andare a vedere le immagini di chi aveva i piedi là sopra quando è partito l'airbag.
2: Ve l'ho detto
1: in caso
2: io che
1: di incidente.
0: No, no, davvero, davvero.
1: Anche invalidità permanente si sono guadagnati a quel
0: sì,
1: punto.
0: Oltre
1: capite?
0: A
1: quindi
0: essere molto maleducato, secondo
1: sì,
0: il mio punto di vista.
1: Ma è anche pericoloso in
0: esatto,
1: caso di tamponamento.
0: Andiamo da Angelone, sentiamo Angelone, il vocalone.
3: Io sono molto fortunato con mia moglie e con le mie figlie. Sono tutte e tre donne.
0: Ecco.
3: Quindi loro appena partiamo, facciamo un viaggio un po' più lungo, dopo neanche 10, neanche un chilometro stanno già dormendo.
1: Ecco,
2: con
0: vedi,
2: l'estate,
0: quello che
2: vedi,
0: dicevamo prima,
2: per
0: dicevamo
2: forza
0: prima,
2: ragazzi, ma perché la macchina ti culla alla fine, quindi
0: Sara
2: addormenti.
0: Da Roma dice: ciao a tutti, buona festa della Repubblica. Si litiga perché mio marito crede di essere Niki Lauda. Anche lì non andiamo troppo veloci, amici alla guida.
1: No.
0: Mi raccomando. Torniamo tra poco, state con noi su RTL 102.5.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Chiudi gli occhi. Immagina una mattina senza sveglia, dove l'unica decisione da prendere è piscina o mare. In Veneto, in Toscana e nelle più belle località d'Europa, vivi la vacanza perfetta nei camping 4 e 5 stelle Sandaia. Mentre i tuoi figli corrono liberi tra parchi acquatici e club dedicati, tu ritrovi finalmente il tuo tempo. Sandaia, la tua vacanza all'aria aperta con tutto il comfort che meriti. Info e prenotazioni su sandaia.it.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: Monge Monoprotein.

0: Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
2: Giganti?
3: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
2: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
3: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Yeah.

0: Madness, i Muse su RTL 102.5, 14.30, miseria e nobiltà. Andiamo da Angelone, perché qua la questione litigi in auto prende il sopravvento.
1: Ma sa che ci vado sempre volentieri da Angelone.
2: Lo sappiamo.
1: Ma sapete che abbiamo fatto pochi viaggi in auto insieme. Bisogna sperimentare.
2: Quest'estate per andare in Calabria.
1: Se noi litighiamo o meno, ma lui non viene.
0: Ma voi siete comodi.
2: Vabbè, la può accompagnare lo stesso e tornare su, scusi. Davvero galantuomo,
1: esatto,
2: qual è?
1: Esatto,
2: no?
1: Certo. Certo, già lì pronto con la macchina in moto.
0: Ma voi preferite l'aeromobile?
1: Sì, certo. Allora, dai,
0: sentiamo, dai.
3: Allora, motivo di discussione quando siamo in macchina io e mio marito è che immancabilmente punta il navigatore, ma alla fine poi di testa sua decidi di non seguirlo, perché dice: intanto ho ragione sempre io.
2: Certo.
3: E alla fine è che alla fine si sbaglia strada e sono discussioni.
0: E sono discussioni, per quello che si dice. Sergio, mia moglie non disturba, appena sale in macchina dorme. Un'altra, a proposito,
1: allora,
0: di
1: alcuni. Dice qui: ah, guardate, al viaggio di andata di questo ponte, questi sono ancora in viaggio, dopo una litigata, perché appunto per strada la gente viaggia in modo discutibile, quello lo diciamo
2: e
1: sempre,
2: e su questo
1: anche
2: non
1: noi,
2: ci sono dubbi.
1: Mio marito si è sentito così tanto messo in discussione che mi ha detto che per un mese guiderò solo io, giusto per non sentirmi più lamentare. Però adesso sta già guidando e ci sta riportando tutti nella nostra dorata Gorgonzola.
2: Lei
1: ciao,
2: si è già rifiutata di nuovo di guidare. Ma
0: sapete
2: Brava,
0: che a me piace, io quando non guido non mi sento bene, sto anche male fisicamente. A me piace guidare per
2: avere il controllo della situazione.
1: Anche a me piace guidare comunque.

0: anche in Miseria Nobiltà nella nostra festa della Repubblica su RTL 102.5, ma sì, vogliamo parlare di quei viaggi ingombranti quando vai al sud Italia e torni con 100 pacchi da giù
1: pieni
0: di cibi,
1: di
0: dove altro che piedi sul cruscotto, no, non hai neanche posto per i piedi,
1: ma non c'è spazio neanche per il guidatore, cioè servono le macchine autonome in quel caso,
2: esatto,
1: proprio che vanno da sole
2: o dei van addirittura. Fra un po' io devo circolare col van, fra un po',
0: ma
2: da quante cose,
0: vero,
1: da quante borse
0: vero
1: ti compri.
2: Allora, buon pomeriggio, siamo in autostrada in viaggio da Bologna a Taranto, la nostra città, siamo in tre e litighiamo per poter guidare, ma chi la vince è sempre il mio figlio, il più piccolo, Mimmo,
0: è perché si vuole
2: la...
0: mettere alla guida,
2: è chi la dura,
0: certo,
2: la vince,
0: è così,
2: guida lui,
0: è così.
1: Vabbè,
0: c'è chi piace
1: per bene, no?
0: Sì,
1: eh.
0: Poi c'è chi si dà il cambio alla guida, cioè facciamo fino a questa autogrill, io poi va Peppino,
2: poi tocca a te,
0: dopo
1: che,
0: vediamo.
1: Se io non ce la faccio, cioè se dico guido tutto il tempo, se no fin dall'inizio dico no, guida tu perché non c'ho voglia.
0: Ma io non
1: però
0: me la immagino
1: metà,
0: la
1: non...
0: signorina Simpone che mi fa un viaggio.
1: Allora, siamo... Ma se ieri ho fatto da Napoli fino a Milano,
2: da
1: scusi,
2: sola con,
1: da sola con una bandina, cioè...
2: capisce?
1: Senza nessuno.
2: Che paura, paurita.
0: Conte poteva prestarle uno dei suoi autisti.
2: Senta, noi stiamo pensando per la trasferta, sì, io e la Virgi,
0: sì,
2: di andare giù con la Raffaellona.
1: Sì, lui
0: davvero?
1: Mi ha detto tu guidi e dai,
2: no,
1: in Calabria.
2: No,
1: io vengo
2: io
1: col treno.
2: No, guido io. No, se
0: guida
2: vediamo,
0: lei,
2: guido
0: Conte?
2: Io, non ho problemi, io posso guidare 10 ore di seguito.
1: Va bene, allora io posso dormire per 10
2: così
1: ore.
2: Così non rompe eventualmente. Ma forse andremo col treno.
0: È meglio. No, dai Conte, bravo. Dai,
2: vedremo.
0: Più comodi, anche perché poi se guida lei poi il nostro angelone si preoccupa, insomma,
2: ma
0: troppe
2: non
0: cose.
2: Non gliene frega niente.
0: Ma lei
2: non
0: figuriamoci.
3: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
2: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
1: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
2: Rispetto per le persone.
1: Recycle.
2: Dare nuova vita alle cose.
1: ESG.
2: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
5: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
6: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale. Mon amour, blu mare. L'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Brumare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: Luis Capaldi, Someone You Love. Su RTL 105, 14:48.
1: No, 48.
0: 48 il risotto. Volano le ore. Allora, scusate, abbiamo tralasciato la questione di chi fa cosa nel traffico. Cioè, se il passeggero o la moglie si trucca o il bimbo finisce di fare i compiti. Sì. Queste cose non ne abbiamo parlato. Vabbè, però danno fastidio.
1: Può succedere di tutto.
0: La giustatina al trucco che tiri giù lo specchietto. Tac. Rossettino e
1: no,
0: rimel.
1: Ecco, mi rivolgo alle signore.
2: Fastidio, non ho capito.
0: Ma non so, ma non si fa, cioè voglio
2: perché
0: dire, è fastidioso, crea caos.
2: Io ho visto cosa crea caos? Truccarsi in macchina?
0: Ma crea caos.
1: Non si fa, neanche quello non si fa.
2: Ma
0: andate fermi,
1: perché
0: fermi
1: in macchina si deve guidare e basta. Oh.
2: Ma no, poi ma non quello che guida, il passeggero.
0: Ma dà fastidio.
1: No, io sto parlando di quello che guida.
2: No, lui anche intendeva il passeggero.
1: Ma ci sono delle signore che mentre guidano si ritoccano il rossetto, fumano, rispondono al telefono. L'ultima cosa è tenere il volante e guidare.
2: Non va bene.
1: Siete delle pazze.
2: Ma
1: curiose.
2: Se uno è passeggero può fare un po' quel che vuole.
0: Conte, ne sa qualcosa?
1: Passeggero sì, un'altra faccenda. Io non mi trucco mentre guido.
2: No, lui insulta solo gli altri, urla contro le persone e basta.
0: E poi non abbiamo preso in considerazione la questione parcheggio.
1: Parcheggio.
0: Anche lì
2: è un tasto dolente, per favore. Poi soprattutto chi è nei grandi centri abitati, Milano, Roma, Napoli, sa quanto è difficile trovare parcheggio.
0: È vero,
2: un grande problema.
0: È vero. Ma comunque la generosità è anche bello averla e donare un posto, specialmente se si può farlo, magari se vediamo una signora da sola. No,
1: certo,
0: che è in difficoltà.
1: Certo,
0: quando hai fretta poi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ponte, ma lei non vuole donare un bel parcheggio a una signora
3: ma
2: che è in difficoltà?
3: Ma sta scherzando, ma scusi, ma sono io la signora quando mi fa comodo. Se me lo donano a me, volentieri.
2: Ma ero così carino.
4: Ma dai,
2: che
4: ma
2: magari...
4: quando non trovi parcheggio, ma fai la lotta pur di
3: ma
4: averlo.
3: Ma io la vorrei vedere tutti i giorni sotto casa, là dove sto io,
2: prego,
3: sempre
2: signor.
3: A Milano.
2: Prego.
3: Appena trovo un buco mi ci infilo, guai chi me lo tocca.
2: Conte, lei che ci insegna a donare.
3: Certo.
2: E a fare del bene.
3: Ma io dono me stesso, ma non il parcheggio.
4: Ma
3: non
4: a
3: il
4: più parcheggio. Persone anche.
2: Ma capisci,
4: sì, sì.
2: A più persone.
3: Ma non il parcheggio.
2: Dai che c'è il nostro Millennium, Rolling Stone, Sympathy for the Devil.

0: 1968, Rolling Stones, il nostro Millennium Sympathy for the Devil. Oggi non l'ho cantata perché non era in italiano, ma no, quanto è bello!
1: Qua stupendo!
2: Ma siamo arrivati in fondo, le canzoni in inglese, scusi.
0: Sì, le so, però questa non è da cantare, questa è da gustare, no, mentre si è in viaggio.
1: Stavamo riflettendo sul fatto che loro sono ancora lì, vivi, vegeti, e cantano, e suonano, fanno concerti tuttora.
0: Sì.
1: Ne hanno fatti, hanno cavalcato decenni.
0: Come
1: decenni.
0: Lei parla.
1: E iniziarono con i Beatles. Vede? Che sono spariti da decenni.
0: Lei a quel microfono si è formato il muschio e sarà qui fino a 102-5 anni.
1: 5 anni ce l'ho sul contratto.
2: Certo, certo.
0: Grazie a tutti, la nostra regia, grazie a tutti voi, buona festa della Repubblica. Grazie con te.
1: Buon
0: Gales.
1: 2 giugno,
0: signorina,
1: grazie
0: Simpone.
1: A voi, cari, a domani, ciao.
3: Anche a Domodossola, in provincia di Verbano Cusio-Ossola, sono le 15.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Paolo Pacchioni. La Repubblica Italiana oggi ha compiuto 80 anni. Questa mattina a Roma la consueta parata ai fori imperiali. Sentiamo il nostro inviato Alberto Ciapparoni.
6: Un appuntamento tradizionale nel segno della Carta Costituzionale. La nostra Repubblica ha compiuto 80 anni, 1946-2026. Siamo partiti dal giorno in cui gli italiani hanno scelto la Repubblica e non la monarchia, con le donne al seggio per la prima volta, e siamo arrivati ad oggi con il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha parlato della Costituzione come della nostra casa comune di tutti gli italiani, e con la Premier Meloni, che ha parlato di 80 anni di libertà e partecipazione. Mattarella, dopo aver deposto la corona di fiori all'altare della patria in omaggio al milite ignoto, si è posizionato sul palco arrivando sulla mitica lancia Flaminia 535 scoperta. Due i momenti più emozionanti: il sorvolo delle frecce tricolori, un classico, e l'inno nazionale cantato da Bocelli. Tanta gente, tanti applausi, qualche nuvola, caldo mitigato da un po' di vento che ha impedito il lancio dei paracadutisti.
5: Alta tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran sul Libano. L'accordo sul Medio Oriente rischia di saltare dopo l'annuncio di Tel Aviv di voler attaccare Beirut Sud. Trump ha strigliato il premier israeliano Netanyahu dicendo che per colpa sua tutto il mondo odia Israele. Affermazioni che sono state riportate da più fonti ma sono smentite dal governo israeliano. Per molti italiani si sta per chiudere il ponte del 2 giugno. Traffico in aumento con maltempo nelle regioni del nord. A Torino un uomo di 51 anni è rimasto gravemente ferito durante una grigliata. Presenta ustioni sul 30% del corpo. E un uomo ha cercato di investire con la sua auto tre persone che erano sedute su una panchina perché sono amiche della sua ex. È successo in provincia di Campobasso. Le donne sono ferite soltanto leggermente. L'uomo è stato arrestato. Peraltro si tratta di un pregiudicato. Siamo alla pagina sportiva. Parliamo di tennis con gli italiani protagonisti alla Roland Garros. La linea a Enzo Tamborra.
7: Proprio così, buon pomeriggio, in attesa di un'altra giornata storica per il tennis italiano, quella di domani con i quarti di finale del torneo maschile con Coboli opposto al canadese Ogier Lassim, inizio del match alle 13:20, e il derby Berrettini a Radi che inizierà sempre domani alle 20:15. Oggi i riflettori puntati sul torneo di doppio maschile con Vavassori e Bolelli, reduci dal trionfo al Foro Italico, che per l'accesso in semifinale se la vedranno tra poco con la coppia composta dal ceco Novza e l'austriaco Obertren. Nel frattempo si sta giocando l'ottavo di finale del torneo maschile tra Zverev e Odar. Siamo 1-0 per lo spagnolo. Tra le donne è andata la Kostiuk, il derby ucraino con la Svitolina. Evento di oggi per significati che vanno molto oltre quello sportivo. È tutto per il momento, lì nello studio.
5: Grazie Enzo Tamborra, naturalmente ci risentiremo nel corso delle prossime edizioni per gli aggiornamenti sul doppio. Adesso gli aggiornamenti sulla situazione del traffico in autostrada.
4: Via Radio.
8: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso con maggiori afflussi sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Impruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna e tempi di circa un'ora. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Rimini Sud e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima e tempi di percorrenza di quasi 2 ore. E sulla A26 Trafori tra il bivio con la A10 e Ovada verso Gravellona-Toce con tempi di 50 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
5: Grazie.
9: Come prima. Per prima i suoi clienti vengono prima. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Quindi
10: 11, 3 minuti, martedì 2 giugno 2026. Buon 2 giugno a tutti, ben ritrovati. Questo è l'appuntamento di The Flight. Accanto a me, il supereroe del Foro Italico.
0: Che ridere.
10: Matteo Superman.
0: Ha voglia.
10: Campese.
0: Signore e signori. No, altro che no, non scherziamo.
10: Bravi tutti, però.
0: La vera supereroina qui è la Zacchi, lo sapete tutti quanti. Buon pomeriggio, amici. Siamo la vostra kryptonite.
10: Non è una cosa buona.
0: Ma no. È sincera. Bentrovati. Grazie a tutti quelli che hanno visto Power It's estate l'altra sera. È stato bello sapere che eravamo in tanti a fare un po' di casino insieme.
10: E sono arrivati tanti commenti.
0: Oh, bene, ci fa piacere.
10: Sì, tutti positivi. Devo dire.
0: Che carino.
10: Però poi dopo te la tiri, quindi è meglio tenerti un po' sul vago.
0: Sì.
10: Sul
0: nervo vago.
10: Anche sulla luce vago.
0: Benissimo.
10: Bene, cominciamo così.
0: Tornare a casa.

0: The Weeknd Can Take My Breath su RTL 102.5 alle 15:11 in the flight. Buon 2 giugno a tutti gli amici che ci stanno seguendo dalle macchine, perché sono in giro magari fuori porta, no?
1: O stanno tornando,
0: certo.
1: Hanno fatto magari un po' di ponte, un ponticello.
0: Un ponte lungo.
1: Molti hanno trovato ovviamente la tormenta
0: vero,
1: per le strade,
0: vero.
1: Quindi occhio, attenzione.
0: Sì, insomma, guidate con prudenza, vi facciamo volentieri molta compagnia.
1: E soprattutto in alcune zone del mondo, ma direi Stati Uniti, è comparso questo billboard che annuncia l'uscita ormai imminente di Toy Story 5.
0: 5, certo.
1: Con scritto TS, che sta per
0: Toy Story. Certo.
1: Però ai fan di Taylor Swift è venuto in mente: ma niente che c'è Taylor che fa qualcosa. Ebbene sì, c'è Taylor Swift che ha fatto una canzone che la riporta al country, tra l'altro, per la colonna sonora del nuovo Toy Story.
0: Ma infatti anche Tullio Solenghi.
1: Perché a TS,
0: è TS, anche
1: giusto.
0: Travis Scott dovrebbe fare una cosa con...
1: No, ho subito pensato a lei, infatti ci avevano preso.
0: Vedi,
1: colonna sonora.
0: Non
1: sì.
0: si può nascondere proprio niente, guarda. Era presente anche lei invece domenica sera alla nostra festa, è Gaia, e ha cantato questa Bossa Nostra.

0: Malone con Circles, con la sua armatura nel videoclip, se ci seguite in radiovisione. Proprio ieri, tra l'altro, guardavo per la milionesima volta il film Troy.
1: Sì.
0: Non so se sei presente, con Brad Pitt.
1: Brad Pitt, ragazzi, in grande spoiler.
0: Ma pure Eric Bana, voglio dire, che gli vuoi dire?
1: Eric Bana che fa Ettore.
0: Che Ettore! Come lo chiama fuori, esatto. Scene importanti.
1: Perché Brad Pitt fa Achille.
0: Fa Achille,
1: giusto?
0: Certo.
1: Ah,
0: sì,
1: molto
0: sì.
1: Bene. Quindi, ma infatti di quel film tutti ricordano il tallone di Brad Pitt, proprio tra le tante
0: sì,
1: cose.
0: Sì, che in realtà non è che muore per quello.
1: No, vabbè, certo.
0: Ne ha prese una serie di lanci da Orlando Bloom, peraltro.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
5: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro, con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

0: Zurb con Muaki su RTL 102.5. Anche questa però per un'estate si è sentita parecchio, vero? Qualche estate fa, adesso non mi ricordo più quanto tempo è passato. 2-3 anni?
1: Certo che sì, un paio d'anni sicuramente. Diciamo che c'è stata un po' di onda di ritorno tribale, se
0: sì,
1: non altro.
0: Sì, beh, ti ricordi momento. Gerusalemme?
1: Come no?
0: Eravamo tutti l'estate a fare i balletti.
1: Col balletto, balli di gruppo tanti anche sì, su sì, Gerusalemme. Sì. Diciamo che ha superato, ha scavallato quella perché è stata coreografata.
0: Sì,
1: cioè c'era
0: sì,
1: il balletto di Gerusalemme.
0: E l'importanza proprio di fare delle coreografie che poi tutti, no?
1: Sì, virale, no?
0: Così ti ho visto che anche tu hai provato a fare una coreografia.
1: Cosa hai visto? Aiuto,
0: no,
1: che
0: so,
1: grande
0: ho visto
1: paura.
0: Dei segni,
1: proprio, ho visto dei segni.
0: E anche dietro c'era qualcuno che faceva segno.
1: Dai, basta.

0: di una Hot 100 comunque,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, di una Hot 100, in questo caso inglese, ma anche in quella americana è presente. Cioè, ci sono delle canzoni che comunque...
0: Ma che impressionante, eh?
1: Sì, sì.
0: Ci avrà quasi 30 anni sta canzone, eppure sì, ancora dentro in classifica.
1: Già.
0: È un sing-along proprio fatto e finito.
1: Sì, è un evergreen.
0: È un esatto, sì. A tra poco, un troubadour anche.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
8: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
9: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno, trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, Buona Spesa Italia.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

È ancora mattina, l'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa, oggi mi sento

0: Una delle tante canzoni da ballare nel concerto di Elodie nel suo repertorio Vertigine su RTL 102.5 alle 15.51 in The Flight. Lei che adesso è, devo dire, tranquilla, si sta godendo un po' la vita, la aspettiamo presto con nuove canzoni.
1: Assolutamente, anche perché l'estate la chiama.
0: E beh, bisogna adesso vedere se lei risponde.
1: Magari non c'ha voglia se estate.
0: Però si fa un po' di giretti.
1: Anche lei è stata grande protagonista dei Power Hits estate, che ormai sono 10 edizioni, amici, quindi abbiamo un sacco di ricordi.
0: Eh sì, e quest'anno infatti lo raddoppiamo. Quest'anno lo raddoppiamo per festeggiare il decennale, ne vero?
1: Mi piace quello di decennale.
0: Decennale.
1: È aperta. Come Paola Iazzi.
0: Esatto.
1: Ciao Paola.
2: Come

0: sempre poi in questo momento dell'anno, tempo di foto di classe.
1: Ah, giusto.
0: Cominci a guardare quello degli anni precedenti e dici, ah però.
1: Hai capito?
0: Sì.
1: Lo diciamo perché se avete seguito in radiovisione non servono descrizioni. Se invece siete in radio, il video di 74-75 dei The Connells, diciamo che riporta un po' al mondo degli annuari,
0: sì,
1: che sono i libri di fotografie che si fanno magari al termine della scuola in America. Qui un po' meno.
0: Un po' meno, sì.
1: Va detto, eh. Però
0: cioè,
1: in
0: si
1: America
0: fanno le foto di classe,
1: sì,
0: comunque.
1: No,
0: però non c'è un libro mastro con, sì, tutte le foto. Magari qualche scuola lo fa.
1: Però
0: so,
1: qui si fanno le foto di classe tutti insieme.
0: Tutti insieme. Lì invece singolarmente.
1: Fototessera proprio.
0: Sì, sì, sì. Ogni tanto, infatti, qualche persona.

0: personaggio famoso, si vedono delle foto di gioventù.
1: E poi mettono le loro citazioni, cioè tipo da grande voglio essere, completa la frase, oppure non lo so, give peace a chance, qualcuno mette delle, degli aforismi sotto.
0: Sono bei ricordi.
1: E nei film infatti spesso e volentieri vengono fuori, no? Quelli degli anni 90 soprattutto.
0: Amici, è tempo di informazione, noi ci ritroviamo subito dopo, anche perché oggi secondo appuntamento con la Power It's Estate, la classifica.
2: Ricky Martin, 21 giugno, Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto. RTL 102.5 ti invita a un concerto imperdibile. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Osasio, in provincia di Torino, sono le ore 16.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio, buon 2 giugno da Paolo Pacchioni. Le autorità ucraine poco fa hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città nella regione di Kharkiv, al confine con la Russia, ed è pesante il bilancio dell'attacco condotto la notte scorsa proprio dai russi contro l'Ucraina. Sentiamo Raffaella Coppola.
5: 17 le vittime, tra le quali due bambini di 3 e 8 anni, per un bilancio che si fa più grave man mano che i soccorritori scavano tra le macerie dei palazzi crollati e trovano i corpi senza vita di chi non ha fatto in tempo a recarsi nei rifugi. Un attacco combinato russo nella notte all'alba sull'Ucraina, compresa la capitale Kiev, con droni e missili che hanno bruciato alcuni edifici mentre i cittadini si sono accampati nei tunnel della metropolitana. Il presidente Zelensky ha chiesto agli alleati di fornire sistemi antimissile Patriot. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
4: La Repubblica Italiana oggi ha compiuto 80 anni. Questa mattina a Roma, parata ai Fori Imperiali, presenti il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, i presidenti di Camera e Senato, Fontana e La Russa, la Premier, Giorgia Meloni e diversi ministri. Assenti invece il Vice Premier Salvini e i leader dell'opposizione, Conte e Schlein. Dopo il caldo dei giorni scorsi, una ondata di maltempo sta investendo le regioni del nord e la Toscana. Piogge abbondanti a Milano, al centro-sud cieli più sereni, ma temperature comunque in calo rispetto ai giorni scorsi. C'è stato un incidente sul lavoro questa mattina alla raffineria Eni di Livorno. Un operaio di 50 anni è in gravi condizioni dopo aver subito un trauma da schiacciamento con sospetta frattura del bacino del perone. È stato colpito dalla caduta di alcune travi. E non ha provocato danni la forte scossa di terremoto avvertita la notte scorsa in tutto il sud Italia. Nonostante la magnitudo di 6.2, le conseguenze sono state attutite dall'epicentro nelle profondità del mare e al largo della costa cosentina. Siamo adesso al tennis, al Roland Garros, in campo Bolelli e Vavassori per i quarti di finale del doppio, e allora ci colleghiamo in diretta con Enzo Tamborra.
6: Sì, ancora buon pomeriggio, si sta giocando il primo set di questo quarto di finale con gli azzurri sotto 6-5 contro la coppia composta da Nusa Obertrerer, ma Vavasore e Bolelli adesso sono al servizio, 30-15 per gli azzurri che cercano almeno di arrivare al tiebreak, e per certi versi una giornata interlocutoria per i colori azzurri in attesa della grande giornata di domani con i due quarti di finale del torneo maschile. C'è addirittura un derby, quello fra Berrettini e Arnaldi, programmato per la serata di domani. In tarda mattinata invece Cobolli sfiderà il canadese Auger Aliassim. Sempre per il torneo maschile si sta giocando Zverev Hodar, 7-6 per il tedesco il primo set. A livello femminile invece alla Kostiuk il derby ucraino con la Svitolina. È tutto per il momento, lì nello studio.
4: Grazie Enzo, ora le informazioni sul traffico.
3: Via Radio.
7: Ed Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete per i rientri del ponte del 2 giugno. Sulla 1 Milano-Napoli si segnalano code a tratti sia tra Terre di Canossa e Bassolo di Giano in direzione di Milano, che tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con quest'ultimo tratto che si percorre in circa un'ora. Code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto, con maggiori disagi nel tratto che va da Rimini Nord al bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima, e tempi di percorrenza di circa 2 ore. Stessa situazione anche in Liguria sulla A26 dei Trafori, con forti incolonnamenti tra il bivio con la A10 Genova-Savona e la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce, e tempi di 1 ora. Sempre in Liguria sulla A7 Serravalle-Genova si sono formati 8 km di coda tra Busalla e Serravalle-Scrivia verso Milano per due cantieri con scambio di carreggiata. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate un buon viaggio.

0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Dopo le 4, buon martedì, è il 2 di giugno 2026 pomeriggio, l'appuntamento con la classifica che è cominciata ufficialmente domenica con il grand opening al centrale del Foro Italico e dunque da oggi, anzi da ieri, vi porta tutti i giorni nella nostra seconda ora all'interno delle canzoni che più amate.
2: E sì, perché praticamente si ricomincia con la lista che ci fornisce Year One ad inizio settimana. Questa lista è la base di partenza per le vostre votazioni, perché siete voi a fare la differenza, a sconvolgere la classifica. Cosa facciamo noi ogni giorno dal lunedì al venerdì a quest'ora?
1: Tutto tranne che lavorare, evidentemente, perché siamo qui a goderci assieme a voi l'evolversi di questa classifica, di queste 50, ripetiamo, canzoni che se la giocano. Voi andate su RTL 102.5 Play per esprimere il vostro voto.
2: Tutto questo in tempo reale, io partirei dalla prima canzone. Ed è Harry Styles con American Girls. Tra l'altro vorrei segnalare che ci sono molte doppie all'interno della lista delle 50. Cioè artisti che hanno più di una canzone.
1: Perché non si accontentano.
2: Perché non si accontentano.
1: Sono generosi. Harry Styles, che in questo periodo è in tour, e lo troviamo in classifica alla posizione, adesso, numero 17.

0: considerando che io sto ovviamente al mio gioco preferito già dall'ora precedente, ho notato che comunque Harry Styles, che era la numero 18 un'ora fa, adesso è la 17, quindi vuol dire che ha fatto uno scatto in avanti.
1: Fa carriera
0: sì,
1: ragazzo.
0: Sì, sì. Alcuni si muovono più velocemente, altri in maniera più lenta, alcuni scendono, alcuni salgono, e questo è il bello di questo appuntamento nel quale proprio andiamo a vedere cosa succede in tempo reale.
1: È un po' la storia di Power It's Estate, alcune canzoni entrano subito nel cuore della gente, altre invece hanno bisogno di qualche ascolto in più e magari al foto finish.

0: guadagnano delle posizioni. Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar alla 30.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano e Giorgia con Superstar su RTL 102.5 alle 16:11 in The Flight, che nella seconda ora, sapete, diventa Power Hits estate 2026, l'appuntamento con la classifica, come già detto, loro posizione bella tonda, 30.
1: E tra l'altro Tiziano è uno degli artisti che ha due presenze all'interno di questa top 50. Siamo soltanto all'inizio, tutto può succedere, ci sono davanti a noi tantissime settimane che poi ci porteranno il 1° di settembre all'Arena di Verona ad incoronare il Power Hits 2026.
0: Sì, quello che abbiamo fatto domenica è stato un po' mettere le carte sul tavolo, sì, in attesa di ricevere e scoprirne delle altre in base alle 50 più trasmesse dalle radio, quello che ci dice Irwan. Troviamo anche Olivia Dean in classifica, 34.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, attualmente all'interno della Power Hits Estate 2026. La classifica si trova alla posizione numero 34. Come sappiamo, dipende esclusivamente da voi, dai vostri voti. Votate, votate, votate.
1: E se non l'avete ancora fatto, registratevi alla nostra community. Basta andare su RTL 102.5 Play, inserire i vostri dati ed entrare appunto nel magico mondo che vi permette tutti i giorni di votare. Lo sapete, avete un voto al giorno e in quest'ora qui andiamo a vedere un po' l'effetto che fa, cioè l'effetto che fanno i vostri voti, l'impatto che hanno sulla classifica.
0: Tanti ci scrivono che vorrebbero vederlo in tempo reale, il programmino che abbiamo qui davanti. Noi refresciamo ogni volta e vediamo le canzoni che cambiano posizione.
1: Vabbè, nel weekend o lo fanno con noi, nel weekend sono ferme.
0: Infatti c'è la classifica poi del sabato e della domenica. Intanto Biagio Antonacci, 45.

0: dire che i voti hanno il loro effetto, anche risentire le canzoni ti ci fa affezionare di più.
1: Ma infatti è proprio questa la nostra missione. Nel corso della settimana, dal lunedì al venerdì, facciamo un refreshment.
0: Oh yeah.
1: Così per ricordarvi quali sono le canzoni che sono all'interno di questa top 50, canzoni che comunque trovate già la bella lista quando andate a votare. Vi segnalo anche che il pezzo di Tiziano con Giorgia ha guadagnato posizione, al momento è la numero 29. Vedi come cambiano le cose. Allora restate con noi perché tra poco continuiamo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
5: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
8: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Un altro artista che è presente con due canzoni all'interno della top 50 di queste 50 canzoni che ci ha fornito Erwan è proprio Somber, con la sua Potential in questo caso, che devo dire è la tendenza è positiva, perché era la posizione numero 26 un'ora fa, adesso lo troviamo alla 20, quindi insomma complimenti.
1: È un artista con grande potential,
0: con tante potential
1: lo dice lui stesso nella canzone, due canzoni in classifica su 50 è un bel risultato. Sapete che i dischi in giro sono tanti,
0: sì.
1: Il che vuol dire che bisogna anche sudarsela la presenza in classifica, e questo avviene grazie ai vostri voti su RTL 102.5 Play.
0: Altro artista presente in questa lista che ci ha fornito Erwan, che voi state votando, continuate a votare, è Ultimo con Romantica, numero 19.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica su RTL 102.5 alle 16.30 nel viaggio all'interno di Power Hits estate 2026. In questo momento per lui la posizione è la numero 19.
1: E ogni giorno noi andiamo a prendere a caso tra le 50 delle canzoni, ve le facciamo sentire un po' come se fossero le nomination, no? E vi diamo in tempo reale la posizione che occupano, ma va da sé che ovviamente tutto può cambiare in un istante.
0: In un istante, anche se va detto, la prima settimana di Power Hits estate già ogni tanto negli anni scorsi è successo, dà delle indicazioni su come sarà il percorso, ma chiaro che non è niente di definitivo. Scendiamo un po', andiamo alla numero 37, dove in questo momento ci sono Blanco ed Elisa con Ricordi.
2: Not

Blanco ed Elisa con Ricordi. Ecco, Elisa è al momento presente con due canzoni all'interno delle 50 posizioni che ci ha fornito Year One, come da tradizione ormai da 10 edizioni a questa parte. Year One ci fornisce la lista delle 50 canzoni che risultano essere le più programmate da tutte le radio d'Italia, ma solo voi ascoltatori di

0: RTL 102.5 registrati alla nostra community, potete fare la differenza e sconvolgere tutto.
1: Ci salutano da Cupertino in provincia di Lecce, dicono: è bello, è iniziata Power It's estate. I messaggi che arrivano lo fanno al 378 378 1025. Se avete voglia potete anche raccontarci dove avete destinato il vostro voto di oggi. Sapete, ne avete uno al giorno fino al termine della classifica e magari potete avere anche diverse preferenze.
0: Non è mica una roba segreta, si può dire.
1: Potete dirlo a noi.
0: Sì, tanto ancora il cammino è lunghissimo. Intanto The Bouncer, numero 30.

0: anche a te viene da ballarla come Renato Zero? Come faceva lui un po' queste mosse così? Non so perché. The Bows Magnetics, RTL 102.5. In Power It's Estate 2026. Posizione numero 30, non ancora refreshato.
1: Sì, sono lì. Posizione numero 30, non ci sono mosse. Nel frattempo ci sta, soprattutto Sombre, devo dire, sta guadagnando un sacco di punti. Ma attenzione, perché adesso la prossima canzone, ieri, appena proprio iniziato, appena debuttato con questo appuntamento,
0: sì,
1: era il numero 1.
0: Quella.
1: Poi dopo è cambiato in corsa, però adesso vediamo dove si trova.
0: Potrebbe essere un grande ritorno al decimo anniversario.
1: Bello, bello.
0: Bello.
1: Adesso non è che
0: allora, lui ha vinto la prima.
1: Però idealmente è una bella cosa.
0: È una bella cosa, niente è scontato. Francesco Gabbani adesso alla 3. Leone.

0: amatissimo dalla community di RTL 102.5 e non solo, è Francesco Gabbani, la sua Summer Funk in questo momento, secondo giorno della prima settimana di Powerhits estate 2026, posizione numero 3.
1: E vi ricordiamo intanto che il primo appuntamento con la classifica, fino a venerdì a mezzogiorno potete continuare a votare, e potete continuare a votare anche dopo in realtà, certo. Però i voti che sono arrivati fino a venerdì a mezzogiorno vanno a creare la classifica del weekend, quindi la classifica della prima settimana. I voti che arrivano nel corso del weekend andranno alla classifica generale. Non so se mi sono spiegata.
0: Sì, ma tanto abbiamo tante settimane.
1: Voglio spiegarlo.
2: Lo senti? È il suono della tua prossima vacanza. Niente stress, solo il piacere di ritrovarsi. Benvenuto nei Campeggi Sandaia, resort a 4 e 5 stelle in Toscana, in Veneto e nelle più belle località d'Europa. Potrai scegliere il comfort di un cottage moderno o la libertà di una piazzola nel verde. In famiglia, in coppia, con gli amici. Questa sarà la tua vacanza in libertà. Sandaia, i tuoi ricordi più belli iniziano qui. Informati e prenota su sandaia.it.
3: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
4: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 € di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 € ci fanno 100 € di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 €.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper.

0: buon vento.
1: Ladies and gentlemen, the defending champion Alfa su RTL 102.5, come dicono nella box. Eh sì, perché lui detiene il più recente titolo di Power Estate. Era il 2025, era l'anno scorso. Quest'anno ci riprova e mette anche il carico pesante, perché con lui c'è Giova. Buon vento adesso è alla numero 7.
2: Sono 50 le canzoni che ogni settimana ci propone Erwan e sono la risultante delle canzoni che tutte le radio d'Italia suonano, ma solo voi potete decidere chi arriva al primo di settembre a diventare il Power Hits.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: cos'è normale? Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, posizione numero 40 attualmente nella top 50, che rappresenta praticamente la base di partenza per la rampa di lancio per votare le vostre canzoni preferite e far sì che poi arrivino fino a un percorso bello lungo.
2: A voglia, sono 13 settimane, abbiamo appena cominciato il nostro viaggio che ci porterà il 1° di settembre all'Arena di Verona a scoprire qual è la canzone che più preferite e che le radio hanno più passato, perché sapete che è una somma delle due cose, Il Diavolo Veste Prada, non so, domanda da volte anche.
1: Sono due canzoni tra l'altro da questa colonna sonora. Bene. Una è questa.

0: Una chiusura del pezzo che ricorda anche un po' i Daft Punk come mondo. Lady Gaga and Dirty Runway su RTL 102.5. Per loro la posizione è la numero 13 in questo momento in Power It's Estate 2026.
1: E come dicevamo prima, fa parte della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, e all'interno della top 50 attualmente ce ne sono due di canzoni che fanno parte di quella colonna sonora, l'altra è di Sienna Spyro. Staremo a vedere come sarà l'evoluzione, al momento sono al numero 13.
0: Tante canzoni che insomma viaggiano in coppia, se vogliamo, o perché dello stesso artista o perché si tratta di featuring, come in questo caso Emma Ercomi, Vacci Piano, alla numero 20.

0: MR Comi Vacci Piano su RTL 102.5 nella Power It's Estate 2026. L'abbiamo ascoltato perché è parte della top 50. Ma io farei un refrescino per vedere chi c'è nella top 3 in questo momento.
1: Come facciamo ogni giorno, veloce recap del podio. Alla 3 in questo momento Francesco Gabbani con Summer Funk.
0: Numero 2, Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.
1: E alla numero 1 al momento Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Continuate a votare su RTL 102.5 Play.
0: E noi ci sentiamo domani con la classifica, ma anche con The Flight.
1: Grazie ai nostri registi, grazie a Zach.
0: Grazie a Campese.
1: Ciao.
2: Giro d'Italia Women 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ottenere il tuo pass per la partenza o l'arrivo di ogni tappa italiana della Corsa Rosa Femminile, che arriverà il 7 giugno a Saluzzo Cuneo. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Santa Maria Nuova, provincia di Ancona, sono quasi le ore 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Paolo Pacchioni. In Calabria si indaga sull'uccisione di 4 braccianti pakistani bruciati vivi in un'auto. Sono stati arrestati 2 loro connazionali. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
4: Sono stati bruciati vivi 4 braccianti agricoli pakistani uccisi ad Amendolara. Il sospetto degli investigatori della squadra mobile di Cosenza è diventata certezza dopo la visione del video dell'impianto di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è avvenuto il delitto lungo la statale 106. Dalle immagini si vedono 2 persone, 2 pakistani sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari, che bloccano le portiere del minivan dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Quindi si vede una fiammata e 2 fuggire. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio a cui 2 pakistani connazionali delle vittime sono stati sottoposti in questura. Sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato.
3: Il passaggio su Roma delle frecce tricolori ha chiuso le celebrazioni del 2 giugno. Oggi la Repubblica Italiana ha compiuto 80 anni. Al centro delle celebrazioni la tradizionale parata lungo i fori imperiali. Presenti il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni e altre autorità. 80 anni al servizio del Paese, è questo lo slogan scelto per le celebrazioni del 2 giugno. Apriamo la pagina sportiva, iniziamo dal tennis a Roland Garros. Affari puntati sul doppio Vavassori-Bolelli. Linea a Enzo Tamborra.
5: Il quarto di finale che vede impegnati gli azzurri si decide al terzo set. Infatti i Vavassori e Bolelli hanno perso il primo set al tiebreak contro la coppia composta dal ceco Noza e l'austriaco Oberlentrer. Nel secondo set, poderosa reazione degli azzurri che hanno vinto 6-1, e appena iniziato il terzo set siamo 1-1 rispettati i turni di battuta. Uno sguardo anche a quello che accade nel singolare maschile, dove Zverev è avanti rispetto allo spagnolo Odar 7-6, 6-1, 4-2, ed è tutto, linea lo studio.
3: Grazie Enzo, adesso il ciclismo femminile, la cronoscalata sopra Belluno rivoluziona la classifica della Giro Women, e allora sentiamo com'è andata da una delle nostre inviate, Ludovica Marafini.
6: Ed è il ruggito di Anna van der Breggen, l'olandese del team SD Works Pro Time, ha dominato la quarta frazione, la cronoscalata da Belluno a Nevegal, chiudendo a 31 minuti e 38 secondi, rifilando 1 minuto e 04 alla campionessa del mondo di specialità, la svizzera Marlene Reusser, che chiude in seconda posizione. Terza l'altra olandese, Demi Vollering, deludente Elisa Longo Borghini, staccata di quasi 2 minuti. Van der Breggen si prende così la maglia rosa, come da attese la classifica generale è stata rivoluzionata. Domani un'altra frazione spartiacque, il tappone di montagna e 146 chilometri da Longarone a Santo Stefano di Cadore. Per il momento è tutto, a te Paolo.
3: Grazie Ludovica, è tutto anche per questa edizione. Allora, in questo 2 giugno di controesodo per la fila del ponte, andiamo a sentire da Autostrade per l'Italia qual è in questo momento la situazione del traffico.
2: Via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto con tendenza in aumento su tutta la nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli si segnalano code a tratti sia tra Terre di Canossa e Basso Lodigiano in direzione di Milano, che tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con quest'ultimo tratto in particolare che si percorre in circa un'ora. Code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto, con maggiori disagi nel tratto che va da Valle del Rubicone a Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna, e tempi di percorrenza di 1 ora e mezza. Stessa situazione anche in Liguria sulla A26 dei Trafori, con forti incolonnamenti tra il bivio con la 10 Genova-Savona e la diramazione Predosa-Bettole per chi viaggia verso Gravellona-Toce e tempi di 1 ora e 20. Sempre in Liguria sulla A7 Serravalle-Genova si sono formati 7 km di coda tra Busalla e Serravalle-Scrivia verso Milano per due cantieri con scambio di carreggiata. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
3: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Eccoci qui, buona festa della Repubblica a tutti, cara Italia, siamo qui da Milano Fulvio Giuliani, buon pomeriggio, buon rientro, un saluto, un abbraccio a Paolo Pacchioni che rivediamo dopo un mese quasi in studio, la conduzione del giornale orario. Devo dire, come di consueto, il Giro d'Italia aumenta la circonferenza del grande Paolo. Ciao Paolo, ti saluto, ti voglio tanto bene, sentiamoci.
8: Ma sai che invece è anche dimagrito Paolo?
7: Ma sto scherzando.
9: Glielo posso dire che Paolo Pacchioni è un sex symbol?
7: Come glielo detto. Ma cara Carolina, presentiamo come si deve.
9: Dopo di te.
7: Presentiamo come si deve. Cianna, pensaci tu, poi ve lo dico.
9: Vai.
8: Cara Carolina, cara Russi e anche cara Pettinelli, ma com'è che state?
9: Molto bene tutte e tre. Ciao Cianna, ciao Fulvio Giuliani. Ciao, che non vorrei mettere secondo a Pacchioni, per me sì, si equivalgono.
7: No, Pacchioni è inarrivabile. È il mio sogno di uomo, cioè io avrei voluto essere lui.
8: Fulvio, ma tu stai sommergendo come tutta Milano sotto quella pioggia torrenziale? Perdere.
7: Cioè, non solo finisce il ponte, è già c'è un po', come dire, quell'aria così, ma vien giù da stamattina, ragazzi.

0: I Coldplay, RTL 102.5, Chan, Carolina a Roma, Fulvio qui a Milano, in password. Allora, si rientra, cari amici, se siete in macchina, godetevi Chan, ma soprattutto godetevi Carolina.
1: Ecco. Oh, grazie.
2: Facci sentire la voce da Power Hits, caro.
0: Dai.
1: Ciao.
2: Bella, bella, bella. Grattata, bella, croccante.
1: Vissuta e cantata, sì, sì.
2: Sì, sì, che poi noi in realtà siamo nel centro Italia, che è quella zona che oggi è stata un po' risparmiata. Vero. Perché c'è qualche nuvola, ma il sole c'è. Caro, sembra che sia stata sul Monte Bianco,
1: sola.
2: Con la pioggia, la neve, e vabbè, ma
1: a
2: ci sta.
1: A cantare i pinguini tattici nucleari, secondo me la canzone era sorry, scusa, lo sento.
2: Stiamo accompagnando la gente che sta tornando dal ponte, infatti.
0: Esattamente, tra l'altro devo dire... Prima ho incrociato Matteo Campese con la Zacca in onda sino alle 17, anche lui era ancora provato dal Power Hits dell'altro ieri, quindi è tale, io credo, l'emozione, la bellezza di vivere insieme, tra l'altro, a tanti colleghi e amici, qualcosa del genere. Non puoi esaurire la scarica di adrenalina in tre ore.
1: No, poi ricordiamo oltre 40 artisti, se non l'avete visto, se ve lo siete perso, RTL 105 Play, lo vedete subito. Brava. Lì.
2: Sì, poi la cosa bella è che li ascoltiamo e li continuiamo ad ascoltare qui su RTL 102.5. Per esempio, ce n'è uno che sta arrivando adesso.
1: Stelle Joliet.

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes, le 17:19 minuti. State ascoltando RTL 102.5 con Carolina Rusti Bettinelli, con Fulvio, con Carolina. È il nuovo nome.
1: È un nome intenso.
0: Perché è svizzera in realtà.
1: Carolina. Ma neanche sulla schiena neanche svizzera. Sulla schiena.
2: Carolina, la verità è lui è innamorato. Lui
1: ma
2: quando,
1: di chi?
2: No, fidati, quando non capisce più niente.
0: È vero.
1: Ma lui mi disprezza, Fulvio.
0: No, mamma mia.
2: Diciamo disprezza.
1: No, davvero, ti
2: allora,
1: assicuro.
2: L'unico problema reale, te lo devo dire, perché insomma comincio a volerti bene anche se ti conosco solo a distanza, è che lui si innamora di tutte.
0: Sì,
2: quindi

0: questo sì, è vero.
1: Diciamo, non sei privilegiata. Questo
2: no, e in realtà vorrei fartela vedere in un'altra ottica, Lucia? Fulvio. Vai. Si innamora di tutte tranne che di me, no, che guarda proprio te. Anzi, mi guarda un po' di... Ah.
3: No, la realtà è che io soffro tantissimo quelli che piacciono a Caro, e a Caro piace da morire Zverev. Visto che Zverev adesso è in un periodo folle, tipo ha appena battuto Hodar al Roland Garros, lo soffro un pochettino.
1: Vabbè, senti, l'hai visto come è fatto? Hai visto la statua greca? Dai, su.
2: Assomiglia a Fulvio Giovanni.
1: Sì, proprio uguale.
2: Sì, Giuliano è un po' più giovane.
1: Sì, è proprio identico. Oh, a proposito dell'ottimo Sasha Zverev, che quindi accede, per quanto gli riguarda, ai quarti di finale, domani vivremo la giornata campale azzurra a Roland Garros con tre italiani. Non era mai successo nella storia degli slam, cioè da quando esistono i tornei del grande slam, mai avevamo portato ai quarti di finale tre italiani. E non c'è Sinner.
3: Non c'è Sinner, tutto il giorno ci stiamo. Se Cobolli battesse Ogier Aliassim, avremmo sicuramente un italiano in finale, bravo, perché l'altra è Berrettini Arnaldi.
1: Da faremo domani
2: un grandissimo tifo.
1: 13:20.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi. E pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
10: Salve.
8: Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
13: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
14: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
13: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
14: Rispetto per le persone.
13: Recycle.
14: Dare nuova vita alle cose.
13: ESG.
14: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: The Giornalisti RTL 102.5, buon rientro, caro Cian, cara caro. Tra l'altro parlavamo proprio in apertura dei tanti che sono in auto e stanno rientrando dopo un bel ponte. C'è per esempio una famiglia che un po' eleggo, ha mandato un messaggio carinissimo, eleggo a simbolo di tutti quelli che rientrano ascoltando RTL 102.5. Allora sono in quattro, tipico. Marco, che è il papà alla guida, un classicone.
1: Ciao Marco.
0: Stefania.
1: Ciao
0: Marco. È la moglie. Ciao, e poi Lollo e Andrea me li sono segnati, che sono i bimbi, i pargoli che sono dietro.
2: Ma li faranno i giochi secondo voi in macchina? Voi li facevate i giochi quando eravate in macchina con la famiglia, che ne so, contare le targhe, sì, vedere quale macchina,
3: quante macchine gialle esatto, passano,
2: il pugno sulla spalla per la macchina gialla, non so se si fa ancora,
0: no,
2: una cosa
0: non lo so. E poi tra l'altro, se non so, la butto lì, volevo sentire il vostro parere, poi ne parliamo dopo. La radio in auto, oltre a essere una compagnia straordinaria di informazione, il traffico eccetera, mette anche tutti d'accordo, perché se no mettete due figli dietro, non saranno mai d'accordo su cosa ascoltare, mai.
3: Sì, però io azzettisco tutti per sentire la notizia, questo mi è capitato.
0: Capito? Quindi vai di radio.

0: Ed è leggerissima la musica di Colapesce di Martino. Sono le 17.39 su RTL 102.5. Cianna, Carolina, Fulvio Giuliani in questa versione estiva di Password. E posso dire che soffro un po' la loro separazione, che è consensuale assolutamente, perché hanno deciso di fare i loro progetti solisti, ma mi fanno un po' male.
1: Ah, di Colapesce di Martino,
0: certo.
1: Intendi?
2: Anch'io ero rimasto un po' di... Quando è che ci siamo separati?
1: Stavo pensando a me e Fulvio separati.
0: Noi stiamo così, sarà per sempre, sempre sì.
2: Ho una notizia dalla Danimarca, posso darvela appena arrivata?
0: Ci teniamo molto.
2: C'è quella ufficiale, si forma un nuovo governo di centro-sinistra, più sinistra.

0: che sia realizzata.
1: Il dentista è una delle più grandi paure al mondo delle persone.
2: Dilla a me.
1: E poi se facciamo lo sbiancamento gratis io andrei.
0: Ma gli apparecchi, io penso agli apparecchi, 2-3 mila euro solo per sistemare 2 un mezzo mila, dente.
2: 3 mila,
0: no,
2: 4
0: esatto,
2: mila,
0: forse
2: 10
0: i principali. Mila, 12
2: mila,
1: quanto ti sono costati i denti dei tuoi figli, Fulvio?
0: No, i denti dei figli di Fulvio sono storti perché così Fulvio può andare a cena forte. Una cosa che...
2: Andiamo ancora in vacanza. Bisognava scegliere vacanza o denti.
0: Allora grazie papà di questa vacanza.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
3: casco.
2: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 €. In negozio, app e sul sito.
7: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 € e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
9: Giganti?
8: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
9: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
8: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 €, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: con Fulvio Giuliani e con lo studio di Cologno Monzese che immagino si riempia di modi di domande di fronte a tali star.
1: Esatto, no, in realtà stavamo parlando tra di noi, allora abbiamo detto ma giriamo il quesito a Roma, visto che ok piove in buona parte d'Italia, oggi è andata così la festa della Repubblica, però siamo d'estate quasi, è il 2 giugno, abbiamo voglia di caldo di mare. Ora voi siete del partito sdraio, lettino, ormai la sdraio è passata di moda, si usa soltanto nei tornei di tennis, non so se
0: sì, sì, sì, è vero, sdraio e riccione anni 90, esatto, forse.
1: Oppure vado col mio telo e come va?
2: Ma
1: va?
2: Stiamo scherzando, so, ma chiedo. Quale telo, ma quale chiedo. Come va? Va, già c'ho mal di schiena, Fulvio,
1: lettino.
2: Che non so se perché... Lettino anche col morbidino sopra.
0: No, il morbidino costa tantissimo.
1: Bravo, stavo per dirlo perché sono, sì, le tariffe sono aumentate, tra l'altro.
0: Follia balorda. No, ma quella è per fare la foto a Mykonos.
2: Vi do i posti giusti, ma lettino con morbidino.
1: No, litorale, dammi un indizio. Litorale quale?
2: Quello che c'è.
0: Ma che quello, quello che c'è? Tu quello... sei da Fregene, tu dall'altra parte non ci entri neanche.
2: Ma io sono intanto da Toscana.
0: Ecco, ah, vedi, Porte de Marmi.
1: Scusa Carolina, perdonami.
2: Che mentre lo dico vi alzo anche un po' la spalla. Un bel venerdì in Toscana.
1: Non vi conosco e se vi conosco vi schifo un po'. Capito?
3: Senza te

0: Sting, RTL 102.5, fra di noi qui si continua a chiacchierare di mare, c'è voglia di mare. Allora, la Porsche Carolina
1: non volevo
2: che non puoi andare in barca.
0: Dichiara sì. Qualcosa molto Porsche, per questo no. Fine 2 giugno.
1: No, ho dichiarato semplicemente che il lettino è più comodo con il morbidino, col memory foam che ormai è diffuso. Ho detto anche che Capri è bellissima, ma la lasciamo a qualcuno che ha delle tasche molto gonfie, non le mie, perché non ci si può
2: andare. Se no devi conoscere bene alcuni punti dove andare, strategici. Se ti fai un weekend. Forse non lo so, io non
1: sono
2: mai stato.
1: €7
0: Però aspetta, Gianna,
2: non lo so.
0: Tu a Capri devi andare, non scherziamo, cioè Capri è uno dei luoghi al mondo che va visitato.
2: Però ci devi andare anche da ragazzo e adulto, ci sono andato da piccolo con i nonni.
0: No, devi andarci adesso, ormai hai
1: avete risparmiato entrambi €14 scusate, siamo a Capri.
2: Si mangia bene almeno, spero.
0: Si mangia molto bene e se si va fuori stagione, in realtà Capri è un'isola, l'isola azzurra, che ti può regalare delle gioie straordinarie. In pieno agosto pretende di andare al mare come se uno pensa di trovare Rimini, è un po' complicato.
1: Andiamo a Natale.
0: Anche a San Pietro in Guarano, siamo in provincia di Cosenza, le 18 in punto.
3: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.
4: RTL 102.5, giornale orario.

0: Buonasera, ben ritrovati da Paolo Pacchioni. La Repubblica Italiana festeggia i suoi primi 80 anni in attesa della cerimonia di stasera al Quirinale. Stamattina ai Fori Imperiali, sempre a Roma, si è tenuta la consueta parata del 2 giugno. C'era per noi l'inviato Alberto Ciapparoni.
1: Dalle forze armate e volontari della protezione civile, passando per atleti, operatori della sicurezza e rappresentanti delle istituzioni, Roma ha celebrato gli 80 anni della Repubblica con la tradizionale parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, un'edizione speciale dedicata a chi ogni giorno è al servizio del paese, come ricordato anche dal tema scelto per quest'anno, 80 anni di Repubblica, 80 anni di servizio al paese. Alla cerimonia hanno assistito le più alte cariche dello Stato, a partire dal presidente Mattarella, che dopo l'omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria ha raggiunto via dei Fori Imperiali per presiedere la rivista militare. Presenti anche la premier Meloni, il presidente del Senato La Russa, il presidente della Camera Fontana e il presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Numerosa la rappresentanza del governo, tra gli altri il ministro della Difesa Crosetto e quello dell'Economia Giorgetti. Ad aprire la cerimonia sono stati 250 sindaci provenienti da tutto il paese. E dopo l'esecuzione dell'inno nazionale da parte di Andrea Bocelli, accompagnato dalla banda Interforze, la sfilata è entrata nel vivo. Tanti cittadini presenti, tanti gli applausi, soprattutto al sorvolo delle frecce tricolori, un classico amato da sempre.
0: Oggi, nonostante la giornata festiva era aperta la Borsa di Milano, ora sentiamo come sono andate le cose. Marco Favalli.
2: Buonasera. Seduta positiva a Piazza Affari, oggi la migliore in Europa. Il FTSE MIB chiude a più 1,61% e tocca un nuovo massimo storico, superando i 50.500 punti. Bene anche il FTSE Italia Mid Cap a più 1,04. Tra le blue chip brilla ST Micro, più 15,11%, seguita da Prismian, più 3,58%. Sul fronte opposto Avio, meno 2,94% e Fincantieri, meno 2,68%. Stabile infine lo spread BTP Bund a 71 punti. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buonasera. Serata.
0: È morto a 44 anni l'attore gallese Owain Rhys Davies, noto al grande pubblico per il ruolo dell'agente Wilson nel revival della serie Twin Peaks. La serie cult creata da David Lynch e Mark Frost è tornata sugli schermi nel 2017. Si è trattato di una morte improvvisa. Ora il tennis con il Roland Garros e il doppio Vavassori-Bolelli. Linea Enzo Tamborra.
3: Mi dà la linea proprio in un momento cruciale del match, perché si sta giocando il super tie break del terzo e decisivo set. Vavassori e Bolelli hanno perso il primo set 7-6 al tie break, hanno vinto il secondo 6-1 e in questo momento, pensate, sono 12 pari al super tie break, con entrambe le coppie che hanno avuto due possibilità per chiudere il match. Davvero si gioca sul filo del rasoio. Uno sguardo a quello che accade nel torneo di singolare maschile, dove abbiamo il primo semifinalista è il tedesco Zverev, che ha sconfitto 3-7-0 lo spagnolo Hodar. Ed è tutto, è il mio studio.
0: Grazie Enzo, viabilità.
4: Via Radio.
5: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto su tutta la nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli si segnalano code a tratti sia tra Terre di Canossa e Bassolo di Giano in direzione di Milano, che tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, e 6 km di coda per lavori tra la direttissima e Sasso Marconi. Code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto, con maggiori disagi nel tratto che va da Valle del Rubicone al bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, e tempi di percorrenza di circa 2 ore. Stessa situazione anche in Liguria sulla A26 dei Trafori, con forti incolonnamenti tra il bivio con la 10 Genova-Savona e la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce, e tempi di 1 ora e 20. Sempre in Liguria sulla A7 Serravalle-Genova si sono formati 7 km di coda tra Busalla e Serravalle-Scrivia verso Milano per due cantieri con scambio di carreggiata. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
6: Come prima. Per prima i suoi clienti vengono prima. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Eccoci qui, 5 minuti esatti dopo le 6 della sera. Cianna da Roma, davanti alla splendida Carolina. Qui il cavalier servente Fulvio. Non ho più Nico.
9: Ma tuttora cavalier servente.
8: Sì, ma resto cavalier servente.
9: Ma no, ma d'estate no.
10: Puoi tacere anche, mentre Fulvio anche. Giuliano dice che sono splendida,
8: certo,
10: grazie.
8: Esatto, possiamo anche ripeterlo. Andiamo in replay. La replay fa veramente vintage. La splendida Carolina. La splendida Carolina. Dicevo, abbiamo

0: Ho citato Nico, che ricordiamo è in vacanza.
1: Sì.
0: Ieri il quesito era: ci starà ascoltando? Oggi abbiamo la risposta.
2: No.
1: Assolutamente no.
2: Vabbè, ma giustamente è occupata con l'orto, è occupata col giardino, è occupata
1: ma
2: con la casa.
1: Ma siete sicuri che il ciambellone non lo faccia?
2: No, lei non è, secondo me non è tipo da ciambellone,
0: no,
2: però non sono sicuro.
0: No, ciambellone no. Però con il diluvio che si è abbattuto questa mattina sul nord, non è giornata da pollice verde. Devi proteggere le piante.
1: E lì torna la teoria del ciambellone.
2: No, sarà lì con Massimo.
0: Oh, attenzione un attimo, stiamo per suonare, caro. Guarda chi c'è. Lauro.
1: Achille Lauro.
0: L'uomo della GAF.
3: E ciao.

0: Annalisa, sinceramente, sono le 18:13 minuti. Su RTL 102.5 con Caro, con Fulvio Giuliani, con Cianna, forse l'unica insieme a Dito nella piaga, Annalisa, a poter indossare i pois, perché sono veramente brutti su tutti, tutti.
1: La cosa che fa ridere è che il primo pezzo che cantò nella scuola di amici di Maria De Filippi per fare l'audizione era proprio una zebra pois.
0: Ah, vedi allora, ha chiuso il cerchio al Power Hits.
2: Esatto. Oh, a proposito di Power Hits e di look, ne stavamo parlando tra di noi, quindi non facciamo finta, quel cologne,
1: il cologne di
2: Annalisa, devo dire. Sì. Sfondava il televisore, non è che passava,
1: era veramente pissant.
2: Esatto, un colon.
1: Era un colon di pizzo, sicuramente francese, e che era molto lungo, ma aveva proprio tutto il piede, quindi non era un leggings, ma era un colon.
2: No, infatti io ti ho chiesto, ma perdonami, cos'era? Era proprio quella che in italiano sarebbe la calza.
1: Anche Cianna li mette il weekend, sai, Fulvio, gli
0: no,
1: piace
0: il
1: così.
0: Sabato, il weekend è troppo, però il sabato mi concedo il colon.
2: Provi ogni tanto anche l'autoreggente che Cianna non
0: alle
2: lo so,
0: volte,
2: chiedo,
0: quello la domenica, faccio sabato. Ma io faccio sabato e domenica e poi mi limito a settimana a vestirmi.
2: Hai qualcosa contro chi?
0: No. Assolutamente no.

0: tre cose, scegliete quelle più importanti. Per esempio, Carolina, potremmo dedicare tre aggettivi a Chan.
1: A sì, Chan, tre aggettivi. Allora, ma carini o no?
2: Alto,
0: scelta.
2: Ve ne do uno.
1: A scelta mia. Allora, petulante.
2: Petulante è una parola difficilissima, oltretutto.
1: Però capisci, pensa alla ricchezza del lessico che c'è qui in passo. Petulante, brillante, perché comunque va di pari passo. Diversamente intelligente.
2: però non è un aggettivo.
0: Esatto, è un po'
1: intelligente, diversamente intelligente.
0: È un giro di parole, di parole.
2: Può essere un'idea. Però sono propositivo, perché mentre noi stasera dobbiamo ancora cercare di capire cosa fare, perché insomma, la fine di un ponte non si sa mai come organizzarsi.
0: Bravo.
2: Io so già cosa farete domani sera.
0: Tipo?
2: Caro, soprattutto
0: non mi prendere in giro, guarda, lo so dove vai a parare.
2: C'è la partita più importante della nostra nazionale.
0: Senti, non girare il coltello nella piaga. Non andiamo al mondiale, già sta per cominciare il mondiale per la terza volta. Vuol dire che voi manco ve lo ricordate un mondiale con l'Italia, voi due che fa
1: il 2006, io ero lì.
0: Tu ce la fai, Cianna?
2: Ma a prescindere da quello che abbiamo vinto, poi siamo andati a un altro, ma è andato un po' così.
1: Voi siete superstiziosi, per esempio?
2: Ormai.
1: Perché la mia mamma nel 2006 mi ha obbligato per tutte le partite della nazionale a stare seduta nella stessa posizione perché l'Italia continuava a vincere.
2: Però lì almeno è valsa la pena. Io, per esempio, ci ho sempre provato con la mia squadra del cuore, con la nazionale, che domani vedremo contro il Lussemburgo in un amichevole che vedrà la squadra più giovane, l'età media più giovane, l'Italia più giovane.
0: Però,
2: 20 anni.
0: A parte, questa è una partita ovviamente di valore relativo, ma un abbraccio forte va al commissario tecnico ad interim Baldini, che è una persona serissima, uno che ama il calcio, che è lontano anni luce, devo dire, da quel calcio showbiz che ha un po' distrutto il pallone. Quindi almeno a lui vada tutto
1: il nostro
0: abbraccio.
1: E a mia madre una denuncia, perché comunque era anche minorenne, quindi non puoi obbligare la bambina a stare seduta
0: così.
1: Però
0: l'obiettivo era buono.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Mon amour,

che fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: Da un album pazzesco, An Evening with Silk Sonic, Leave the Door Open, Bruno Mars alle 18.32 su RTL 105, Cianna, Fulvio, Carolina Russi, Bettinelli. Questo è Password e questo è un album che vi consiglio davvero, infatti ve l'ho citato perché è veramente smooth e perfetto per qualsiasi occasione, anche per il 2 giugno.
1: Troppo serio, ma secondo me non contiene un gossip quest'album, e sai che noi adesso siamo orientati verso il gossip, quindi
2: no, non è vero, non è vero. Allora, innanzitutto sono d'accordo con te, quell'album è incredibile. Se state tornando verso casa, aver ascoltato questo pezzo qui su RTL 102.5 è un piccolo grande regalo. No, il gossip è ovunque, niente di nuovo, si sapeva, ma adesso è ufficiale. Kim Kardashian e Lewis Hamilton stanno insieme.
0: Fermi. Se Fulvio l'ha detto, vuol dire che hanno postato.
2: Sì,
0: però.
2: Sì, hanno postato. Vedi come Carolina è abbastanza. Cioè, Cianna, tu, per quanto tu faccia Channagram, però non hai quella prontezza.
1: Non ce l'hai. Ma c'è già un anello di mezzo oppure solo una
2: foto? No, c'è un selfie loro in bicicletta. E sì, un selfie sorridente, e stanno insieme.

0: Il grande Sal Duet di RTL 102.5 con poesia, sonorità ampiamente latine, e del resto Sal, lo so bene, chiunque è nato e cresciuto a Napoli sente arrivare quel mondo, in un modo o nell'altro ce l'hai dentro.
1: Poi dovremmo fargli anche i complimenti, Fulvio, perché è l'artista dell'Eurovision più streamato assoluto.
2: Sì. Bravo, bravo Sal. Ieri ho visto un video, tra l'altro fatto durante il Power Hits estate, quindi lo potete trovare sui profili social di RTL 102.5, in cui dice che è anche uno scrittore reale di lettere d'amore. Io non so poi quanta retorica ci sia dietro uno che scrive lettere d'amore. Le scrivono ancora lettere d'amore?
1: Pochi. Fulvio, secondo me sì.
0: No, onestamente no. E però posso dirti una cosa, poi scrivetele come vi pare, anche con lo smartphone o col computer, come, però è qualcosa che è un peccato perdere, e lo dice uno che non lo fa.
1: Ok, quindi vale doppio.
2: Scrivere come? Con la penna stilografica.
0: Scrivere, poi il modo trovatelo voi.
2: Però no, dai, una mail d'amore non si può scrivere.
1: No, invece sì.
2: Ma dai, una mail d'amore, dai.
1: No. Ma tanto
2: perché Carolina ne ha ricevuta una,
1: no,
2: e quindi per lei era amorevole.
1: Almeno iniziate a scrivermi delle robe che su carta, su mail, messaggi, quello che ve pare. Però almeno ve pare proprio romano, scusate. Però veramente scrivetemi due cose carine ogni tanto.
2: Vedi, voi che ci state ascoltando, quando state tornando a casa adesso, se non siete in compagnia della vostra metà, scrivete qualcosina, gliela lasciate una piccola dedica.
1: Perché?
2: E poi
1: anche
2: domani
1: un bigliettino,
2: la
1: ma scusa, carino sul frigo,
0: un pensiero via WhatsApp non vale. Ora
1: ma
0: non
1: come
0: sarà
1: no?
0: appunto non sarà profumato sulla carta, ma è un inizio.

0: E complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
5: Giganti?
4: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
5: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
4: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
6: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano

0: case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo.

0: ufficiali.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, partiamo come sempre dal segno dell'Ariete. Vi farà bene avere scopi e obiettivi per usare meglio il tempo e le energie del giorno. Puntate sempre a qualcosa, andando a certi risultati e a certe situazioni. Toro, forse dovreste essere meno concreti e meno seri per non finire per impedirvi di credere in voi stessi, nelle cose che potete e sapete fare. Siate meno severi. Gemelli, non sempre saprete potrete collaborare con chi sembra adottare un modo diverso di fare, con chi preferisce agire in modo veloce e diretto, con chi non rispetta la forma. Cari Cancro, questa luna opposta vi crea qualche problema. Non sarà troppo facile dialogare con gli altri convincendoli delle vostre intenzioni. Siate diretti e decisi. Leone, qualcuno potrebbe essere di cattivo umore e non avere nessuna voglia di scherzare, di inventare nulla. Adattatevi al suo stile, restando legati alle cose più facili. Cari Vergine, la luna dura ma amica sembra decidere per voi le cose del momento, luna che vi consiglia di ascoltare di più gli altri, prendendo esempio da loro e dal loro agire. Cari Bilancia, luna e Venere vivono una tensione netta, palpabile, qualcosa che vi renderà poco disposti ad accettare certe situazioni o realtà. Fidatevi degli altri e ascoltateli. Scorpione, il vostro modo di fare e di dire vi convincerà, facendovi sentire abbastanza forti e convincenti, anche se non tutti apprezzeranno il vostro stile e le vostre mosse. Sagittario, forse non è questo il momento migliore per decidere di fare qualcosa che ha invece bisogno di pazienza e di essere capito. Rimandate le decisioni a quando saprete agire con dolcezza. Capricorno, la luna nel vostro segno litiga con Saturno, creando in voi una certa tensione. Difficile andare d'accordo con voi stessi, finendo per reagire non bene a certe situazioni. Acquario, qualcosa non vi fa stare troppo tranquilli, mettendovi a disagio, qualcosa che non capite e non controllate, ma che forse dovreste provare a non considerare troppo. Infine, amici del segno dei pesci, attenzione a non dare troppo ascolto ad un sogno o a una possibilità, finendo poi per pentirvi delle vostre scelte. Meglio essere concreti e concentrarvi sul presente.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Le 18:54 minuti su RTL 102.5, Fulvio Giuliani, Cianna, Carolina Rossi Bettina, lì è un pezzo che sì. Potrebbe partire ogni volta che capita qualcosa di un po' così, insomma, un po' disastroso anche.
3: Chiunque faccia spettacolo se l'è autodedicata almeno una volta.
2: Ecco, questa è molto grave, però è molto vero.
3: Ed è di un gruppo molto divisivo, perché o li ami o li odi.
2: No, ma come fai a odiarli?
3: Sì,
2: chi li odia?
3: C'è qualcuno che non li ama particolarmente, dici? Ma nessuno ha mai detto che non cantasse in maniera straordinaria Freddie Mercury.
4: Ecco, diciamo che è impossibile restare indifferenti, mettiamola così.
3: Bellissimo, poi, chiudiamola così.
2: Mi piace.
4: Poi ci sono quelli che, vabbè, ma li troveremo sempre.

0: I Queen, che chiusura, mamma mia. Allora, cara Carolina, è vero quello che dici, non tutti li hanno amati, non tutti erano persi dietro la voce comunque inconfondibile e unica di Freddie Mercury, però poi i conti si fanno alla fine, no?
1: Però è Freddie Mercury, capito?
0: Cioè, ma non solo. Dopo decenni sei qui, ascolti e basta.
1: Però la cosa molto bella è che io li trovo divisivi, sì, però nessuno dice che non sono straordinari.
0: Certo. Anche, come
1: è come quelle donne meravigliose che dice è bellissima, ma magari non mi piace. Però sono i Queen.
2: Chissà quanti avranno abbassato il finestrino strillando Show Must Go On, che poi è la parte che sanno tutti, perché il resto della strofa forse uno fa.
0: Se non è questo, in Italia siamo notoriamente delle, lo diciamo, delle pippe, delle capre.
1: Esatto. Così è.
0: Oddio, voi, la vostra generazione, già molto molto meglio di noi,
2: è cambiato un po' col tempo, è vero. Ma,
0: mamma mia, eravamo un disastro,
1: però lo show, The Show Must Go On, RTL 105 continua 24 ore su 24 e noi ci ritroviamo domani, Fulvio,
0: se volete, se volete, siamo qui, un bacio. Anche a Zeccone siamo in provincia di Pavia, le 19 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buonasera da Paolo Pacchioni. Oggi 2 giugno la Repubblica Italiana festeggia i suoi primi 80 anni di vita. Stasera celebrazione aperta al pubblico davanti al Quirinale, stamattina intanto la consueta parata ai fori imperiali. Sentiamo il nostro inviato Alberto Ciapparoni.
5: Le frecce tricolori, la lancia flaminia con a bordo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, scortato dai corazzieri, gli applausi dei cittadini lungo via dei fori imperiali. Eccola la parata militare per il 2 giugno, festa della Repubblica che quest'anno ha festeggiato 80 anni. Tutto si è aperto con la cerimonia all'altare della patria, dove il capo dello Stato ha deposto la tradizionale corona d'alloro, e si è concluso con un evento, il primo del suo genere, in piazza del Quirinale. Assente il vice premier leghista Matteo Salvini.

0: Così come il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani. Le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per il troppo vento è saltato il lancio dei paracadutisti con il tricolore, cantato invece da Andrea Bocelli, l'inno nazionale.
1: Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia nel timore di nuovi attacchi di Mosca. Nel frattempo è pesante il bilancio dei raid della notte scorsa proprio sull'Ucraina. Sentiamo Raffaella Coppola.
2: 17 le vittime, tra le quali due bambini di 3 e 8 anni, per un bilancio che si fa più grave man mano che i soccorritori scavano tra le macerie dei palazzi crollati e trovano i corpi senza vita di chi non ha fatto in tempo a recarsi nei rifugi. Un attacco combinato russo nella notte all'alba sull'Ucraina, compresa la capitale Kiev, con droni e missili che hanno bruciato alcuni edifici mentre i cittadini si sono accampati nei tunnel della metropolitana. Il presidente Zelensky ha chiesto agli alleati di fornire sistemi antimissile Patriot. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
1: In Calabria ha suscitato dolore e indignazione la storia dei 4 braccianti pakistani uccisi da 2 loro connazionali. Sono stati bruciati vivi in un'auto. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
3: Hanno buttato la benzina nell'abitacolo dell'auto e poi hanno dato fuoco con un accendino. Sono riuscito a fuggire rompendo un finestrino. È quanto ha raccontato il superstite della strage di braccianti agricoli compiuta da Mendolare nel Cosentino. Si tratta di un afgano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana. Dei 4 morti, 3 erano afghani e 1 pakistano. Le 2 persone fermate, 2 pakistani accusati di omicidio volontario, erano coloro che volevano dei soldi per il trasporto che le vittime non volevano dare. L'uomo ha raccontato che li minacciavano con coltelli e pistole per farli lavorare e che non li pagavano. Questa è la mafia pakistana, venivamo sfruttati. Gli investigatori sono risaliti ai 2 aguzzini grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. I 2 pakistani hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, mentre dal portellone posteriore hanno buttato nella vettura benzina. I 4 braccianti sono bruciati vivi.
1: Dopo il caldo dei giorni scorsi, un'ondata di maltempo ha investito le regioni del nord della Toscana, dove c'è un'allerta gialla, allarme arancione in Liguria. Piogge molto abbondanti oggi a Milano, al centro-sud cieli più sereni, ma temperature comunque in calo rispetto ai giorni scorsi. Tra poco le previsioni del tempo e gli aggiornamenti di viabilità, col traffico previsto intenso per il ritorno dal ponte del 2 giugno. Siamo allo sport, cominciamo dal tennis. Domani 3 italiani in campo a Roland Garros per i quarti di finale. Intanto Bolelli e Vavassori, dopo una lunga maratona, sono approdati in semifinale finale nel doppio. Sentiamo Enzo Tamborra.
4: Aspettando i quarti di finale del tabellone maschile in programma domani con Cobolli opposto al canadese Ogier Lassim e il derby azzurro Berrettini Arnaldi, il tennis italiano sogna anche con il super doppio composto da Andrea Vavassori e Simone Bolelli. I freschi vincitori del torneo del Foritalico si sono infatti qualificati per le semifinali di Roland Garros battendo, dopo un match mozzafiato, Petr Nosa e Neil Oberrinker. Epilogo al super tiebreak del terzo set concluso sul 14-12 per gli azzurri, che hanno annullato 2 match point. Bolelli e Vavassori si avvicinano così allo slam sfiorato 2 anni fa quando persero in finale a Parigi. Vavassori, lo ricordiamo, è anche in semifinale nel torneo di doppio misto in coppia con Sara Errani.
1: Per il calcio, Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna, per lui contratto di 2 anni con opzione sulla stagione successiva. Oggi intanto incontro tra il Milan e Oliver Glasner, allenatore austriaco che ha appena vinto la Conference League con il Crystal Palace. Atteso per domani il sì di Fabio Grosso alla Fiorentina. Infine il ciclismo, l'olandese Anna van der Breggen è la nuova maglia rosa al Giro d'Italia Women. Oggi ha vinto nettamente la cronoscalata da Belluno a Nevegal. Deludente invece la prova di Elisa Longo Borghini, che è arrivata al traguardo staccata di quasi 2 minuti. Domani sempre al Giro Women, tappone di montagna. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Ora, come detto, prima le previsioni del tempo, poi le informazioni sul traffico.
5: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì i residui fenomeni interesseranno parte delle regioni di nord-est, meglio invece sulle regioni di nord-ovest con sole protagonista. Perturbazione attiva sulle regioni centrali che poi verso sera si spingerà anche su parte del sud Italia, localmente saranno di forte intensità. Con questo è tutto, dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.
5: Il meteo è stato presentato da Uliveto.
7: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
8: e mantiene ossa sane e forti. perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: Buona digestione!

0: ossa forti
1: e ti mantieni giovane.
2: Via Radio.
3: Buona serata da Fabrizio Calcagni da Autostrade per l'Italia. Oggi giornata di controesodo da Bollino Rosso, quindi di traffico intenso. Iniziamo dalla Liguria in A7 Serra Valle Genova, ci sono 5 km di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano e 2 km tra Vignole Borbera e Serra Valle sempre verso Milano. Mentre in A10 Genova Savona, a causa di un incidente ora risolto, ci sono ancora 4 km di coda tra Savona e Celle Ligure per chi va in direzione di Genova. Passiamo in A26 Genova Gravellona-Toce, dove il traffico è intenso tra il bivio con la 10 e la diramazione Predosa-Bettole per chi va verso Gravellona. In A1 Milano-Napoli ci sono 6 km di coda per lavori invece tra la direttissima e Sasso Marconi per chi viaggia verso Bologna. Infine in A14 Bologna-Taranto il traffico è intenso tra Valle Rubicone e il raccordo di Bologna-Casalecchio per chi viaggia proprio verso la 1 Milano-Napoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 102.5. Protagonisti. Eccoci qua, amici e amiche. Popolo all'ascolto, in viaggio, in coda al mare, abbronzati e salati. Buona serata da protagonisti, Simioli, lei e ma dei nostri stasera sera. O in ferie?
5: Ma buonasera, certo.
6: Sono riuscito a arrivare, come si chiama quel modello di scarpa che sta ammazzando?
4: Espadrillas?
6: Sì. Allora, le sneakers hanno ammazzato.
5: Mocassino hanno ammazzato la sneaker.
6: Le sneakers. Ma insomma, la notizia di oggi che Fradella sta per dare è che invece i mocassini. Le spadiglias hanno ammazzato i mocassini.
4: Oh, ma doveva leggere una frase, Taranto. Una, si è appena svegliato, insomma, si vede.
6: Insomma, praticamente una carneficina di calzature. Allora, buonasera, Taranto.
5: Ma buonasera, caro Gianni. Buona festa della Repubblica, Taranto. Altro, a tutti quanti, anche a voi.
4: Auguri, amici. Auguri, buona Repubblica. E andremo anche a Carlantino, in provincia di
6: Foggia.
4: Ovvio, ecco.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Due vite, bellissima canzone di Marco Mengoni, 19 e 15 minuti. Apriamo allora, protagonisti.
1: Aperitivi, oh, perché va di moda a Bari, sì, ma l'abbiamo esportato da Bari in tutta Italia. L'aperitivo ma con dove? Il polpo ma di mare.
2: Ah. Ma quando l'hai esportato? Io non l'ho mai
1: chi
2: visto.
1: Chi stai chiamando?
2: Buonasera. Pronto, buonasera, è lo Spiller Bar di Isola a Milano.
3: Sì.
2: Mi ha detto Fredella su RTL 102.5 che fate l'aperitivo col polpo e con le seppie appena pescato il polpo.
3: No.
2: Fredella,

0: Dice che l'aveva esportato lui.
1: Sì, dal Naviglio, il famoso polpo del Naviglio.
2: Scusi.
0: Fredella di RTL 105, bravo. Dice che lo pescate ai Navigli e lo servite lì.
1: Ma perché
0: è un, è un millantatore corrotto con la regione Puglia, giusto?
1: Ma no, sono un millennial.
0: Prendete i soldi della regione Puglia, continuate così, continuate con la polenta, che è buona come aperitivo. Fredè, sei un corrotto, prendi i soldi
1: aspetta
0: dalla regione
1: che sto...
0: Puglia.
1: Ma smettila che sto chiamando un barese doc.
0: Sentiamolo. Di Isola, non sanno niente di sto polpo crudo.
1: Vincenzo.
0: Vincenzo, sì, eccolo qua.
1: Sei barese?
0: Questo è un assessore.
3: No ragazzi, questa è una cosa seria. Guardi, un pulp tindritz.
1: Ci sta seguendo.
3: È un rito. È un rito domenicale.
0: Certo, ma lo so.
1: Che sarebbe il marito di Rita.
3: No. Un pulp tindritz. No. Cioè, c'è chi la mattina alla domenica va a messa e chi invece prende la valance a mangiarci un pulp tindritz. Ed è una cosa seria.
1: Sì, ma un aperitivo. Calmati. Gianni vorrebbe un aperitivo. Aperitivo con, sai, quei tramezzini salatini,
4: no,
1: quelle olive,
4: no, con la bandierina infilata.
0: Non, non darvi retta, che a me piace molto pupurid con le seppie, il pescato. Non darvi retta,
3: no, quello voi dovete andarvelo a prendere da un'altra parte.
0: No, ma infatti, dove a prendere? No, no, ma sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Viva questo aperitivo.
3: Sì,
1: al volo. Con
3: rispetto, ve lo dovete andare a prendere da un'altra parte.
4: No, capiamo, no, abbiamo intuito dove. Vabbè, abbiamo intuito dove.
1: Vincenzo, grazie per la spiegazione. Posso dire? Scientifica, sì. Siamo un po' come
0: io te lo dico in inglese. Your sister, ho detto tutto, vai.

0: Tiziano Ferro, Lazza, perdono, 19:20 su RTL 125. Gianni, chiediamo perdono per tante, posso dire, bagianate che facciamo in diretta su RTL 125.
1: Strunzate che dici quando fai quelle battute, però sono molto simpatiche, devo dirti che piacciono molto. Infatti Napoli ti abbraccia, oggi ero in giro, erano solo abbracci per te che io schifavo.
0: Ecco, abbiamo il primo sindaco intanto della giornata.
1: Eccolo.
0: Sindaco, si presenti, nome, cognome, città.
2: Allora, sono Graziano Coscia da Carlantino, provincia di Foggia.
0: Bella sigla.

0: Le piace la sigla? Dica no.
1: No,
0: bene, grazie, vabbè. Bene, allora, perché andiamo a Carlantino, Gianni? Che è successo?
2: Perché lì c'è stata una festa di matrimonio che è passata alla storia. Sindaco, ce la vuole raccontare?
0: Cioè, tutto il paese?
2: Ce lo racconti, sì, se
1: sì.
2: Il sindaco se vuole.
1: Sì, altrimenti... sì, allora. Ma sì, dai, ve la racconto. Ve la racconto. Allora, una famiglia, due giovani sposi, decidono di convolare a nozze e invitano tutta la comunità. Quindi la mamma della sposa, che è di Carlantino, fa un post pubblico dicendo a tutti che subito dopo la cerimonia che si è tenuta lo scorso sabato, tutto il paese era invitato.
0: Ma non è che sta leggendo i promessi sposi, no? Sindaco, mi sembra uguale. No.
1: È un lieto fine, chi lo sa, questo è l'inizio, poi vedremo per il lieto fine, insomma.
0: Quindi, scusi, 700 invitati?
2: Sì.
1: E anche di più, perché teoricamente hanno invitato tutto il paese. Il paese ne conta 750 circa.
2: Ma chi ha pagato la festa?
0: Ecco.
2: Mica il comune di Carlantino.
1: No, il comune di Carlantino non può, perché siamo messi maluccio.
0: Ecco, vabbè. Ma lei ha dato la busta? Cioè, di sua spontanea volontà. Sei imbucato.
1: Non ho dato nessuna busta.
0: Ha fatto senza, bene. Non ha proprio. Cioè, non ha fatto il regalo.
2: Secondo me ha fatto pagare pure l'occupazione di suolo.
1: Ecco, appunto, dicevo, il nostro regalo è stato quello di mettere a disposizione tutta l'organizzazione insieme a dei volontari, a degli amici, anche degli sposi. Abbiamo chiuso le strade, insomma, abbiamo fatto tutto ciò che si poteva per agevolare questa.
0: Ma che bello, tanto bello. Matrimonio al sud,
3: ma è classico,
0: quindi,
3: esatto.
2: Sindaco, se la sente di invitare tutti gli sposi futuri all'ascolto a venire a fare la festa a Carlantino? Guardi che le sto dando un'idea, business marketing.
1: Infatti, giusti tempi si potrebbe anche fare.
2: Ma sento un tutto.
0: È un avviso di chiamata, niente di che.
2: Stanno già chiamando gli sposi da tutta Italia. Abbiamo lanciato Carlantino. Sindaco, non riagganci, le passiamo il nostro ufficio commerciale per il 20% su ogni matrimonio chiuso.
0: Sindaco,
2: va bene?
0: Grazie mille, ci saluti Carlantino. Lei a che mandato è?
1: E io al secondo.
0: Bene, allora, dopo protagonisti, vedrà che avrà una botta di QR code e anche lei.
2: Sindaco, non vi agganci, non stavamo scherzando. Passa il nostro ufficio personale marketing. Grazie. Grazie, sindaco.
0: Sei una, posso dire?
3: Una brutta persona.
0: Sei veramente una brutta persona. Aveva una chiamata sotto, scusa.
2: Ma qui stiamo diventando anziani. Tra poco ci buttano fuori dalla radio. Dobbiamo pensare al nostro futuro. Rispondi a
0: io ce l'ho. Io ce l'ho. Posso rispondere?
2: Vai,
0: Taranto, posso rispondere?
3: Vai, sì.
0: Vai.
2: Parla col 20%. 10 a me, 10 a te.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.
2: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
3: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
2: MD, buon viaggio Italia!
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 20...

0: 4 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante incluso. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Anche Giorgia, il mio giorno migliore, 19:35 minuti. Qua i protagonisti, andiamo all'aeroporto di Roma, Fiumicino. Andiamo dalla nostra Martina Rinelli. Con chi sei, Marti?
1: Eccoci qui, ragazzi. Buonasera, sono in compagnia di due giovanissime ragazze. Chi siete? Venite un pochino più in qua, così vi si vede meglio.
2: Ciao, io sono Chiara.
3: Io sono Giulia.
1: E ciao, che ci fate qui a Roma?
2: Siamo venuti a visitare un po' Roma e a vedere la casa che saremo fuori sede da ottobre.
4: Comprate questo? Quanto volete investire? Facciamo subito.
5: Sì. Volete andare a Carlantino?
0: No, vuoi vendere la tua, Fra? No, non so.
4: No, io sono in affitto anche io. Gianni ne ha una a Mondragone, che è vicino Roma pure, tra l'altro.
5: Sì.
1: Voi siete due amiche che avete deciso di continuare il percorso universitario insieme, quindi inizierete a studiare che cosa?
2: Medicina.
1: Beh, un percorso comunque tranquillo, semplice, facile. Sì, infatti.
0: Veloce, poi dura pochi anni.
1: Veloce, assolutamente. Quindi andrete a vivere insieme, ma condividerete la casa anche con altre persone oppure sarete
2: solo noi due.
1: Belle, tranquille.
4: Ma avete già litigato? Perché litigherete, no? Per le scarpe, per la spesa, chi lava, chi stira.
5: Il bagno occupato.
1: Vabbè, ogni tanto capita. Soprattutto quando si è così tanto amiche da sembrare quasi sorelle, giusto?
4: In radiovisione sì, sembrano solo
5: parenti serpenti.
4: Anche io e Gianni però ci somigliamo, a dire la verità. Come vi chiamate?
1: Esatto.
2: Io sono Chiara.
1: Di nuovo.
2: Io Giulia.
4: Ho capito, non ricordavo il nome.
0: Come mai siete andati a Roma? Adesso ricominciamo.
5: Ma facciamo lavorare Martina, se non ricordi neanche i nomi, se siamo arrivati a questo. Vai Martina, Z Generation.
1: Con le loro mamme che sono in giro per l'aeroporto. Ma le avete avvertito oppure no che venivate qua in onda? Zero, niente.
2: No, stanno aspettando.
1: Vi stanno aspettando. Voi siete andate in bagno,
0: no,
1: magari.
0: Stanno
1: aspettando di ritorno dal bagno. Io le ho rapite da mezz'ora, niente. Ora tornerete da loro e direte che siete in diretta su RTL.
4: Allora ricominciamo. Che cosa andrete a studiare?
0: Ma sai che non ho capito. Come si chiamano? Chiara e Giulia.
1: Fate buon viaggio, in bocca al lupo per tutto. E dato che appunto diventerete fuori sede e prenderete spesso l'aereo qui da Roma, veniteci a trovare. Va bene?
5: Buon viaggio. Tu che parli dall'aeroporto, come ti chiami? Tu aspetta
4: io non le ho viste.
0: Marina.
1: Non lo deve dire Fredella, se si ricorda.
4: Marina di Lesina, che è un paese vicino a Foggia. Andiamo.
5: New hit.

0: Madonna! Music 19:43, amici in viaggio, in auto, se siete in auto e state guidando con le espadrillas. vuol dire sì, che avete la moda sul tallone, sotto il tallone. Che ne dici, Gianni?
1: E pensare che lo scorso anno me le hanno regalate, ce l'ho giù in cantina, come dite voi al nord. Dopo le prendo, ve le mostro in diretta nazionale, su bellina, a te piacerebbero, perché è un mocassino stile tuo, fredella.
0: Mio? Io, Taranto, tu le hai? Le
1: Luigi XII.
2: No, a parte, scusa, cerco come sono fatte perché non ho idea, però...
0: Le espadrillas, ma sono senza lacci, comodissime.
1: Ah, ho capito quali sono. Mocassino, sì, dopo ve le faccio vedere. Comunque è l'anno delle espadrillas, via i mocassini.
3: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
10: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
11: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
10: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
11: Rispetto per le persone.
10: Recycle.
11: Dare nuova vita alle cose.
10: ESG.
11: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iperceramica.

Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: Nostalgia Blanco alle 19:52 minuti nella prima ora di Protagonisti. Tante mission che poi ci saranno anche nella nostra seconda ora. Ricordiamo.
1: Stiamo provando a chiamare il sindaco di un piccolo paese di Ischia.
2: Forio di Ischia. Pronto, sindaco di Forio di Ischia?
3: Sì, eccomi.
2: RTL 102.5, il programma dei sindaci. Senta, sindaco, la chiamiamo.
3: Buonasera a tutti.
2: Buonasera a tutta l'Italia che ama l'Isola Verde. Senta, sindaco, la chiamiamo dopo le 20 per raccontare.
1: C'ha da fare.
2: Con Michel Lunziger, si faccia trovare.
3: Sì, va bene, va benissimo.
2: Com'è oggi il tempo a Ischia? Bellissimo.
3: È bellissimo, ma qua splende sempre il sole.
2: Lo dicono pure a Vigevano. Comunque ci sentiamo poco. Un abbraccio,
3: bellissimo. Grazie, a presto.
1: Sì. Sai che anche Foggia era un'isola una volta?
0: Davvero?
1: Certo. Vero.
2: Sì.

0: Green Day, 19:59 su RTL 102.5. Devo dire che nel nostro fuori onda, che poi è sempre in onda,
1: certo,
0: ho preso, caro Taranto, da poco dell'amore per il basket da parte di Gianni. Non sapevo, sapevo.
2: Guardate che noi abbiamo una Napoli Basket, sì. E io che sono 1,86, insomma, sì. Voglio dire, comunque io chiedo scusa a Fedella, ho tolto la giacca perché c'è un caldo eccessivo in questo momento. Posso andare in onda senza giacca, Fredella?
0: Mica sono il direttore della fotografia.
1: No, infatti, anzi.
2: Ma sei il nostro antiquario dell'outfit, è importante chiederti permesso.
0: Sì, porta portese.
3: E se domani tour? RTL 102.5 ti invita agli spettacoli di Giorgio Panariello. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Varese Ligure, in provincia di La Spezia, sono le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Maria Paola Raiola. Apriamo con un'ultima ora. È in corso un intervento del soccorso alpino valdostano sul dente del gigante sul massiccio del Monte Bianco per il recupero di due alpinisti polacchi, di cui uno colpito ad una spalla da un fulmine. I due hanno riferito di essere in buone condizioni di salute, ma di non poter proseguire. I soccorsi sono impediti infatti dal maltempo. I soccorritori stanno aspettando un per poter intervenire. In queste ore però c'è chi ha approfittato del ponte del 2 giugno e sta tornando verso casa. Rientri con alcune criticità sui principali tratti autostradali. Facciamo il punto con Massimiliano Mantiloni.
5: Il ponte del 2 giugno, primo grande appuntamento della stagione estiva, si appresta ad andare in archivio con i rientri soprattutto dalle località balneari. Le direttrici maggiormente interessate sono quelle dei versanti ionico, adriatico e tirrenico, con traffico soprattutto tra Toscana e Liguria e lungo le coste di Campania, Calabria e Basilicata. Attenzione ai nodi di Roma, Firenze e Milano sulla 1 per i ritorni nelle grandi città. Secondo Federalberghi, oltre 14 milioni gli italiani in movimento in questi giorni di ponte vacanziero. Il 93% di chi si è spostato lo ha fatto entro i confini nazionali, con uno su due che ha preferito non uscire dalla propria regione di residenza. Mare, città d'arte e collina le mete scelte. Il meteo divide l'Italia, forti temporali al nord e sole al centro-sud. Dopo un finale di maggio rovente tornano temperature sotto la media.
4: In coda a questo notiziario, come sempre, avrete tutte le informazioni dettagliate di viabilità. Oggi si è celebrata con la festa della Repubblica una ricorrenza di fondamentale importanza per l'Italia. 80 anni fa, il 2 giugno del 1946, gli italiani votarono per il referendum che decretò la vittoria della Repubblica appunto sulla monarchia. Il presidente Sergio Mattarella ha ricordato come quel voto abbia rappresentato il completamento di un percorso storico per l'Italia, quello appunto dell'unità della nostra nazione. Poco fa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato sul suo social Truth che i colloqui con l'Iran vanno avanti, è falso che si siano interrotti, ha scritto, anzi è ora di fare un accordo. Trump ha sottolineato che le discussioni sono proseguite senza interruzione anche in questi ultimi giorni. Chiudiamo con lo sport e il tennis. Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio di Roland Garros, la coppia italiana supera in rimonta Petr Nusa e Neil Oberleitner col punteggio di 6-7, 6-1, 7-6 dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. È tutto meteo e poi viabilità.
3: Previsioni del tempo.
6: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani il tempo sarà in miglioramento sul nord-ovest, torneranno infatti ampie schiarite, un po' di residua instabilità sul nord-est, ma anche qui poi graduale tendenza a miglioramento. La perturbazione che ha coinvolto il nord scivolerà gradualmente verso sud, coinvolgendo questa volta le regioni del centro, con temporali localmente anche intensi. Dettagli su Trebi Meteo.
3: Via radio.
7: Buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Oggi giornata di controesodo da Bollino Rosso, quindi di traffico intenso. Iniziamo con la 1 Milano-Napoli, dove ci sono 6 km di coda per lavori tra la direttissima e Sasso Marconi per chi viaggia verso Bologna, mentre in A13 Bologna-Padova ci sono 3 km di coda tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna per materiali dispersi. Passiamo ora in Liguria, in A26 Genova-Gravellona-Toce il traffico è intenso tra il bivio con la 10 la diramazione Predosa-Bettole per chi va verso Gravellona-Toce, mentre in A10 Genova-Savona c'è traffico intenso tra Arenzano e la 26 in direzione di Gravellona. Infine in A14 Bologna-Taranto c'è traffico intenso tra Cesena Nord ed il raccordo di Bologna-Casalecchio per chi viaggia verso l'autostrada 1 Milano-Napoli. L'autostrada per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
4: Per ora non c'è altro, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: E allora, pronti con la seconda ora di Protagonisti, 25 minuti. Eccoci qua.
0: Buonasera, signor Taranto. Buonasera, diamo del lei, diamoci del lei perché andremo
1: Le distanze.
0: A Ischia, dove si mangia, si beve e si...
2: Appunto,
0: fischia. No, si rischia perché incontri Gianni.
2: Si fischia, ovviamente. Voglio dire che Gianni Simioli, sottoscritto, andrà in onda dalle 20 alle 21 senza giacca, su autorizzazione
1: di
2: del
1: Fredella.
2: Nostro...
0: Sì.
2: Esatto, stylist Francesco Fredella.
0: Scritto stylist, giusto?
2: Ovvio, rigorosamente scritto stylist, ma si legge stylist.
0: Poi cerchiamo qualcuno che capisca di stylist. Per esempio, Lino.
1: Lo sapevo.
0: Dai, andiamo da Lino.
2: Per la cosa delle scarpe,
1: delle espadrillas, chissà cosa ne pensa lui degli espadrillas.
2: Posso chiamare pure Isola Selvaggia, per Paradiso Selvaggio.
0: No, si chiama Paradiso. Oggi è festivo, forse è chiuso.
2: No, figurati, a Foggia sono sempre aperti.

0: Bailando su RTL 102.5, ma io direi Enrico Iglesias, permettimelo, anche chiamando, perché noi di protagonisti chiamiamo soprattutto voi sindaci di tutta Italia, e oggi andiamo a Ischia, dove si mangia, si beve e non si rischia, giusto Gianni?
1: No, si fischia, tu fischiando non rischi, perché andiamo a Forio di Ischia, perché è ripartita la stagione, stanno arrivando tantissimi VIP. Fredella ha avuto il foglio di via, pensate, voleva arrivare anche lui.
0: Io non ci sto,
1: visto che comunque anche la festa è la festa della Repubblica, sono orgoglioso di presentarvi il sindaco di Forio di Ischia, no? Stani Verde, buonasera
0: sindaco.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, come sta andando? Oggi penso che ci siano state tante presenze lì, no? Ci racconti un po' la giornata innanzitutto e poi abbiamo domande un po' più serie.
2: È stato un ponte lunghissimo, oggi tantissime presenze, tantissimi VIP come la Hunziker, Aurelio De Laurentiis, il mister Conte.
3: Tutte e due
0: ci ha dato lo scoop.
1: In realtà il contratto è rotto, sapete quando l'ha finito tra Conte e il Napoli, però il presidentissimo ha trascorso questo ponte proprio con Conte sulla barca, non so, sulla barca di Aurelio, mi pare, del presidente.
2: Sulla barca del presidente, perché l'isola di Ischia mette tutti d'accordo.
3: Esatto, questo è bello.
0: Ma lei l'ha visto?
1: Lo dicono anche a Vigevano, tra l'altro.
0: Non è vero, a Isola di Milano. Ma lei l'ha visto il sindaco? Sindaco, l'ha visto De Laurentiis con Conte?
2: Sì. Non li ho incontrati, però li ho visti.
1: Ma ci sono le foto
2: dell'opera Regina Isabella.
1: Sindaco, però lei ha voluto dare il benvenuto a una super VIP, Michelle Hunziker, no? Portandole un fascio di fiori addirittura in albergo, sbaglio?
2: Allora, ad onor del vero è stato il mio collega Domenico De Siano.
0: Un altro sindaco
2: mi ha fregato sul tempo.
0: Ma scusi, ma ho capito, allora lei porti un dolce tipico, per esempio. Che cosa c'è? Ci dica una roba da mangiare proprio tipica di Ischia.
2: Allora, il coniglio all'ischitano è il nostro piatto tipico. Come dolci noi abbiamo tanti dolci, però abbiamo il cornetto all'ischitano, che è una specialità che si può provare solo qui.
0: Possiamo portare quello, molto
2: leggero.
1: Io le chiedo scusa se gli ho fatto questa domanda, forse l'ho messa in imbarazzo, ma c'è un altro VIP che arriverà nei prossimi giorni, se vuole le mando io un mazzo di fiori e glielo porto. Vi chiedo scusa, ho fatto una domanda. Pronto sindaco?
2: Non sono ancora informato sull'arrivo dei prossimi VIP, ma fregherò sicuramente sul tempo il sindaco di Lacquamino che...
1: Ma a questo punto le posso dire una cosa sincera da napoletano a napoletano? A me quel fascio di fiori mi sapeva di miseria, era piccolino, quindi ha fatto bene a non portarle nulla lei.
0: Ma non è vero, ma si sarà offeso l'altro sindaco adesso.
1: Facciamo due inciuci tra sindaci, dai.
0: Lei va d'accordo col suo collega?
2: È un caro amico, però questa cosa me la sono legata al dito, quindi la prossima volta no.
0: Allora se facciamo così, se ci dà il numero di telefono in privato lo chiamiamo tra poco, facciamo così, facciamo la Pax Ischitana, se vi piace, va bene. Bene, grazie sindaco, grazie mille, viva Ischia.
2: Ci saluti Ischia.
0: Proviamo a chiamare l'altro sindaco.
3: È bello
0: questo. Gli ha rubato l'idea del mazzo di fiori.
1: Fredella, per colpa dei tuoi testi. Non è una gaffa, è una caraffa.
0: Avevi l'acqua, l'hai versata. È una caraffa.
1: Mi hai fatto sbagliare apposta, maledetto.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, 20 e 23 minuti. Stiamo perfezionando, questo è un bel termine, anche questo non è male.
1: Mia.
0: Questo collegamento con la nostra Martina Rinelli. Tra poco andremo all'aeroporto di Roma a Fiumicino,
1: dove già arrivano tanti passeggeri, possiamo dire uno dopo l'altro, e il nostro aeroporto accoglie tutti, quindi venite a trovarci.
2: Siamo, come si dice, siamo. A proposito, non abbiamo detto quella cosa che dicono quelli bravi che stanno con la radio.
1: Cosa?
2: State rientrando dal ponte, guidate con prudenza.
0: Prudenza. È vero.
1: Quello sempre,
2: Chianu chian, traduci Taranto, Chianu chian.
0: Piano piano, lentamente.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: La musica romantica.
3: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.

0: Il ritmo, il rock dei Måneskin. Mamma mia, 20:32, siete su RTL 102.5, l'unica radio, l'unico programma questo, protagonisti che ha uno studio all'interno del Terminal 1 di Fiumicino dell'aeroporto, dove c'è la nostra Martina. Martina.
1: Eccoci ragazzi, buonasera, sono con due passeggeri e attenzione, attenzione, sì, loro sono venuti qui a Roma appositamente per il nostro Power Hits.
2: Oh, grandi!
0: Bravi, bravissimi!
3: Bello!
4: Desiree.
5: Cristian.
1: E da dove venite?
5: Catania.
1: Catania, bene, vi è piaciuto questo favorizio? Ne va il sondaggio?
4: Tantissimo.
5: Molto.
1: Sì, allora diteci i vostri artisti preferiti, quindi le esibizioni più belle della serata.
4: Allora, per me sono indecisa in realtà tra due: Emma,
1: sì,
4: e Achille Lauro.
1: Allora, dici cosa di ogni esibizione ti ha colpita di più, anche se più o meno le risposte già ce le aspettiamo.
4: Emma, la potenza della sua voce, mentre Achille Lauro. Capacità di stupire,
1: bello,
0: e anche i droni,
2: i droni
0: in cielo.
2: Esatto, lo spettacolo stupendo.
0: Senti, invece il fidanzato
2: sì.
0: Sì, da. Sì, ci puoi dire i nomi di tutti gli spettatori del centrale? Erano 13.000 circa, se puoi.
2: Parti dalla fila 1 in poi.
0: 1B, grazie.
1: Bene, però la sua artista preferita in assoluto rimane Giorgia.
2: Vabbè, Giorgio. Voce incredibile, ovviamente.
1: C'è solo Giorgia.
0: Bene, insomma.
1: Che veniva da un nostro concerto?
4: Sì.
1: Tornerete ad uno?
4: Certo,
1: ovvio. Lui è già nel
2: Bravi. Quando
1: i prossimi, io dicevo.
0: Bravissimi.
1: Sembra la realtà di Verona, abbiamo il Power Hits.
0: Esatto.
1: Bisogna sempre ricordarlo. E andate subito a comprare i biglietti prima che finiscono.
2: Male. Sì.
1: Avevate posti.
0: L'arena di Verona e Power Hits è già sold out, quindi.
2: Quindi
0: c'è il futuro.
6: Con i potenti mezzi possiamo corrompere qualcuno.
2: Esatto.
6: Grazie Martina.
2: Buon viaggio.
0: Ma grazie. Buon viaggio.
6: Tu
0: visto
6: cosa
0: che
6: fai?
0: Ci siamo, no, visto che ci siamo, ricordiamo che lo possiamo rivedere su RTL 102.5.
6: Tu cosa fai questa sera, Fredella? Non ce ne frega, rispondono Noemi e Vito Salamanca.
0: Bene.

0: voce incredibile di Anastasia, Paid My Dues. 20:40 minuti, ma le mission non sono finite.
1: No, inauguriamo una nuova rubrica. Sì. Preghiere molto importante.
0: Sentiamo.
1: Quindi,
0: com'è?
1: Ma che Gianni, che non si sente nulla, che cos'è?
2: La rubrica.
0: Ah, eccola.
1: Ah! Vabbè, che grande pezzo scritto da Don Bacchi.
3: No, è una sigla che ho fatto io, sono io a cantarla.
1: Ah, sei tu,
0: è un inedito.
1: Vabbè, cerchiamo un prete. Vi spieghiamo tra poco
3: questa
1: perché.
3: Nuova rubrica con la R rigorosamente moscia, giusto? Renzo Arbore, un abbraccio!
4: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure.

0: agosto in Toscana e nelle più belle località d'Europa vivi la vacanza perfetta nei camping 4 e 5 stelle Sandaia. Mentre i tuoi figli corrono liberi tra parchi acquatici e club dedicati, tu ritrovi finalmente il tuo tempo. Sandaia, la tua vacanza all'aria aperta con tutto il comfort che meriti. Info e prenotazioni su sandaia.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.

0: Ratatà di Mahmood, 20:49 minuti. E allora c'è spazio ancora per una mission.
1: Esatto,
0: una nuova rubrica, sì, in realtà.
1: Taranto, possiamo salutare intanto gli amici del salotto letterario,
0: sì,
1: di Napoli. Ci seguono. Vorrei tanto capire noi che c'entriamo con un salotto letterario.
0: Noi nulla,
1: però,
0: infatti, in assoluto.
2: Facciamo una cultura pop. Quindi, un saluto a questo salotto letterario, mamma mia. Cominciamo a tirarcela, ragazzi.
1: Molto popcorn.
2: Allora, la rubrica pregherò perché nasce, perché ogni giorno noi affrontiamo, in questo caso, problemi, piccole cose.
0: È pronto? Caldo,
1: cioè, per già esempio, è già il caldo. Primo prete, vedi? Il primo prete ci ha chiamato, è lui, Don Cosimo.
2: Don Cosimo, tanti auguri per il suo compleanno ieri,
0: auguri.
3: Ah, grazie.
2: Ho visto la torta, grazie, sui social, bellissima.
1: Ma si sente il ventilatore sotto, ma cos'è?
0: Don Cosimo?
1: No, forse sullo spider, perché
2: ma
1: si
2: com'è?
1: Sentiva il vento.
2: È caduta, forse non voleva gli auguri?
1: No, richiamiamo, aspetta.
0: Alla parola torta, ma è andato.
2: Niente. Allora, noi in realtà, io comincio a occupare lo spazio dicendo qualcosa di sensato. In realtà abbiamo trovato una preghiera contro le temperature altissime che arriveranno. Ci sono già state, eccolo.
1: È tornato. Sì. Ma dov'è? Sullo spider si sente il vento, Don Cosimo?
3: No, ero per strada.
1: E dov'è che tira questo vento? Scusi, ci preoccupiamo.
3: A Brindisi.
1: Mare, sole e vento. Allora Gianni ha una preghiera contro il caldo.
2: No, non ce l'ho io, Don Cosimo. Io ho trovato una preghiera, ho consultato chat chiap CBT.
1: No, vabbè.
2: E ho chiesto una preghiera contro il caldo, ok? Mi ha fornito questa, volevo chiedere conferma.
1: Vediamo
2: allora,
1: se è vera. Vai.
2: Signore, fonte di ogni bene, che hai creato le stagioni e il sole per scaldare la terra, ti preghiamo di guardare con misericordia la nostra stanchezza in questi giorni di grande calura. Mandaci il ristoro della tua brezza, dona sollievo agli affaticati, eccetera eccetera.
1: Ma
2: conosceva lei questa preghiera contro il caldo?
3: No, non la conoscevo sinceramente, ma è una preghiera che comunque ChatGPT crea secondo le tue indicazioni, normale.
1: Quindi è un po'
0: falsa, creata, diciamo, la creata. Però tutto sommato ci poteva stare.
2: Però, però,

0: preghiere per ogni situazione, per la pioggia.
1: Ma esistono quindi, sì.
2: Sì.
0: Esistono, esistono.
1: Non lo sapevo. Vabbè, allora, perché Gianni ne aveva un'altra con questo.
0: Essere della persona, okay, dell'umanità.
3: Beh, certo, giusto, giusto.
2: Sì. Quindi, sì. Quindi, insomma, è chiaro che si può pregare, no? Anche per chiedere a Dio, al Signore, insomma, di far abbassare
1: le temperature,
2: che arriveranno i 40 gradi. Abbiamo già avuto un assaggio.
1: Ma iniziamo già da adesso, però. Scusi, Don Cosimo.
0: Cosa?
1: Dico, iniziamo già da adesso per chiedere di abbassare le temperature. Facciamo scoppiare prima il caldo.
0: Sì, vabbè, ma non è che puoi pregare perché la temperatura si abbassa.
1: È giusto.
2: È una figura di niente, una, con tutte le cose, esatto, che ci stanno da pregare.
1: Quindi usiamo
3: grazie
1: una rima.
3: Don.
1: Usiamo una rima. Visto che c'è calura, to, mangiati sta frittura, Gianni.
2: No, dai, per piacere. Già Don Cosimo lo sentivo un po', dai, infastidito. Andiamo avanti, dai, Olivia Dean.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 20:56 oggi non vi abbiamo chiesto, insomma,
3: no,
2: di,
3: ma sei giusto,
4: no.
2: Di chiedere,
3: abbiamo
2: il
3: fatto
2: brano,
3: di
2: abbiamo
3: testa
2: scelto,
3: nostra, diciamo, sì, esatto.
4: Sì, e credo che abbiamo fatto veramente bene, anche perché da qualche anno lui ha deciso stop ai concerti.
3: È vero.
4: Toppa i dischi, ma al momento possiamo godere di un'eredità
2: grande,
4: incredibile. La musica che gira intorno, Ivano Fossati, torna Ivano, sta casa aspetta a te.

0: Capolavoro di Fossati, la musica che gira intorno a Millennium Meet. Oggi non abbiamo insomma chiesto di scegliere, no, altre 78 ma abbiamo scelto una canzone che talmente mette d'accordo tutti, no, che nessuno, diciamo, non l'avrebbe scelta.
1: Nessuno.
0: È impossibile, bellissimo, bellissimo.
1: Ragazzi, noi ci vediamo, ci sentiamo lunedì. Grazie.
2: Ma come lunedì? Ma domani è mercoledì.
1: Ho
2: che
1: capito,
2: fa? Vai in ferie.
1: Ma siccome c'è sempre il traffico, io dico sempre lunedì. Poi se riesco ad arrivare, ciao a tutti.
0: A domani.
2: Giornale orario.
0: Ciao.
3: Ricky Martin, 21 giugno, Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto. RTL 102.5 ti invita a un concerto imperdibile. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: RTL 102.5 Time.
0: Anche a Travesio, in provincia di Pordenone, sono le 21.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: Buona serata da Maria Paola Raio. Apriamo questa edizione con gli sviluppi delle ultime ore nella guerra tra Stati Uniti e Iran. I negoziati sono in stallo dopo le incursioni di Israele in Libano. Da Trump telefonata infuocata al premier israeliano Netanyahu. Poi la conferma che i colloqui non si sono mai interrotti. Ascoltiamo Mantiloni.
7: Telefonata dai toni molto accesi, quella tra il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu per fermare l'escalation militare dello Stato ebraico in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran. Tra insulti e accuse, il leader statunitense avrebbe definito Netanyahu un pazzo, gridandogli, questo secondo la piattaforma online Axios, che cosa stai facendo se resti in prigione senza di me? Ti odiano tutti, tutti odiano Israele, avrebbe insistito Trump davanti alle resistenze di Netanyahu. Scontri bombardamenti nel sud del Libano però non si fermano, così come il lancio di razzi da parte di Hezbollah sul nord di Israele. Intanto, secondo i media iraniani, da giorni non si registra alcuno scambio di messaggi con gli Stati Uniti. Pronta però la

0: replica di Trump, che sui social ha scritto: le notizie sull'interruzione dei colloqui fra Iran e Stati Uniti sono false, le conversazioni sono proseguite ininterrottamente.
1: Oggi la Repubblica Italiana ha compiuto 80 anni. Al centro delle celebrazioni la tradizionale parata lungo i fori imperiali, presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni, presidenti di Camera e Senato, alcuni ministri, assente il Vice Premier Salvini. Questa sera, tra pochissimo, nella Piazza del Quirinale a Roma, comincerà uno spettacolo con artisti, sportivi e musicisti dedicati alla ricorrenza. Chiudiamo col ciclismo femminile con una delle nostre inviate al Giro d'Italia Women, di cui RTL 102.5 radio ufficiale, Ludovica Marafini.
2: Sulle Dolomiti il ruggito di Anna van der Breggen, l'olandese ha dominato la quarta frazione e la cronoscalata da Belun a Nevegal, chiudendo a 31 minuti e 38 secondi, rifilando 1 minuto e 4 alla campionessa del mondo di specialità, la svizzera Marlene Reusser, che ha chiuso in seconda posizione. Terza l'altra olandese, Demi Vollering, prestazione sotto le aspettative invece per Elisa Longo Borghini, staccata di quasi 2 minuti. Van der Breggen si prende così la maglia rosa, accumulando un bel vantaggio sulle rivali. Come da attese, la classifica generale è stata rivoluzionata. Domani un'altra frazione spartiacque, il tappone di montagna, i 146 chilometri da Longarone a Santo Stefano di Cadore.
1: È tutto, viabilità.
3: Via Radio. Buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Giornata di controesodo da Bollino Rosso, ma situazione nel complesso in miglioramento. Restano ancora però 2 chilometri di coda per lavori in A1 Milano-Napoli tra la direttissima e Sasso Marconi per chi viaggia verso Bologna, mentre in diramazione di Roma Sud ci sono 3 chilometri di coda per incidente tra l'A1 e San Cesario per chi va verso Roma. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture, non usate lo smartphone alla guida e fate un buon viaggio.
1: Grazie, ci risentiamo più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Le 21 e 4 minuti, RTL 102.5, siete nella suite fino alla mezzanotte anche in questo martedì 2 giugno. Allora, prima di tutto, buona festa della Repubblica, amiche e amici all'ascolto, soprattutto buona festa della Repubblica a lei. Ci sente o non ci sente? Francesca Ceglien, buonasera. Franca? Non ci sente la Franca. Comunque c'è, noi la vediamo, quindi tra poco ci colleghiamo con lei. Nick Giustini anche con voi, grazie ovviamente a Cristian Albertone, Beppe Di Dio in regia. Tra poco però i protagonisti della suite diventerete voi allo 02 25 15 15. Perché? Perché si gioca alla canzone sbagliata. È un gioco semplicissimo e ormai celebre in tutta l'Italia. La gente si ferma per strada per giocare con noi. Dovrete cantare un pezzo di canzone che noi vi faremo ascoltare al contrario. Tutto molto semplice, poi i nostri amici Isabì, la sessuologa, ma soprattutto Beppe, te lo chiedo, abbiamo la sigla. Sigla! Sì.

0: Clean Bandit alle 21:13 su RTL 102.5 nella suite ancora una volta.
1: Eccomi.
0: Buona festa della Repubblica anche finalmente a lei, Francesca Ceglien.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Sapete, la tecnologia a volte ci aiuta, a volte invece ci fa degli sgambetti, ci fa dei tiri barbini. Come
0: sì,
1: dire.
0: Soprattutto a te, Franca, proprio la tecnologia ti guarda e gira le spalle di solito.
1: Esatto, dice. Così da una scrollata di spalle, ma io incrocio le gambe e fischio.
0: Brava Franca, ottima soluzione. Però sei arrivata giusto in tempo, perché questo lo sapete, è il momento della canzone sbagliata. Allora, Franca, per favore, le regole.
1: Allora, se volete sbagliare insieme a noi la canzone, anzi se volete indovinarla giusta, dovrete ascoltarla al contrario. Poi naturalmente ci chiamerete allo 0225 1515 e ci dovrete dire titolo e autore, titolo della canzone e autore.
0: Bravissima Franca. Allora, Beppe, per favore, scratch a reverse.

0: dico lì che questa l'hai scelta te, Nicolò.
1: L'unico indizio che vi diamo è veramente molto recente, eh?
2: Sì.
1: Dai, dai, dai, ci siamo, si capisce. 02 25 15 15. Chi canta questa canzone, soprattutto il titolo? Tra poco in diretta con noi. Prima, però, Kid Yugi con la sua Amélie.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: troppo stiloso il suo sound, è veramente unico. Kungs, This Girl, alle 21:20 RTL 102.5 la suite. È arrivato il momento, Franca, di giocare alla canzone sbagliata. Finalmente due sfidanti anche questa sera. Buonasera la prima, Federica. Ciao Fede.
1: Buonasera Federica.
2: Buonasera a tutti, ciao.
0: Ciao.
1: Che bella voce squillante.
2: Grazie, grazie, sono di ritorno da una vacanza a Ischia.
0: Fischia.
1: Ah, ecco perché sei così allegra allora.
2: Esattamente.
0: Ci racconti con chi sei andata e cosa hai fatto a Ischia?
2: Sono andata con mio marito e avete detto voi stessi che a Ischia si mangia, si beve, sì.
0: Basta, si fischia.
1: E si fischia, certo, così dice il detto.
0: Sì, sì, sì. Beh, comunque è stato due o tre giorni, quanto avete fatto?
2: Da sabato a oggi, tre giorni.
1: Beh, bene, bene, avete fatto un bel ponte.
0: Bello, bello, siamo molto invidiosi di voi. Anche io e la Franca abbiamo fatto il ponte, ma nel senso che l'abbiamo costruito un ponte.
1: A spazzare il portico.
0: Esatto. Allora, molto Fede, ti presentiamo la tua sfidante di questa sera. Chissà se lei pure è stata a Ischia, questo ponte glielo chiediamo subito. Buonasera, Stefania.
1: Ciao, ciao. Stefania.
0: Ciao Stefi.
3: Sono andata sul lago di Garda, non a Ischia.
1: Ah, vedi, vabbè, dalle mie parti. Esattamente dove sul lago di Garda?
3: A Bardolino.
1: Bardolino, che è un paese veramente speciale, sì, molto carino. Ci sono tanti negozietti, tanti locali, vero?
3: Sì, è tutto bello il lago di Garda.
0: E adesso stai tornando a casa o sei
3: sì,
0: già...
3: Sì, sto tornando a casa.
0: C'è traffico? C'è casino in giro?
3: Un pochino.
0: Ma è per questo che ci siamo qui noi, no? Voglio dire.
3: Esatto.
0: Ah, è questa che serviamo. Giochiamo insieme alla canzone sbagliata. Allora, ragazzi, vi facciamo risentire un pezzettino del mio codin della canzone sbagliata.

0: sbagliata. Prego Beppe. Grazie Beppe. Allora, partiamo,
1: vabbè, ma è troppo poco.
0: Partiamo da Federica. Federica, ci devi dire solo il nome della cantante di questa sera.
2: La cantante è Gaia.
0: Stefania, confermi o ribalti?
3: Confermo.
0: Brave. È proprio Gaia. Bravissima.
1: Ma il titolo?
0: Stefania, il titolo.
2: Il titolo. Bossa Nostra.
0: Bossa Nostra, dice Stefania. Fede, confermi o ribalti?
2: Confermo.
0: Allora noi andiamo al VAR a chiedere a Beppe di Dio. È Gaia con Bossa Nostra?

0: chiedo scusa a tutti quelli che stessero seguendo la radiovisione, che mi hanno visto fare
1: la visione oscena orribile. Del balletto di Nicolò.
0: Molto molto molto brutta. Grazie Fede, grazie Stefania,
1: ciao,
0: bravissime.
1: Ciao ragazze, buona serata.
0: Sappiate che non avete vinto niente se non il nostro amore infinito, la nostra stima infinita, ma domani Franca lo rifacciamo, non pensai che sia finita,
1: Lo rifacciamo tutte le sere, lo rifacciamo tutte le sere nella suite, proprio sempre, come overture,
0: sempre dalle 21 alle 21:20. Dai che domani è l'ultimo giorno, poi tu non la devi più fare, Franca, non ti preoccupare.
1: Mamma mia.
0: Don't worry.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali.
1: Polaretti, con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Let's go! Da MyYogurt la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyYogurt.
3: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.

0: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
0: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Hang Never Dies, Uwe Phonik alle 21.34, RTL 102.5, buona festa della Repubblica, la Cheyenne Giustini fino alla mezzanotte, ma signore e signori all'ascolto o che ci state seguendo in radiovisione al 36, pronti perché è il momento di introdurre il protagonista principale della serata. Prego Franca.
1: Cioè? Il topic, esatto. Allora, praticamente... Avete mai sentito parlare di clinomania? Tu, per esempio, Nicolò?
0: No, però immagino che abbia a che fare con le pulizie.
1: No. Avete presente quel momento in cui, cioè la giornata in cui non avete voglia di alzarvi dal letto e non è semplice pigrizia, è proprio rifiuto insomma di tutti gli impegni, le aspettative, la pressione sociale, si resta così non perché si voglia dormire ma perché alzarsi richiede più energia di quanta se ne abbia in quel preciso momento, e in alcuni contesti questa esperienza viene chiamata clinomania. È un termine non clinico per indicare quei momenti in cui appunto il bisogno di restare a letto è più forte di tutto il resto.
0: Molto interessante, allora vogliamo sapere anche da voi al 378-378-125 qual è poi il motivo per cui vi alzate veramente dal letto. Novità, ultimo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 21:42 su RTL 102.5 all'interno della suite, dove al 378-378-125 stiamo capendo come voi cercate di sconfiggere la clinomania, no? Cioè il fatto che a un certo punto ci sono dei giorni in cui proprio alzarsi dal letto sembra
1: diventa impossibile. Sembra insormontabile.

0: insormontabile, un ostacolo insormontabile.
1: Qualcuno ha scritto la fame, qualcuno ha scritto i bisogni fisici. Ecco, questi sono motivi che ti fanno alzare. Però poi una volta che ti alzi, ci

0: occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
9: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Sun in the sky.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
14: And I'm feeling good.
15: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Nella personalissima versione di Francesca Ceglieni, i pinguini tattici nucleari sono andati in Irlanda.
1: In realtà, Irlanda, esatto.
0: Era Islanda. 21:53, siete su RTL 102.5 nella suite. Franca, vogliamo far riproporre la domanda della serata al 378-378-1025?
1: Sì, per cosa vi alzate al mattino? Qual è la spinta?
0: I soldi, per esempio?

0: La canzone perfetta, Franca, per chiudere questa serata della suite. Quindi,
1: beh,
0: grazie
1: quale
0: a
1: serata?
0: Tutti.
1: Abbiamo altre due ore.
0: Ah, non è finita. E io.
1: No, caro.
0: Non è che il 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica Italiana finiamo prima.
1: No.
0: No.
1: Finiamo uguale, finiamo a mezzanotte, stella della nonna. Vai.
0: Vabbè, stella della nonna fa ridere. Sono le 22, siete su RTL 125, la suite è finita la prima ora, ma lo avrete capito, andiamo avanti fino a mezzanotte, state qua. Anche a Cardito, in provincia di Napoli, sono le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola. Lo storico compleanno della nostra Repubblica, in primo piano il 2 giugno del 1946, gli italiani scelsero appunto la Repubblica nel referendum che segnò l'inizio della storia contemporanea del nostro paese. Poco fa il presidente Sergio Mattarella, nel dare il via allo spettacolo in piazza del Quirinale, ha sottolineato che si è trattato di un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori. E in questi minuti la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene sui social sulla polemica della cancellazione della parata del 2 giugno. Bene, parla di dichiarazioni vergognose, indegne verso tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia. Ma ripercorriamo intanto con Alberto Ciapparoni ciò che è successo oggi in questa giornata di festa.
4: Le frecce tricolori, la lancia flaminia con a bordo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, scortato dai corazzieri, gli applausi dei cittadini lungo via dei Fori Imperiali. Eccola la parata militare per il 2 giugno, festa della Repubblica che quest'anno ha festeggiato 80 anni. Tutto si è aperto con la cerimonia all'altare della patria, dove il capo dello Stato ha deposto la tradizionale corona d'alloro, e si è concluso con un evento, il primo del suo genere, in piazza del Quirinale. Assente il vice premier leghista Matteo Salvini, così come il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per il troppo vento è saltato il lancio dei paracadutisti con il tricolore, cantato invece da Andrea Bocelli, l'inno nazionale.
3: La cronaca, orrore in Calabria ad Amendolara, sono stati bruciati vivi 4 braccianti agricoli pakistani uccisi ieri, arrestati 2 loro connazionali, 2 caporali incastrati da un video e dalla testimonianza di un quinto bracciante che invece è riuscito a scappare. Chiudiamo col tennis, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio del Roland Garros, la coppia italiana ha superato in rimonta Petr Nusa e Neil Oberleitner col punteggio di 6-7, 6-1, 7-6 dopo 2 e 45 minuti di gioco. Ora meteo e viabilità.
2: Previsioni del tempo.
5: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani il tempo sarà in miglioramento sul nord-ovest, torneranno infatti ampie schiarite, un po' di residua instabilità sul nord-est, ma anche qui poi graduale tendenza a un miglioramento. La perturbazione che ha coinvolto il nord scivolerà gradualmente verso sud, coinvolgendo questa volta le regioni del centro, con temporali localmente anche intensi. Dettagli su Trebi Meteo.
2: Via radio.
6: Una buona serata da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole con poche eccezioni. Partiamo dalla diramazione Roma Nord, dove tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e San Cesario verso il grande raccordo anulare segnaliamo 3 km di coda per un incidente che ha coinvolto un'auto. Sulla 1 invece per traffico intenso registriamo code a tratti tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano. Non ci sono altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Grazie, ci risentiamo più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Quattro minuti dopo le 22 in questo martedì 2 giugno, ancora una volta buona
1: Eccoci.
0: Festa della Repubblica, la Cheyenne, Nick Giustini, Cristian Alberton, Beppe Di Dio, o meglio la suite, e soprattutto voi al 378 378 102.5. Tra poco Franca, chi arriva?
1: Beh, tra poco ci viene a trovare Mrs. B per iniziare bene la settimana,
0: bene.
1: Come di consueto.
0: Per iniziare carichi.
1: Carichi a pallettoni, ecco.
0: Sì. Vorrei chiederle cosa pensa della festa della Repubblica, Franca.
1: Per carità, non glielo chiedere.
0: Meglio di no. Partiamo con i Rama.

0: Katy Perry, per gli amici che ti perdi, never really over. 22,
1: Nicolo, anche 11. Tu con queste battute da Pazzimone Palmieri, risparmiale, dai. Tu, ma Frank, dai, un attimino, facciamo l'upgrade.
0: Questo è la natura del nostro programma, Frank. Lo senti, anche
1: sì.
0: La regia.
1: Purtroppo sì.
0: Ha bisogno di questo. Una volta era un programma elegante, oggi invece è andato tutto in vacca. Comunque, per fortuna ci siete voi al 378-378-1025 con i vostri vocali, il motivo per cui la mattina vi alzate. Sentiamo Beppe.
2: Buonasera, vai. Fabio da Tivoli. A me la cosa che mi dà forza per andare a lavorare al mattino è forse perché al mattino quando mi alzo vado a passeggio con il mio cane e poi vado al lavoro più contento.
1: Buonasera
2: a tutti da Fabio da Tivoli.
0: Bravo Fabio.
1: Grande Fabio, facci sapere anche il nome del cane.
0: Bello. Tu lo porti a spasso, Bart, Franca?
1: Certo, stava a San Diego anche più volte nell'arco della giornata.
0: Tipo quante?
1: Beh, almeno due volte, due o tre volte.
0: Fortunato Bart, chissà quanto si diverte con te. Lui non

0: Ex Ambassadors Renegades alle 22:18 su RTL 102.5 alla suite. È arrivato il momento del tè. Lo ribattezziamo così perché
1: il tè delle zie, volevi
0: due
1: dire.
0: Due vecchie zie si incontrano e cominciano a parlare, sì, degli affari loro. E allora buonasera Isa B.
2: Buonasera Isa. Mucho mati. Sexy.
0: Ale,
2: no ragazzi, no, allora
1: ci ha fatto anche lo stacchetto.
0: Sì, ha twerkato in diretta.
2: Non mi avete mai visto vestita, penso erano anni che l'ero vestita.
1: È vero.
2: Allora, dopo la puntata di ieri, ragazzi, taglia legna e falegnarmi come c'è.
1: Ah sì, vuoi dire la volta precedente che sei stata in onda con noi, che insomma abbiamo, come dire, dato una sorta di annuncio, no? Che Isa predilige insomma il boscaiolo come genere maschile, eh? Un po' però, un uomo un po' rude,
2: era,
1: no? Di aspetto.
2: Erano parecchio boscaioli, però va bene, insomma, va tutto bene.
0: Ah, ti
2: bene
0: sono, così. Scusami, ti sono arrivate delle proposte.
1: Sì, da sì. È esploso l'Instagram.
0: Ah,
1: esatto.
0: In direct. Ah, hai ricevuto candidature su cose?
2: Sì, per le sequoie, capisci?
1: Si può fare, si può fare. Oggi Isa si è allenata, quindi si è sfogata, dormirà come un papa, come una papessa, anzi. Ma la mattina ti è mai capitato di restare a letto tutto il giorno senza un vero motivo, senza essere particolarmente stanchi o semplicemente per pigrizia, proprio per non aver voglia di affrontare la giornata?
2: Allora guarda, sono dovuta andare 2 giorni in Trentino, dicevo, che cacchio c'entra. Dove c'è tutta una roba d'eredità, accidenti,
1: sì,
2: a mia,
1: sì,
2: quando l'ho
1: del
2: accettata
1: padre, eccetera.
2: Sai, quelle,
1: esatto,
2: robe le dovrebbero insegnare alle medie, insegnatelo alle medie, cioè, perché è seria. Oh. E ho parenti serpenti, soprattutto una chiamata testa di vitello.
0: Ecco.
2: Io ieri ieri vabbè, mi sono svegliata anche molto presto, alle 7:30, sai, ero rilassata. Non ho fatto niente, ma perché proprio quando vuoi sparire, non era tanto, sì, non voglio far niente, cioè non ne voglio sapere di quello che succede,
1: certo,
2: ma è proprio,
1: certo,
2: non, esatto. E invece poi delle volte devi tornare presente, però
1: certo,
2: 12 ore così fa bene, se lo puoi fare bene. Ovviamente non avete, certo, bambini da sfamare, che ne so, dovete andare a vedere un concerto della Lamborghini, quelle robe là, ecco, fatelo.
0: Perché quello è un buon motivo per svegliare.
1: Insomma, ieri è stata la tua giornata di clinomania, perché pare che questo non è un termine clinico, però insomma è un termine che si utilizza per questa, diciamo così, per questa sindrome che ci colpisce ogni tanto.
2: Sì, è così, non ne potevo più, poi testa di vitello, hanno rotto le scatole dei livelli, cioè Gino merda, non ne potevo, cioè sai quando dici basta, cioè ragazzi basta. E però la Franca mi conosce molto bene. Vinto,
1: sì,
2: loro una battaglia, ma la guerra non è persa.
1: Ecco,
0: una
1: brava,
0: battaglia,
1: brava,
0: una battaglia dopo l'altra. Grazie, Isa.
1: Facci un altro stacchetto per
0: stacchetto,
1: salutarci.
0: Stacchetto,
1: dai.
0: Stacchetto, Isa.
2: Stacchetto,
0: Isabi. Anche Isabi è stata nella casita di Bad Bunny a Madrid in questi giorni.
2: No,
0: non c'era Isabi. Non c'era Isabi nella casita.
2: No, mai guarda. Dietro no, davanti sì.
0: Benissimo.
2: Dietro mai.
0: Bene, grazie, ottimo. Isa.
1: Grazie Isa. Un abbraccio.
0: Ciao, ciao, ciao. Tra poco torniamo qui sempre nella suite.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
7: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
6: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
7: Rispetto per le persone.
6: Recycle.
7: Dare nuova vita alle cose.
6: ESG.
7: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
10: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.

0: Una vita in vacanza allo Stato Sociale alle 22.31 su RTL 102.5. La suite è una vita in vacanza che diciamo coinvolge Simone Palmieri. Diamo un'informazione di servizio perché
1: sì,
0: il nostro figlio il prodigo ha terminato il Giro d'Italia questa domenica 31 maggio.
1: Che sta per tornare.
0: He's coming back, tornerà credo giovedì 4 di giugno, quindi dal 4 di giugno la suite tornerà, insomma, Franca, a essere
1: a pieno regime,
0: la suite quella vera e non quella monca di un terzo. Comunque è arrivata una domanda interessante, Franca, al 378 378 125, sì, che può sembrare banale, no? Però visto che stiamo parlando di questa clinomania, no? Insomma, alle volte questa impossibilità anche che abbiamo
1: di alzarci
0: dal letto la mattina, ci chiedono: secondo voi è meglio a questo punto avere la clinomania oppure andare a dormire sapendo di avere un impegno la mattina dopo che ti fa stare super in ansia e magari dormi agitato? Questa è una bella domanda. Tu cosa preferiresti?
1: Nessuna delle due.
0: Benissimo, grazie Franca per aver partecipato.
1: Prego.
0: Al sondaggio.

0: Dirty Diana, Michael Jackson alle 22.39. Tra l'altro, Franca, oggi è il 2 giugno, sì, e ancora una volta ovviamente buona festa della Repubblica a tutti quelli che ci stessero seguendo, ma domani 3 giugno su quella famosa piattaforma che fa...
1: Sì.
0: Tutum, per intenderci,
1: c'è Michael,
0: sì, esce,
1: l'atto finale,
0: sì, no, esce un documentario che parla proprio del processo, diciamo è la parte che manca nel film probabilmente, quindi insomma una parte importante, cioè grande
1: la
0: hype,
1: parte storica, diciamo, no, ecco, come, quindi domani lo guarderemo,
0: sì ho come l'impressione che andrà molto, sì, ma molto bene, come vanno sempre bene loro due in coppia insieme, Tiziano Ferro e Giorgia, questa è la loro Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Attention Charlie Poof alle 22.46 su RTL 125 nella suite al 378 378 125. Alcuni buoni motivi per insomma alzarsi dal letto anche quando non si ha voglia. Qualcuno scrive: i figli sono sempre una buona motivazione.
1: Più che altro non si può fare a meno, insomma, in quel caso, no? Non ci si può sottrarre da certi impegni.
0: Così come no, il qualcuno dice andare a correre di prima mattina perché mi fa benissimo. Ecco, no, io ti invidio perché la prima mattina io andare a correre manco se mi vedo, veramente. Arrivederci, buonanotte. C'è la nuova DJ Axe, Ippi Yayo.

0: The Pippo è al P alle 22.53 su RTL 102.5. Felici che ancora una volta l'argomento della serata vi abbia coinvolto al 378-378-125. Qualcuno ci ha scritto: stamattina mi sono alzato anche se avevo un sonno incredibile, perché oggi primo appuntamento con lei. E però adesso noi vogliamo sapere com'è andato l'appuntamento.
1: Scusa, l'appuntamento,
0: no?
1: Alle 7 della mattina, alle 8 della mattina. Che strano appuntamento.
0: Saranno andati a fare colazione, Franca. Magari una colazione insieme. Oggi giorno di festa, ci sta. Non sei mai uscito.

0: a far colazione romantica?
1: No, da sola sì, sempre.
0: Cioè, non hai mai portato nessun partner?
1: Colazione romantica?
0: Una
1: no,
0: colazione...
1: sinceramente.
0: Sul lago.
1: Io ce la fa, sto in giro e vado e faccio colazione.
0: Beh, per lei
1: sola.
0: Ce la fa, va a fare colazione da sola, Frank. Il porno? No, eh.

0: C'è una leggenda che racconta che questa sia la canzone che suona al posto della sveglia in casa della CIE. È il diavolo, beh, sì, dei Litfiba.
1: È il diavolo. Tra l'altro non vedo l'ora che torneranno, sono naturalmente in concerto anche Litfiba, sì, no? Sì, lo sai, sì, che sì, ritornano con un grandissimo e gradito tour e quindi li andremo sicuramente a vedere.
0: E allora nella terza ora, tra poco, la sessuologa sta di qui. Anche a Civitanova Marche, siamo in provincia di Macerata, sono le 23.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola. In primo piano c'è la cronaca, le indagini sulla morte di quattro braccianti agricoli in provincia di Cosenza. Due cittadini pakistani sono stati fermati con l'accusa di omicidio. Avrebbero dato fuoco all'auto su cui si trovavano le vittime. Ascoltiamo Mantiloni.
4: Hanno buttato la benzina nell'abitacolo dell'auto e poi hanno dato fuoco con un accendino. Sono riuscito a fuggire rompendo un finestrino. È quanto ha raccontato il superstite della strage di braccianti agricoli compiuta da Mendolare nel Cosentino. Si tratta di un afgano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana. Dei quattro morti, tre erano afghani e uno pakistano. Le due persone fermate, due pakistani accusati di omicidio volontario, erano coloro che volevano dei soldi per il trasporto che le vittime non volevano dare. L'uomo ha raccontato che li minacciavano con coltelli e pistole per farli lavorare e che non li pagavano. Questa è la mafia pakistana, venivamo sfruttati. Gli investigatori sono risaliti ai due aguzzini grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. I due pakistani hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, mentre dal portellone posteriore hanno buttato nella vettura benzina. I quattro braccianti sono bruciati vivi.
3: La celebrazione degli 80 anni della Repubblica si è svolta oggi, scandita dai tradizionali appuntamenti, la deposizione della corona d'alloro all'altare del Milite Ignoto, poi la parata delle forze armate lungo i fori imperiali a Roma. In serata un concerto in piazza del Quirinale ha visto la partecipazione di alcuni tra gli artisti italiani più famosi. Il presidente Sergio Mattarella, introducendo l'evento, ha invitato tutti a scambiarsi gli auguri per questa ricorrenza. Ascoltiamo.
5: Oggi non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti. È l'Italia di oggi, frutto del lavoro e dell'impegno di tante persone. Sono i tanti volti della Repubblica. Sentiamoci quindi in questa serata nella disponibilità di farci vicendevolmente gli auguri. Buona Repubblica a tutti.
3: Per il ciclismo, l'olandese Anna van der Breggen è la nuova maglia rosa al Giro d'Italia Women. Ha vinto nettamente la cronoscalata da Belluno a Nevegal, deludente la prova di Elisa Longo Borghini, staccata di quasi 2 minuti e tutto viabilità.
2: Via Radio.
6: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole con poche eccezioni. Partiamo dunque dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna-Fiera e Bologna

0: Borgo Panigale, segnaliamo 3 km di coda per un incidente da poco risolto in direzione della 1 Milano-Napoli. Si transita su tutte le corsie. Sulla 1 invece, per il traffico intenso, troviamo code a tratti tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
1: Non c'è altro, grazie per averci seguito.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: RTL 102.5. 23.4 minuti, siete su RTL 102.5, l'ultima ora della suite in questo martedì 2 di giugno, festa della Repubblica. C'è ancora la JN, punto di domanda.
4: Eccoci qua, naturalmente ci siamo, anche perché tra pochissimo ci sarà la nostra sessuologa, quella che io amo definire la nostra sex therapist, Mara Porcaro, che ci viene a trovare, e cercheremo di capire se questa pigrizia, questa indolenza, questa incapacità di alzarsi dal letto può riversarsi anche nel sesso.
3: Interessante, però prima sigla.
5: Saremo io e te, a così sarà per sempre sweet.

0: qualcuno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: È una lei ipotetica quella che descrive Marrakesh alle 23:12 su RTL 102.5. Anche quando l'abbiamo intervistato gliel'abbiamo chiesto. Questa lei non esiste, è una persona verso la quale lui ha una speranza, ma non esiste di fatto. E tra l'altro, a proposito di Marrakesh, Franca, oggi è uscita ieri è uscita la notizia che tutto il suo concerto, evento a Milano San Siro sarà disponibile come film in esclusiva su una piattaforma che ultimamente si sta occupando molto di musica e di concerti, che è Disney Plus. Quindi insomma, per tutti i fan di Marra, sappiate che potete recuperare tranquillamente il concerto lì. Ma a proposito di recuperare concerti, potete recuperare Power It's Estate su RTL 102.5 Play, la nostra applicazione. C'era anche lui, Tommaso Paradiso, con i Romantici.

0: Anche John Legend con la sua Tonight alle 23.20 su RTL 102.5, la suite, quando di martedì finalmente ritroviamo super volentieri la nostra sessuologa e sex therapist. Com'è che è, Franca, giusto?
1: Sex therapist.
0: Mara,
1: bravissimo.
0: Porcaro, ciao Mara.
2: Ciao
0: Mara.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao Mara, come
2: ciao.
1: Stai?
2: Bene, voi?
1: Bene, dai.
2: Meravigliosi.
0: Grazie.
1: Meravigliosa tu, grazie per essere sempre con noi. Allora, hai sentito che stiamo parlando di questa clinomania?
2: Sì. Sì, diciamo, ecco, che comunque se ne dicono tante.
1: Sì, se ne dicono veramente tante, insomma, studi sempre nuovi sorgono così anche un po' a stupirci. Però diciamo che questa è una tendenza che si registra soprattutto quando magari si è molto stressati, eccetera, no? Quando uno non ha proprio, vuole spegnere il cervello, non ha più voglia di fare niente e la soluzione è rimanere a letto. Ecco, questa cosa si riversa anche nelle relazioni sentimentali, immagino anche in quelle sessuali.
2: Sì, tantissimo, e come dicevi tu prima, se diciamo c'è un cambiamento culturale per cui non è che le persone cambiano o si stressano così da una mattina alla sera, ma semplicemente
1: certo,
2: il nostro sistema nervoso quello è, e quando arriva il sovraccarico ovviamente non riusciamo più a fare nulla.
1: Certo.
2: Per cui, come dicevi, nelle relazioni sentimentali, quando uno dei due poi inizia a stare nel letto senza far niente, senza proprio questa energia, purtroppo diventa doloroso anche per il partner, perché subisce, tra virgolette, un po' questa modalità, diciamo, che spesso e volentieri è una modalità comunque che la persona non controlla, quindi non è che si vuole mettere nel letto perché è apatico oppure perché non ha voglia di fare le cose, ma semplicemente perché non c'è un'energia di fondo. Tra l'altro voglio dire una cosa, che molto spesso questo, diciamo, nasconde una delle risposte allo stress, ma uno stress che comunque, diciamo, noi la definiamo fatigue da un punto di vista proprio tecnico, che è un affaticamento eccessivo dove la persona magari che si è sobbarcata di tante responsabilità, di tanti carichi, anziché, diciamo, come dire, buttare la palla addosso all'altro, continua fino allo stremo dell'energia e poi arriva un momento che non ce la fa più e
1: che non ce la fa più.
2: Pegne, esatto, proprio così.
0: Ma in questo senso, scusami Mara, ma il partner che da un certo punto di vista vede questo impigrirsi, no, dell'altro,
1: questo atteggiamento
0: dell'altra, cosa può fare a livello proprio di relazione, magari proprio anche a livello sessuale, per provare a stimolare invece una risposta?
2: Ma guarda, intanto è molto interessante la tua domanda, perché molte persone non se la fanno pensando che l'altro faccia una sorta di capriccio.
0: Certo.
2: Invece è interessante la tua domanda, perché se uno se ne accorge già un po' prima di arrivare appunto al momento in cui la persona si spegne e si deve mettere solo nel letto, e attraverso comunque, diciamo, una serie di diciamo deresponsabilizzazione che dà al partner e quindi si assume

0: lui o lei la responsabilità di alcune cose, favorisce comunque il benessere dell'altro, quindi certo. Sai, gli facilita dei compiti, glieli toglie, oppure gli dice proprio concediti una giornata tutto per te, magari me la vedo io oggi me ne certo. occupo io di tutto.
1: Ci sta.
0: Quindi è molto bello questo. Ovviamente non è
2: di avere la sensibilità giusta, sì, esatto. Insomma, per accorgersi della situazione dell'altro.
1: Non è facile. Sì. Grazie mille Mara, ci troviamo settimana
2: grazie,
1: prossima.
2: Mara.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Un abbraccio, a martedì.
1: Sempre illuminante. Adesso chiederò alla mia partner di combattere la mia pigrizia insieme a me.
2: È difficile.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food. La musica
3: romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: 23:32 su RTL 102.5 nella suite, quando io passo la parola alla Zayan.
1: Sì, perché siamo arrivati anche questa sera, ebbene sì cari ragazzi, a quel momento, il momento in cui, se vi siete persi delle notizie mai più senza nell'arco della giornata, non preoccupatevi perché c'è l'Happen Hour del Nick.
0: Allora, partiamo con una notizia che è arrivata in realtà pochissimi minuti fa, data da sì. Fabrizio Romano, lo avevamo anticipato già nella giornata di ieri. Real Madrid sembrava interessato a Denzel Dumfries. Il Real Madrid non solo era interessato a Denzel Dumfries, ma ha comprato Denzel Dumfries, quindi ecco. I tifosi interisti salutano uno dei giocatori più amati di questo ciclo di Inter sicuramente, e vedremo se riusciranno a rimpiazzarlo. Nel frattempo i nerazzurri si sono portati avanti facendo un'offerta all'Atalanta di 40 milioni più 5 di bonus per Palestra, proprio per rimpiazzare Dumfries. L'Atalanta, la prima offerta, ha detto no, ma io ho proprio l'impressione che si chiuderà e farà molto bene al ragazzo. Nel frattempo però c'è la novità Brescia da Dio.

0: How You Remind Me, Nickelback alle 23.39 RTL 102.5 La Suite, una notizia al volo perché alla veneranda età di 26 anni Clint Eastwood si ritira davvero dalle scene, lo ha confermato il figlio Kyle, quindi non vedremo...
1: Come di 26 anni?
0: 96 anni.
1: 96, ho capito, 26.
2: Passavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

Ricordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: As it was, Harry Styles alle 23:46, da una superstar ad un'altra, Franca. Parliamo di Bad Bunny. Perché tutti stanno vedendo, stanno parlando della casita, no? Questa casa che lui rappresenta nel suo show, all'interno della quale ci sono un botto di personaggi famosi, tra cui anche Chiara Ferragni questo weekend, insomma, e tanti altri. Però lui finirà in tribunale per colpa di questa casita, perché il proprietario della casa originale, che si chiama Roman Carrasco Delgado, ha chiesto un risarcimento di 6 milioni perché non avrebbe mai acconsentito allo sfruttamento commerciale legato al tour e alla promozione del disco. Per tutto questo nasce dal fatto che la casa di questo signore, che ha 84 anni e si trova a Porto Rico, era stata prestata, diciamo, era stata data la possibilità di utilizzarla solo ed esclusivamente per il cortometraggio con cui Bad Bunny ha annunciato l'album, ma poi basta. Invece Bad Bunny l'ha portata avanti e quindi ora andrà in tribunale. Però
1: e giù cause, e giù cause.
0: Ma diciamoci,
1: siamo in un
0: la verità,
1: bel periodo,
0: Franca, ma 6 milioni di dollari per Bad Bunny,
1: ma
0: cosa
1: saranno mai? Ma infatti, ma chi se ne frega, gliene facessero anche due di cause, no?

0: You Dancing, Jason Derulo alle 23.53 su RTL 102.5 nella suite. Franca, diamo un'altra notiziella al volo, segnatevi la data, 22 giugno, perché usciranno cose nuove sul nuovo film degli Avengers. Sei gasata, Franca, immagino.
1: Non sto nella pelle.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.56 non rimane che una cosa da dire e da fare, sì. Franca, a te.
3: Allora, pensate che questa canzone è nata da un malapropismo, ovvero uno strafalcione di Ringo Starr, che dopo insomma una giornata di sessioni intense di registrazione dice it's been a hard day, e poi si accorse che era notte e aggiunse night, e questo fu il titolo dei Beatles.

0: E allora è stato proprio un Hard Day's Night. Beatles alle 23.59 in chiusura anche di questo appuntamento del 2 di giugno, quindi ancora una volta per gli ultimi minuti, gli ultimi secondi, buona festa della Repubblica a tutti. Grazie ovviamente a Francesca Cheyenne, grazie Frank.
1: Grazie anche a voi, grazie a Nicolò Giustini, al nostro partner tecnico, ovvero Beppe Di Dio e Christian Aberton.
0: Noi torniamo domani puntuali a partire dalle 21, sempre fino alle 24, per l'ultima volta in due, poi da giovedì tornerà Simone Chissà. Palmieri. Buonanotte Chissà. A tutti,
1: buonanotte,
0: ciao domani che... Anche a Formigara, in provincia di Cremona, è la mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Maria Paola Raiola. C'è un'ultima ora, una nave che tentava di dirigersi verso un porto iraniano nonostante il blocco americano in vigore nello stretto di Hormuz è stata colpita da un missile lanciato dalle forze statunitensi. L'imbarcazione è stata messa fuori uso. Il comando centrale americano ha fatto sapere che la nave, battente bandiera del Botswana, ha ignorato ripetuti avvertimenti nell'arco di 24 ore. Nelle ultime ore è montata la polemica su uno degli appuntamenti più rappresentativi della festa della Repubblica, cioè la tradizionale parata militare ai fori imperiali. Dalla rappresentante di Alleanza Verdi-Sinistra, Ilaria Salis, è arrivata la richiesta di abolizione. La premier Meloni ha condannato le dichiarazioni di Salis, definendo le parole vergognose e indegne. Saranno sentiti dal GIP nelle prossime ore Emanuela Aiello e il compagno Emanuele Iannuzzi in carcere per le violenze inflitte alla figlioletta della donna Bordighera, morta a soli 2 anni. Ascoltiamo Mantiloni.
4: Erano abbandonate a loro stesse le sorelline di Beatrice, la bimba di 2 anni morta per le botte ricevute dalla madre e dal compagno. Le bambine erano adultizzate, si legge nella relazione dei servizi sociali finita negli atti di indagine che ha portato in carcere Emanuele Iannuzzi, 42 anni, e Emanuela Aiello, 44, per i maltrattamenti che hanno portato alla morte la figlia più piccola della donna. Da quando la madre aveva intrapreso la relazione con Iannuzzi, le due bimbe di 7 e 9 anni venivano lasciate spesso da sole nella casa di Bordighera, anche il giorno di Natale a Capodanno. La procura d'Imperia potrebbe contestare alla donna anche il reato di abbandono di minore. Iannuzzi aveva fotografato i lividi sul volto di Beatrice dopo le botte che le dava a mani nude con fili elettrici con la cintura, e quelle immagini, compreso il video di quando le ha messo in bocca una sigaretta di hashish e l'ha accesa, sono un punto fermo nelle indagini. Nelle prossime ore gli interrogatori di garanzia di madre e compagno.
3: A Roma un 18enne di origini colombiane è stato fermato dopo aver accoltellato a morte un uomo suo vicino. È accaduto in un condominio nel quartiere Prima Valle. I due avrebbero avuto una lite culminata nell'aggressione mortale. Chiudiamo con lo sport e il tennis. Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio di Roland Garros. La coppia italiana ha superato in rimonta Petr Nusa e Neil Oberleitner dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Via Arbilità.
2: Via Radio.
5: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole con poche eccezioni a partire dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna Fiera e Bologna Borgo Panigale in direzione della 1 Milano-Napoli segnaliamo 1 chilometro di coda per un incidente da poco risolto. Il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. Sulla 1 invece, per il traffico intenso, ci sono code a tratti tra Parma e Fiorenzuola verso Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
3: Grazie, ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Mezzanotte e 3 minuti. Siamo tornati alla grandissima. Siete su RTL 102.5, siamo noi, il programma notturno con Vanessa Gray, ma chi sei?
6: Amici belli, ci ritroviamo, ci incontriamo ed è un piacere ogni notte. Sì. Fatemi salutare Silvia Signore.
7: Buonasera Vanessa Gray, buonasera Armando Piccolillo, come state?
6: Pronti?
0: Tutto bene, todo bien, come direbbe la Gray, che ama molto la Spagna.
6: Mi encanta, ora che tal?
0: Esatto.
6: I'm ready. Ah no, quella è un'altra roba, sì. Adesso va voglio bene. Diventare londinese.
8: No, allora prendete un telefono, chiamateci 02 25 15 15. La notte è completamente vostra, ci raccontate quello che fate, ma anche quello che non fate.
6: Soprattutto quello che non fate e che vorreste fare al 378 378 1025. Un bel messaggio vocale, o perché no, magari un videomessaggio con.
7: Ma è sempre accetto, no? Una bella fotina, no? Che dite?
8: Sentite, cominciamo con Gabbani e la sua Summer Funk.
6: Yeah.

0: Stay the Kid Leroy, Justin Bieber su RTL 102.5. Vi piace quando faccio un po' l'inglese, un po', no?
1: Molto. Ma questo 102.5 no, non era per niente inglese. A me no, sembrava più, non so.
2: Però cosa diciamo una cosa, Silvia? Che stasera ci piaci sempre, ci piaci tanto, esori, e soprattutto piaci a chi abbiamo al telefono, allo 02251515. Piaci a lei. Eh?
0: Vabbè, lo facciamo dopo. Vabbè, intanto ciao, andiamo da Fabiola. Ma chi, cosa sento? Ciao, un gatto.
2: Ciao. Ciao Fabiola, è vero che il tuo cuore batte per Armando Piccolillo?
3: Sì, sempre.
0: Ma non è vero.
1: Ma che sì, cosa che ti piace di Armando in particolare?
3: Sai cosa mi piace? La spontaneità.
2: Vero, beh, vero.
0: Cioè, qualcosa, qualcosa che non si vede, qualcosa che non appare, quindi cioè, anche se faccio un poco schifo, però capito?
3: Ma dite a te che fai schifo.
1: Fabiola, tu. Esteticamente cosa ti piace di Armando?
0: Senti,
3: ma tutto, va, dai, tutto.
0: Vabbè, se chiudi gli occhi puoi immaginare un grandissimo attore. Ciao tesoro.
2: Ma scusa, dai, basta che poi segui la radiovisione al canale 36 del digitale terrestre, sì, quindi poi scopre chi sei, l'estetica, cioè, è lì.
0: Cosa vuol dire? Cioè, questo è bullismo vero e proprio.
3: Guarda, la base di un rapporto ci deve essere il rispetto, la simpatia, però, e l'empatia.
0: Ho capito, Fabiola, ma... sì, basta, non è che mi dovete inquadrare questo zoom.
1: Wow, ma tu sei bello, Armando.
0: Voglio dire, Fabi,
3: Armando.
0: Sì, Fabiola, Armando, non sono io, non pilota.
3: Ma sei sposato?
0: Sì, no, Fabiola, volevo dirti però una cosa. Tu trovi, voi stai cercando queste cose in un uomo. Però, santo cielo, se non le troviamo, accontentiamoci, no?
3: Ma chi si accontenta?
1: Brava,
3: ma
1: che devo
3: mettere il principesso? Ma che mi devo mettere il principesso a fianco? Io meglio sola che mal accompagnata.
2: Vogliamo ricordare che Fabiola è bionda, alta 1,75 m, una bellissima donna. Lo vogliamo dire? Ci ha mandato le foto, me la ricordo. Sì, ha mandato le foto al numero della radio.
3: Ma che mi hai mandato le foto?
2: Bravi, si scoprono gli altarini.
0: Io non ho mandato nessuna foto.
1: È già la seconda volta che sento sentire questa cosa.
0: Scusate, però vi accontentate o non vi accontentate? Cioè, il principe azzurro è morto, non esiste.
3: Armando, guarda che vengo a Roma.
2: Comunque, secondo me Fabiola potrebbe essere una nuova conduttrice. Aggiungiamo un'altra donna ai nottamboli. Fabiola, saresti perfetta.
3: Ben volentieri,
2: tre donne contro un uomo. Aiuto.
0: Senti,
3: benvenga.
0: Fabiola,
3: dimmi,
0: ti salutiamo, cara. Ti mandiamo tanti baci.
3: Ragazzi, mi fate sempre compagnia. E poi voglio dire un'altra cosa.
0: No, ma non c'è più tempo.
3: No, no. L'esploadi Achille Laura a Roma
0: è stato bello.
3: È stato fantastico.
2: Al Paoris estate. Brava, ci hai seguito. Bravissima.
3: Sì, tutta la notte.
2: Brava.
0: State buoni. Ciao.
3: Armando, un bacio, ciao.
2: A te.
1: Cosa volevi dire tu, Armando, prima?
0: No, volevo dire ciao Silvia, cosa vuoi se questa qui mi trova affascinante?
1: Ma tu sei
2: affascinante. Scusate, c'è Gaia, bossa nostra.
0: Shh,

0: Lenny Kravitz. If You Can Say No su RTL 102.5, accontentarsi. Beh, vi accontentereste voi due di un fisico come Lenny Kravitz?
1: Beh, noi donne al femminile, col suo fisico, al maschile.
0: No, voi tutti.
2: O ci accontenteremo di un uomo con così il fisico di Lenny Kravitz?
1: Beh, ma sì, dai, uno si deve pure accontentare, dai, uno come Lenny Kravitz, si deve pure accontentare.
0: Certo, certo.
2: A però, parte il fatto che chi si accontenta gode, sì, a metà. A metà.
0: No, vabbè, meglio di niente, scusate.
2: Così, no, non è vero. Io sono contraria all'accontentarsi.
1: Idem, cioè, anch'io.
0: Quindi volete il top?
1: Top, sempre.
2: Certo, sono meglio sole che male accompagnate.
0: Ma questo, agli autori mi dicono, se purtroppo sono single entrambe perché non si accontentano, cosa volete?
1: Comunque, scusate, Lenny Kravitz è un figo da paura e ha 62 anni, un po' come Biagio Antonacci, no? Che ha pure questa età, cioè, quindi loro non si sono accontentati.
0: Cioè, da ieri che stai dicendo di Biagio Antonacci che non credi che lui abbia 61 anni.
1: Pensavo fosse più giovane.
0: Ma ormai i 60 anni di oggi sono i 40 dell'altro ieri.
1: Sì, i 40 sono i 20, cioè i 30 sono i 28.
0: Allora 378-378-1025. Ciao Armando, saluti da Paolo da Palermo, l'amico di Sergio. Ciao Sergio.
1: Ciao Paolo.
0: Io mi
1: ciao
0: accontenterei di Lenny, dice Ettore. No. E non avevo dubbi.
2: I soldi di Lenny.
0: Come dei soldi?
2: È così ha scritto.
0: Ah, dei soldi, non avevo letto dei soldi.
1: Ah sì, perché magari uno si accetta per quello che si è, però vorresti magari la casa di, piuttosto che i soldi, i viaggi, le donne. Va bene.
0: Ma come?
2: Abbiamo dei messaggi vocali, ascoltiamoli.
3: RTL, un saluto.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Comunque voi eravate meglio ieri con i capelli sporchi, legati, eravate più pimpanti. Stasera siete molto strafighe di Milano.
2: E dai, allora facci caricaci tu.
1: No, perché non ci accontentiamo.
0: No, siete strafighe stasera.
1: Un altro vocale, grazie.
4: Ciao a tutti, io vorrei essere a letto.
0: Vai a letto, chi è che te lo impedisce?
1: Poverino, si vede che sta lavorando.
2: Esatto, come sei cattivo, Armando.
1: C'è amore, Elisa.

0: Fedez, Tananai e Mara Sattei, la dolce vita a mezzanotte 28 minuti sulla vostra RTL 102.5. Siamo in ottamboli, lo sapete che siamo in ottamboli, amici?
1: Sì, perché siamo di notte, vi teniamo compagnia quando lavorate, quando non riuscite a dormire, quando.
2: Quando sapete che dire, che fare, quando vi volete confidare. Infatti stiamo parlando di accontentarsi e ci scrivono al 378-378-1025. Io mi accontento di Jennifer Lopez.
1: Ah, niente male. Io mi accontenterei di Monica Bellucci.
0: Lo vedi? Ragazzi, però puntate in fate bene, perché bisogna puntare la luna. Al massimo farai un giro tra le stelle.
1: Bravo.
0: Ma quanto
1: questa,
0: sono poetico,
1: giusto,
0: quanto
1: questa,
0: sono
1: è giusto, è la frase giusta, perché ti, cioè, capito, almeno voli, fai un giro tra le stelle.
2: Sognare è l'unica cosa gratis che esiste sulla faccia della terra, quindi bisogna sognare anche in grande. Poi chissà, magari si avvera.
1: Mai smettere di sognare, magari. Vabbè, arriva.
0: Scusate, avete finito?
1: No,
0: dobbiamo mettere una novità. Beautiful Freaks di Mick.

0: ci hanno creduto moltissimo in Estei. C'era ovviamente c'era John Legend nel video,
1: sì,
0: non solo, ma c'era anche Kanye
1: visto.
0: West.
1: Sì.
0: C'era anche Kanye West e José e Estei. Era il 2008, insomma. Sì,
2: cos'è stato? È stato bellissimo.
0: È stato un grandissimo lavoro perché ha vinto anche un Grammy nel 2009. Un bel progetto discografico. È stato, ma quanto sono professional.
2: Giusto, perché alcune volte, no? Cioè, sì, uno ha voglia di collaborare con degli artisti. Sì, certo. Uno ha voglia di collaborare con degli artisti. E le devi soddisfare. Sì. Devi almeno provarci. Proprio con il fatto che abbiamo promesso all'inizio del programma di non bisogna accontentarsi. Quindi vuoi avere una collaborazione? Chiama questo collaboratore, potrebbe lavorare con te. Basta, sì,
1: chiama allo 02 25 15 15. Siamo noi in ottamboli.
0: Certo, bravissimi.
2: Sì, potremmo collaborare con voi.
0: Cosa?
2: Sì. Ciao, me ne vado, mi si è spento tutto. Ciao.

0: Qua con gli Stadio, meravigliosa, su RTL 102.5 a mezzanotte e 42 minuti, è davvero meravigliosa questa canzone e questa accoppiata che hanno fatto qualche tempo fa. Allora, siamo in ottamboli, Vanessa, Silvia, Armando, stiamo raccontando, insomma, se vi accontentate oppure no, perché una delle mie due colleghe ha detto, ma chi si accontenta gode solo a metà.
1: È vero!
2: Sì, e anche l'altra ha confermato e ha sottoscritto. Ad esempio, poi, se pensiamo a grandi visionari come Steve Jobs, lui non si è accontentato, cioè ha rivoluzionato, no, il mondo della tecnologia. Vi faccio qualche altro nome?
1: Sì, prego.
2: Frida Kahlo, anche lei, nonostante il suo destino, è riuscita a diventare una donna pazzesca. Scusate, vogliamo parlare anche di Coco Chanel?
0: No, ma parliamo di comuni mortali.
1: No,
0: certo,
1: perché Armando? Proprio le persone che hanno fatto il successo e hanno ottenuto tutti questi grandi risultati è proprio perché non si sono accontentati e quindi fondamentalmente non sono persone normali come hai voluto dire.
2: Scusate.
0: No, però insomma accontentarsi anche di avere un amore insomma discreto, di avere un compagno della vita. No, accontentarsi di un'auto piccola invece che grande.
1: E invece
2: quelle sono cose un po' materiali, no? Yeah. Cioè, nel senso che secondo me è un po' diverso. All'inizio ti puoi anche accontentare di avere una casetta piccola, ma magari ambisci a far sì che la tua casa possa essere sempre più grande.
1: Esatto.
2: Non è detto che tu ci possa arrivare, però magari sì.
1: Però almeno ci provi, cioè l'importante è provarci nella vita, perché alle volte è proprio la paura di non riuscire che non ti fa fare le cose e quindi ti accontenti per questo motivo.
0: Ma è inutile lottare, perché tanto morirete tutti.
2: E sappiamo, vabbè.
1: Ho capito, ma dobbiamo vivere una vita grandiosa.
0: Sì, però lascerete tutto, hai capito?
2: Ma anche lì potremmo capire la bara. Più

0: Mezzanotte 52 minuti, Don't Cry Guns N' Roses su RTL 102.5. Un saluto a mia mogliera che oggi compie gli anni.
1: No, me lo devo fare io. Ma perché l'hai fatto tu?
0: Ma scusa, lo devo fare io perché lo devi
1: io volevo
0: fare.
1: Tanti auguri ad Emilia. Auguri, auguri, auguri, Emilia. Auguri. Oggi 3 giugno, chissà se ti sei accontentata tu o meno, lo vorremmo sapere.
0: Scusami, vedi qua che si è accontentato della bistecca alla Fiorentina.
1: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri ad Emilia, tanti auguri a te.
2: Ma tutto che bene? State combinando? Fatti vostri. Chi è Emilia? Chi è quell'altro? Ma chi sono?
0: Ho detto un saluto alla mia mogliera, mia moglie. Scusami, Silvia, accendi le orecchie ogni tanto. Accenditi, datti fuoco. Ed è lì, ed è lì. Pensa se ascoltassi a casa.
2: Adesso
0: Silvia.
2: Chiediamo a quanti che stavano ascoltando hanno capito quello che vi siete detti. A me sembravano delle. Vabbè, basta. Ho capito. Vabbè,
1: può capitare sì. di non capire, però sì, io certo. Continuo a vedere Silvia. Bionda.
2: Ma no, sì. Ma io sono una stella marina, non ve lo dimenticate.
1: Sei una stella marina bionda.
0: La stella marina compare solo d'estate e lo fa con una canzone estiva di Annalisa.
1: Sì.

0: me piace qui sul finale di Billy Joel, Just the Way You Are, che appena finisce smonta e se ne va e scappa.
1: Bravo,
0: aveva se una serata, via. Ciao, datemi i soldi che vado via.
1: No, i soldi gliel'avevano già dati prima, così appena finito se n'è andato, dice beh, torna a casa che c'è mia mogliera che mi aspetta, che è il suo allora, compleanno.
0: Silvia, non hai capito cosa significa mia mogliera, cioè
2: sì, mia moglie. Però no, l'enfasi con cui l'hai detto non sembrava che stessi facendo gli auguri a tua moglie, sembrava solito, tuo fratello, capito?
0: Ma di solito non si fa, capito? Uno lo fa di nascosto.
1: Ha fatto finta di niente, capito? Era così sottotono.
0: Raiola, tanti auguri anche a te, Maria
1: auguri,
0: Paola.
1: Auguri, auguri, auguri a tutti.
3: Auguri a voi.
1: Auguri, figli auguri maschi.
2: Stiamo delirando. Anche a Porto Cesario, in provincia di Lecce, è l'una in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Nelle ultime ore è montata la polemica su uno degli appuntamenti più rappresentativi della festa della Repubblica, la tradizionale parata militare ai fori imperiali. Dall'eurodeputata di Alleanza Verdi-Sinistra, Ilaria Salis, è arrivata la richiesta di abolizione. La Premier Meloni ha condannato le dichiarazioni di Salis, definendole parole vergognose e indegne. Una nave che tentava di dirigersi verso un porto iraniano, nonostante il blocco americano dello stretto di Hormuz, è stata colpita da un missile lanciato dalle forze statunitensi. L'imbarcazione è stata messa fuori uso. Il comando centrale americano aveva fatto sapere che la nave, battente bandiera del Botswana, aveva ignorato ripetuti avvertimenti nell'arco di 24 ore. Orrore in Calabria, ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove sono stati bruciati vivi 4 braccianti agricoli immigrati, arrestati 2 caporali di nazionalità pakistana, incastrati da un video e dalla testimonianza di un quinto bracciante che è riuscito a scappare. Per il tennis, attesa Roland Garros, Arnaldi, Berrettini e Cobolli scendono in campo oggi per i quarti di finale. Per la prima volta per 3 italiani i quarti di un torneo del Grande Slam. Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano invece per la semifinale del doppio. È tutto, viabilità.
4: Via Radio.
6: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete autostradale, dunque al momento non segnaliamo disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programma di lavori di manutenzione fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiusa la 1 panoramica in direzione di Bologna. Chi viaggia dunque verso Bologna può in alternativa utilizzare la 1 direttissima. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
5: Grazie, non c'è altro, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci, siamo ritornati, yeah! In 1:03, tutto live, tutto dal vivo, niente di registrato, siamo noi, siamo i Nottamboli.
1: I Nottamboli, i Nottamboli, e vi aspettiamo, esatto, fino alle 3 ogni notte, amici, 02 25 15 15, sapete che i protagonisti siete voi.
2: Oppure mandateci anche un messaggio o un video messaggio al 378 378 1025.
0: Esatto, tesoro. Adesso mettiamo una canzone, c'è Madonna e Sabrina Carpenter's con Bring Your Love.

0: Total, Angelina Mango è tornata con la noia su RTL 102.5 alle 1:10 minuti. Qui non abita la noia in questa radio, amici. Siamo sempre happy e allegri. Le due splendide ridono. Perché ridete? Cosa ridete?
1: No,
2: Total.
1: Sì, la noia. Ma quale noia?
0: Ma quale
1: noi
0: noia?
1: Qui siamo belli attivi, sì, come sempre. Non è l'una di notte, no, sono le 13, è pomeriggio.
0: Esatto.
1: Ma non ve ne rendete conto e non ce ne rendiamo conto nemmeno noi. Comunque, chi non si è accontentato è un nome che io non ho fatto ma che volevo fare, è anche, sì, Leonardo da Vinci, diciamo la verità, no?
0: Quello è proprio fuori di te. Ma cosa c'entra anche Michelangelo,
1: ragazzi,
0: allora non si è accontentato?
1: Bravo, cioè, prendiamo come punto di riferimento questi grandi che davvero non si sono fermati ma sono andati oltre, anche quando le persone dicevano che erano matti, loro, cioè, hanno mostrato la loro follia e tutta la loro pazzia e la loro genialità.
0: Anche noi nelle piccole cose lo vediamo, no? Cioè, quando delle cose non vanno bene sei caparbio da portarle avanti e poi alla fine esci, prima o poi esci, non ti preoccupare, esci lei.
2: La realtà è che non sempre però si riesce a ottenere quello che si spera,
0: mia,
2: no?
0: Mi piace...
2: aspetta, volevo dire, no, per esempio un paradosso,
0: il tuo ottimismo, Silvia, no, il tuo ottimismo è famosissimo.
2: Posso finire il discorso, grazie. Un paradosso è, sì, Van Gogh, che è il mio pittore preferito, che lui praticamente è morto non sapendo che poi sarebbe diventato uno dei pittori più famosi,
1: sì, bellissimo,
2: e nonostante questo comunque ha continuato a dipingere tutta una vita.
1: Oddio, poi è bellissimo, ho detto bellissimo, cioè bellissimi i suoi quadri.
2: Certo.
1: Oddio, è morto, bellissimo.
2: Lo conosci Van Gogh?
0: Certo che conosco Van Gogh.
1: Chi non conosce,
0: certo,
1: Van Gogh?
0: Ma chi è che non conosce,
1: è
0: Van Gogh? Comunque, no, dicevo, sì, mi piace la tua, il fatto che comunque noi parliamo di una cosa, di capito, esaltiamo la bellezza e
3: no, però non è così, perché quello poi è morto.
2: No, il mio discorso.
3: Allegria.
2: No, vabbè. Il mio discorso è che nella vita bisogna, sì, comunque non accontentarsi mai. Magari
0: mai.
2: I risultati arriveranno o non arriveranno,
1: forse,
2: ma comunque bisogna fare sempre quello che si ama.
1: Ragazzi,
2: fare.
1: Ho la soluzione!
0: Sì.
1: Le stelle, Geolier, sono stelle.

0: E la Are You Gonna Be My Girl dei Jet su RTL 102.5 all'1:19. Allora amici, chiamateci 02 25 15 15, raccontateci la vostra noce.
1: Siete tristi perché è finito il ponte? Magari, sì. Cioè,

0: in qualche modo dici ma no, io volevo rimanere ancora qualche altro giorno. Ad esempio ho visto un sacco di foto, gente che è al mare,
1: posso dire una cosa a proposito di questa cosa? Io dicevo ma quando cavolo finisce sto ponte, sono stanca di vedere le persone in vacanza, io no.
0: Infatti fatene una ragione.
1: Eh sì.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: e vissero felici e contenti. Dua Lipa si è sposata e l'abbiamo sentita con Don't Stop Now su RTL 102.5. Volete dire qualcosa?
1: Sì, ho visto una foto meravigliosa dove si vede lui seduto su una poltrona, ma soprattutto si vede lei con questo cappello bianco che l'abbraccia. Bellissima, una foto molto artistica.
2: È vero, allora, è un outfit pazzesco, aggiungerei.
0: Dua Lipa c'è l'argente, ma attenzione, se parliamo di argente, in Florida c'è il nostro amico Danilo che fa caldo tutto l'anno. L'estate è bella pesante, affa, e ci racconta tutto. Danilo!
3: Ciao ragazzi, ciao, come state?
1: Bene.
3: RTL anche mia, anche oltreoceano.
2: Da quale parte della Florida chiami?
3: Io chiamo dalla bellissima Orlando, la città dei parchi e dei sogni.
0: Bravo.
1: E tu da quanto tempo è che vivi in quella città, in questa città?
3: Sono già volati, sono dal 2013 che sono residente cittadino, dal 2020.
0: Molto bene.
3: Senti, ma da un po'.
0: Dall'Italia sei scappato per lavoro, amore oppure per voglia di evadere, scappare?
3: No, veramente, guarda, scappare dall'Italia non è che si sta meglio altrove. In realtà sono partito per lavoro e per carriera, ma sono pronto per ritornare in realtà.
1: Ah, quindi in qualche modo non ti sei... non ti sei accontentato?
3: No, guarda, voglio proprio essere chiaro, gli Stati Uniti per me sono the greatest country in the world, cioè il migliore paese del mondo, ma l'Italia è la più bella,
0: Vabbè, certo. Senti, scusa, però sappi Danilo che se vieni in Italia ti scordi lo stipendio americano. Tu mi dirai

0: dirai, vabbè, ma qui le case costano un botto, la vita è carissima, però c'è l'argent in Florida e in Italia argent non ce ne sta, sì. Frate.
1: Sì, è vero, purtroppo è vero, però quando c'hai l'argent e non hai il tempo di spenderlo, questa
2: bravo
1: argent, cosa
2: ti serve? Danilo, ma tu lì cosa fai?
1: Io sono chef, ho una compagnia, faccio catering per i ricaccioni africani.
0: Ah, vabbè, allora te ne puoi tornare, te ne torni con la pancia piena, bello, noi pensavamo che tu stessi soffrendo, hai capito?
1: No, in realtà io sto facendo un lavoro che dovrebbero fare un po' tutti gli immigranti, io sono calabrese.
2: Di dove?
1: Sto per precisarlo. Di Cosenza, un paesino vicino a Cosenza, si chiama Terranova da Sibari.
2: Ma
1: un
2: pensa,
0: conosciamo molto bene, conosciamo molto bene.
2: Stai parlando con due calabresi doc.
0: Sì, ma se torni a Terranova da Sibari, dove vai? Dove vai? Cosa fai? Poi ti manca, devi andare al Mac, al bowling, allo street, sì, strip club, se vuoi vedere tutte, non le vedi, capito?
2: Vabbè, magari le ha già viste, vuole ritornare a una vita più semplice. Quanti anni hai, Danilo?
1: Come stavo dicendo, prima, quello che dovrebbero fare tutti gli immigranti è quello di guadagnare i soldi dove ci stanno e poi spenderli nel proprio
0: non
1: paese.
0: Non è bello, così. Quello che dici non è bello. Non
2: no,
0: è bello.
2: Però ci stanno, tu vai all'estero, guadagni e poi torni nella tua terra e investi. Insomma,
0: lo fanno
2: in
0: già
2: che
0: i nostri... I nostri italiani quando vanno qui vicino in Svizzera fanno così, no? Ci odiano per questo. Ma... Senti Danilo, quanti anni hai? Diceva Silvia. Quanti anni hai?
3: Non vuole rispondere, abbiamo capito.
1: Ne ho 44.
0: 44, dai. Avrai messo da parte 2 milioni di dollari, dai, torna, puoi tornare.
2: Dai, torna, ma sei sposato?
1: Ho appena investito, comprato un hotel in Calabria sul mare. Vediamo un po', devo ristrutturarlo. Mi servono qualche annetto in più e poi forse ce la farò.
2: Dai, bravo, vediamo, facci sapere, ok?
3: E invitaci in hotel.
0: Sì, comunque... sì.
1: Certo, quello sarà garantito, ma
0: dici,
1: voglio
0: Danilo,
1: farvi sapere
0: vai.
1: Che io sia nel mio catering che nel mio food truck sono sempre sintonizzato con RTL.
2: Bravo,
0: cioè, bravissimo.
2: E noi verremo da te a fare la diretta con RTL 102.5,
0: ma
2: ciao.
0: Non gratis però, dovrai togliere l'argente,
2: ma ci organizzeremo.
0: Ok, ciao Danilo, grazie.
2: Danilo.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: È un trio storico, sono le Destiny's Child con Girl, Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams, tre amiche, tre donne importanti nella musica mondiale.
1: E due e sono io... anche cugine.
0: Ho anche due amiche qui,
2: cioè, che non Silvia sono Vanessa, cugine, che però sono colleghe.
0: Siete due colleghe, siete anche amiche voi due oppure no, vi odiate ogni tanto?
2: No, beh, stiamo instaurando un bel rapporto, no? Certo, poi lo si sente anche in onda, pian piano, poi e non male che ti conosci
0: donne...
2: sempre di più.
0: Non siete come noi uomini, cioè, ci facciamo schifo, si capisce. Voi donne invece siete brave a mentire.
1: Ci stai dicendo che siamo false?
2: Secondo me non è vero. Secondo me non è proprio vera questa cosa. Anzi, voi punzecchiate.
3: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno.

0: Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: Ma quindi
2: te ne sei tornata già a Parigi.
1: Te ne sei tornata già a Parigi.
2: Ah, oh, ma lo sapete bello, che quando fratello. Due fidanzati vanno a Parigi poi si lasciano?
3: Può perché? Capitare, perché dicono che porta sfortuna.
2: Però ad esempio, è andata così.
3: Sì, no, invece una coppia di miei amici si sono sposati, lui ha chiesto la mano a lei sotto la Torre Eiffel e hanno due bambini. Quindi
1: ma vedi?
3: Allora, dipende, dai. Beh.
2: Io mi sono lasciata dopo 5 giorni.
3: Dopo
2: 3 anni.
1: Sì, scusatemi, è arrivato un messaggio in questo momento.
2: Non frega niente a nessuno.
1: Ma quindi, come avete fatto a capirlo?
2: Ma non, cioè, è, capito.
3: Ma non è la città dell'amore. Voi credete
2: un
3: po'.
2: Per quello.
1: Sentite, a proposito di amore, sì. Ho letto prima una cosina interessante, che il sole, la vitamina D, aiuta il rapporto sessuale, alcune volte molto meglio delle pillole.
2: Come?
1: Quindi voi due che odiate il sole, non vi volete abbronzare, avete capito
2: ma
1: dove sta il problema?
2: Ma puoi spiegarci meglio come?
1: Mo l'ho detto, devi assumere vitamina D, cioè D3? Ti devi abbronzare, ok? Ti fa venire più voglia.
2: Mi devo abbronzare o devo assumere la vitamina? Non ho capito. E tu entri in questi argomenti scientifici,
3: entrambi,
2: io ti metto in difficoltà.
3: Entrambi, bisogna abbronzarsi, ma se non fai in tempo ad abbronzarti,
1: scusate,
3: assumi la vitamina
1: detto,
3: D, così farai
2: quella
3: più sesso.
2: Non è la melatonina.
1: Assumere la vitamina D, quindi tramite il sole, e quindi abbronzarsi, vi fa venire più voglia di fare all'amore, meglio di alcune pillole.
3: Sì, io me ne male di capo.
2: Aumenta la libido. Questo volevi dire.
1: Metti Achille Lauro, Leo!
3: Vai che c'è Achille! Ciao Achille!
2: L'amore mio!
3: Comuni immortali! Ciao!

0: Thank you India, grazie. Alanis Morissette su RTL 102.5. Un saluto al volo ad Andrea e Niccolò che sono stati papà e figlio a Bologna in vacanza.
1: Wow.
0: Adesso

0: Però ci concentriamo, amiche, su un vocale bellissimo.
1: Vai, vai, vai.
2: Buonanotte nottambuli, Francesca da Udine. A proposito di Parigi, capodanno del millennio 99-2000, stavo con il toy boy della situazione.
1: Brava.
2: Tra l'altro ariete come me. 9 anni di meno, io ero via con 5 gruppi, perché lavoravo per un tour operator che aveva a che fare con l'Air France, e me lo sono portata per Capodanno. L'anno dopo, 2000, ci siamo lasciati. 2019 porto l'altro fenomeno, quello che è tornato a cercarmi nel 2007 dopo avermi lasciata nel 2002. Andiamo a Parigi finalmente con al seguito la Piera al collo, se chiama, in Veneto, Pietro al collo, sua sorella. Secondo voi com'è andata? 2020, finita la storia, se n'è andato. Ha sposato l'onico tecnica dominicana 2 anni dopo, che con cui mi faceva le corna a Santo Domingo ogni anno.
3: Vedete, quindi, che porta male andare a Parigi col fidanzato?
1: Non c'è due senza tre, quindi attenzione. Anzi, io direi il terzo è non portarlo.
0: Solo coincidenze, dai.

0: E qui scatta un bacio, un abbraccio, un limone, quello limone. Che volete.
1: Cicata.
0: Canzone scritta da adolescente. Oh, George Michael, questa canzone l'ha scritta da adolescente.
2: Pensate che talento.
0: Ha pensato ai tradimenti, alle cose che succedevano a quell'età, mentre staccava i biglietti, lui faceva il controllore di biglietti da
2: Hai
0: giovane.
2: Hai capito.
3: Quante ne sai, Armando.
1: Brava, quindi, comunque, vai, scusa.
0: Sì. No, niente, non volevo dire niente,
1: no,
0: prego.
1: Niente, la nostra Francesca da Udine invece ha continuato dicendo che in seguito alle bastonate, nei tanti denti presi, traditori seriali, che dice che oramai anche lei è diventata spietata, no? L'ultimo è durato dal 6 al 26 maggio.
2: Certo, uno lo fa per proteggersi.
1: Però ogni tanto bisogna lasciarsi andare. Lasciatevi andare.
2: Anche a Longobardi, in provincia di Cosenza, sono le 2. Buonanotte.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Nelle ultime ore è montata la polemica su uno degli appuntamenti più rappresentativi della Festa della Repubblica, la tradizionale parata militare ai Fori Imperiali. Dall'eurodeputata di Alleanza Verdi-Sinistra, Ilaria Salis, è arrivata la richiesta di abolizione. La Premier Meloni ha condannato le dichiarazioni di Salis.